0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Tra poco nel collegamento con Cristiano Online Enrico Pasquini da Lodi, che ci tratterà il tema, parlando sempre sull'Apocalisse, countdown per l'inizio della fine. Quindi parlerà insomma sulla fine. E lasciamo la parola a Enrico e ci risentiamo per i saluti finali.
2: Prima di tutto volevo veramente ringraziare il Signore per questo tempo e la possibilità che abbiamo di stare di nuovo insieme. È veramente qualcosa di meraviglioso poter condividere la parola del Signore, poter ascoltare quello che il Signore ci ha dato. Volevo fare un piccolo strappo alla regola: di solito non commento mai quello che viene detto nei commenti, lasciato nei commenti, ma stasera farò un piccolo strappo per una persona abbastanza speciale per noi. Io e Betty la conosciamo da tantissimi anni, la sorella Tonina Pisano, che so che in questo momento sta ascoltando. La voglio salutare caramente nel Signore, augurarle un buon compleanno oggi, un giorno speciale per lei. Ed è veramente bello nel Signore avere queste amicizie che durano negli anni, anche se non ci si vede così. Mi sono permesso di fare questo. Il Signore sa ogni cosa. Poi mi ricollego anche a quello che è stato detto. Proprio prima, poco prima di entrare nel ministero, ormai 12-13 anni fa, il caro fratello Jim Lines mi ha lasciato un quadretto che dice esattamente così in inglese: solo una vita. Solo una vita e presto passerà. Solo quello che è stato fatto per il Signore è quello che rimarrà. E questa è un po' la guida, credo, di tutti noi credenti. Deve essere la guida di tutti noi credenti, perché veramente tutte le cose passano. Hai detto tu, Corrado, giustamente, che anche le persone del mondo stanno preoccupandosi e ne hanno ben donde per quello che, diciamo così, sta succedendo intorno a noi. E quindi credo che, come è stato ben detto, questo conto alla rovescia per la venuta del Signore Gesù stia andando avanti sempre più velocemente. Oggi siamo nel capitolo 6 dell'Apocalisse e ho chiamato questo messaggio il conto alla rovescia per l'inizio della fine, cioè gli avvenimenti che precederanno la seconda venuta di Gesù. Noi sappiamo che prima che il Signore Gesù torni sulla terra ci saranno degli eventi, e uno di questi, ad esempio, è il rapimento della Chiesa, altri sono quelli che vedremo incominciando questa sera. E gli eventi di questo capitolo, capitolo 6 di Apocalisse, si verificano direttamente dopo la scena celeste che abbiamo visto l'ultima volta nel capitolo 5. Giovanni sale in cielo, dopo aver varcato una porta, entra e vede la sala del trono di Dio. E lì è spettatore di immagini strabilianti che vengono descritte meravigliosamente nel capitolo 4. Dopodiché lui, Giovanni, si volta per vedere il leone che è, diciamo così, lì presente, ed ecco, invece del leone vede un agnello a cui è concesso di aprire un libro speciale. Avendo sentito parlare del leone, potrebbe naturalmente aspettarsi di vedere un Gesù, il Signore, in una visione di grande potere, ma invece Giovanni vede un agnello, emblema della debolezza, e dice che era stato immolato. Colui che prevale come leone è colui che prima ha sofferto come agnello. La sua potenza di vittoria nell'aprire il libro è la stessa che ha mostrato andando alla morte. Come agnello ucciso, egli ha vinto il peccato, la morte e il diavolo. Avendo vinto come agnello sofferente, ha acquistato il diritto di distruggere ogni nemico come un potente leone. E come leone, Cristo è in grado di prendere il libro, e come agnello egli è degno di aprire questo libro. Da quel momento in avanti i giorni della pazienza del Signore sono passati, è giunto il tempo del giudizio. Abbiamo anche detto che in realtà questo oggetto di cui parla Giovanni in mano all'agnello, al Signore, non è proprio un libro come diremmo noi, ma una pergamena con 7 sigilli che sono apposti come chiusura di ogni sezione della pergamena stessa. La pergamena è arrotolata e ogni sezione è sigillata, chiusa da uno di questi sigilli. E così arriviamo al capitolo 6 di Apocalisse, che descrive i giorni della pazienza di Dio che sono terminati e che ora è arrivato il tempo del suo giudizio, e ciò viene qui descritto. Ci sono 7 sigilli che verranno spezzati uno ad uno, consentendo di aprire a pezzi, come già detto, un rotolo alquanto misterioso che presenta degli accadimenti che saranno l'anticamera della venuta del Signore Gesù e gli consentiranno di avere il suo dominio su questo mondo. Ogni sigillo svelerà un'altra parte del rotolo, e ciò causando enormi e tragici effetti per questo pianeta. Quindi, in questo incontro che stiamo avendo, esamineremo, primo, la situazione dopo il rapimento, cioè quali saranno le condizioni generali sulla Terra quando la Chiesa verrà rimossa. Secondo, l'apertura dei 7 sigilli, che impatto hanno i 4 cavalieri sulla Terra. E poi la scena che si fa sempre più drammatica all'apertura dei sigilli, perché Dio spegne tutte le luci nel 6° sigillo. E cosa vedrà l'umanità quando il cielo si aprirà poi come un rotolo? Ma c'è qualcosa che deve accadere prima dell'inizio, una sorta di anteprima. Allora, andiamo subito a leggere il primo versetto del capitolo 6. Capitolo 6 di Apocalisse, versetto 1. Poi vidi, quando l'agnello aprì uno dei 7 sigilli, udì una delle 4 creature viventi che diceva con voce come di tuono: vieni, vieni. E vediamo come sarà la vita sulla terra all'inizio di Apocalisse 6. Che cosa succede quando la Chiesa se ne va? Noi sappiamo che al rapimento, il rapimento riguarderà solo ed esclusivamente tutti coloro che sono figli di Dio, cioè coloro che hanno accettato e creduto in colui che Dio ha mandato come Salvatore del mondo. Tutti costoro fanno parte della Chiesa che il Signore preleverà dalla terra, per quanto ne capisce chi vi parla, prima degli accadimenti descritti in Apocalisse 6. Non abbiamo tempo per analizzare questo aspetto, ma vi rimando ad altri studi di miei fratelli che trovate proprio qui su Cristiani Online, ad esempio quelli di alcuni mesi fa, quasi un anno fa, del fratello Pasquale Di Nunzio. Cosa succede quando la Chiesa se ne va? Innanzitutto ci sarà un grande vuoto. Le persone saranno terribilmente spaventate, chiedendosi cosa è successo. Tutti conoscevano le persone che sono mancate improvvisamente, cercheranno con ansia risposte e assicurazioni, e in quel vuoto entrerà un uomo con un piano per il controllo del mondo. Utilizzerà questo momento di crisi per i suoi piani. Dopo che la Chiesa è rimossa, cioè andata in cielo, il sale e la luce di questo mondo se ne sono andati. E se pensiamo che la situazione di oggi sia negativa, che dire quando ci sarà poca o nessuna voce contraria e nessuna limitazione sulla malvagità del giorno? E poi è esplicitamente scritto, detto, ad esempio nel capitolo 2 della seconda Tessalonicesi, dai versetti 6 a 12, è esplicitamente detto che lo Spirito Santo non frenerà più l'illegalità, né impedirà la venuta dell'Anticristo e dei suoi ingannevoli segni satanici. Satana stesso, ora, cioè in quel momento, saprà che il suo tempo rimasto è veramente poco, perché egli sarà permanentemente bandito dal cielo, non potrà più andare in cielo e sarà libero solo giù in terra. Ed è probabile che mentre noi saliamo come Chiesa, lui scenda, cioè venga cacciato dal cielo. Dio stesso ora giudicherà direttamente questo mondo. Il giorno della grazia è finito ed è iniziato, in quel giorno inizierà il giorno della sua vendetta. È importante notare che tutti i sigilli, tutte le trombe, tutte le coppe, che sono indici dei giudizi che sconvolgeranno la terra, hanno origine nel cielo e provengono direttamente da Dio. Insieme, quindi, le trombe, le coppe, i giudizi in totale costituiscono gli strumenti della sua ira, della giusta giustizia, della giusta ira che sarà riversata su questa terra. E i sigilli portano alla luce vari giudizi, come vedremo, e il Signore Gesù è colui che è unico, che ha il diritto di romperli e di dare così il via al tempo dei giudizi. Ma non voglio spaventare nessuno, mi sia permesso di leggere un brano, non l'ho citato, la regia non ce l'ha, ma lo leggo io. In Romani capitolo 15, nell'Epistola ai Romani, Paolo scrive, Romani capitolo 15 versetto 4, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Noi credenti siamo chiamati ad avere la speranza, grazie regia che hai messo questo versetto molto bello. Queste parole che stiamo ascoltando, che riguardano l'Apocalisse, abbiamo già detto in altri momenti, il Signore ce le ha date per aumentare in noi la speranza. Noi abbiamo una speranza, purtroppo questa speranza non ce l'ha chi non conosce il Signore. Ma andiamo avanti. Quali sono allora le ragioni principali della tribolazione? Perché è permessa? Primo, per giudicare il peccato e porre fine alla malvagità. Chi è interessato può trovare queste indicazioni in Isaia, al capitolo 13, versetti da 9 a 11. Citerò molti brani della parola di Dio perché è solo lì che noi troviamo le indicazioni. Non mi sto inventando le cose, nessuno di noi si sta inventando le cose, ma è buono attenersi alla parola di Dio. Secondo, per costringere tutti sulla terra a una decisione con solo due scelte. Seguirai Gesù o seguirai il suo nemico Satana? Questa decisione porterà in quel tempo alla salvezza tantissime anime in tutta la terra, ma dopo indicibili prove e sofferenze per ognuno di loro, descritti nel capitolo 7. Poi un terzo motivo per cui la tribolazione è permessa dal Signore è spezzare il potere del popolo santo, il potere dell'indifferenza, dell'incredulità del popolo di Israele, costringendolo finalmente a riconoscere e invocare Gesù, colui che hanno trafitto, il Messia. E questo lo troviamo in Zaccaria al capitolo 12, versetto 10. In altre parole, lo scopo principale della tribolazione, secondo alcuni, è la salvezza della nazione ebraica. Per far sì, quarto punto, che il giudizio del Signore si manifesti, ma entro limiti temporali da Lui definiti, nel senso che Lui ne ha il controllo. Vale a dire, secondo quello che è scritto in Daniele al capitolo 12, versetti da 5 a 7, il Signore permetterà che il suo giudizio sia manifestato per 3 anni e mezzo. E poi gli eventi arriveranno, quinto punto, a far sì che verrà dato il trono al vero re. Gli eventi della tribolazione si accumuleranno fino a raggiungere il loro crescendo con il ritorno del gran re. Ne avremo un assaggio alla fine del capitolo che abbiamo davanti oggi, ma che vedremo in un prossimo incontro. Dei versetti 14 e 16 del capitolo 6, ancora nel capitolo 11, ancora nel capitolo 19. E tutto inizia con l'apertura di questo rotolo. Quindi, come se fosse l'atto di proprietà reclamato dal Signore sulla terra. Uno dopo l'altro i sigilli verranno spezzati, il rotolo letto. Però prima di approfondire questo capitolo, di entrare nel capitolo, di vedere cosa succede, vorrei aggiungere ancora due punti. Il primo, abbiamo già detto ma lo ricordo, l'Apocalisse non è un libro cronologico. Credo che l'Apocalisse 6 soprattutto offra una panoramica dell'intero periodo della tribolazione dall'inizio alla fine. Una volta che tutti i sigilli del rotolo saranno stati rotti, il vero sovrano di questo mondo, Gesù, prenderà possesso di questo pianeta. Ecco la speranza. Secondo luogo, è importante notare che sebbene i sigilli non siano stati ancora aperti, la situazione attuale è quello che diceva Corrado all'inizio. La situazione attuale ci permette già oggi di intravedere delle ombre di quel periodo. Ad esempio gli inganni, le guerre, le carestie, i terremoti, le pestilenze che si scateneranno in quel futuro prossimo hanno presagi rilevanti nel qui e ora. Vediamo l'inganno scatenarsi, vediamo guerre, sentiamo voci di guerre. Recentemente siamo stati coinvolti nella peste o pestilenza globale del Covid-19. e abbiamo sperimentato come i governi di questo mondo abbiano utilizzato questo momento di crisi, quel momento di crisi, per esercitare, seppur in bene, il proprio controllo e potere. Qui stiamo già vedendo i presagi di ciò che verrà oggi, ma quello che conosciamo e abbiamo sperimentato o stiamo sperimentando sarà poca cosa rispetto al periodo della tribolazione. Quindi vediamo ciò che ogni sigillo fa emergere e avviamoci a conoscere i famosi quattro cavalieri dell'Apocalisse, che purtroppo non è certo il titolo di un film western. Primo sigillo, il cavallo bianco, il leader ingannevole. Apocalisse 6:2 ci dice che Giovanni guarda e vede un cavallo bianco. Lui che lo cavalco aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore per vincere. La rottura del primo sigillo introduce sulla terra un cavaliere su un cavallo bianco. Bene, l'immaginario collettivo, di solito i buoni cavalcano sempre su un cavallo bianco, e sappiamo che Gesù cavalcherà un cavallo bianco quando ritornerà. In Apocalisse 19:11 è scritto questo. Quindi Gesù è questo cavaliere? No. Abbiamo appena visto che il Signore Gesù, il Messia, è in cielo ad aprire questi sigilli che liberano i diversi cavalieri. E il primo cavaliere è diverso dal Signore Gesù, ma cerca di assomigliarsi. Questo cavaliere su un cavallo bianco ha un arco invece della spada a doppio taglio che ha il Signore Gesù. E questo lo vediamo in Apocalisse 19:15. Quindi questo cavaliere non è Cristo, ma l'anticristo. Quando si studia la parola di Dio occorre sempre stare molto attenti sia a cosa dice il testo, sia cosa presenta il contesto. E appunto dal contesto si vede che il cavaliere sul cavallo bianco non può essere il Signore Gesù. Costui, questo cavaliere, si presenta almeno inizialmente come una figura tipo del Messia. La Bibbia ci dice che Satana è in grado di mascherarsi da angelo di luce, e suo figlio l'anticristo farà lo stesso. Questo personaggio sarà un uomo con un piano preciso. Abbiamo detto che il caos e l'incertezza prodotti dopo il rapimento della Chiesa gli permetteranno di farsi avanti per dare risposte e prendere il controllo della situazione del mondo intero. E anche se si propone di conquistare, inizialmente lo farà con mezzi pacifici e politici. Anche se si propone appunto di conquistare, si presenterà come quasi un diplomatico. Viene visto con un arco ma senza frecce, il che indica che ha la forza militare, ma non la userà e non scatenerà, almeno non all'inizio, la guerra. Infatti è solo quando il secondo sigillo che viene rotta la pace, che viene tolta dal mondo, viene tolta appunto dalla terra. E quindi è in questa fase che si adempirà ciò che era stato scritto in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 2, che leggiamo. Voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, cioè i ladri non si presentano. Versetto 3. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. E così, dopo lo shock del rapimento della Chiesa, quest'uomo fornisce leadership e risposte. Stipulerà anche un patto di 7 anni tra Israele e i suoi vicini, portando la pace, finalmente la pace, in quella zona. Nel complesso, c'è da dire che il mondo tirerà un sospiro di sollievo collettivo, esclamando: «Ah, finalmente, pace e sicurezza!» Ma senza sapere che la distruzione è vicina. E il fatto che gli sia stata anche data una corona indica che sarà accettato dalla gente, sarà il campione del popolo, un uomo molto amato, almeno inizialmente. E sappiamo tutti, lo sappiamo tutti molto bene, che il mondo aspetta un tale campione di pace, di ordine e di sicurezza, come se fosse quasi un messia. Oggi tutto il mondo è in tensione, aspetta e guarda, e tutti aspetta e vogliono qualcuno che sistemi tutti, tutto. Ora anche noi come cristiani vegliamo e aspettiamo, ma la nostra speranza è nel Signore in un'altra terra. Vediamo cosa dice Paolo in 1 Tessalonicesi 5:9. Dio infatti non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, che è uno dei passi che mi spingono a credere, personalmente, che noi saremo scampati come credenti dalla tribolazione, credenti attuali, la Chiesa, dalla tribolazione che si sta per scatenare sulla terra, perché quello sarà un periodo di ira terribile da parte di Dio. Il secondo sigillo, il cavallo rosso, la guerra. Apocalisse capitolo 6, versetti 3 e 4. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva: vieni. E venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Con la rottura del secondo sigillo si vede un cavallo rosso e al suo cavaliere viene dato un potere di sterminio, togliere la pace della terra. E possiamo immaginare che il periodo della luna di miele del mondo con l'anticristo finirà presto. Come sempre, i leader politici prima di ogni elezione offrono pace e prosperità e poi, ad elezione avvenuta, fanno il contrario, dovendo purtroppo fare i conti con la realtà. E mentre questo futuro leader mondiale verrà a parlare di pace, interiormente le scritture ci dicono che invece lui adora il Dio delle fortezze, un Dio sconosciuto ai suoi padri. Troviamo questa indicazione in Daniele, un altro profeta, nel capitolo 11, versetto 38. Quest'ultima espressione, un Dio sconosciuto ai suoi padri, assieme ad altre, fa ritenere a molti che l'anticristo sarà un ebreo. Inoltre utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere superiorità militare, ma il suo potere non passerà solo attraverso la forza militare. Infatti sempre Daniele ci dice che riuscirà grazie all'aiuto di un dio straniero, Daniele 11:39, riuscirà grazie all'aiuto di questo dio straniero, quindi deriverà il suo potere dall'influenza satanica. Il dio straniero è appunto Satana. In precedenza, in Daniele viene fornita un'altra visione di questo futuro leader, lo troviamo nel capitolo 8, un leader mondiale, affermando che costui si muoverà con astuzia, inganno e crudeltà. E infatti in quei giorni si scatenerà un'ondata di odio incredibile, e infatti abbiamo letto che gli uomini si sarebbero uccisi, si uccideranno gli uni con gli altri. Uno dei segni appunto principali dell'attività satanica dei nostri giorni, che sta aumentando, è la divisione, l'odio che i diversi gruppi nutrono gli uni verso gli altri. Ciò avviene intenzionalmente, senza l'aiuto dei politici, dei media, che alimentano a volte il fuoco utilizzando le divisioni tra le persone per il proprio tornaconto. Che si tratti di neri contro bianchi, giovani contro vecchi, destra contro sinistra, etero contro gay, liberali contro conservatori e l'ultima follia, vaccinati contro non vaccinati o novax. C'è una corsa all'odio. Chi può dire che non è così? Viviamo in un'epoca di grande divisione, di crescente odio. Dietro tutto questo, ovviamente, c'è colui che per primo ha perfezionato la tattica del divide et impera, cioè dividi e governa, impera. E questo lo ha fatto dall'inizio della creazione, facendo sì che un terzo degli angeli lo seguissero e tradissero Dio. Quindi se è così oggi, proviamo a immaginare come sarà quando colui che frena l'illegalità, cioè lo Spirito Santo, e chi in un certo senso tiene un po' di bontà sulla terra, la Chiesa, ebbene tutto questo si farà da parte. E arriviamo così al terzo cavallo, il terzo sigillo viene aperto e incontriamo il cavallo nero. Leggiamo Apocalisse capitolo 6, versetto 5 e 6. E qui troviamo qualcosa di estremamente triste. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva: «Vieni!» Guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: «Una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino». Quando il terzo sigillo viene rotto, il cavallo nero arriva con un cavaliere che tiene in mano una bilancia. Le guerre del secondo sigillo porteranno a grandi carestie e sofferenze. E Gesù parlò delle carestie come uno dei dolori del parto che porteranno al suo ritorno, Matteo 24. E la bilancia ci parla della carestia. La carestia è l'inevitabile conseguenza della guerra, e questo sarà una delle principali cause di morte nella grande tribolazione. E il colore nero del cavallo, appunto, è simbolo, ci parla di carestia e di morte. Il fatto che l'olio e il vino non siano danneggiati potrebbe significare che le ricche elite della società continueranno ad avere i loro lussi anche nel mezzo della carestia, come spesso avviene, vediamo anche oggi. In mezzo a delle guerre ci sono i ricchi che scappano, vanno all'estero sui loro yacht, scappano con i loro aerei e stanno bene nonostante nel loro paese c'è la guerra. Ma più avanti, alla fine del tempo della tribolazione, tutti saranno direttamente colpiti dal sesto sigillo, e lì non ci sarà distinzione di ceto o posizione sociale o altre differenze. Quarto sigillo, arriva il cavallo giallastro. Quando leggiamo questi versetti, ripeto, ci viene da pensare anche male, ma ricordiamoci che il Signore non nasconde nulla, avvisa ciò che sta per fare in anticipo. Ma come detto in Geremia, abbiamo letto proprio oggi con mia moglie, le persone non ci fanno caso. Apocalisse capitolo 6, versetto 7 e 8. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva: «Vieni!» E guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. E fu dato loro potere sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Il quarto e ultimo cavaliere arriva cavalcando un cavallo, il cui colore pallido indica la morte da diversi punti di vista. Dio concede a questo cavaliere l'autorità di portare la morte. Sarà terribile. Un quarto della popolazione della terra morirà a causa di questo cavaliere, a causa della spada, della carestia, della peste o delle bestie selvagge. Un quarto della popolazione mondiale è attualmente pari a 2 miliardi di persone. Per darvi un esempio, è come se tutti in Europa, 447 milioni, negli Stati Uniti, 333 milioni, in Indonesia, 275 milioni, in Pakistan 230 milioni, in Nigeria 220 milioni, Brasile 220 milioni, Russia 145 milioni, Messico 130 milioni morissero. O se preferite, tutti gli abitanti di Cina e Europa assieme che muoiono. O ancora, tutti gli abitanti di India e Europa. 2 miliardi di persone che muoiono in modo terribile. Ora, abbiamo già visto la spada e la carestia nei sigilli precedenti, ma qui vengono introdotti la pestilenza, la peste e le bestie feroci. E se c'è una carestia mondiale, ciò ovviamente colpisce anche il regno animale, inducendo, da quello che si capisce, gli animali a cercare il cibo da altre parti, ad esempio tra gli uomini. La pestilenza deriva dal latino pestis, che significa contagioso, malattia, peste appunto. E questo termine è oggi tristemente molto familiare alla maggior parte della gente di questo pianeta. Se pensiamo che secondo le stime dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i morti per il Covid, che conosciamo bene, sono stati circa 20 milioni, anche se scusate, anche se per alcuni sono molti di più. Ebbene, stiamo parlando dell'1%, 20 milioni all'1% di coloro che moriranno all'apertura del quarto sigillo. Sarà una cosa terribile davvero. Qualcuno ha prospettato che tutto ciò è frutto della malvagità del nemico di Dio, e in parte è vero. Eppure vediamo nelle scritture che si dice che tutti e quattro i metodi di morti visti in questo sigillo sono giudizi di Dio. Li ha usati tutti prima. Nel libro di Ezechiele, al capitolo 14, versetto 21, leggiamo così: infatti così parla il Signore Dio. Non altrimenti avverrà quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi: la spada, la fame, le bestie feroci, la peste, per sterminare uomini e bestie. Questi sono tutti aperti in cielo, questi giudizi, e inviati da Dio, anche se sono coinvolti l'uomo, la bestia e la peste. Dio li usa tutti nella tribolazione. E quindi questi sono gli eventi che circondano la cavalcata dei quattro cavalieri. Ma un nuovo aspetto della tribolazione si vede successivamente, nel quinto sigillo. Mentre gli eventi dei primi quattro sigilli accadono e si dispiegano sulla terra, il quinto sigillo ci riporta in cielo. E ciò ci ricorda che appunto il libro dell'Apocalisse non è un libro lineare dove le cose accadono in senso cronologico una dopo l'altra, e lo scenario non è sempre lo stesso, cioè la terra. Col quinto sigillo si torna nel terzo cielo. E andiamo a leggere appunto dal quinto sigillo i martiri nei versetti 9 a 11. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu detto loro che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Il quinto sigillo ci offre un'istantanea dei martiri, del martirio dei credenti durante la tribolazione. Li vedremo meglio in Apocalisse 7, ma ora qui ci vengono presentati in cielo sotto l'altare. L'altare, ricordiamo che nelle scritture era usato per offrire i sacrifici e le offerte a Dio. Lo leggiamo in Levitico al capitolo 4 e al capitolo 17. Quindi non è sorprendente vedere queste persone che sono dei martiri lì. Hanno dato la vita per il Signore, mantenendo la loro testimonianza fino alla fine, e il cielo evidenzia il loro sacrificio. Ora, cosa chiedono? Vogliono sapere quanto tempo passerà prima che il loro sangue venga vendicato e il Signore giudichi pienamente e sistemi ogni cosa. Sappiamo dal libro di Daniele, abbiamo citato prima il capitolo 7, i versetti 21, 22 e 25, che all'Anticristo sarà data autorità sui credenti per 3 anni e mezzo durante la seconda metà della tribolazione. La tribolazione intera durerà 7 anni. I primi 3 anni saranno, tra virgolette, abbastanza tranquilli, i secondi 7 anni veramente saranno terribili. E fino a quando, Signore? È il grido appunto che si alza dai santi che un giorno prenderanno possesso del regno insieme con tutti noi. Coloro che erano considerati nulla saranno qualcosa. Quelli che furono derisi, disprezzati e perfino uccisi saranno quelli che regneranno col potere, con lo stesso potere dato al Signore Gesù. E questo brano, nonostante ci parli di martiri, ci presenta un aspetto che rincuora, che è incoraggiante, e cioè il Signore non è indifferente, non è lontano dai suoi. Certo, ha i suoi tempi e i suoi piani, ma di certo arriverà il giudizio e lui farà la vendetta. Lui sistemerà le cose e darà la giusta retribuzione ad ognuno. Ecco perché è importante oggi credere al Signore, oggi accettare il Signore. Domani potrebbe essere tardi. E ciò lo afferma la parola di Dio, non un predicatore qualunque quale sono io. Ora, vediamo un altro aspetto importante di quello che abbiamo esaminato sinora. Come ha già detto, ogni brano della parola ha un testo e un contesto. E vi posso assicurare che aiuta molto a ricercare il contesto, la ricerca dei brani paralleli che confermano quanto si afferma intorno a certe verità della Bibbia. Ecco perché vorrei fare ora un collegamento, un veloce collegamento tra Apocalisse 6 e Matteo 24. È importante sottolineare che c'è una connessione tra i giudizi di Apocalisse 6 e l'elenco dei segni che portano alla seconda venuta del Signore Gesù. Ecco l'elenco. Primo sigillo, cavaliere sul cavallo bianco. E abbiamo detto che il primo segno che Gesù diede fu l'inganno. Matteo 24, leggiamo Matteo 24, versetti 4 e 5. Guardate che nessuno vi inganni, perché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e inganneranno molti, ne sedurranno molti. Secondo sigillo, cavaliere sul cavallo rosso. Il secondo segno che Gesù diede fu la guerra, e Matteo 24, 6 dice esattamente così: sentirete parlare di voci di guerre e voci di guerre, ma non spaventatevi, guardate, non turbarvi, perché queste cose devono accadere, ma la fine deve ancora arrivare. Terzo sigillo, il cavaliere sul cavallo nero. Il terzo segno dato da Gesù fu la carestia e i terremoti. E infatti Matteo 24,7 dice che ci saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Quarto sigillo, ancora qui nel versetto 7 di Matteo 24 è detto che il quarto cavaliere su un cavallo pallido parla appunto di peste e pestilenza. Quinto sigillo, martirio dei credenti. E il Signore Gesù parlò anche lì dei martiri. Matteo 24, versetti 9 e 10. Allora dice il Signore: vi daranno alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le nazioni a causa del mio nome. E allora molti si offenderanno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Tutti questi sono passi che portano all'importantissimo sesto sigillo alla fine della tribolazione. E non a caso di questo sigillo ha parlato anche il Signore Gesù. Ma noi siamo arrivati alla fine del nostro tempo e lasciamo il resto per un altro intervento qui su Cristiani Online. Come sempre mi permetto di dire, se avete ascoltato, se ciò che avete ascoltato vi ha incoraggiato, vi ha parlato, vi ha aiutato in qualche modo a conoscere di più la parola del Signore, ebbene, ho spinto a qualche decisione, io prego sempre per questo, preghiamo sempre prima dell'inizio della trasmissione con i miei cari lì di Cristiani Online all'Aquila, che qualcuno sia spinto a una decisione, ebbene, allora, se c'è qualcuno a cui ritenete utile per quello che conoscete, che questo messaggio possa essere indirizzato, allora girate il link e pregate che possa essere una benedizione come ho pregato io sia per molti. Abbiamo ascoltato la parola di Dio, spiegata con la parola di Dio, e che il Signore benedica tutti voi e tutti noi alla lode e gloria del suo nome. Amen.
1: Countdown per l'inizio della fine era il messaggio di Enrico Pasquini da Lodi nel collegamento con Cristiano Online. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi rivolgiamo un caro pensiero ed un caro saluto. Vorremmo proseguire la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni e leggere dal capitolo 11 i versetti 45 e 46.

Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto.

0: tutti gli astanti furono spettatori del grande miracolo operato da Gesù. Nessuno poteva negare o ignorare che al solo comando del Signore un uomo già sepolto da 4 giorni era tornato in vita. La sola sua presenza fisica costituiva un'innegabile testimonianza della potenza di Gesù. Per il paralitico che abbiamo trovato al capitolo 5 si poteva dubitare che fosse veramente malato. Per il cieco dalla nascita che abbiamo visto al capitolo 9 si ricercò una prova che fosse realmente nelle condizioni di non poter vedere. Ma in questo caso non si poteva assolutamente sospettare che non fosse morto, tanto più che giaceva nel sepolcro da 4 giorni. Un evidente, un innegabile grande miracolo era stato compiuto. La gloria di Dio si era chiaramente manifestata. Il Signore aveva annunciato attraverso questo atto la sua imminente vittoria sulla morte e sul peccato che genera la morte. Non c'è da stupirsi se molti credettero in lui, se molti, colpiti dall'evidenza, riconobbero in Gesù il Messia atteso, l'inviato di Dio, il Figlio di Dio. Molti credettero. La maggioranza dei presenti fu chiamata alla fede, i più furono toccati, ma non tutti. A quei molti che abbracciarono la fede o che furono abbracciati dalla fede si contrapposero gli alcuni che, pur stupiti da tanta potenza, pur nell'impossibilità di negare quanto Gesù aveva fatto, rifiutarono di arrendersi, di cessare la loro ostilità verso il Signore, rimanendo fermi sulle loro posizioni. Questi divennero dei delatori. Andarono dai farisei a denunciare quanto Gesù aveva compiuto. Cercarono di ostacolare e fermare l'opera di Dio. Quanta cecità spirituale e quanta presunzione nel porsi coscientemente contro Dio. Quei molti che credettero erano certamente presi dalla loro gioia. Una gioia incentivata dal fatto che potevano riabbracciare un amico ritenuto perduto. Una gioia che consisteva nell'avere trovato l'amore di Dio che si manifesta in potenza verso coloro che credono. Una gioia inesprimibile che conferisce pace e sicurezza perché il Signore è presente e si prende cura dei suoi. Tuttavia quei molti non poterono trattenere quegli alcuni che, presi dal livore, dall'invidia, dai cattivi pensieri, si precipitarono dai farisei per denunciare il bene che Gesù aveva compiuto come se si fosse trattato di un'opera malvagia. Dio non si stanca di manifestare concretamente il suo amore verso le creature. E spesso è necessario avere più fede per rifiutarlo che per riconoscerlo, per negarlo che per accoglierlo. L'amore, la grazia, la misericordia di Dio si manifestano quotidianamente. Sta a noi riconoscerli. Sta a noi rifugiarci in Lui, che è sempre pronto ad accoglierci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto e bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Mi è capitato tra le mani un curioso articolo di Michele Passaretti, che è fondato anche sulla pubblicazione annuale del rapporto Italia dell'Eurispes. In ogni caso, vorrei condividerne qualche stralcio con te, non per spirito polemico assolutamente, ma proprio perché mi interessa quello che viene rilevato in questo articolo. Dice che nel costume religioso degli italiani capita sempre più spesso che sia il credente stesso ad autodeterminare le proprie scelte morali e non più la Chiesa a cui appartiene. È evidente il segnale di sfiducia nei confronti delle autorità ecclesiastiche e anche lo scollamento che risulta tra le cose che si dovrebbero credere e quelle da praticare. Un esempio fra i tanti è che nel nostro paese è altissima la percentuale di deputati e senatori divorziati, anche tra gli schieramenti politici più vicini alle ideologie religiose. Alla proverbiale frase attribuita a qualche chierico intiepidito, cioè fate quel che dico ma non quel che faccio, pare che gli italiani rispondano piuttosto: qualunque cosa tu dica, io faccio ciò che voglio. Insomma, risalta l'immagine di una Chiesa non più capace di condizionare il comportamento dei suoi credenti. È il punto di crisi, che i sociologi definiscono come il crollo non della religione, ma della religiosità. Le chiese quindi diventano simboli di appartenenza sociale e non più indicatori della vita eterna. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Comincia Parole al Vento, questa rubrica all'interno del palinsesto di RWS Accendi la Speranza. Oggi, amici cari, oggi ci occupiamo di questa tematica. Beh, allora, 800 098 650 oppure 348 222 72 94. Buonasera a tutti, c'è questo articolo di Paola Mastrocola, perché buonasera, perché l'ho letto ieri sera, Giovani senza eredi, che mi gira in testa come un disco graffiato, avete presente che saltella sempre lì. Parla di una scelta che 40 anni fa poteva sembrare un'eresia e oggi invece è un diritto: non avere figli. Ma non è un discorso sull'egoismo, fate attenzione, anzi è una riflessione sulla catena. Avete presente, è bello ricordarlo adesso che fa caldo, a Natale si passava il mestolo per la ricetta dei tortellini, lo si faceva in Emilia. O quando un insegnante spiega Dante non perché è nel programma, ma perché, se smettessimo di leggerlo, Dante morirebbe davvero. Ecco, generare è l'unico trucco che abbiamo inventato per morire un po' meno. È l'illusione che, passata la mano, il mestolo, qualcuno continui la nostra corsa come un testimone. Ma se decidessimo che la corsa finisce con noi? Al traguardo, basta, c'è il podio e ciao, chi si è visto si è visto. Se volessimo essere per la prima volta nella storia gli anelli sciolti, gli anelli deboli, beh, stasera proviamo a pensarci, quando torniamo a casa magari, e proviamo ad esplorare questo, il coraggio o forse la vertigine di chi decide di non lasciarsi tracce alle spalle, le cancella, come si cancellano le orme nei film con una frasca di albero, si cancellano le orme lasciate sulla terra. Restate con me, perché forse non abbiamo paura di restare soli, abbiamo solo smesso di aver paura di sparire. Sparire. E se fossimo senza eredi, dei giovani senza eredi che decidono di non continuare più la corsa e di passare il testimone, arrivati loro, arrivati tutti. E abbiamo parlato della catena, di essere una catena sciolta. Sapete, le catene hanno tutti gli anelli uno attaccato all'altro, l'ultimo non è attaccato a niente altro. Bello il discorso sulla catena, mi scrive un'amica. Ma io quella catena la sento al collo. Mia madre vuole lasciarmi il servizio di piatti buono e io vivo in 40 metri quadri. Non voglio ereditare, voglio solo respirare. Apri la finestra, fai entrare aria fresca, se fosse la stagione. Io capisco questo sfogo. Pensa che Mastrocola, in questo articolo, parla proprio di questo. Giovani che non vogliono il divano damascato o il quadro dell'antenato severo attaccato alla parete che ti guarda, sembra proprio guardarti negli occhi. Vogliono essere nuovi, leggeri, e c'è una bellezza quasi francescana in questa idea di bagaglio leggero. Bisogna viaggiare leggeri, non si può viaggiare con una casa sulle spalle, perché ereditare significa anche curare, spolverare, ricordare di continuo. Però pensateci. Se non accettiamo gli oggetti, se non accettiamo quel testimone che si passa di mano in mano, diventiamo esseri senza ieri, fatti solo di presente fugace, come se fossimo nati stamattina dalla schiuma del mare, senza una storia utile sulle spalle. È una libertà, sicuramente, una libertà estrema, ma lo sapete che fine fa un aquilone quando si spezza il filo? È libero, certamente che è libero, ma solo finché non smette di soffiare il vento, se non va in stallo. La leggerezza è un dono, certo, ma è anche un altro modo per dire che non vogliamo avere radici. Il problema, dunque, non è lo zaino pesante, è dimenticare che dentro c'è anche la mappa per poter ritornare a casa, per poterci restare. Noi non parliamo di filosofia, ma i giovani senza eredi è un dato di fatto, calcolato dall'Istat, siamo sotto zero per natalità. Voi parlate di filosofia, ma io ieri ho insegnato a mio figlio ad allacciarsi le scarpe. 23 minuti di agonia, altro che catena, è un sequestro di persona. Beh, insomma, dai. 23 minuti per imparare a legarsi le scarpe, a meno che tuo figlio non abbia 2 mesi, allora è un pochettino difficile. Comunque, orecchio, orecchio, gli tiri le orecchie da una parte e dall'altra, fai un nodo ed è finita. Beh, leggendo questo messaggio mi è venuto da ridere, perché Mastrocola, l'autrice, l'autore di questo testo, cita proprio la poesia infinita dell'insegnare ai bambini. È una poesia infinita. C'è un paradosso, se vogliamo. Avere un figlio è l'unico modo per rivivere la propria infanzia senza essere patetici. Portarlo davanti al mare per la prima volta e reimparare attraverso i suoi occhi l'esperienza che hai fatto tu quando avevi più o meno la stessa età. La domanda provocatoria è: abbiamo davvero bisogno di un erede biologico per provare questo stupore? Sicuramente no, la letteratura e non solo, la pratica è piena di padri e madri putativi, elettivi. Pensate che Socrate non ha lasciato figli, ha lasciato diversi dubbi, ma non figli. Eppure c'è qualcosa di quasi sacro nel gesto di passare 23 minuti a insegnare a tuo figlio a legarsi le scarpe. O a un bambino a legarsi le scarpe, non occorre che sia tuo figlio. Senza qualcuno a cui insegnare a nuotare, l'acqua rimane solo una formula chimica, della quale abbiamo imparato a memoria la formula, appunto, H2O. Diventa un elemento tra gli altri, nella tavola degli elementi, e non è più un'emozione. Quindi, ecco, stiamo diventando forse troppo lucidi per lasciarci incantare? Non serve un DNA comune, lo sappiamo, per insegnare a qualcuno come si guarda all'orizzonte. E passare del tempo a condividere questa linea infinita non è poi così male. Avete parlato di macchine accuditrici? Sì, ne abbiamo parlato all'inizio, cioè stiamo sul tema qui in diretta, sul tema dei giovani senza eredi, la natalità zero sotto zero, e quindi ecco, macchine accuditrici di figli, no? Se l'intelligenza artificiale cambierà il modo di essere genitori, che fine farà l'istinto? Diventeremo clienti dei nostri figli? Utenti quasi. Beh, è una domanda spinosa, perché l'autore, l'autrice di questo pezzo, Mastrocola, ipotizza che in futuro avremo macchine per accudire i figli. Aiutati dall'intelligenza artificiale sarà più semplice. Quindi, se la genitorialità si sgancia dalla biologia e dalla fatica, ditemi che cosa resta. Beh, rimane il concetto di trasmissione, questo sicuro. Trasmettere però non è solo offrire contenuti e informazioni o riflessioni o immagini. Quello lo fa il computer meglio di chiunque altro, perché la memoria che ha un device è sicuramente superiore rispetto a quella umana. Trasmettere non è solo dare informazioni, quello lo fa Wikipedia meglio di noi. Trasmettere è dare un senso. Ecco, io credo che trasmettere sia dare un senso, una direzione. Se dovessimo delegare ai noi la cura dei figli a un algoritmo, il passaggio del testimone diventa una specie di download. Ma la vita non è un file, lo esprimiamo ancora, la vita è attrito, è l'odore del ragù che bolle e magari si attacca, è il fallimento di un castello di Lego che crolla o un suo omonimo di sabbia che collassa. Forse ecco, stiamo cercando di eliminare il dolore dalla crescita, ma così eliminiamo anche il sapore della vittoria, no? È come, che ne so, invece di fare un trekking in montagna per arrivare su una vetta, si prende un elicottero. Beh, che senso ha? siamo sicuri che una libertà senza sconti sia una libertà che vale la pena di essere vissuta? L'intelligenza, io credo, sarà anche artificiale quanto vuoi, ma la solitudine di chi non ha nessuno a cui raccontare una storia, beh, questa non è immaginaria, è realissima. Stupenda grazia a mille versioni della stessa canzone, dello stesso contenuto meraviglioso che insomma è stato ispirato e scritto tanti anni fa da un ex negriero, caduto poi in disgrazia, ha dovuto subire lo stesso trattamento e allora si è reso conto di quello che aveva fatto, che un cieco, ma il Signore lo ha salvato. Io ho scelto di non avere figli, scrive un amico, e mi sento una navicella sganciata nell'universo, come dicevate prima. Non è amaro questo per me, è esaltante. Perché devo per forza essere un anello, l'anello forte di una catena? Se questa è la tua convinzione, caro Massimo, non posso che assecondarti. La scelta di non avere figli è una conquista di civiltà, è inutile girarci attorno. Una volta si era tacciati, dalla società se non si avevano figli. Non è puro egoismo, è anche lucidità, se vogliamo. L'autrice dell'articolo fa un paragone bellissimo. La catena può essere quella di Prometeo, che ti lega a una roccia e ti condanna al supplizio, o può essere la catenella d'oro che regaliamo a chi amiamo perché non si senta mai solo, sempre accompagnato. Quindi il punto è che oggi, e credo sia importante questo, abbiamo il coraggio di guardare l'abisso senza filtri, cioè abbiamo il coraggio di guardarci allo specchio. Gli animali non possono scegliere, gli alberi devono per forza fiorire ogni primavera, no? Noi invece possiamo dire di no. Possiamo decidere di essere l'ultimo capitolo di un libro bellissimo. È una libertà, se vogliamo, aristocratica, anche eroica, se vogliamo. Ma una domanda resta dentro. Dopo aver spezzato tutte le catene, che cosa ci terrà uniti alla terra quando inizierà a tirare il vento forte? Cioè, siamo la prima generazione che preferisce essere un tramonto meraviglioso piuttosto che un'alba scontata. Al famoso sol dell'avvenire, no? Questo è il sole del tramonto. Ed eccoci ancora in diretta, amici cari, siamo arrivati più o meno alla fine di questo nostro viaggio tra le righe di Paola Mastrocola nel suo articolo legata all'eredità. I nostri giovani non lasceranno eredità. Abbiamo parlato di zaini leggeri, viaggiare leggeri, di tazzine rifiutate e di navicelle nello spazio. Cosa resta? Resta forse la consapevolezza che siamo a un bivio evolutivo, se vogliamo, o involutivo. Per millenni siamo stati staffettisti, ci siamo passati il testimone una generazione dopo l'altra, correvamo per questo, insomma, no? Non per arrivare primi, ma per arrivare assieme agli altri. Oggi molti di noi decidono di uscire dal gruppo, di fermarsi a bordo pista e godersi il panorama fino all'ultimo. È una scelta. Sicuramente, degna, se vogliamo per certi versi dolce ma anche amara, straordinariamente umana, perché solo gli uomini possono decidere il loro avvenire. Beh, forse però l'estinzione non è un dramma in questo pianeta. Se mancasse l'umano in questo pianeta funzionerebbe tutto lo stesso, forse meglio, anzi sicuramente meglio. Se vissuta con questa dignità, questa libertà è rispettabile. Però mentre chiudiamo, pensate agli alberi. Loro non si pongono il problema, fioriscono e basta, regalandoci la primavera. Magari il segreto non è nel perché facciamo figli, ma nel fatto che facendoli o trasmettendo le nostre idee a chi resta, permettiamo al mondo di restare giovane da un punto di vista umano, anche quando noi non lo saremo più. Buona giornata quindi a chi ha qualcuno a cui rimboccare le coperte questa sera e a chi gode del silenzio o della sua libertà davanti magari a una serie Netflix. Il mondo continuerà a girare anche senza i nostri eredi, di questo ne siamo convinti, ma sarà un po' più vuoto, che ne dite, di storie da raccontare.
2: Siamo in compagnia del professor Alessio Del Fante, per tanti anni docente di storia e filosofia nei licei fiorentini. Buongiorno Alessio, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
3: Saluto gli ascoltatori.
2: Allora, siamo in un periodo di esame di maturità, ne abbiamo già parlato in altre occasioni dell'importanza dell'esame, qualcuno lo contesta, insomma, però... Ecco, dai, i soliti consigli che chiediamo agli insegnanti rispetto alla maturità. Ormai gli esami scritti sono passati, quindi ci sono gli orali per molti ragazzi. Tu sei mai stato in una commissione di esame, Alessio?
3: Ci sono stato sempre dal 2000 fino a quando sono andato in pensione,
2: allora,
3: per 21 anni.
2: Bene, dici velocemente, che cos'è che un professore in una commissione si aspetta dai ragazzi che deve esaminare e cosa assolutamente non bisogna fare?
3: Ma sicuramente, diciamo, quello che ci si aspetta è che lo studente sia in grado, diciamo così, di padroneggiare un colloquio, anche essere onesto, nel senso che una domanda non la sa, non fa niente, diciamo, di per sé, non sa una risposta, insomma, non fa niente di per sé, ma che appunto sappia gestire questo momento in maniera, diciamo, responsabile, onesta, e
2: Invece...
3: mostri una preparazione perlomeno sufficiente.
2: La cosa che invece non si può fare, cioè proprio no.
3: Ma quello che non si può fare generalmente è la scena muta, diciamo,
2: sì,
3: così.
2: Sì. Ora tra l'altro è anche vietato,
3: no.
2: Sì,
3: perché è stata utilizzata, sì, no, sì, per polemizzare, sì, diciamo così.
2: E quindi questo non si può fare.
3: Certe cose. No, direi che appunto quello purtroppo mette la commissione in una situazione in cui non è in grado di assegnare un punteggio, diciamo così, nemmeno dignitoso.
2: Okay.
3: Insomma, no?
2: Senti Alessio, ti dico una cosa che ho visto con i miei occhi, però non lo so. È un ragazzo in difficoltà che comincia a fare degli apprezzamenti estetici pensando di essere galante con la professoressa di francese. Lasciate perdere, non si può fare in quell'occasione almeno.
3: Un'altra cosa che mi viene in mente, secondo me, da non fare, perché a volte riesce, ma insomma proprio i professori sono abbastanza avvertiti, è quello di cercare di spostare le tematiche dove si vuole noi, insomma, no?
2: Okay.
3: Cioè ti si fa una domanda su un certo argomento.
2: Va bene.
3: Unabilmente la,
2: allora, noi vi abbiamo avvertiti, noi vi abbiamo avvertiti come RWS. Ora chi ci ascolterà in replica pomeridiana, gli studenti, perché ovviamente la mattina sono impegnati. Però
4: ci ha telefonato la professoressa di francese.
2: Sì.
4: No, ma lasciatelo fare, è stato così carino quel ragazzo.
2: Me lo ricordo perfettamente come se fosse ieri, era un mio compagno. Vabbè. Allora, senti, io direi facciamo subito una pausa musicale. Mary Joy, accanto a te, questo è un brano di ispirazione evangelica, e poi appunto torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante. E ricordo che siamo in compagnia del professor Alessio Del Fante, e poco prima della canzone abbiamo fatto riferimento ai temi della scuola, però naturalmente sono tanti i temi, e i temi anche che si richiamano ai diritti delle persone, ai diritti a volte non sempre accordati. Di recente abbiamo parlato del caso della Corte di Strasburgo che, insomma, ha condannato lo Stato italiano a causa dell'esclusione dei testimoni di Geova dalle intese. Ne abbiamo parlato ampiamente, però vogliamo ritornarci anche con il professor Alessio Del Fante, che hai trovato un articolo su questo argomento un po' controcorrente. Ma vediamo un poco di che si tratta.
3: Sì, controcorrente, perché generalmente dei testimoni di Geova si parla in termini negativi,
2: non hanno una buona stampa, diciamo, normalmente. Vabbè.
3: Sì, si è diffusa un po', forse per certi comportamenti anche, diciamo, un po' pesanti, sono stati sociali per il loro rigore estremo, no? particolare la questione del sangue, eccetera, che evidentemente rimane un problema opinabile e rischioso, una questione rischiosa chiaramente. Però quello che mi ha colpito in questo articolo intitolato Geova non vale meno di Buddha, domenica scorsa sul Corriere della Sera, nel settimanale sulla lettura, che parla di libri, di cultura, mi ha colpito prima di tutto il richiamo al diritto di tutti, diciamo così, accedere a una intesa, diciamo così, prevista dal nostro ordinamento. E poi quello che mi ha colpito è l'apprezzamento del contributo dato dai testimoni di Geova in alcuni settori, particolarmente dietro, per esempio, qui parla dell'azione controcorrente nei campi di concentramento nazisti, per cui dice hanno contribuito con il rifiuto delle armi, hanno contribuito alla democrazia, diciamo, con il rifiuto delle armi hanno contribuito a darci l'obiezione di coscienza, e anche col rifiuto delle trasfusioni, qui diceva, hanno comunque contribuito al consenso, ai trattamenti, a questa tematica, insomma, e alla ricerca di alternative al sangue. E poi naturalmente si includeva anche altre realtà religiose come le comunità islamiche, che restano fuori da questo sistema delle intese. Ma probabilmente, come cercava di fare, mi ricordo, Maselli, no? Quando era in Parlamento, si tratterebbe piuttosto di fare una legge organica per tutti sulla libertà religiosa, che permetta a tutti di godere degli stessi diritti, no? Una volta avuto, diciamo, requisiti, diciamo, coerenza con lo Stato. In sì. Cui
2: l'ultimo tentativo credo che sia stato legge. Quello di Baldo Spini per tentare una legge organica sulla libertà religiosa. Sì. Claudio?
3: Mi ricordo l'aveva iniziato Maselli.
4: Intanto ti ringrazio per aver nominato il professor Domenico Maselli, che tante volte abbiamo avuto in radio.
2: Professore universitario evangelico.
4: Proprio qui a Firenze, ho ricordi bellissimi di esserlo andato a trovare a Lucca, perché mi ha aperto, mi regalò dei testi proprio antichissimi fatti con una macchina da scrivere della Bibbia, ce l'ho ancora, quindi è un ricordo, ti ringrazio per questa cosa. Ma volevo aggiungere il fatto che dicevi, no? Intanto lì ormai, insomma, dovrebbe essere fatta questa intesa, perché se ne parla da 40 anni, è stata più volte proposta e anche passata, poi è stato il Parlamento che l'ha affermata. Però è interessante quello che ci hai detto, cioè a volte ci sono degli effetti che sfuggono veramente agli occhi, ma questo articolo segnala degli effetti collaterali molto molto interessanti, che non vanno sottovalutati. Veramente a volte certe minoranze che poi sono definite imperdonabili, no? C'è anche un bel libro che parla degli imperdonabili, di quelli che mantengono la loro identità a tutti i costi, e di solito il mondo poi li perseguita. Però queste cose che ci hai fatto notare dall'articolo sono veramente mi fanno riflettere. Sì.
2: A me quello che mi fa riflettere in modo particolare è la grande coerenza per quanto riguarda il tema della violenza e del rifiuto delle armi. Sì. Su questo armi, credo che tutti i cristiani dovrebbero fare un bel esame di coscienza. Quindi vabbè, che va ben al di là della questione specifica di una
3: denominazione. Sì, no, a volte si prendono degli aspetti marginali, fastidiosi, e quelli diventano il cliché per cui si respinge, no? Poi si può discutere sulla teologia, sicuramente sulle trasfusioni, quanto vogliamo, però insomma, ecco, ci sono degli aspetti che vanno anche tenuti presenti, e questo diciamo era un onesto contributo che riportava un pochettino a un equilibrio
2: il Corriere della Sera, quindi, come dire, è assolutamente un giornale mainstream, possiamo dirlo. Allora, un'ultima battuta, è questa invece che ha un sapore più di carattere esistenziale, vediamo di che si tratta.
3: Guarda, c'è questa rubrica molto breve che ora è tenuta da Alessandro Deo sull'Avvenire, piccolo pensiero praticamente di riflessione, che mi ha colpito molto perché parte da uno spunto che è un'opera d'arte, i famosi Prigioni di Michelangelo, se tu, non so se tutti l'hanno presente, ma si tratta di blocchi di marmo in cui emergono appena appena delle figure di statue che non sono state compiute dallo scultore, e quindi c'è questa incompiutezza che emerge, e questo è il loro fascino. L'articolista dice: affascina il non finito, questo loro essere opere ancora e sempre in cammino. Inquietano anche perché sono corpi mai del tutto liberi, mai del tutto nati, mai del tutto partoriti. Ogni volta che mi perdo nella loro contemplazione, qui viene alla riflessione personale, mi chiedo sempre quanto non finito ci sia adesso in me. E così via, dice, cosa potrò liberare di me stesso, insomma, no? Quali dettagli prenderanno vita nel futuro, ma soprattutto quali saranno i colpi della vita che arriveranno a staccare dolorosamente parti di me che credevo indispensabili. Quindi in qualche maniera questi blocchi di materia superflua, insomma, no? Che noi riteniamo a volte indispensabili, ma che devono essere tolti. E conclude: i corpi dei prigioni rimangono a narrare la paura profonda che sento nel mio corpo, paura della libertà che so dolorosa, libertà che per essere accolta chiede sempre una perdita di sé. Ecco, questo era il contenuto. Mi sono stato molto colpito,
2: certo,
3: perché è una riflessione su quella che è la nostra vita, e mi richiamava una citazione di Erich Fromm che ho usato spesso con gli studenti all'inizio dell'anno, che dice più o meno questo, la vado un po' a memoria: nell'arte della vita io sono contemporaneamente artefice e oggetto della mia arte, lo scultore è il marmo, il medico è il paziente. E quindi possiamo lasciare forse questo con questa riflessione.
2: Una battuta finale di Claudio?
4: No, vorrei ricordare, ringrazio appunto Alessio, che i prigioni sono all'Accademia a Firenze.
3: Sì, sono all'Accademia.
4: Io l'ho visto.
3: Ci andrò il 2 luglio.
4: Ecco, io sono stato.
3: La mia nipotina.
4: Bravo, io sono stato il 2 giugno, che era festa, era il museo, ho portato anche Cigliola. Devo dire che lì veramente è bellissimo questo senso che dicevi te, della difficoltà di uscire anche dalla materia.
2: Allora ci ritorneremo magari in un'altra occasione. Intanto grazie davvero al professor Alessio Del Fante per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci, a presto.
3: Grazie e buona giornata.
5: Un bentrovato a tutte e a tutti.
6: Noi siamo Carmen Zammataro
5: e Mario Calvagno.
6: E per l'intervista di oggi abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Sally D'Aragona, laureata in psicologia e in teologia. Benvenuta Sally, grazie di essere con noi.
7: Grazie,
5: ciao,
7: salve
5: Sally.
7: A tutti. Salve.
5: Beh, Sally, in questa puntata parliamo di identità e di insicurezza. Quali sono i sentimenti più diffusi in quest'ultimo caso?
7: Beh, a volte passiamo una vita intera a rincorrere approvazioni, cercando conferme negli sguardi degli altri, nelle parole dette con leggerezza, quelle etichette, no, che ci sono state cucite addosso, magari anche nei momenti più fragili della nostra vita. Magari c'è chi ci ha definito non abbastanza, non so se a voi qualche volta è successo, chi vi ha fatto sentire magari invisibili, oppure inadeguati, sbagliati, troppo fragili, oppure diversi, no?
5: Sì,
7: e
5: sì,
7: senza
5: sì.
7: Accorgercene, a volte che cosa succede? Che queste parole iniziano a sedimentarsi dentro il nostro cuore fino a diventare la nostra voce interiore, no? Che ci dice non vali, non vali, non sei abbastanza, no? Ed è proprio lì che nasce una delle forme più profonde di insicurezza, no? Quando smettiamo di guardarci con verità e iniziamo a vederci con le ferite, i giudizi e le aspettative degli altri. Molte persone vivono con la paura di non essere amate davvero, no? Mi capita molto spesso. Oppure di non sentirsi sufficienti, di sentirsi rifiutate, abbandonate.
5: Sì,
7: altre magari
5: sì,
7: si sentono costantemente in confronto, in competizione con gli altri, oppure persone che finiscono per sentirsi sempre indietro, che sono sempre meno belli o belle degli altri, meno capaci, meno degni, e così si diventa stando maschere, cercando di piacere, di dimostrare, di meritarsi un valore, no? E questa insicurezza spesso genera ansia, bisogno di approvazione, paura del giudizio, difficoltà nelle relazioni e persino la sensazione di non sapere più chi si è davvero. Per quanto troppo tempo ascoltiamo queste voci, quindi le voci sbagliate, rischiamo di perdere il contatto con la nostra identità e la nostra autenticità.
5: Certo.
6: E allora, Sally, la Bibbia in che modo può aiutarci?
7: Ah, che bella domanda, Carmen, la mia preferita. voglio fare un esempio attraverso uno dei miei profeti preferiti, che è il profeta Geremia, no? C'è questo versetto, sono più versetti che possiamo leggere in Geremia, capitolo 1, i primi 10 versetti, più o meno noi facciamo un sunto, no? Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato. Questo cosa significa? Che la nostra identità non nasce dalle opinioni degli altri, ma nasce nel cuore di Dio. Beh. La Bibbia può aiutarci proprio perché ci insegna a guardarci con occhi diversi, in un mondo che continuamente ci giudica, ci confronta, ci fa sentire non degni, che non siamo mai abbastanza. La parola di Dio, brava, la parola di Dio ci riporta la verità su chi siamo davvero, no? E spesso costruiamo la nostra identità su ciò che facciamo, su quanto veniamo apprezzati, sul nostro aspetto, questo è molto di moda, no? Sui risultati o persino sugli errori del passato. La Bibbia no. La Bibbia invece ci parla di un amore stabile, di uno sguardo che non cambia a seconda delle nostre fragilità o delle nostre cadute. Quindi quando Dio dice a Geremia ti ho conosciuto, sta parlando di una conoscenza profonda, intima, personale. È come se dicesse io so davvero chi sei e lo so ancora prima che il mondo ti definisse. E quando ti ho consacrato ci ricorda che ogni vita ha un valore, un significato e uno scopo. Dove qualcuno qualche volta magari ci dice non vali, tu dice tu sei prezioso. Dove qualcuno ci ha fatto sentire magari, ci ha fatto sentire rifiutati, Dio ci parla di accoglienza, di amore e di appartenenza. Quindi magari a volte è un percorso anche di guarigione di identità quello che può fare la fede, no? E quindi non guardarci attraverso il giudizio degli altri, ma attraverso lo sguardo di Dio può essere già un bel percorso per ritrovare se stessi.
5: Certo.
6: Bene, con queste parole di speranza ci fermiamo qui intanto e riprendiamo la nostra intervista fra poco. Carmen Zammataro
5: e Mario Calvagno.
6: Riprendiamo l'intervista con la dottoressa Sally D'Aragona, laureata in psicologia e in teologia.
5: Sì, abbiamo visto nel segmento precedente alcune considerazioni sull'insicurezza e sull'identità con un sunto di diversi versetti dal profeta Geremia, questo sunto molto confortante. Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo ti ho consacrato.
6: Sally, quali altre considerazioni si possono fare proprio su queste parole pronunciate direttamente da Dio e veicolate attraverso il profeta?
7: Beh, possiamo fare questa riflessione anche noi stessi prendendo spunto appunto da questo versetto, no? Prima ancora che qualcuno parlasse di noi, Dio aveva già parlato. Prima ancora che qualcuno ci ferisse, Dio ci aveva già scelto. Prima ancora che qualcuno o noi stessi dubitassimo proprio della nostra persona, sul nostro valore, sul nostro sentirci adeguati o inadeguati, Dio aveva già visto il nostro valore, il nostro scopo e la bellezza nella nostra vita. Il problema è che spesso lasciamo che sono le voci umane a definire solo quello che Dio avrebbe il diritto di dichiarare, no? E quando iniziamo a credere alle menzogne, finiamo per vivere come se queste fossero vere.
5: Certo.
7: Perché ciò con cui noi ci accordiamo interiormente, quello poi diventa la nostra realtà. Quindi se crediamo di non valere nulla, iniziamo a vivere come persone che non valgono nulla. Se crediamo di essere destinati a fallire, avremo paura persino di provare. Non so se a voi qualche volta vi capita di persone che devono iniziare nuovi percorsi, nuove sfide, e si tirano indietro perché hanno paura di fallire,
5: sì,
7: hanno paura del giudizio degli altri, di non essere abbastanza. Allora rinunciano ancora prima di provare, ma magari sono bravissime e hanno l'opportunità di capire il loro valore, che però non scoprono perché appunto rifiutano, no, di intraprendere questo nuovo percorso. Oppure se crediamo anche alle parole, quelle lì che ci hanno ferite, oppure ci hanno deluso, finiremo per costruire la nostra vita intorno proprio a quelle ferite, no, a quelle delusioni. Quindi diciamo è molto importante capire veramente agli occhi di Dio chi noi siamo. Non siamo persone a caso, Dio ci ha scelti e Dio sa il nostro valore e Dio ci vede in prospettiva. Quindi anche se adesso noi consideriamo che abbiamo del lavoro da fare, Dio sa dove noi possiamo arrivare e chi possiamo diventare. Quindi guardarci con gli occhi di Dio ci apre anche la strada e l'opportunità per far pace con noi stessi, con il nostro passato e anche con il nostro Dio, no? Che a volte lo vediamo come un'immagine un po' distante, distaccata. Invece Dio ci vuole amare, ci vuole dimostrare quanto siamo importanti per Lui. Quindi è molto importante, no, questo percorso interiore da fare.
5: Certo. Beh, se sublimando quelle parole che Geremia riporta da parte di Dio, che cosa potrebbe voler dire il Signore questa volta direttamente a ciascuno?
7: Beh, perché è una cosa personale e la domanda è personale, come se il Signore ci stesse ponendo questa domanda: a chi crederai tu? Crederai alle persone che cambiano idea continuamente, alle parole pronunciate nella rabbia, nell'invidia, nella superficialità, oppure crederai a Dio che ti ha conosciuto, scelto, consacrato e amato ancora prima della tua nascita? E forse una delle guarigioni più spirituali e profonde è proprio questo, no? Smettere di vedere noi stessi attraverso gli occhi feriti degli altri e iniziare finalmente a guardarci attraverso gli occhi del Padre. Sì. Penso che sia l'esperienza più bella e liberatoria che ognuno di noi possa vivere.
5: Certo.
6: E questo quindi è molto importante, che possiamo farlo nostro, che possiamo avere questo rapporto quindi profondo con Dio e superare le difficoltà che ci accompagnano.
5: È chiaro.
7: Sì, certo, sì, certo, anche perché noi non siamo ciò che gli altri dicono di noi, noi siamo ciò che Dio dichiara su di noi, e quando iniziamo a credere alla voce di Dio qualcosa di noi comincia a vivere, a prendere vita, no? E io auguro questo percorso a tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando.
6: Bene, possiamo ben dire che Dio ridà dignità a ogni essere umano.
5: È vero.
7: Sì. Giusta conclusione.
6: Ecco, allora ci fermiamo qui per l'intervista di oggi. Ricordiamo il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94. A questo numero potete scrivere per le vostre osservazioni, i vostri commenti e anche per l'iscrizione gratuita al corso biblico La Bibbia e le emozioni umane. Ma potete anche, oltre che scrivere, mandare un vocale. Quindi corso biblico La Bibbia e le emozioni umane, numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94.
5: Ecco, corso gratuito e 13 lezioni, quindi breve, essenziale e approfondita. E allora ringraziamo la dottoressa Sally D'Aragona, laureata in psicologia e in teologia. Alla prossima, Sally.
7: Alla prossima, un abbraccio a tutti.
6: Grazie Sally, alla prossima.

0: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.
1: A Radio Logos sono le ore 4. Buon ascolto.
2: Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 12. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. La riflessione è a cura di Sergio D'Ascenzo. Paolo continua a esortare Timoteo, che curava una comunità locale scontrandosi con cristiani o pseudo-cristiani del tempo. Esprime un'altra condizione.

Se abbiamo costanza, se l'abbiamo davvero, se la dimostriamo. Costanza è il contrario di fuoco di paglia, entusiasmo momentaneo, mancanza di disciplina, inaffidabilità. La costanza mostra in modo regolare, evidente, che siamo davvero morti con Cristo e risorti a nuova vita, che stiamo vivendo con Lui la nostra nuova vita nello Spirito e vivremo per sempre con Lui la beatitudine eterna. Infatti Paolo afferma che se mostriamo costanza, mostriamo la nostra nuova natura e perciò, come Cristo promette, con Lui regneremo. Bella prospettiva, che è anche una sfida, perché se non sono costante e non dimostro una vita davvero cambiata, devo dubitare della mia condizione. Ignorare questo segnale può essermi fatale. Un giorno Cristo regnerà per sempre con i suoi. Quelli che mostrano con la costanza della loro nuova vita

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Prima Giovanni capitolo 1 versetti da 5 a 7. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Vivere nella luce. Dio è luce. Conosce tutti i pensieri degli uomini e questo deve far riflettere sia il credente sia chi non ha ancora realizzato il perdono di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Questo pensiero della luce di Dio rende serio e tranquillo il credente. Con la sua grazia Dio vuole insegnargli a lasciarsi illuminare dalla verità, a evitare le vie di morte e di menzogna che ha seguito prima di diventare credente. Egli sa molto bene di essere portato a peccare e che nel suo cuore possono nascere cattivi pensieri. Allora può, come Davide, chiedere al Signore di illuminarlo e guidarlo. Infatti egli dice nel Salmo 139, versetti 23 a 24, «Esamina, mio Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna». Quanto all'incredulo, non pensi di poter sfuggire all'occhio di Dio. Bisogna che impari a dire come la donna incontrata da Gesù vicino ad un pozzo. «Mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere Lui il Cristo». Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 29. Credenti, rimaniamo nella luce di Dio che è la conoscenza della sua parola. Essa mette in luce i nostri moventi più segreti e ci mantiene nell'umiltà. La Bibbia mette pure in evidenza il vero carattere del mondo, che è diretto da Satana e ce ne tiene separati. Soprattutto essa è la luce di vita che ci rivela la bontà e la misericordia del nostro Dio, che desidera che viviamo vicino a Lui e con Lui per la nostra felicità e sicurezza. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. Anche oggi, 2 luglio, leggeremo dal libro di Ezechiele nel capitolo 36, il verso 26, che dice così: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Molte persone, specialmente quando sono tribolate o sono appena uscite da un periodo difficile, sentono il bisogno di liberarsi del passato e di uscire dalla routine, di ricominciare tutto da capo. Rinascere credo che sia il termine più adatto. Ebbene, il verso che abbiamo letto fa parte di una profezia data da Dio a Ezechiele, con la quale promette una profonda trasformazione spirituale, radicale quindi, a un popolo che stava vivendo un momento buio della storia di Israele. Infatti, Nabucodonosor aveva conquistato Gerusalemme, aveva distrutto il favoloso Tempio di Salomone e aveva deportato il popolo a Babilonia. Quindi tutto era andato perduto ed è normale che umanamente si sentissero così abbandonati da Dio, anche perché erano consapevoli di avere sbagliato gravemente verso di Lui con l'idolatria e i continui peccati. In questo contesto di profondo dolore, Dio promette non un castigo, perché quello che stavano vivendo bastava già, ma qualcosa di straordinario, non solo quindi di riportarli a casa, ma di restaurare la città di Gerusalemme e con questa anche il loro cuore. Dio usa la verga con i figli perché li ama, per questo è pronto a esprimere e manifestare la sua maestà proprio attraverso l'amore di padre. La restaurazione è come una rinascita, quella di cui Gesù parla a Nicodemo in Giovanni 3:3, che dice così: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Quindi, non solo la possibilità di ricominciare, ma anche assolutamente indispensabile per entrare nel regno di Dio.
0: La riflessione di oggi ha per titolo Una scultura gigantesca. A Firenze si trova una scultura gigantesca, un'opera maestra del XXI secolo che al suo interno nasconde dei segreti sorprendenti. Creata dal famoso scultore italiano Gian Bologna, è una scultura metà uomo e metà montagna, costruita come simbolo degli Appennini in Italia. Non tutti però sanno quello che questa scultura contiene al suo interno. Il braccio destro sostiene un mostro, ma non incute paura, in quanto riversa acqua da un ruscello sotterraneo. La testa invece fu creata per contenere un camino. Quando il fuoco è acceso, dalle narici della statua fuoriesce del fumo, producendo un effetto drammatico e misterioso. Ma cosa c'entra questa storia con te? Te lo spiego subito. Le situazioni negative che viviamo ci rendono metà uomini e metà pietre o montagna. Alcune cose hanno indurito i nostri cuori, anche se dentro di noi, in fondo alla nostra anima, c'è ancora qualcosa di buono da dare. Caro amico e cara amica, non so cosa abbia reso il tuo cuore duro come la pietra, cosa ti abbia dato un'immagine triste, ma Dio può trasformare ogni cuore di pietra in un cuore di carne. Sei una scultura preziosa creata dal più grande degli artisti di tutto il mondo, Dio. Non disprezzarti e non permettere a nessuno di farlo. Sei un'opera d'arte gigantesca.
2: La sofferenza può avere due effetti sul cuore dell'uomo. O lo rende capace di immedesimarsi nelle sofferenze altrui, avendole passate in prima persona, oppure lo indurisce irrimediabilmente. Ed è perfetta questa immagine, il cuore che diventa pietra. Spesso siamo alla ricerca di miracoli eclatanti, gloriosi, e ci sfugge che il miracolo più grande, proprio quello più grande in assoluto, è quello capace di cambiare un cuore. Ditemi voi, chi è capace di ammorbidire un cuore? Chi lo può cambiare? Chi lo può rinnovare? Chi lo può liberare dai rimorsi, dai rimpianti? Chi lo può guarire? Chi consolare e chi riportare alla vita, alla gioia e alla speranza? Forse uno psicologo? Forse in parte, ma credo fermamente che nessuno possa farlo meglio di chi lo ha creato e che lo conosce fin nella parte più nascosta. Alcune volte forse proviamo noi ad essere più buoni, tra virgolette, ma come possiamo riuscirci se nel primo libro della Bibbia, nel libro appunto della Genesi, al capitolo 8, è scritto che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza? Anche in questo ambito, come in tutti gli altri, da soli non possiamo fare nulla di permanentemente buono. Il mio invito oggi è quello di arrendere il nostro cuore all'amore di Dio e dire anche noi, come Davide nel Salmo 51, «Oh Dio, crea in me un cuore puro». Un caro saluto a tutti voi e buona giornata in Gesù.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere il nostro ospite Lorenzo Cecchi, che normalmente ascoltiamo come esponente di Legambiente.
2: E continueremo a farlo.
1: E continueremo a farlo, ovviamente. Però quest'oggi in una veste un po' diversa, vero Claudio?
2: Sì, in una veste musicale, anzi siamo molto contenti perché Lorenzo ha queste due grandi passioni, la passione dell'ambiente, che è anche poi il suo lavoro, ma anche questa passione della musica. Una volta mi è anche capitato di ascoltarti, mi sembra, a un circolo alcuni anni fa a Firenze, e avete invece fondato questo gruppo Real Tape. Ecco, sì, racconti un
1: buongiorno.
2: Po'
1: buongiorno Lorenzo
2: storia.
1: Intanto
3: buongiorno
1: Cecchi,
3: grazie.
1: Ben trovato.
2: Come nasce, come si collega anche ai temi che trattate, che spesso hanno a che fare con l'ambiente, con le barriere, con la salute. C'è una bellissima copertina, ho visto, di un vostro di un vostro disco che ha appunto a che fare da questo punto di vista, e anche a volte sulla salute mentale, insomma tante cose che riguardano la vita.
3: Sì, esatto, ma il nome Real Tape sono le bobine a nastro, nasce dal fatto che nei brani inseriamo, come si faceva una volta nei montaggi cinematografici, tagliando le bobine e ricomponendole, inseriamo dei campioni per lo più vocali legati appunto a questioni della realtà, dell'attualità. Quindi appunto, detto bene, il nostro album precedente, Fences, è dedicato al tema delle barriere, che siano politiche, sociali, ma anche quelle mentali, quelle interpersonali. E quindi sì, in effetti i temi trattati sono molto quelli dell'attualità. Ora, per esempio, Nof 4 è una canzone in cui raccontiamo la storia di Nannetti Fernando, che ha vissuto pressoché tutta la vita nel manicomio di Volterra, e nell'ora d'aria usciva e incideva i muri perimetrali del manicomio con le sue parole, le sue poesie e disegni, e da quelle parole abbiamo tratto interamente il testo. E noi appunto come gruppo ci stiamo avendo tutti un po' una passione, un impegno anche dal punto di vista, diciamo, civile, mettiamola così, ci è venuto spontaneo provare a mescolare quello che è poi la parte emozionale personale, che esce fuori naturalmente con la musica, ha però il fatto di essere attori, insomma, nella società di oggi, e vedere i problemi e le difficoltà.
2: Ecco, com'è nato questo? Quanti siete intanto nel gruppo? Ho visto fra l'altro che fate un tour un tour in Toscana a partire da ora fino al mese di luglio. È interessante. Come nasce questo? Perché non è poi facile mettere su un gruppo, no?
3: No, non è facile, era lontano 2017, quindi siamo sopravvissuti al periodo Covid, che non era banale. Abbiamo peraltro mixato l'album in lockdown a distanza, che è una cosa difficilissima da fare per chi conosce un po' il mestiere, è una cosa complicatissima. E quindi, insomma, come tutti questi casi, nasce da un gruppo di amici, e poi ci sono stati degli avvicendamenti, ma siamo appunto, sì, domani sera appunto suoneremo a Sciano, a Pisa, e poi nei prossimi giorni saremo il 3 a Scandicci e a Blum, saremo l'8 invece a Sesto Fiorentino e il 13 a Fiesole, la festa dell'Unità. Quindi siamo contenti di riprendere dopo un po' a suonare con diverse date, perché poi, insomma, è bello vedere poi il riscontro delle persone, è bello vedere anche i pezzi nuovi che presenteremo, è bello testarli, li testeremo per la prima volta, tra l'altro, diversi pezzi prima ancora di avere registrato per il nuovo album che registreremo in autunno.
2: Ecco, fra l'altro, che cosa senti per la musica? Com'è che nasce questa cosa? E se c'è un collegamento stretto anche con la natura, con l'ambiente, dentro di te?
3: Ma c'è entrato un punto, per me sono entrambe proprio necessità. Io sono sicuro che valga per molte altre persone, però sono le due cose che mi fanno stare meglio, le due cose, però, a parte ovviamente l'amore per la famiglia, gli amici e tutto, però ecco, la natura è proprio, si tratta in sintesi di armonia, ecco, il punto sia questo, cioè l'armonia che dà stare a contatto con la natura, e la musica è fatta di armonia, è fatta di relazioni, melodie, per cui sono due cose che vanno fortemente a braccetto, penso, insomma. Poi basta mettersi nel bosco, ascoltare i suoni della natura, gli uccelli che cantano, la musica già nasce lì probabilmente, per cui penso sia qualcosa che chi più chi meno tutti quanti sentiamo.
2: C'è anche una cosa molto bella tratta da un vostro brano, dove c'è tutta una serie di contatti, no? È bellissima anche l'immagine, e ho trovato il collegamento di alcune di una frase, di un pensiero di un astronauta che a un certo punto vede da lassù, parlavi di armonia, no? Ecco, forse da lassù sembra quasi da spettatore più che da persona che vive sulla Terra, appunto vede con questi occhi queste lucine, questa bellezza del creato, della natura. Ecco, vuoi dire qualcosa anche su questo? Poi Roberto ci metterà un brano vostro, e poi lo commenteremo anche insieme.
3: Sì, guarda, è proprio il brano introduttivo, quello a cui ti riferisci, 10,000 Miles, e il punto è proprio che, visto che l'album parla delle barriere, dei confini creati dall'uomo, quindi delle separazioni, ci è venuto naturale partire proprio da questo, perché insomma gli astronauti, era il caso di Parmitano, ma già in precedenza Gagarin aveva espresso la stessa cosa, vedendo la Terra da lontano, insomma, chi l'ha avuto la fortuna di farlo, è chiaro, è evidente come questi confini non esistono, come un tutt'uno, e i confini sono un qualcosa di artificiale, di totalmente sbagliato, e quindi appunto per introdurre l'album sulle barriere ci è sembrato naturale avvicinarsi da lontano, che è una cosa che dovremmo fare forse più spesso, insomma.
1: Allora ci ascoltiamo The Real Tape, Fake Bloom, che come potrebbe essere tradotto in italiano? Un falso sbocciare, non so come.
3: Germoglio, un germoglio finto.
1: Vabbè, ne parliamo fra poco, perché sì. Insomma, poi questo introduce anche il tema dell'attenzione nei confronti del creato, ma del bisogno di rimanere ottimisti, cosa non semplice nel nostro tempo.
3: Non banale,
1: insomma, ne parliamo fra pochissimo.
4: The very idea of dominating the natural world stems from the domination of human by human.

0: Fake Bloom, The Real Tape. Tra l'altro abbiamo ascoltato anche delle voci che erano voci, sì, in realtà, come dire, di personaggi politici.
1: Certo.
0: Vuoi dirci
2: in
0: qualche cosa?
2: No, sì, sì, allora in questo caso è una persona sola, è Murray Bookchin, che è il teorico dell'ecosocialismo, cioè è la persona che ha, diciamo, ispirato delle teorie utopistiche su come una società possa essere organizzata su una base ecologista, quindi su un consumo di risorse, diciamo, compatibile con l'ambiente. Quindi è un filosofo, è un teorico, appunto, a cui oggi ci si ispira anche a livello locale, a volte per alcune operazioni, anche banalmente piccole cose, la gestione partecipata a volte di parchi, di aree verdi, fattorie, viene fatta ispirandosi a volte alle
0: Fake Bloom, finto germoglio, non so come tradurlo in italiano esattamente,
2: dava un po' la sensazione di straniamento, di distacco, perché il tema è proprio il distacco tra l'uomo e la natura. Quindi il fatto che arriviamo, per dire, ora non parla di questo la canzone, ma arriviamo a produrre fiori finti, arriviamo a produrre una natura anche artificiale talvolta. Penso, a volte andiamo nei centri commerciali, si ricostruiscono cose che una natura finta. Quindi è proprio un emblema di quel distacco, di quell'allontanamento dell'uomo dalla natura che di cui farebbe parte, e che poi va a creare grandi guai. Poi, ecco, l'album che sta per nascere è un po' più intimista, diciamo, un po'
1: bene,
2: meno politico, ma comunque sempre legato all'osservazione anche molto del Perec, che diceva l'infraordinario, cioè di tutte quelle cose che abbiamo intorno nella vita quotidiana, nella giornata, a cui non prestiamo attenzione, non diamo la giusta importanza, e a volte anche nelle relazioni stesse con le persone. Quindi è un pochino più intimista rispetto a quello precedente. Però sì, sicuramente, ecco, come dico sempre, è più difficile accordare le persone degli strumenti, quindi in un gruppo la cosa essenziale è andare d'accordo con gli altri, avere un'idea comune, un'idea, certo, che va, andare nella stessa direzione. Quindi per fortuna sì, abbiamo trovato questa bella quadra, perché se non hai una condivisione di idee, una armonia, per l'appunto, per tornare al tema precedente, anche tra chi suona insieme, poi diventa solamente così, la prova settimanale, come il calcetto, insomma, non arrivi a fare un qualcosa insieme di veramente, insomma, intenso, penso.
1: Questo è interessante, no? Il discorso anche della parte intima, perché poi è vero che anche l'aspetto sociale, politico, se non parte anche da una riflessione interiore, da un cambiamento interiore, questo è anche molto evangelico, no? Quindi
2: certo,
1: sono anche contento, certo, di questa intervista che è nata per caso ieri, così a volte tra un WhatsApp e l'altro, perché è un po' quello che si sforza anche la radio, anche coinvolgendo spesso gli ascoltatori a intervenire, cioè essere un mezzo che porta anche a tirar fuori le proprie sensazioni, a volte anche nascoste, no? Che aiutano, cioè la radio,
2: certo,
1: aiuta molto in questo, e la musica e la radio sono proprio un abbraccio armonico, dovrebbe essere così, insomma, ecco.
2: Assolutamente.
1: Quindi nulla, ti ringraziamo per questo spazio.
2: Grazie
1: per
2: a voi.
1: Poi ci farà piacere risentirci se ci sono queste novità di quest'anno, questo nuovo album, insomma,
2: certo,
1: ci farà piacere, e poi ci farà piacere anche risentirti sui temi dell'ambiente, sempre molto attento.
2: A disposizione, molto volentieri.
0: Grazie allora a Lorenzo Cecchi di Legambiente e componente del Real Tape. A
2: grazie.
0: Presto, grazie mille.
2: Ciao, grazie.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.
1: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Buon giovedì, ben ritrovati. Eccoci insieme, Maria ed Enzo ancora all'opera. Parliamo di apostasia, un termine difficile, però una volta che verrà spiegato poi da Enzo diventerà facile anche capire il significato. Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto e oggi possiamo continuare con la nostra introduzione alla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Ieri abbiamo detto

Nel 64 d.C. Paolo venne rilasciato dalla prigionia e che in quel periodo egli viaggiò molto. Fu durante questo tempo che dalla Macedonia scrisse la prima lettera a Timoteo e quella a Tito. Nel 67 d.C. Paolo venne nuovamente arrestato e nel 68 fu poi decapitato a Roma. Prima della sua morte scrisse la seconda epistola a Timoteo, la lettera che stiamo per esaminare, per studiare. Abbiamo anche parlato di due versetti che esprimono il tema, il tono della seconda epistola. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Seconda Timoteo 2, versetto 15. Un altro tema lo troviamo in Seconda Timoteo 4, al versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Vediamo ora altre tematiche riprese da questa lettera. Nel breve libro di Seconda Timoteo si vede apparire all'orizzonte una scura nube minacciosa. È l'apostasia che sopraggiunge. Che cosa si intende per apostasia? Il totale abbandono dei principi della fede. Così l'apostasia non è dovuta a ignoranza, è un'eresia. L'apostasia è un errore deliberato, è un allontanamento intenzionale dalla fede. Un apostata è una persona che conosce le verità del Vangelo e le dottrine della fede, ma che le ha ripudiate. In Seconda Timoteo, Paolo parla della conseguenza della predicazione del Vangelo negli ultimi giorni. Il risultato finale non sarà la totale conversione del genere umano, né l'introduzione delle persone nel millennio. Al contrario, in quel momento si verificherà un'apostasia tale da cancellare la fede dalla terra quasi completamente. Infatti, alla fine di questa era ci saranno due partenze. Una è la partenza della Chiesa, che noi chiamiamo il rapimento della Chiesa. Perché il Signore stesso, con ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Così scrive Paolo nella prima Tessalonicesi capitolo 4, nei versetti bellissimi che abbiamo appena letto, appunto il 16 e il 17. Quando i credenti saranno stati rapiti, l'organismo della Chiesa, il vecchio involucro esteriore lasciato qui sulla terra, si allontanerà totalmente dalla fede. Quest'ultima sarà la seconda partenza, ovvero l'allontanamento dalla fede. Il Signore Gesù stesso fece un'allarmante dichiarazione in proposito. La troviamo in Luca 18, al versetto 8. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? E come espresso in lingua greca, la domanda presuppone una risposta negativa. Così la risposta deve essere no, egli non troverà la fede sulla terra quando tornerà. Questa visione non è in armonia con il Vangelo sociale che si aspetta di trasformare il mondo tentando di aggiustare il sistema sociale. Persone di ottimismo così superficiale si spazientiscono di fronte alle parole piene di dolore di Seconda Timoteo e classificano chi la pensa come me come intellettuali oscurantisti. Tuttavia, gli agghiaccianti e terribili fatti della storia, gli avvenimenti dell'epoca presente dimostrano l'esattezza delle affermazioni di Paolo. Oggi noi viviamo nel mezzo di un'apostasia che appare come ritagliata dal modello disegnato dalle parole di Paolo, fin nei dettagli. La Chiesa visibile è entrata nell'orbita di un'orribile apostasia. La Chiesa invisibile, per cui si intende il vero corpo dei credenti, non ne è affetta. La Chiesa invisibile oggi è ancora qui, sulla terra, e anche se vorrei che fosse un po' più visibile di quanto non sia, si trova sulla propria strada, verso il proprio futuro di gloria. Si sta muovendo verso il rapimento. Questo è un pensiero veramente confortante per i giorni nei quali viviamo.

0: In vista del pericolo dell'apostasia, in seconda Timoteo, Paolo enfatizza la parola di Dio più di quanto non faccia in ogni altra epistola. In realtà, sia Paolo che Pietro sono d'accordo. Ognuno di loro, nel proprio canto del cigno, ossia il loro testamento spirituale, mettono l'enfasi sulla parola di Dio e il Vangelo. Amico, il Vangelo si basa su una realtà terribile, e questa realtà è la totale corruzione dell'uomo. In altre parole, l'uomo è un peccatore perduto. Un pedagogista contemporaneo ha espresso questo concetto più o meno in questo modo: dove la pedagogia presume che la natura morale dell'uomo è in grado di migliorare, il cristianesimo tradizionale presume che la natura morale dell'uomo è corrotta e assolutamente malvagia. Dove in pedagogia si suppone che un agente umano estraneo può essere utile al miglioramento morale degli uomini, nel cristianesimo tradizionale si suppone che l'agente è Dio e comunque che la natura umana dell'uomo non è migliorabile se non cambiandola con una nuova. L'uomo si trova in una condizione tale da non poter essere salvato attraverso l'ubbidienza perfetta, perché egli non è perfetto, né si può essere salvati per mezzo di un'ubbidienza imperfetta, perché Dio non l'accetterà. Perciò l'unica soluzione è il Vangelo della grazia di Dio, che raggiunge l'uomo nella sua infima condizione di peccato e salva il peccatore sulle basi della morte e della risurrezione di Cristo. La fede in Cristo trasforma la vita umana. Noi oggi abbiamo su tutto il globo terrestre numerosi esempi di uomini e donne che sono stati trasformati dal Vangelo della grazia di Dio. Non serve pensare in modo creativo o pensare in modo giusto e positivo. Alcuni affermano che l'uomo si trova sulla via diritta e volta verso l'alto. Questa è la psicologia che piace alle persone, ma non sembra portarci da nessuna parte. Un secondo tipo di predicazione punta sull'etica. Si predica un Vangelo piccolo, dolce, carino, del genere: il bene è migliore del male perché è più carino, ti crea meno problemi, esortando le persone ad avere maniere più gentili ed educate. Non esiste quasi nulla di così insipido quanto questa realtà. Non c'è da stupirsi se il Signore Gesù disse alla chiesa di Laodicea, come scritto in Apocalisse 3, nei versetti 15 e 16: «Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca». Poi c'è un terzo tipo di predicazione che è chiamato il Vangelo sociale. Si predicano relazioni migliori fra le razze, pacifismo, giustizia sociale e un ordine sociale cristiano. Quando il vero Vangelo è predicato e gli uomini vengono a Cristo, essi diventano tutti fratelli. Noi non abbiamo bisogno di tutto questo parlare intorno a migliori relazioni tra razze. Tu non puoi creare migliori rapporti tra le razze costringendo le persone a stare insieme. Solo il Vangelo della grazia di Dio trasformerà un qualsiasi uomo in un mio fratello. Quando questo avviene, il colore della pelle di un uomo non fa alcuna differenza. La soluzione ai problemi dell'uomo può venire solo attraverso la predicazione della grazia di Dio. Noi abbiamo bisogno di riconoscere, come Martin Lutero ha detto, che Dio ci ha creati dal nulla. Fino a che l'uomo non realizza di essere nulla, Dio non può fare niente di lui. La grazia di Dio attraverso Gesù Cristo è la via per trasformare, salvare il genere umano. Questo è ciò che questa epistola insegna, e questo è il motivo per cui è importante per noi studiare questa seconda lettera che Paolo scrisse a Timoteo. Passiamo ora a leggere il primo capitolo di Seconda Timoteo, il cui tema, come abbiamo detto, è le afflizioni del Vangelo. Come sempre, nei versetti 1 e 2 troviamo l'introduzione. Iniziamo a leggere il versetto 1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Abbiamo letto Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Questa espressione richiama alla mente quella che Paolo scrisse nella sua prima epistola a Timoteo, per ordine di Dio. E noi abbiamo visto che i comandamenti di Dio rivelarono la volontà di Dio, ma che essi non erano tutta la volontà di Dio. In questo passo Paolo dice, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Come si accetta questa promessa? Per fede. Questo è l'unico modo con cui ricevere vita eterna. Dio ti offre questa come un dono. Generalmente si accetta un regalo perché si crede in colui che lo dona, si ha fiducia che ce lo darà davvero. E come ogni persona, anche tu puoi ricevere vita eterna credendo in colui che te la dona. Il Signore Gesù ti offre vita eterna quando tu credi che Lui sia il tuo Salvatore, perché ha pagato il prezzo del tuo peccato. Oggi Gesù ti sta offrendo la possibilità di andare in paradiso sulla base della tua fede e del credere in Lui. Perciò l'espressione «la promessa della vita che è in Cristo Gesù» mostra chiaramente che l'unico modo con cui puoi avere vita eterna, mio caro amico, è attraverso Gesù Cristo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il versetto 2 ci dice a chi Paolo scrive la lettera. A Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Paolo saluta Timoteo come il suo caro figlio, perché Timoteo costituiva per l'apostolo Paolo un grande motivo di gioia. Senza dubbio, questo giovane era tenuto nella più affettuosa considerazione da parte dell'apostolo. Poi continua dicendo grazia, misericordia e pace. Come abbiamo detto studiando prima Timoteo, il saluto contiene la parola misericordia, che non si ritrova nei saluti delle altre lettere di Paolo. Dio è misericordioso quando non ci dà quello che meritiamo, cioè giudizio e condanna. Paolo ebbe bisogno di molta misericordia, come anche noi. Fortunatamente Dio è ricco in misericordia, da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. In questo passo l'enfasi viene posta sulla signoria di Gesù Cristo. Continuiamo la lettura con i versetti 3 e 4 dalla seconda epistola di Timoteo al capitolo 1. Ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Nella sua prima lettera a Timoteo, Paolo ringrazia Dio che lo ha reso forte, lo ha posto al suo servizio, e qui ricorda il suo servizio citando i suoi antenati, probabilmente perché fra poco nominerà quelli di Timoteo. Il nome di Timoteo era sulla lista dei soggetti di preghiera di Paolo. Le sue preghiere erano regolari, mentre giorno e notte ci fa pensare alla serietà dei propositi di Paolo. È abbastanza ovvio che Paolo amasse Timoteo, e il versetto 4 ci insegna che anche Timoteo amava Paolo. Il fatto che Paolo fosse stato arrestato, fosse tornato in prigione e che si trovasse perfino faccia a faccia con la morte affliggevano veramente Timoteo. Paolo dice infatti: ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Il versetto 5 del primo capitolo di questa seconda lettera a Timoteo sarà stato di incoraggiamento per Timoteo. Leggiamolo. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Paolo veniva dal giudaismo, ma Timoteo era cresciuto in una casa cristiana. Sia sua nonna che sua madre erano cristiane. Il padre di Timoteo era greco e non si sa se fosse un credente. Paolo è però sicuro della fede sincera di Timoteo. Paolo era consapevole della grande influenza familiare che lo avevano plasmato nel corso della sua giovane vita. I prossimi versetti, quelli che vanno dal 6 all'8, ci dicono qualcosa del carattere di Timoteo. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore, di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Le parole di questo passo indicano che Paolo riconosce che il carattere di Timoteo aveva bisogno di essere rafforzato moralmente. Per prima cosa Paolo incoraggia Timoteo a mantenere vivo il dono che aveva ricevuto da Dio e che Paolo aveva riconosciuto. Non vuole necessariamente dire che Timoteo si fosse lasciato un po' andare, ma che necessitava di un incentivo per andare avanti con coraggio, visto che probabilmente aveva un carattere un po' timido, avrebbe potuto vergognarsi un po', vista anche la sua giovane età. Ricorderete che nella prima lettera gli scrisse: «Nessuno ti disprezzi per la tua giovane età, ma sii d'esempio in quello che fai, non trascurare il dono che è in te». E anche qui viene citata l'imposizione delle mani. Significa che Timoteo era un compagno d'opera di Paolo. Paolo condivise con lui il dono di insegnamento della parola di Dio, e questo giovane uomo era intimamente legato a Paolo. E quando Paolo si trovava in prigione a Roma, egli disse di Timoteo: «Non ho nessuno di animo pari al suo», come scrive ai Filippesi, capitolo 2, versetto 20. Si tratta di un uomo che poteva portare avanti l'insegnamento, la predicazione di Paolo, e perciò l'apostolo lo fece suo compagno. Essi erano uniti nel ministero.

0: questo passo Paolo ammonisce Timoteo: ravviva il dono di Dio che è in te. Questo uomo aveva un dono e Paolo lo esortava a ravvivarlo. Che cosa significa questo fatto? Mi chiedo se Paolo si preoccupasse della condizione di Timoteo ad Efeso. La città di Efeso ospitava il tempio di Diana ed era uno dei più grandi luoghi di peccato dell'impero romano. Paolo stesso aveva trascorso 3 anni a Efeso e conosceva che vi erano molte attrattive seduzioni nella città. Mi chiedo se Paolo non temesse che Timoteo potesse tirarsi indietro dal predicare l'intero piano di Dio. In questo passo si può vedere la preoccupazione di Paolo per questo giovane uomo che gli chiama «mio caro figlio». La parola timidezza a volte è tradotta paura, ma è più esatto timidezza o anche vergogna. La paura è una cosa naturale ed è una buona cosa. Per esempio, io ho paura dei leoni. Se ce ne fosse uno in libertà per la strada, io troverei un buon posto per nascondermi. È normale, è positivo avere un senso di paura, ma molti di noi per qualche motivo hanno paura dell'altezza e perciò di volare. Se fossi uno di loro, potrei pregare in merito alla mia paura di volare e chiedermi: perché Dio non allontana da me questa paura, dato che in questo versetto c'è scritto che Dio non ci ha dato uno spirito di paura? Ma Paolo in questo brano parla non di una paura positiva, ma di codardia. La paura di volare infatti è in un certo senso irrazionale, il pericolo non è più reale di quello che affronto per viaggiare in macchina. Paolo sta dicendo: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza o vergogna, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Autocontrollo significa disciplina. In altre parole, Dio non vuole che la sconfitta sia necessariamente la norma della vita cristiana. Noi dovremmo essere cristiani disciplinati piuttosto che schiavi delle nostre emozioni. Noi tutti siamo spinti ad agire dalle nostre emozioni e l'ammonizione di Paolo a Timoteo è meravigliosa per me. Dio mi sta dicendo che non devo essere un cristiano perdente. Io dovrei impedire alle mie emozioni, la paura, la timidezza, la vergogna, di controllare la mia vita. Non dobbiamo avere vergogna, ma essere partecipi delle afflizioni. Così dice Paolo a Timoteo. Con questi pensieri andiamo a concludere il nostro programma odierno. Bene, io vi ringrazio per l'interesse che ci avete mostrato, per l'ascolto, e intanto ci sentiamo domani al solito orario.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.
1: Sono le ore 6. Buon ascolto.
2: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo L'uomo sbarellato. Sì, un termine italiano, lo trovate tranquillamente sul dizionario.

diciamo così, sia culturalmente che sotto altri punti di vista. Sì, forse lo troviamo in un modo di parlare popolare, perché sbarellato ha un suo significato che sta ad indicare qualcuno che scende giù dalla barella e quindi cammina barcollando, e poi in senso lato, utilizzandolo in maniera metaforica, diciamo così, di solito significa qualcuno che non ci sta molto con la testa, ecco, qualcuno che non ragiona, che ha dei comportamenti un po' strani, diciamo così. E l'uomo sbarellato sta proprio al capitolo 2 del Vangelo di Marco, e la prima parte di questo capitolo, si tratta dei primi 12 versetti. Beh, abbiamo visto già Gesù che dall'inizio del suo ministero comincia a girare innanzitutto per raccogliere i suoi primi discepoli, i 12 apostoli in maniera particolare, ma allo stesso tempo per fare conoscere il messaggio di grande novità, il messaggio del Vangelo, questa buona e bella notizia della salvezza che proviene gratuitamente, una salvezza per grazia mediante la fede. E cosa c'è di più bello che lasciare una vita buia, una vita in cui c'è il peccato che ci fa soffocare, per acquisire una vita nuova, una vita totalmente diversa, una vita che ha delle prospettive future che sono eterne, ma anche le prospettive attuali non scherzano, ragazzi, le prospettive attuali sono quelle di una vita esuberante, così come dice Gesù stesso, cioè una vita che va sopra ogni limite. Basta avere un legame profondo, un legame vero, un legame gioioso con il nostro Signore Gesù. E in pratica è questo.

messaggio che Gesù propone già sin da quei primi momenti che vengono qui narrati da Marco nel suo Vangelo. Lo vediamo subito dopo questi primi passi, lo vediamo ad esempio in una sinagoga, quello che abbiamo commentato nei giorni scorsi, in una sinagoga di sabato a guarire un indemoniato mentre l'indemoniato reagisce alla predicazione di Gesù, oppure lo stesso sabato andare in casa di Pietro dove c'è la suocera che è ammalata in maniera abbastanza seria, con una febbre molto alta di cui l'esito potrebbe anche essere letale. E poi lo vediamo ancora con un lebbroso che gli si inginocchia davanti e lo supplica di guarirlo dalla sua grave malattia in modo che possa rientrare in un rapporto vero e profondo con Dio, che non sia più disperato e che venga riacquistato, diciamo così, alla società in cui viveva. E adesso Gesù è ritornato a Cafarnao, è ritornato in questa città in cui era appunto la casa di Pietro, dove aveva fatto per quei momenti il suo quartier generale, e si sparge la voce che Gesù era in casa. Ora Marco non lo dice chiaramente, ma se dice che era in casa, l'unica casa di cui si è parlato sino a quel momento è proprio la casa di Pietro, dove aveva guarito la suocera, dove era stato ospite, aveva mangiato, aveva dormito, si era allontanato di lì a poco per pregare nelle primissime ore della mattina. La casa di Pietro, si sparge la voce e ben presto, ecco, visto tutto quello che era accaduto prima di bello, di positivo, queste guarigioni, queste liberazioni, ben presto arriva tanta gente, ma tanta gente che si riempie tutto attorno alla casa, ogni spazio disponibile. E all'interno, non parliamone, insomma, tutti erano spalla a spalla, i primi che erano riusciti ad intrufolarsi per vedere Gesù direttamente, vis-à-vis, come si dice, occhi negli occhi, faccia a faccia. E Gesù annunciava, da lì annunciava la parola, era questo quello che lui voleva, quello che lui vuole fare ancora oggi, anche se l'annuncio oggi passa attraverso il cuore di ciascuno di noi. E allora, in mezzo a tutta questa folla che circondava la casa, arrivano anche quattro uomini che portavano un uomo paralitico in barella, un loro amico, e non potendo raggiungere Gesù, passando normalmente attraverso la calca, cosa fanno? Salgono su un muretto, arrivano sopra il tetto della casa stessa, riescono così a scavalcare gran parte della folla, arrivano, dicevo, sopra il tetto, e cosa fanno? Fanno un buco nel tetto della casa, giusto calcolando un po' le misure e sentendo la voce di Gesù predicare, giusto sopra la testa di Gesù. E ovviamente la casa non era, ragazzi, non era di cemento armato, parliamoci chiaro, una casa probabilmente ricoperta da canne, da fango, molto semplice da togliere una buona parte del tetto. E lo scopo qual è? Quello di calare giù il loro amico. Come va a finire? Lo vedremo fra poco, anche se effettivamente la casa era quella di Pietro. Cerchiamo di immaginare cosa abbia potuto pensare, dire e fare il nostro amico apostolo. Beh, io non oso, però fra poco racconteremo il resto. Appuntamento con Dio, l'uomo sbarellato, questo è il titolo. Sì, perché stiamo parlando
E lo abbiamo accennato prima, il senso di questo termine nel nostro caso. Stiamo parlando di un uomo che viene condotto da quattro suoi amici in mezzo alla folla, mentre Gesù sta parlando dall'interno di una casa, e questa casa è tutta circondata, casa probabilmente, dicevamo, dell'apostolo Pietro, sua proprietà e della sua famiglia. Ecco, questi quattro riescono a superare la calca passando da sopra un muretto di recinzione e conducono questa barella sopra il tetto della casa stessa. Più o meno a orecchio sentono da dove provenga la voce di Gesù che predica dall'interno della casa a tutti gli astanti, e quindi fanno un buco su questo tetto, probabilmente di paglia e fango, di canne e fango, comunque di un materiale abbastanza provvisorio, diciamo così, e siamo arrivati fino a questo punto. Cosa fanno allora? Con delle cordicelle calano giù il lettuccio, come ci viene detto, la barella di quest'uomo. La calano giù davanti a Gesù durante la sua predicazione. Risparmiamoci di pensare alle urla, alle grida di Pietro durante questa operazione. D'altra parte Marco non ne parla chiaramente, sono dei dettagli assolutamente secondari, questo è ovvio. La cosa più importante qual è? È che mentre Gesù annunciava la parola, mentre Gesù predicava, arriva quest'uomo calato giù dal tetto e interrompe in quel momento quanto sta succedendo. E magari i suoi quattro amici, mentre guardavano dai bordi del buco sul tetto e guardando verso il loro amico che stava lì sulla barella, guardando Gesù dall'alto, si sarebbero aspettati di sentir pronunciare da parte di Gesù delle parole particolari, una formula di guarigione, qualcosa di più specifico, diciamo, di più soddisfacente, ecco, tra virgolette, secondo quelli che potevano essere stati i loro canoni in merito alla guarigione. E invece no, le parole che pronuncia Gesù sono strane, sono particolari. Gli dice: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Queste sono le parole che ascolta il malato, le parole che ascoltano i suoi quattro amici, le parole che ascoltano tutti quelli che fanno parte della folla all'interno della casa e anche all'esterno. Dicevamo, ogni angolo era stato riempito dalle persone, ma fra quelli che stanno all'interno della casa ci sono alcuni capi religiosi giudei, ci sono alcuni scribi, alcuni esperti della legge, alcuni teologi, diciamo così. E allora cosa pensano? Non lo dicono, lo pensano. Ma come? Questa è una bestemmia. Crede forse di essere Dio? Perché solo Dio può perdonare i peccati. Ed è vero, aggiungiamo noi. Ma Gesù, che legge subito nei loro pensieri, risponde guardandoli, e loro lo sanno che la risposta è per loro, e dice: perché ragionate in questo modo? Credete che sia più difficile perdonare i suoi peccati o guarirlo? Perciò, per provare che io, il Messia, ho qui in terra l'autorità di perdonare i peccati, guardate. E Gesù, a questo punto, girandosi verso il paralitico, girandosi verso la sua barella, dice: tu sei guarito, alzati, raccogli la tua barella e tornatene a casa. E qui giusto una nota importante. È vero che i peccati li può perdonare solo Dio, questo dice tutta la Bibbia. Allora è implicito che se Gesù perdona legittimamente i peccati, in lui sta tutta l'autorità di Dio, in lui sta tutto il potere di Dio, in lui sta la natura, l'essenza di Dio. Gesù è Dio.
E questa è la prima volta che Gesù viene contestato, Gesù viene osteggiato dai religiosi del suo tempo. E certo, voi lo penserete come un po' lo penso anch'io, chissà se Gesù era proprio necessario che ribattesse in questo modo rispetto ai pensieri che questi uomini avevano avuto. Poteva evitare le polemiche, poteva sì ascoltare i pensieri di questi uomini e poteva comunque guarire la persona senza fare riferimento alla propria deità, senza fare riferimento a quello che questi uomini avevano pensato. Ma era importante sottolineare da dove provenisse il potere di Gesù, il potere che Gesù aveva di guarire, ed era importante che tutti lo sapessero. E la frase di Gesù suona, la frase che rivolge a questi uomini, a questi religiosi, suona un po' strana, perché implica qualcosa ancora per noi. Cioè Gesù, lo ricordate, dice: credete che sia più difficile perdonare i suoi peccati oppure guarirlo? E quindi, rivolgendosi al paralitico, dice: tu sei guarito, alzati, raccogli la tua barella e tornatene a casa. Ed ecco che qui, perdonatemi, c'è l'uomo che sbarella perché raccoglie la sua barella, ma in senso metaforico ci sono i suoi amici che sbarellano e ci sono i religiosi che avevano stuzzicato Gesù nei loro pensieri, diciamo così, che sbarellano, e c'è l'intera folla che sbarella, perché tutti dicevano, erano stupiti e dicevano: una cosa del genere non l'avevamo mai vista. E la folla esclamava questo e nello stesso tempo lodava Dio per questo grande miracolo che era avvenuto. Allora, cari amici, care amiche, qui hanno sbarellato tutti, diciamolo chiaramente. Allora, se volete sbarellare anche voi, credete nel Signore Gesù, credete nel suo messaggio, credete nelle sue parole, credete nelle sue azioni, credete nella sua potenza, nella sua divinità e nel sacrificio immenso che lui ha fatto per voi, per noi, per tutti. Pensateci, e che Dio vi benedica.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 12. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. La riflessione è a cura di Sergio D'Ascenzo. Paolo continua a esortare Timoteo, che curava una comunità locale scontrandosi con cristiani o pseudo-cristiani del tempo. Esprime un'altra condizione. Se abbiamo costanza, se l'abbiamo davvero, se la dimostriamo. Costanza è il contrario di fuoco di paglia, entusiasmo momentaneo, mancanza di disciplina, inaffidabilità. La costanza mostra in modo regolare, evidente, che siamo davvero morti con Cristo e risorti a nuova vita, che stiamo vivendo con Lui la nostra nuova vita nello Spirito e vivremo per sempre con Lui la beatitudine eterna. Infatti Paolo afferma che se mostriamo costanza, mostriamo la nostra nuova natura e perciò, come Cristo promette, con Lui regneremo. Bella prospettiva, che è anche una sfida, perché se non sono costante e non dimostro una vita davvero cambiata, devo dubitare della mia condizione. Ignorare questo segnale può essermi fatale. Un giorno Cristo regnerà per sempre con i Suoi, quelli che mostrano con la costanza della loro nuova vita

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Prima Giovanni capitolo 1 versetti da 5 a 7. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Vivere nella luce. Dio è luce. Conosce tutti i pensieri degli uomini e questo deve far riflettere sia il credente sia chi non ha ancora realizzato il perdono di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Questo pensiero della luce di Dio rende

Serio e tranquillo il credente. Con la sua grazia Dio vuole insegnargli a lasciarsi illuminare dalla verità, a evitare le vie di morte e di menzogna che ha seguito prima di diventare credente. Egli sa molto bene di essere portato a peccare e che nel suo cuore possono nascere cattivi pensieri. Allora può, come Davide, chiedere al Signore di illuminarlo e guidarlo. Infatti egli dice nel Salmo 139, versetti 23 a 24: «Esamina, mio Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna». Quanto all'incredulo, non pensi di poter sfuggire all'occhio di Dio. Bisogna che impari a dire come la donna incontrata da Gesù vicino ad un pozzo: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo». Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 29. Credenti, rimaniamo nella luce di Dio, che è la conoscenza della sua parola. Essa mette in luce i nostri moventi più segreti e ci mantiene nell'umiltà. La Bibbia mette pure in evidenza il vero carattere del mondo, che è diretto da Satana e ce ne tiene separati. Soprattutto essa è la luce di vita che ci rivela la bontà e la misericordia del nostro Dio, che desidera che viviamo vicino a Lui e con Lui per la nostra felicità e sicurezza. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. Anche oggi, 2 luglio, leggeremo dal libro di Ezechiele nel capitolo 36, il verso 26, che dice così: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Molte persone, specialmente quando sono tribolate o sono appena uscite da un periodo difficile, sentono il bisogno di liberarsi del passato e di uscire dalla routine, di ricominciare tutto da capo. Rinascere credo che sia il termine più adatto. Ebbene, il verso che abbiamo letto fa parte di una profezia data da Dio a Ezechiele, con la quale promette una profonda trasformazione spirituale, radicale quindi, a un popolo che stava vivendo un momento buio della storia di Israele. Infatti, Nabucodonosor aveva conquistato Gerusalemme, aveva distrutto il favoloso Tempio di Salomone e aveva deportato il popolo a Babilonia. Quindi tutto era andato perduto ed è normale che umanamente si sentissero così abbandonati da Dio, anche perché erano consapevoli di avere sbagliato gravemente verso di Lui con l'idolatria e i continui peccati. In questo contesto di profondo dolore, Dio promette non un castigo, perché quello che stavano vivendo bastava già, ma qualcosa di straordinario, non solo quindi di riportarli a casa, ma di restaurare la città di Gerusalemme e con questa anche il loro cuore. Dio usa la verga con i figli perché li ama, per questo è pronto a esprimere e manifestare la sua maestà proprio attraverso l'amore di padre. La restaurazione è come una rinascita, quella di cui Gesù parla a Nicodemo in Giovanni 3:3, che dice così: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Quindi, non solo la possibilità di ricominciare, ma anche assolutamente indispensabile per entrare nel regno di Dio.
0: La riflessione di oggi ha per titolo Una scultura gigantesca. A Firenze si trova una scultura gigantesca, un'opera maestra del XXI secolo che al suo interno nasconde dei segreti sorprendenti. Creata dal famoso scultore italiano Gian Bologna, è una scultura metà uomo e metà montagna, costruita come simbolo degli Appennini in Italia. Non tutti però sanno quello che questa scultura contiene al suo interno. Il braccio destro sostiene un mostro, ma non incute paura, in quanto riversa acqua da un ruscello sotterraneo. La testa invece fu creata per contenere un camino. Quando il fuoco è acceso, dalle narici della statua fuoriesce del fumo, producendo un effetto drammatico e misterioso. Ma cosa c'entra questa storia con te? Te lo spiego subito. Le situazioni negative che viviamo ci rendono metà uomini e metà pietre o montagna. Alcune cose hanno indurito i nostri cuori, anche se dentro di noi, in fondo alla nostra anima, c'è ancora qualcosa di buono da dare. Caro amico e cara amica, non so cosa abbia reso il tuo cuore duro come la pietra, cosa ti abbia dato un'immagine triste, ma Dio può trasformare ogni cuore di pietra in un cuore di carne. Sei una scultura preziosa creata dal più grande degli artisti di tutto il mondo, Dio. Non disprezzarti e non permettere a nessuno di farlo. Sei un'opera d'arte gigantesca.
2: La sofferenza può avere due effetti sul cuore dell'uomo. O lo rende capace di immedesimarsi nelle sofferenze altrui, avendole passate in prima persona, oppure lo indurisce irrimediabilmente. Ed è perfetta questa immagine, il cuore che diventa pietra. Spesso siamo alla ricerca di miracoli eclatanti, gloriosi, e ci sfugge che il miracolo più grande, proprio quello più grande in assoluto, è quello capace di cambiare un cuore. Ditemi voi, chi è capace di ammorbidire un cuore? Chi lo può cambiare? Chi lo può rinnovare? Chi lo può liberare dai rimorsi, dai rimpianti? Chi lo può guarire? Chi consolare e chi riportare alla vita, alla gioia e alla speranza? Forse uno psicologo? Forse in parte, ma credo fermamente che nessuno possa farlo meglio di chi lo ha creato e che lo conosce fin nella parte più nascosta. Alcune volte forse proviamo noi ad essere più buoni, tra virgolette, ma come possiamo riuscirci se nel primo libro della Bibbia, nel libro appunto della Genesi, al capitolo 8, è scritto che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza? Anche in questo ambito, come in tutti gli altri, da soli non possiamo fare nulla di permanentemente buono. Il mio invito oggi è quello di arrendere il nostro cuore all'amore di Dio e dire anche noi, come Davide nel Salmo 51, «Oh Dio, crea in me un cuore puro». Un caro saluto a tutti voi e buona giornata in Gesù.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Benvenuti cari ascoltatori, eccoci ad un altro appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere . Io sono Rachele e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 9. Leggo nella Bibbia la lettera di Paolo agli Efesini, il capitolo 5 al verso 25, e dice così: Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ognuno di noi nasce non per sua scelta, ma dall'unione amorevole di due persone che si sono legate reciprocamente. In questa entità di amore, formata dai suoi genitori, maschio e femmina, inizia una nuova vita. Ogni nascita è un miracolo. Ogni essere umano è in se stesso una meraviglia. Nel suo corpo, nella sua mente, si trovano sin dall'inizio delle facoltà e delle capacità che ancora oggi, dopo secoli di osservazione e ricerca, continuano a stupirci. Non possiamo di certo rivendicare tutto questo come un nostro prodotto e neppure una nostra invenzione. La nascita e lo sviluppo dell'essere umano ha luogo solamente in seguito all'idea del nostro Dio creatore. Nel Salmo 127, versetto 3, è scritto: I figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Questo vuol dire che dal punto di vista di Dio è una benedizione e un privilegio poter avere dei figli. I figli sono sì un dono di Dio, ma all'interno del matrimonio, così come Lui lo ha concepito, tra una coppia formata da un uomo ed una donna che sono compatibili sessualmente e sono appunto legittimati da Dio stesso. Oggi circolano purtroppo idee che sono a dir poco assurde per la concezione umana, nonché quella di Dio, ovviamente. Ognuno pretende il diritto ad avere figli, anche coppie omosessuali, e si ricorre alle più svariate aberrazioni di tecnologie pur di arrivare a soddisfare quello che è solamente un egoismo sfrenato e incontrollabile, come ad esempio, citiamo qualcuno, la maternità surrogata, per esempio, l'utero in affitto, la fecondazione eterologa ed altro. E tutto questo avviene a scapito dell'ignaro nascituro, la cui esistenza sarà condizionata per sempre dalle scelte sbagliate che hanno compiuto non i suoi genitori, ma presunti tale, scambiando lo sfruttamento, l'egoismo, con invece amore e generosità.
Oggi addirittura possiamo fare il paragone che si può comprare un bambino come se fosse un giocattolo in internet e per altre vie. Tutto questo porta senz'altro al degrado più totale, portando ad un valore bassissimo la vita di una persona. Per questo motivo, ogni coppia cristiana ha un estremo bisogno di essere informata, preparata, affinché possa vivere in sintonia con gli obiettivi della parola di Dio. Ogni coppia ha il compito di formare e preparare la generazione seguente. Difatti, la coppia cristiana viene chiamata ad educare i propri figli secondo la volontà del Signore. Ognuno, infatti, ogni individuo ha bisogno di formazione e preparazione per poter inserirsi bene nella società in cui vive. Per questo processo ci vogliono delle norme e dei principi. E secondo la Bibbia, a fare questo in primo luogo sono chiamati proprio in causa i genitori. Non si può infatti delegare ad altri ciò che è responsabilità della coppia che all'interno del loro matrimonio decidono di generare figli. Il Signore ci offre un'ottica molto diversa della vita, proprio nell'ambito della famiglia. Perciò leggere gli Evangeli, studiare la Bibbia nella coppia è una cosa molto buona e opportuna che porterà senz'altro dei frutti per la coppia cristiana che decide di avere dei figli e quindi per la propria famiglia.

Anche oggi il programma volge al termine e vi ringrazio per il vostro ascolto. Un caro saluto da Rachele e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, oggi leggiamo di nuovo il primo capitolo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 57 al versetto 66. In quel periodo finiva l'attesa di Elisabetta, perché era giunto il tempo che il bambino nascesse, ed ella partorì un maschio. Fra i vicini e i parenti si sparse la notizia di quanto generoso fosse stato il Signore verso di lei, e tutti ne furono felici. Quando il bambino ebbe 8 giorni, i parenti e gli amici vennero per la cerimonia della circoncisione. Tutti pensavano che il nome del bambino sarebbe stato Zaccaria, come suo padre. Ma Elisabetta disse: «No, deve essere chiamato Giovanni». «Come?» si meravigliarono. «Non c'è nessuno in tutta la nostra famiglia con quel nome». Accenni domandarono al padre del bambino come voleva che fosse chiamato. Zaccaria allora chiese qualcosa per scrivere e, con grande sorpresa di tutti, scrisse: «Il suo nome è Giovanni». Immediatamente Zaccaria riacquistò la parola e cominciò a lodare Dio. Tutti i vicini furono presi da timore, la notizia di ciò che era accaduto si sparse per le colline della Giudea, e quelli che venivano a sapere della cosa ci pensavano e ripensavano, chiedendosi: «Chi mai diventerà da grande questo bambino? Perché la mano del Signore è sicuramente sopra di lui». In quei periodi, quando il momento della nascita si avvicinava, era consuetudine avere amici e musicisti riuniti vicino a casa. E se veniva annunciata la nascita di un bambino, i musicisti iniziavano a suonare e c'era subito festa. Però, se era il caso di una bambina, i musicisti se ne andavano in silenzio e prevaleva questo spirito di tristezza. Che assurdità, però, ragazzi, non essere in grado di celebrare la vita ed avere invece una mentalità così limitata. Quanti di noi ancora oggi hanno l'ossessione del maschio? Ora, secondo la tradizione ebraica, dal tempo di Abramo, come segno dell'alleanza del popolo di Dio, un neonato maschio doveva essere circonciso nel tempio all'8° giorno. Era anche consuetudine dare al bimbo il nome del padre o del nonno, e quindi quando Elisabetta disse che il nome sarebbe stato Giovanni, tutti furono scioccati e volevano il parere del muto, che tra l'altro forse era anche sordo, visto che dovevano fare dei segni per farsi capire da lui. E dopo che Zaccaria scrisse Giovanni su una tavoletta, confermando così quello che aveva già detto Elisabetta, fu in grado di parlare e la prima cosa che fece fu lodare Dio. È bello notare che non serbò rancore a causa della sua punizione per incredulità. Invece, questa prova lo rese desideroso di fidarsi ancora più prontamente di Dio. Invece sovente noi vogliamo evitare le prove piuttosto che invitarle come periodi di crescita. Riflessione: sei mai stato ripreso da Dio? Qual è stata la tua reazione? Padre, sì, la tua mano era grandemente sopra Giovanni il Battista, perché tu, Cristo stesso, lo chiami il più grande nato da donna. Come lui viene e annuncia l'arrivo del Messia, aiuta ognuno di noi di essere portatori della buona novella a coloro che ancora non ti conoscono. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, a domani. Vi voglio bene. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri. In un mondo sempre più incerto, la domanda che ci poniamo spesso è: chissà come sarebbe stato se avessi fatto questo o avessi scelto diversamente? In qualità di credenti, oggi non ha più senso porsi queste domande. La nostra vita è al sicuro, è Dio che la guida. Ascoltiamo allora adesso, cantata da Angelo Maugeri, la canzone Chissà come sarebbe stato se...

0: sa come sarebbe stato se chiudi quella porta, tanto non ha più importanza.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 1. Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 14, versetti 26, 27 e 33. Se uno viene a me e non odia, non può essere mio discepolo. Se le nostre più strette relazioni affettive contrastano con le richieste e i diritti di Gesù Cristo, Egli ci dice che dobbiamo obbedire senza indugio a Lui. Discepolato significa dedizione personale ed appassionata per una persona, il nostro Signore Gesù Cristo. C'è differenza fra l'essere devoti ad una persona e l'esserlo a dei principi o ad una causa. Il Signore non chiese mai dedizione per una causa, ma per Lui. Essere discepolo di Gesù Cristo significa essere suo schiavo d'amore. Molti che si dicono cristiani non sono devoti a Gesù Cristo. Nessun uomo sulla terra può avere un tale amore appassionato per Gesù, se non è lo Spirito Santo che glielo impartisce. Da parte nostra, noi potremo ammirare Gesù, potremo avere per Lui rispetto e riverenza, ma non potremo amarlo. Colui che può amare Gesù è solo lo Spirito Santo ed è Lui che sparge nei nostri cuori l'amore di Dio. Ogni volta che vede un'occasione di glorificare Gesù, lo Spirito Santo ci afferra nella nostra totalità, cuore, impulsi e personalità, e ci fa ardere e splendere di dedizione per Gesù Cristo. La vita del cristiano deve essere marcata da una originalità morale e spontanea. In conseguenza di essa, il discepolo sarà facilmente accusato di incoerenza, come succedeva anche a Gesù quando era sulla terra. Ma come Gesù era sempre uno con Dio, così il cristiano deve essere uno con la vita del Figlio di Dio che è in lui. Il credente non deve identificarsi con credi aridi e meschini. Gli uomini si compiacciono di darsi a dei credi. E quindi Dio deve strapparci a forza i nostri preconcetti per poterci far diventare devoti discepoli di Gesù Cristo.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Nel 2013 Angelo Maugeri era ritornato al suo pubblico con Un nuovo giorno, il disco Highlight scelto per voi in questo periodo. Ricco di testi profondi e sonorità contemporanee, non manca di collaborazioni con artisti noti nel panorama musicale. La traccia che stiamo per ascoltare ne è un esempio, perché possiamo sentire la voce di Manuel Moscati, partecipante di Amici 2011, insieme a quella del cantautore siciliano Angelo Maugeri. Un brano che scalda il cuore e ridona coraggio all'anima in cerca di Dio. Una storia di salvezza, di adozione a figli del Creatore, di puro amore. Dal disco Un nuovo giorno, ascoltiamo adesso la terza traccia, Mentre mi colori dentro.
1: Disco Highlight.
3: La notte

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

Le dolci note della nostra sigla introducono tu, caro amico all'ascolto, e io, Roberto, che sono al microfono, per un nuovo incontro, un incontro per augurarci una buona giornata, un buongiorno.

Il nostro appuntamento quotidiano si rinnova anche per oggi, 2 luglio, nel quale ti invito di rimanere sintonizzato, perché parleremo di un problema di estrema attualità che nel bene o nel male accomuna tutti gli uomini, a prescindere da quella che è la propria nazione di appartenenza, il proprio credo, il proprio stile di vita, la propria cultura. Parleremo dei dubbi.

Come sempre, la rapidità del nostro programma, della durata di una decina di minuti, ci impedisce di dilungarci, quindi il mio invito è quello di rimanere sintonizzato, perché mentre fai colazione, mentre stai facendoti la barba o ti stai vestendo, avrai modo di condividere insieme a me alcuni spunti di riflessione intervallati da buona musica.

siamo entrati nel mese di luglio, uno dei mesi estivi dove le persone iniziano in maniera massiccia a fare le proprie valigie e partire per le vacanze, anche se in realtà negli ultimi tempi anche il mese di giugno e quello di settembre sono utilizzati in maniera direi scaglionata dalle persone per approfittare di questo periodo di ferie, in modo da poter evadere dalla monotonia, dallo stress della vita quotidiana. Purtuttavia, anche se tu stai per partire, il mio invito, oltre a quello ovviamente che tutti fanno della prudenza, è quello di essere sempre attento, di non avere dei dubbi, in modo da saperti organizzare. Ma parlando di dubbi, questi ci possono avvolgere a 360 gradi, dubbi anche nel campo del lavoro, dubbi nel campo della scuola per chi ancora sta in questo periodo studiando in maniera da poter raggiungere la maturità. I dubbi hanno sempre caratterizzato la vita delle persone e, ahimè, ancora quest'oggi caratterizzano la vita anche in senso spirituale, nel rapporto con Dio. Ma di questo ne parleremo dopo un piccolo brano musicale.

Nella stragrande maggioranza delle persone, trovare risposta a un interrogativo che vado porgendo anche a te adesso non può che far originare nella propria coscienza una serie di dubbi infiniti. Infatti, la mia domanda è: sei sicuro che Dio esiste? Sei sicuro di andare al termine della tua vita presente, nell'aldilà inteso in compagnia di Dio, nel paradiso? Le persone, tante volte attorno a noi, le sentiamo ragionare in questo modo. Dio non esiste. Non si fa vedere. Poi basta ragionare un po' per vedere che le cose vanno come sempre andate. Forse Dio c'è, il creato, la coscienza, la ragione, tutto mi può far pensare che esista un'entità superiore, ma in fondo, chi l'ha visto? In questo atroce dubbio, folle enormi di persone si dibattono quotidianamente in una vita infelice, la cui fine è la perdizione eterna. Forse anche tu sei tormentato da questo genere di dubbi, non conoscendo la comunione con Dio, e di conseguenza non hai una vera pace interiore. L'amore infinito di Dio, che salva ogni peccatore, il quale umiliato e pentito invoca dal profondo del suo cuore il perdono divino, può ricevere la grazia di Dio. È tempo dunque che tu creda in Dio, che esci da questo dubbio atroce e riponi la fede in Cristo, non in una chiesa o in una religione la quale non possono assolutamente fare nulla per rigenerare quella vita spirituale, per avere una comunione eterna con Dio e non cadere nell'inganno dell'inferno con Satana. Quindi non cercare di distogliere la mente da questo genere di cose. Sappi che la realtà rimane anche se tu non vuoi pensare ad essa. Un giorno anche tu, come tutti gli uomini, dovrai incontrare Dio. E se non ti sei curato di Lui dicendo che non esiste, quale scusa potrai mai accaparrare quando ti troverai dinanzi a Lui? Quindi rimuovi ogni forma di dubbio. Cercalo, non avere paura. Dio ti ama e desidera salvarti, nonché farti godere con Lui per tutta l'eternità. E questo è il consiglio che viene anche da uno degli scritti della Bibbia. Il libro di Giuda, al capitolo 1 e al versetto 22, infatti dice: «Abbiate pietà di coloro che sono nel dubbio».

Raccogliamoci brevemente in preghiera. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo perché in te ogni dubbio evapora, non esiste, è annullato. La tua parola è sempre una fonte di risposte esaurienti in ogni tematica. Ti preghiamo, proprio per questo motivo, che la tua parola penetri nei cuori di ogni nostro ascoltatore e che rigeneri veramente questi cuori da ogni genere di dubbio, avvicinandosi a te per ricevere la certezza dell'eternità. Grazie per l'opera di Cristo Gesù. Amen.

E come la sigla aveva iniziato il nostro appuntamento, così la termina. Il mio ringraziamento viene esteso a tutti voi, cari amici d'ascolto. Vi rinnovo un nuovo incontro per la giornata di domani alla stessa ora, perché Roberto vi terrà compagnia, almeno per coloro che non partono per le vacanze, ogni giorno. Grazie, a domani e buona giornata!

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Notiziario del 2 luglio 2026, un benvenuto all'ascolto a tutti voi. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime e oltre 11.000 feriti, a dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati ufficiali forniti da Rodriguez, le persone estratte dalla miseria in vita una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e in altre città del paese, guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato da questi ultimi due paesi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, hanno portato a progressi positivi. Nel corso della riunione per il monitoraggio e l'attuazione dell'accordo, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Veniamo in Italia, arriva una tregua dell'AFA, sono Catania e Reggio Calabria, restano da bollino rosso per il caldo, Messina, arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, è però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Un uomo di 43 anni è morto al culmine di un inseguimento ad altissima velocità con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato a un halt dei carabinieri. È avvenuto nella serata di mercoledì tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di avere sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Un escursionista di 50 anni è morta cadendo per circa 100 metri mentre stava percorrendo un sentiero sul Monte Pisanino sulle Alpi Apuane in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, la donna, Serena Bartoncini, stava facendo un'escursione con un gruppo di amici, come era solita fare tutti i mercoledì, quando è precipitata all'improvviso per 100 metri morendo sul colpo. Il corpo è stato individuato e recuperato dall'elicottero, attivato anche il soccorso alpino toscano. Le previsioni del tempo di oggi: una goccia fredda transita sull'Italia, il tempo si mantiene ancora instabile. Al mattino forti temporali sull'Emilia Romagna, irregolari al centro e sulla Campania. Nel pomeriggio temporali possibili al centro, al sud in Sardegna, attese grandinate localmente di grosse dimensioni. Il tempo migliora a nord con il ritorno del sole e un caldo in decisa attenuazione, serata più asciutta. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano

0: Il libro più letto.
1: Buon giovedì, ben ritrovati. Eccoci insieme, Maria ed Enzo ancora all'opera. Parliamo di apostasia, un termine difficile, però una volta che verrà spiegato poi da Enzo diventerà facile anche capire il significato. Ascoltiamo insieme.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto, e oggi possiamo continuare con la nostra introduzione alla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Ieri abbiamo detto che nel 64 d.C. Paolo venne rilasciato dalla prigionia e che in quel periodo egli viaggiò molto. Fu durante questo tempo che dalla Macedonia scrisse la prima lettera a Timoteo e quella a Tito. Nel 67 d.C. Paolo venne nuovamente arrestato e nel 68 fu poi decapitato a Roma. Prima della sua morte scrisse la seconda epistola a Timoteo, la lettera che stiamo per esaminare, per studiare. Abbiamo anche parlato di due versetti che esprimono il tema, il tono della seconda epistola. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità, 2 Timoteo 2, versetto 15. Un altro tema lo troviamo in 2 Timoteo 4, al versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Vediamo ora altre tematiche riprese da questa lettera. Nel breve libro di 2 Timoteo si vede apparire all'orizzonte una scura nube minacciosa. È l'apostasia che sopraggiunge. Che cosa si intende per apostasia? Il totale abbandono dei principi della fede. Così l'apostasia non è dovuta a ignoranza, è un'eresia. L'apostasia è un errore deliberato, è un allontanamento intenzionale dalla fede. Un apostata è una persona che conosce le verità del Vangelo e le dottrine della fede, ma che le ha ripudiate. In 2 Timoteo, Paolo parla della conseguenza della predicazione del Vangelo negli ultimi giorni. Il risultato finale non sarà la totale conversione del genere umano, né l'introduzione delle persone nel millennio. Al contrario, in quel momento si verificherà un'apostasia tale da cancellare la fede dalla terra quasi completamente. Infatti, alla fine di questa era ci saranno due partenze. Una è la partenza della Chiesa, che noi chiamiamo il rapimento della Chiesa. Perché il Signore stesso, con ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Così scrive Paolo nella prima Tessalonicesi capitolo 4, nei versetti bellissimi che abbiamo appena letto, appunto il 16 e il 17. Quando i credenti saranno stati rapiti, l'organismo della Chiesa, il vecchio involucro esteriore lasciato qui sulla terra, si allontanerà totalmente dalla fede. Quest'ultima sarà la seconda partenza, ovvero l'allontanamento dalla fede. Il Signore Gesù stesso fece un'allarmante dichiarazione in proposito. La troviamo in Luca 18, al versetto 8. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? E come espresso in lingua greca, la domanda presuppone una risposta negativa. Così la risposta deve essere no, egli non troverà la fede sulla terra quando tornerà. Questa visione non è in armonia con il Vangelo sociale che si aspetta di trasformare il mondo tentando di aggiustare il sistema sociale. Persone di ottimismo così superficiale si spazientiscono di fronte alle parole piene di dolore di 2 Timoteo e classificano chi la pensa come me come intellettuali oscurantisti. Tuttavia, gli agghiaccianti e terribili fatti della storia, gli avvenimenti dell'epoca presente dimostrano l'esattezza delle affermazioni di Paolo. Oggi noi viviamo nel mezzo di un'apostasia che appare come ritagliata dal modello disegnato dalle parole di Paolo, fin nei dettagli. La Chiesa visibile è entrata nell'orbita di un'orribile apostasia. La Chiesa invisibile, per cui si intende il vero corpo dei credenti, non ne è affetta. La Chiesa invisibile oggi è ancora qui, sulla terra, e anche se vorrei che fosse un po' più visibile di quanto non sia, si trova sulla propria strada, verso il proprio futuro di gloria. Si sta muovendo verso il rapimento. Questo è un pensiero veramente confortante per i giorni nei quali viviamo.

0: In vista del pericolo dell'apostasia, in Seconda Timoteo, Paolo enfatizza la parola di Dio più di quanto non faccia in ogni altra epistola. In realtà, sia Paolo che Pietro sono d'accordo. Ognuno di loro, nel proprio canto del cigno, ossia il loro testamento spirituale, mettono l'enfasi sulla parola di Dio e il Vangelo. Amico, il Vangelo si basa su una realtà terribile, e questa realtà è la totale corruzione dell'uomo. In altre parole, l'uomo è un peccatore perduto. Un pedagogista contemporaneo ha espresso questo concetto più o meno in questo modo. Dove la pedagogia presume che la natura morale dell'uomo è in grado di migliorare, il cristianesimo tradizionale presume che la natura morale dell'uomo è corrotta e assolutamente malvagia. Dove in pedagogia si suppone che un agente umano estraneo può essere utile al miglioramento morale degli uomini, nel cristianesimo tradizionale si suppone che l'agente è Dio e comunque che la natura umana dell'uomo non è migliorabile se non cambiandola con una nuova. L'uomo si trova in una condizione tale da non poter essere salvato attraverso l'ubbidienza perfetta, perché egli non è perfetto, né si può essere salvati per mezzo di un'ubbidienza imperfetta, perché Dio non l'accetterà. Perciò l'unica soluzione è il Vangelo della grazia di Dio, che raggiunge l'uomo nella sua infima condizione di peccato e salva il peccatore sulle basi della morte e della resurrezione di Cristo. La fede in Cristo trasforma la vita umana. Noi oggi abbiamo su tutto il globo terrestre numerosi esempi di uomini e donne che sono stati trasformati dal Vangelo della grazia di Dio. Non serve pensare in modo creativo o pensare in modo giusto e positivo. Alcuni affermano che l'uomo si trova sulla via diritta e volta verso l'alto. Questa è la psicologia che piace alle persone, ma non sembra portarci da nessuna parte. Un secondo tipo di predicazione punta sull'etica. Si predica un Vangelo piccolo, dolce, carino, del genere: il bene è migliore del male perché è più carino, ti crea meno problemi, esortando le persone ad avere maniere più gentili ed educate. Non esiste quasi nulla di così insipido quanto questa realtà. Non c'è da stupirsi se il Signore Gesù disse alla chiesa di Laodicea, come scritto in Apocalisse 3, nei versetti 15 e 16: «Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca». Poi c'è un terzo tipo di predicazione che è chiamato il Vangelo sociale. Si predicano relazioni migliori fra le razze, pacifismo, giustizia sociale e un ordine sociale cristiano. Quando il vero Vangelo è predicato e gli uomini vengono a Cristo, essi diventano tutti fratelli. Noi non abbiamo bisogno di tutto questo parlare intorno a migliori relazioni tra razze. Tu non puoi creare migliori rapporti tra le razze costringendo le persone a stare insieme. Solo il Vangelo della grazia di Dio trasformerà un qualsiasi uomo in un mio fratello. Quando questo avviene, il colore della pelle di un uomo non fa alcuna differenza. La soluzione ai problemi dell'uomo può venire solo attraverso la predicazione della grazia di Dio. Noi abbiamo bisogno di riconoscere, come Martin Lutero ha detto, che Dio ci ha creati dal nulla. Fino a che l'uomo non realizza di essere nulla, Dio non può fare niente di lui. La grazia di Dio attraverso Gesù Cristo è la via per trasformare, salvare il genere umano. Questo è ciò che questa epistola insegna, e questo è il motivo per cui è importante per noi studiare questa seconda lettera che Paolo scrisse a Timoteo. Passiamo ora a leggere il primo capitolo di Seconda Timoteo, il cui tema, come abbiamo detto, è le afflizioni del Vangelo. Come sempre, nei versetti 1 e 2 troviamo l'introduzione. Iniziamo a leggere il versetto 1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Abbiamo letto Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Questa espressione richiama alla mente quella che Paolo scrisse nella sua prima epistola a Timoteo, per ordine di Dio. E noi abbiamo visto che i comandamenti di Dio rivelarono la volontà di Dio, ma che essi non erano tutta la volontà di Dio. In questo passo Paolo dice, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Come si accetta questa promessa? Per fede. Questo è l'unico modo con cui ricevere vita eterna. Dio ti offre questa come un dono. Generalmente si accetta un regalo perché si crede in colui che lo dona, si ha fiducia che ce lo darà davvero. E come ogni persona, anche tu puoi ricevere vita eterna credendo in colui che te la dona. Il Signore Gesù ti offre vita eterna quando tu credi che Lui sia il tuo Salvatore, perché ha pagato il prezzo del tuo peccato. Oggi Gesù ti sta offrendo la possibilità di andare in paradiso sulla base della tua fede e del credere in Lui. Perciò l'espressione «la promessa della vita che è in Cristo Gesù» mostra chiaramente che l'unico modo con cui puoi avere vita eterna, mio caro amico, è attraverso Gesù Cristo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il versetto 2 ci dice a chi Paolo scrive la lettera. A Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Paolo saluta Timoteo come il suo caro figlio, perché Timoteo costituiva per l'apostolo Paolo un grande motivo di gioia. Senza dubbio, questo giovane era tenuto nella più affettuosa considerazione da parte dell'apostolo. Poi continua dicendo grazia, misericordia e pace. Come abbiamo detto, studiando prima Timoteo, il saluto contiene la parola misericordia, che non si ritrova nei saluti delle altre lettere di Paolo. Dio è misericordioso quando non ci dà quello che meritiamo, cioè giudizio e condanna. Paolo ebbe bisogno di molta misericordia, come anche noi. Fortunatamente Dio è ricco in misericordia, da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. In questo passo l'enfasi viene posta sulla signoria di Gesù Cristo. Continuiamo la lettura con i versetti 3 e 4 dalla seconda epistola di Timoteo al capitolo 1. Ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Nella sua prima lettera a Timoteo, Paolo ringrazia Dio che lo ha reso forte, lo ha posto al suo servizio, e qui ricorda il suo servizio citando i suoi antenati, probabilmente perché fra poco nominerà quelli di Timoteo. Il nome di Timoteo era sulla lista dei soggetti di preghiera di Paolo. Le sue preghiere erano regolari, mentre giorno e notte ci fa pensare alla serietà dei propositi di Paolo. È abbastanza ovvio che Paolo amasse Timoteo, e il versetto 4 ci insegna che anche Timoteo amava Paolo. Il fatto che Paolo fosse stato arrestato, fosse tornato in prigione e che si trovasse perfino faccia a faccia con la morte affliggevano veramente Timoteo. Paolo dice infatti: ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Il versetto 5 del primo capitolo di questa seconda lettera a Timoteo sarà stato di incoraggiamento per Timoteo. Leggiamolo. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Paolo veniva dal giudaismo, ma Timoteo era cresciuto in una casa cristiana. Sia sua nonna che sua madre erano cristiane. Il padre di Timoteo era greco e non si sa se fosse un credente. Paolo è però sicuro della fede sincera di Timoteo. Paolo era consapevole della grande influenza familiare che lo avevano plasmato nel corso della sua giovane vita. I prossimi versetti, quelli che vanno dal 6 all'8, ci dicono qualcosa del carattere di Timoteo. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore, di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Le parole di questo passo indicano che Paolo riconosce che il carattere di Timoteo aveva bisogno di essere rafforzato moralmente. Per prima cosa Paolo incoraggia Timoteo a mantenere vivo il dono che aveva ricevuto da Dio e che Paolo aveva riconosciuto. Non vuole necessariamente dire che Timoteo si fosse lasciato un po' andare, ma che necessitava di un incentivo per andare avanti con coraggio, visto che probabilmente aveva un carattere un po' timido, avrebbe potuto vergognarsi un po', vista anche la sua giovane età. Ricorderete che nella prima lettera gli scrisse: «Nessuno ti disprezzi per la tua giovane età, ma sii d'esempio in quello che fai, non trascurare il dono che è in te». E anche qui viene citata l'imposizione delle mani. Significa che Timoteo era un compagno d'opera di Paolo. Paolo condivise con lui il dono di insegnamento della parola di Dio, e questo giovane uomo era intimamente legato a Paolo. E quando Paolo si trovava in prigione a Roma, egli disse di Timoteo: «Non ho nessuno di animo pari al suo», come scrive ai Filippesi, capitolo 2, versetto 20. Si tratta di un uomo che poteva portare avanti l'insegnamento, la predicazione di Paolo, e perciò l'apostolo lo fece suo compagno. Essi erano uniti nel ministero.

0: questo passo Paolo ammonisce Timoteo: ravviva il dono di Dio che è in te. Questo uomo aveva un dono e Paolo lo esortava a ravvivarlo. Che cosa significa questo fatto? Mi chiedo se Paolo si preoccupasse della condizione di Timoteo ad Efeso. La città di Efeso ospitava il tempio di Diana ed era uno dei più grandi luoghi di peccato dell'impero romano. Paolo stesso aveva trascorso 3 anni a Efeso e conosceva che vi erano molte attrattive seduzioni nella città. Mi chiedo se Paolo non temesse che Timoteo potesse tirarsi indietro dal predicare l'intero piano di Dio. In questo passo si può vedere la preoccupazione di Paolo per questo giovane uomo che gli chiama «mio caro figlio». La parola timidezza a volte è tradotta paura, ma è più esatto timidezza o anche vergogna. La paura è una cosa naturale ed è una buona cosa. Per esempio, io ho paura dei leoni. Se ce ne fosse uno in libertà per la strada, io troverei un buon posto per nascondermi. È normale, è positivo avere un senso di paura, ma molti di noi per qualche motivo hanno paura dell'altezza e perciò di volare. Se fossi uno di loro, potrei pregare in merito alla mia paura di volare, chiedermi perché Dio non allontana da me questa paura, dato che in questo versetto c'è scritto che Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Ma Paolo in questo brano parla non di una paura positiva, ma di codardia. La paura di volare infatti è in un certo senso irrazionale, il pericolo non è più reale di quello che affronto per viaggiare in macchina. Paolo sta dicendo: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza o vergogna, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Autocontrollo significa disciplina. In altre parole, Dio non vuole che la sconfitta sia necessariamente la norma della vita cristiana. Noi dovremmo essere cristiani disciplinati piuttosto che schiavi delle nostre emozioni. Noi tutti siamo spinti ad agire dalle nostre emozioni e l'ammonizione di Paolo a Timoteo è meravigliosa per me. Dio mi sta dicendo che non devo essere un cristiano perdente. Io dovrei impedire alle mie emozioni, la paura, la timidezza, la vergogna, di controllare la mia vita. Non dobbiamo avere vergogna, ma essere partecipi delle afflizioni. Così dice Paolo a Timoteo. Con questi pensieri andiamo a concludere il nostro programma odierno. Bene, io vi ringrazio per l'interesse che ci avete mostrato, per l'ascolto, e intanto ci sentiamo domani al solito orario.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il fuoco sarà mantenuto acceso sull'altare e non si lascerà spegnere. Levitico 6:5. Giorno e notte il fumo del sacrificio che si vedeva salire da Gerusalemme. La sera un agnello veniva sgozzato e deposto sull'altare. Al mattino i sacerdoti sacrificavano un altro agnello. Di giorno il popolo di Gerusalemme vedeva il fumo del sacrificio e di notte la luce del fuoco dell'altare. Gerusalemme viveva sotto l'effetto del sacrificio. Il sacrificio di riconciliazione era costantemente tra lei e il Dio Santo. Questo è un bellissimo esempio per la comunità credente dei cristiani. In questa comunità sappiamo che noi peccatori contaminati non possiamo semplicemente incontrare il Dio Santo. Abbiamo bisogno del sacrificio riconciliatore, che si frappone tra Lui e noi, o meglio, che lo colleghi a noi. E in questa comunità di credenti si sa che quell'altare di Gerusalemme è stato sostituito da Dio stesso, con l'altare del Golgota, la croce. Su questo altare è stato sacrificato Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E come Gerusalemme visse sempre sotto il fumo sacrificale e la luce del fuoco dell'altare, così la comunità dei credenti vive all'ombra della croce. Il poeta Paul Gerhardt cantava così, meravigliosamente, della vita sotto l'influenza della croce. Devo e voglio servirmene in ogni momento. Nella lotta sarà la mia protezione, nella tristezza la mia gioia, nella felicità le mie corde sonanti. E quando per me nulla avrà più sapore, lascerò che questa manna mi nutra. Nella sete sarà la mia sorgente d'acqua, nella solitudine il mio interlocutore. Signore, dove potremmo vivere se non all'ombra della tua croce redentrice e riconciliante? Amen.

Buongiorno cari amici radioascoltatori, al microfono per voi Carmelo e come di consueto anche oggi 2 luglio staremo insieme solo qualche minuto condividendo una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. I versetti che ci vengono indicati oggi sono il primo in Isaia al capitolo 55, il versetto 2. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatevi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Ancora in Ecclesiaste 2 leggiamo il versetto 22 che dice: che cosa rimane infatti all'uomo per tutta la sua fatica e per l'affanno del suo cuore con cui si è affaticato sotto il sole?

Gli uomini hanno diversificato le loro attività. Vi trovano delle soddisfazioni, ma contemporaneamente delle preoccupazioni, dei problemi, fatica del corpo, tormento dello spirito mai soddisfatto, sforzi, delusi. Tutto è vanità e un correre dietro al vento. Leggete l'Ecclesiaste, amaro fino alla disperazione. E questa è l'impressione generale delle persone che vivono nei paesi prosperi, provvisti, grazie alla scienza e alla tecnica, di un benessere sconosciuto ai nostri nonni. La produzione esige molte energie vitali, pone tanti problemi. Le persone sono a tal punto schiave delle officine, degli uffici, dei trasporti, che le vacanze sono diventate indispensabili per rompere il ritmo di un'esistenza stressante. Ma ecco affacciarsi un altro fatto sconcertante. Per molti queste vacanze vengono a costituire un altro stress e una preoccupazione in più. Ad esse si pensa tutto l'anno, si risparmia per poterle preparare meglio. Purtroppo la scomodità dei campeggi, il costo elevato degli alberghi, l'affollamento delle spiagge o delle località alla moda le trasformano in un periodo di tensione nervosa molto più che di riposo. Inoltre, il contrasto tra i privilegiati e i meno favoriti accresce le frizioni sociali. L'uomo aggrava così il suo male cercando di guarirlo. Ciò di cui ha bisogno è la tranquillità di spirito e il riposo dell'anima. Cari che siete all'ascolto, non troverete questa pace del cuore né in voi stessi né nel mondo, ma solamente ricevendola da Dio per la fede in Gesù Cristo.

sulle note della nostra sigla di chiusura vi do appuntamento sempre qui sulle nostre frequenze, e Carmelo come sempre vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

dell'Assemblea Nazionale Venezuelana Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati ufficiali forniti da Rodriguez, le persone estratte dalla miceria in vita una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e in altre città del paese, guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato da questi ultimi due paesi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, hanno portato a progressi positivi. Nel corso della riunione per il monitoraggio e l'attuazione dell'accordo, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Veniamo in Italia, arriva una tregua dell'AFA, sono Catania e Reggio Calabria, restano da bollino rosso per il caldo, Messina, arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, è però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Un uomo di 43 anni è morto al culmine di un inseguimento ad altissima velocità con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato a un halt dei carabinieri. È avvenuto nella serata di mercoledì tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di avere sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Un escursionista di 50 anni è morta cadendo per circa 100 metri mentre stava percorrendo un sentiero sul Monte Pisanino sulle Alpi Apuane in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, la donna, Serena Bartoncini, stava facendo un'escursione con un gruppo di amici, come era solita fare tutti i mercoledì, quando è precipitata all'improvviso per 100 metri morendo sul colpo. Il corpo è stato individuato e recuperato dall'elicottero, attivato anche il soccorso alpino toscano. Le previsioni del tempo di oggi: una goccia fredda transita sull'Italia, il tempo si mantiene ancora instabile. Al mattino forti temporali sull'Emilia Romagna, irregolari al centro e sulla Campania. Nel pomeriggio temporali possibili al centro, al sud in Sardegna, attese grandinate localmente di grosse dimensioni. Il tempo migliora a nord con il ritorno del sole e un caldo in decisa attenuazione, serata più asciutta. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi a raccontarvi qualche cosa che è successo anni e anni fa a casa nostra. Quando i figli erano ancora tutti a casa, spesso mio marito e io

siamo rammaricati di non stare facendo abbastanza cose insieme a loro. Certi nostri amici facevano dei giochi in famiglia la sera, visitavano musei, andavano a concerti, leggevano libri ad alta voce, facevano modellismo. E noi ci sentivamo in colpa, ma trovavamo difficile combinare gli orari e ci sembrava che ci fossero sempre tante altre cose da fare. E non avevamo piacere che i ragazzi rimanessero tutto il tempo davanti alla televisione, perciò gli dicevamo di leggersi un libro e di trovare qualche altro modo di passare il tempo. È importante che le famiglie stiano unite e facciano delle cose insieme. Per riuscirci bisogna stabilire tempi precisi, rendersi liberi, avere inventiva e collaborare attivamente. Non è che noi non abbiamo mai fatto niente insieme, siamo andati insieme a concerti, abbiamo visitato i musei e abbiamo anche iniziato alla costruzione di modellismo. Per esempio, ci avevano regalato tutta una scatola con i pezzi del primo modulo lunare e mio marito e i figli ci hanno lavorato e poi, come Michelangelo, si sono specializzati nella tecnica del non finito. Probabilmente la maggiore colpevole di tutta la faccenda sono stata io, perché i giochi di società, ad eccezione di Scarabeo, li ho sempre considerati un modo perfetto per morire di noia. La lettura ad alta voce, una cosa abbastanza noiosa. E il modellismo, una colpevole perdita di tempo. Perciò, volere o no, a volte ho un po' barato trovando delle buone scuse per non partecipare ai divertimenti di famiglia. Però, se si trattava di gite in campagna o al mare, di picnic e uscite varie, eravamo sempre tutti pronti e d'accordo. E ne abbiamo fatte parecchie, le abbiamo proprio godute. In quelle gite insieme, durante le vacanze, abbiamo imparato ad apprezzarci, a conoscerci, a collaborare e a sopportarci. Quando si trattava di montare la tenda, per esempio, sembravamo una pattuglia di vigili del fuoco. Mio marito e due figli montavano la tenda, gli altri due gonfiavano i materassini e mi aiutavano a montare la cucina in modo che potessi cominciare a preparare la cena. Poi, quando tutto era pronto e ben sistemato, correvamo insieme a buttarci in mare o nel lago o in un fiume. Ricordo un fiume della Slovenia che era freddo come se venisse giù dal ghiacciaio. E anche se era tardi lo facevamo, e prima di cena era proprio una cerimonia a cui non potevamo mancare. Ma devo dire che sotto sotto quel senso di non avere fatto abbastanza per la gioia dei figli era sempre rimasto un po' in fondo alla coscienza. Finché l'ultimo dei figli, un giorno in cui era in vena di confidenze, ha fatto un'osservazione. Però ne avete avuto della pazienza a fare tante cose con noi quando eravamo piccoli. È vero che vi aiutavamo a portare le valigie, la roba, e che collaboravamo, ma chi ve lo faceva fare di andare fino in Calabria e in capo al mondo con tutti noi dietro? Non vi scocciava? Certamente no, ho risposto, eravamo contentissimi di stare con voi e penso che quei ricordi di vacanze passate insieme sono fra i più belli della mia vita. Stavo per aggiungere anche della mia coscienza cattiva, ma lui me l'ha impedito. Una cosa è sicura, mamma, a noi faceva molto piacere e la nostra infanzia è stata veramente felice. E allora ho pensato che non era veramente necessario avere una coscienza troppo cattiva e crearmi dei problemi. Una volta di più la grazia del Signore era stata più grande delle mie mancanze.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Nei Vangeli incontriamo Gesù mite, umile, morente su una croce. Si è sottomesso ai nemici suoi sulla terra. Nell'Apocalisse però Gesù è nella sua gloria e ha il controllo assoluto dell'universo. È ancora l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ma vediamo l'ira dell'agnello questa volta che terrorizza la terra. Egli riempie l'orizzonte dell'intera parola di Dio. Gesù fa una promessa a tutti coloro che leggono e odono questo libro. Dice: sarete benedetti. E tanto il lettore quanto l'uditore devono osservare le cose scritte nel libro, con un avvertimento per chi non lo fa. Molti sono spaventati da ciò che vedono e sentono qui, ma ricorda che Gesù dichiara di amarci, quindi non dobbiamo avere paura di ciò che seguirà. Innanzitutto nota che il titolo di questo libro è Apocalisse, cioè rivelazione al singolare, non al plurale. E l'Apocalisse è la scoperta, lo svelamento, la rivelazione di Gesù Cristo. I Vangeli ci raccontano solo metà della storia. L'Apocalisse completa questa storia, toglie il velo, ci permette di vedere Gesù Cristo nella sua bellezza, potenza, gloria, tutte rivelate, tutte svelate. Bene, questo libro è l'opposto di un segreto o di un mistero, perché rivela i segreti e utilizza immagini, simboli, verbali, perché possiamo interpretarlo alla luce dell'intera parola di Dio. Ora, quando avverranno queste cose? Giovanni afferma che si tratta di cose che devono avvenire tra breve. Non indica una data in cui avverranno, ma solo che accadranno con assoluta certezza e che, una volta iniziate, avranno luogo in fretta, in un breve periodo di tempo. Il messaggio di questo libro ha avuto origine in cielo, con Dio Padre, che l'ha dato a suo figlio Gesù Cristo, che l'ha consegnato a un angelo, che l'ha poi rivelato a Giovanni, il quale ha scritto di ciò che ha visto come testimone oculare delle visioni. Ciò che Giovanni ha visto, ha udito e a volte anche annusato, ce lo racconta con un linguaggio pittoresco. Giovanni per prima cosa comunica il racconto dell'Apocalisse a 7 chiese dell'Asia. Essendo stato pastore in questa regione, Giovanni conosce queste chiese e scrive da Patmos, una piccola isola greca nel Mar Egeo, dove fu esiliato fra l'86 e il 96 d.C. Patmos è un'isola solitaria, rocciosa, vulcanica. Beh, fu qui che gli fu data la grande visione dell'Apocalisse. Giovanni ci dice che un giorno Gesù Cristo tornerà personalmente, fisicamente. Quando Gesù apparirà fra le nuvole, tutti lo vedranno. Quando Gesù Cristo tornerà sulla terra come re, verrà a stabilire il suo regno nel millennio. Tutti lo vedranno, ma non tutti ne saranno felici. Coloro che lo rifiutano sulla terra piangeranno. Ma niente fermerà il Signore. Nulla cambierà il piano. Ciò che Lui ha iniziato lo porterà a termine. Gesù ha detto: io sono l'Alfa e l'Omega. Beh, queste lettere greche, Alfa e Omega, sono come dire che Egli è la A e la Z nel nostro alfabeto e tutte le lettere intermedie anche. Egli è la parola di Dio, la piena rivelazione e comunicazione intelligente di Dio. Egli è l'unica lingua che Dio parla. Quando in quel giorno vedremo Gesù venire sulle nuvole nel suo corpo glorificato, verrà come grande sommo sacerdote nel luogo santissimo. Mentre leggiamo l'Apocalisse di Gesù Cristo, lo Spirito Santo sta facendo ciò che Gesù aveva promesso di fare, cioè prende le cose di Cristo e ce le mostra. Leggiamo le sue parole esatte nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, dove è scritto: quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Giovanni comincia dicendo: fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore. Cioè lo Spirito Santo si è mosso su Giovanni e gli ha dato un'immagine panoramica di questa grande, magnifica rivelazione. La prossima volta cominceremo a considerare ciò che Giovanni ha visto e ha sentito. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 12. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. La riflessione è a cura di Sergio D'Ascenzo. Paolo continua a esortare Timoteo, che curava una comunità locale scontrandosi con cristiani o pseudocristiani del tempo. Esprime un'altra condizione. Se abbiamo costanza, se l'abbiamo davvero, se la dimostriamo. Costanza è il contrario di fuoco di paglia, entusiasmo momentaneo, mancanza di disciplina, inaffidabilità. La costanza mostra in modo regolare, evidente, che siamo davvero morti con Cristo e risorti a nuova vita, che stiamo vivendo con Lui la nostra nuova vita nello Spirito e vivremo per sempre con Lui la beatitudine eterna. Infatti Paolo afferma che se mostriamo costanza, mostriamo la nostra nuova natura e perciò, come Cristo promette, con Lui regneremo. Bella prospettiva, che è anche una sfida, perché se non sono costante e non dimostro una vita davvero cambiata, devo dubitare della mia condizione. Ignorare questo segnale può essermi fatale. Un giorno Cristo regnerà per sempre con i Suoi, quelli che mostrano con la costanza della loro nuova vita di essere davvero Suoi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Prima Giovanni capitolo 1 versetti da 5 a 7. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Vivere nella luce. Dio è luce. Conosce tutti i pensieri degli uomini e questo deve far riflettere sia il credente sia chi non ha ancora realizzato il perdono di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Questo pensiero della luce di Dio rende serio e tranquillo il credente. Con la sua grazia Dio vuole insegnargli a lasciarsi illuminare dalla verità, a evitare le vie di morte e di menzogna che ha seguito prima di diventare credente. Egli sa molto bene di essere portato a peccare e che nel suo cuore possono nascere cattivi pensieri. Allora può, come Davide, chiedere al Signore di illuminarlo e guidarlo. Infatti egli dice nel Salmo 139, versetti 23 a 24: «Esamina, mio Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna». Quanto all'incredulo, non pensi di poter sfuggire all'occhio di Dio. Bisogna che impari a dire come la donna incontrata da Gesù vicino ad un pozzo: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere Lui il Cristo?» Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 29. Credenti, rimaniamo nella luce di Dio, che è la conoscenza della Sua parola. Essa mette in luce i nostri moventi più segreti e ci mantiene nell'umiltà. La Bibbia mette pure in evidenza il vero carattere del mondo, che è diretto da Satana e ce ne tiene separati. Soprattutto essa è la luce di vita che ci rivela la bontà e la misericordia del nostro Dio, che desidera che viviamo vicino a Lui e con Lui per la nostra felicità e sicurezza. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. Anche oggi, 2 luglio, leggeremo dal libro di Ezechiele nel capitolo 36, il verso 26, che dice così: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Molte persone, specialmente quando sono tribolate o sono appena uscite da un periodo difficile, sentono il bisogno di liberarsi del passato e di uscire dalla routine, di ricominciare tutto da capo. Rinascere credo che sia il termine più adatto. Ebbene, il verso che abbiamo letto fa parte di una profezia data da Dio a Ezechiele, con la quale promette una profonda trasformazione spirituale, radicale quindi, a un popolo che stava vivendo un momento buio della storia di Israele. Infatti, Nabucodonosor aveva conquistato Gerusalemme, aveva distrutto il favoloso Tempio di Salomone e aveva deportato il popolo a Babilonia. Quindi tutto era andato perduto ed è normale che umanamente si sentissero così abbandonati da Dio, anche perché erano consapevoli di avere sbagliato gravemente verso di Lui con l'idolatria e i continui peccati. In questo contesto di profondo dolore, Dio promette non un castigo, perché quello che stavano vivendo bastava già, ma qualcosa di straordinario, non solo quindi di riportarli a casa, ma di restaurare la città di Gerusalemme e con questa anche il loro cuore. Dio usa la verga con i figli perché li ama, per questo è pronto a esprimere e manifestare la sua maestà proprio attraverso l'amore di padre. La restaurazione è come una rinascita, quella di cui Gesù parla a Nicodemo in Giovanni 3:3, che dice così: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Quindi, non solo la possibilità di ricominciare, ma anche assolutamente indispensabile per entrare nel regno di Dio.
0: La riflessione di oggi ha per titolo Una scultura gigantesca. A Firenze si trova una scultura gigantesca, un'opera maestra del XXI secolo che al suo interno nasconde dei segreti sorprendenti. Creata dal famoso scultore italiano Gian Bologna, è una scultura metà uomo e metà montagna, costruita come simbolo degli Appennini in Italia. Non tutti però sanno quello che questa scultura contiene al suo interno. Il braccio destro sostiene un mostro, ma non incute paura, in quanto riversa acqua da un ruscello sotterraneo. La testa invece fu creata per contenere un camino. Quando il fuoco è acceso, dalle narici della statua fuoriesce del fumo, producendo un effetto drammatico e misterioso. Ma cosa c'entra questa storia con te? Te lo spiego subito. Le situazioni negative che viviamo ci rendono metà uomini e metà pietre o montagna. Alcune cose hanno indurito i nostri cuori, anche se dentro di noi, in fondo alla nostra anima, c'è ancora qualcosa di buono da dare. Caro amico e cara amica, non so cosa abbia reso il tuo cuore duro come la pietra, cosa ti abbia dato un'immagine triste, ma Dio può trasformare ogni cuore di pietra in un cuore di carne. Sei una scultura preziosa creata dal più grande degli artisti di tutto il mondo, Dio. Non disprezzarti e non permettere a nessuno di farlo. Sei un'opera d'arte gigantesca.
2: La sofferenza può avere due effetti sul cuore dell'uomo. O lo rende capace di immedesimarsi nelle sofferenze altrui, avendole passate in prima persona, oppure lo indurisce irrimediabilmente. Ed è perfetta questa immagine, il cuore che diventa pietra. Spesso siamo alla ricerca di miracoli eclatanti, gloriosi, e ci sfugge che il miracolo più grande, proprio quello più grande in assoluto, è quello capace di cambiare un cuore. Ditemi voi, chi è capace di ammorbidire un cuore? Chi lo può cambiare? Chi lo può rinnovare? Chi lo può liberare dai rimorsi, dai rimpianti? Chi lo può guarire? Chi consolare e chi riportare alla vita, alla gioia e alla speranza? Forse uno psicologo? Forse in parte, ma credo fermamente che nessuno possa farlo meglio di chi lo ha creato e che lo conosce fin nella parte più nascosta. Alcune volte forse proviamo noi ad essere più buoni, tra virgolette, ma come possiamo riuscirci se nel primo libro della Bibbia, nel libro appunto della Genesi, al capitolo 8, è scritto che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza? Anche in questo ambito, come in tutti gli altri, da soli non possiamo fare nulla di permanentemente buono. Il mio invito oggi è quello di arrendere il nostro cuore all'amore di Dio e dire anche noi, come Davide nel Salmo 51, «Oh Dio, crea in me un cuore puro». Un caro saluto a tutti voi e buona giornata in Gesù.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Abbiamo parlato ieri della 38ª edizione del Salone del Libro che si è svolto al Lingotto di Torino. Sul fronte cattolico quest'anno non sono mancati Ancora, Edizioni San Paolo, Libreria Editrice Vaticana, Vita e Pensiero, e ci sono stati inoltre in due sedi attigui Città Nuova e L'Edici, Queriniana, Il Pozzo di Giacobbe, Edizioni RNS, SIR, TV 2000, Media, CEI, Welci, Deoniane e EMI. Sul versante protestante invece, questo era sul versante cattolico, sul versante protestante invece abbiamo avuto la presenza della Claudiana, e come ormai abitudine consolidata c'è stato lo stand di Radio Beckwith e Radio Evangelica. Non è mancato infine la casa editrice di cultura ebraica Giuntina.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La voce di Angelo Maugeri in questa canzone mette da parte il nostro ego, focalizzando tutta l'attenzione su quel qualcosa di speciale che Gesù ci ha donato. Si tratta di una nuova vita, di un intervento divino nelle nostre sciocchezze quotidiane, di una svolta. Il centro del mondo è tornato finalmente al suo posto. Non ruota più tutto intorno a noi, ma intorno a Dio. E allora ascoltiamo insieme dal nostro disco Highlight Qualcosa di speciale di Angelo Maugeri.
5: Disco Highlight,

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 2 luglio 2026, un benvenuto all'ascolto a tutti voi. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime e oltre 11.000 feriti, a dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati ufficiali forniti da Rodriguez, le persone estratte dalla miseria in vita una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente venezuelano Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati ufficiali forniti da Rodriguez, le persone estratte dalla miseria in vita una settimana

le città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato da questi ultimi due paesi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, hanno portato a progressi positivi. Nel corso della riunione per il monitoraggio e l'attuazione dell'accordo, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Veniamo in Italia, arriva una tregua dell'AFA, sono Catania e Reggio Calabria, restano da bollino rosso per il caldo, Messina, arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, è però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Un uomo di 43 anni è morto al culmine di un inseguimento ad altissima velocità con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato a un halt dei carabinieri. È avvenuto nella serata di mercoledì tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di avere sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Un escursionista di 50 anni è morta cadendo per circa 100 metri mentre stava percorrendo un sentiero sul Monte Pisanino sulle Alpi Apuane in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, la donna, Serena Bartoncini, stava facendo un'escursione con un gruppo di amici, come era solita fare tutti i mercoledì, quando è precipitata all'improvviso per 100 metri morendo sul colpo. Il corpo è stato individuato e recuperato dall'elicottero, attivato anche il soccorso alpino toscano. Le previsioni del tempo di oggi: una goccia fredda transita sull'Italia, il tempo si mantiene ancora instabile. Al mattino forti temporali sull'Emilia-Romagna, irregolari al centro e sulla Campania. Nel pomeriggio temporali possibili al centro, al sud, in Sardegna, attese grandinate localmente di grosse dimensioni. Il tempo migliora a nord col ritorno del sole e un caldo in decisa attenuazione, serata più asciutta. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

E sono felice di tenervi ancora a compagnia. Ci ritroviamo ancora insieme in questo nuovo appuntamento con una nuova puntata di questo programma Verso il Traguardo, che ha inizio proprio adesso per i prossimi 30 minuti. Rimanete in mia compagnia. Un affettuoso saluto per tutti quanti voi da parte mia, Giusy.

le rubriche Libertà di Pensiero e Notizie e Curiosità. In Libertà di Pensiero parleremo dell'amicizia. L'amicizia che non chiede nulla in cambio.

Sharon Tabone con La fine delle mie paure. Ancora una canzone ci andiamo ad ascoltare adesso da True Devolution, Baciare i piedi tuoi. Subito dopo ci addentreremo nella rubrica Libertà di pensiero, dove, come vi ho già annunciato, parleremo dell'amicizia che non chiede nulla in cambio.

0: L'uomo per natura ha bisogno di legarsi in intimità con l'altro e i due saranno una carne sola, così è scritto in Genesi al capitolo 2 di biblica memoria, ripercorre quindi la Genesi dell'importanza del legame intimo. L'amicizia, questo è l'argomento in questa rubrica di oggi, l'amicizia che non chiede nulla in cambio. L'importanza del legame intimo, di questo abbiamo parlato in questo verso scritto in Genesi, e lo affermavano successivamente i filosofi del calibro di Platone e Aristotele nel considerare il ruolo fondamentale dell'amicizia nell'essere umano. Per Aristotele l'amico è una persona per il quale si passa del tempo insieme in scambi di intimità dove entrambi possono ritrovare il piacere di stare insieme, ma la sostanza fondamentale per Aristotele circa l'amicizia è il bene disinteressato per l'altro. Che tu sia l'amico, non sei interessato al tuo proprio bene, anche se indirettamente ne ricevi, ma l'accento nel ruolo dell'amicizia intima è sul disinteresse e il desiderio del bene altrui. Il vero oggetto dell'amicizia, senza tornaconti alcuni, il valore intrinseco dell'amicizia è allora il bene altrui. Tu sei l'amico dell'altro non perché potresti ottenere il tuo facile tornaconto, ma per il fatto che lui stia bene. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Così è scritto nella Bibbia, nell'Evangelo di Luca, al capitolo 6, verso 32. Se invece si aiuta qualcuno, ci si relaziona con qualcuno, si entra in intimità con qualcuno solo per un vantaggio personale, allora è una forma di rapporto, di relazione con contratto, a volte implicito, a volte esplicito. Io do una mano a te e tu dai una mano a me. Una specie di quid pro quo, ossia qualcosa in cambio di qualcos'altro. Purtroppo queste formule di rapporti, relazioni anche intime, troppo spesso vengono confuse con amicizia. L'uomo ha un disperato innato bisogno dell'altro, l'amico del cuore, l'amico fidato, dove poter affidare se stesso in un vicendevole scambio di accoglienza, dove entrambi possono comunicarsi, esprimersi, sentirsi sicuri e protetti. Sono molte persone che in mancanza di una reale amicizia ricorrono a torto al proprio terapeuta di fiducia, cercando magari in questi un tentativo di scambio relazionale che non si pone nel significato di cura ma di amicizia intima, e se il terapeuta consente i due si vedono a cadenza di appuntamenti settimanali nel desiderio inconscio di amicizia. Nella società dell'io, della religione del sé che tende alla difesa dell'altro o all'utilizzo dell'altro, l'amicizia disinteressata cede il posto ad un'amicizia sospettosa, sempre sulla difensiva. Diventa sempre più difficile coltivare in questa cultura della difensiva l'amicizia vera, quella autentica. E beh, fa male constatare nell'ascolto di molti giovani come la parola amicizia perda spesso di valore e di uso. E soventemente si parla di, tra virgolette, contatti, espressione utilizzata dallo sviluppo dei social, i contatti della rete. In rete puoi facilmente selezionare, bloccare a proprio piacimento e anche antipatia, e nulla a che vedere con l'amicizia appunto autentica che chiede ascolto e accoglienza. I sociologi hanno messo in evidenza la mercificazione delle relazioni in rete. L'altro non è l'amico, è il contatto che quanta più contatti si hanno, tanto più ci si sente di appartenere ed essere ammirati. Un atteggiamento tutt'altro che disinteressato, che ha un fine nascosto, il tornaconto del sentirsi seguiti, postati, visti nei like e dei mi piace, che accentua un piano inconscio al servizio dell'io narciso. Di tutt'altro parere, invece, è la formula terapeutica di Gesù quando afferma: non sappia la sinistra quello che fa la destra. Matteo capitolo 6. Una formula che ripercorre il senso di gratuità disinteressata, di bene disinteressato. Indirettamente si scopre il valore dell'apprezzare le cose così come sono, e quando l'altro si sente accolto così come anche la vita, diventa bella anche se non si ottiene nulla in cambio. Quindi si può anche amare senza avere.
1: Libertà di pensiero. Libertà di pensiero.

0: Notizie e curiosità.
1: In notizie e curiosità parliamo della Thailandia. Fra i paesi del sud-est asiatico, la Thailandia è quello che conserva più evidenti tracce del passato storico e artistico ed offre anche al turista antiche rovine, templi, città abbandonate. I vacanzieri godranno delle paradisiache spiagge e delle isole incantate, ammesso che riescano a tenersi alla larga dai circuiti degli alberghi delle multinazionali. Chi è attratto invece dalle grandi città troverà in Bangkok un delizioso esempio di metropoli caotica, anche inquinata, ma piena di energia e di tesori culturali. Viaggiare appunto per la Thailandia non è difficile. I trasporti sono efficienti, non si paga troppo per dormire e la cucina nazionale è squisita. Si è ormai diffusa dappertutto la fama dell'incredibile ospitalità dei thailandesi, popolo spesso descritto come godereccio e spensierato, che però nei secoli ha lottato per mantenere intatto lo spirito di libertà e di indipendenza. Una delle altre mete, magari per qualche vostro viaggetto. Oggi abbiamo parlato appunto curiosato in questa piccola rubrica Notizie e Curiosità della Thailandia. Ed anche per oggi la rubrica Notizie e Curiosità termina, vi dà appuntamento alla prossima puntata.
0: Notizie e Curiosità.
1: Volete sapere un'altra notizia? Anche noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Ebbene sì, arriva l'ultimo brano in programma. Matt Redman con Luder. Sulle note di questa canzone ci saluteremo.

anche per oggi. Grazie per essere stati con me in questa mezz'oretta in compagnia del programma Verso il Traguardo, che per oggi termina. Ma se piace a Dio, ci ritroveremo insieme per una nuova puntata e per passare ancora un'altra mezz'oretta insieme ascoltando della buona musica e argomentando con i vari argomenti a nostra disposizione nelle rubriche che ci terranno compagnia nell'arco di questi 30 minuti. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, per tutti quanti voi. Vi aspetto puntuali per un nuovo appuntamento con Verso il Traguardo. A risentirci alla prossima puntata. Ciao e a presto.

0: Giusi. Verso il traguardo, verso il traguardo.
1: Sono le ore 11 e 36 minuti.
2: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 2 luglio 2026, un benvenuto all'ascolto a tutti voi. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime e oltre 11.000 feriti, a dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati ufficiali forniti da Rodriguez, le persone estratte dalla miseria in vita una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. E di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e in altre città del paese, guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e in altre città del paese, guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 30

Svizzeri Quattarino hanno portato a progressi positivi. Nel corso della riunione per il monitoraggio e l'attuazione dell'accordo, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Veniamo in Italia, arriva una tregua dell'AFA, sono Catania e Reggio Calabria, restano da bollino rosso per il caldo, Messina, arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, è però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Un uomo di 43 anni è morto al culmine di un inseguimento ad altissima velocità con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato a un halt dei carabinieri. È avvenuto nella serata di mercoledì tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di avere sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Un escursionista di 50 anni è morto cadendo per circa 100 metri mentre stava percorrendo un sentiero sul Monte Pisanino sulle Alpi Apuane in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, la donna Serena Bartoncini stava facendo un'escursione con un gruppo di amici, come era solita fare tutti i mercoledì, quando è precipitata all'improvviso per 100 metri morendo sul colpo. Il corpo è stato individuato e recuperato dall'elicottero, attivato anche il soccorso alpino toscano. Le previsioni del tempo di oggi: una goccia fredda transita sull'Italia, il tempo si mantiene ancora instabile. Al mattino forti temporali sull'Emilia Romagna, irregolari al centro e sulla Campania. Nel pomeriggio temporali possibili al centro, al sud, in Sardegna. Attese grandinate localmente di grosse dimensioni. Il tempo migliora a nord col ritorno del sole e un caldo in decisa attenuazione. Serata più asciutta. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Dovremmo avere con noi in linea telefonica la dottoressa Lidia Lamarca. Ci sente?
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a voi della radio.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, ormai diversi mesi fa abbiamo avuto una lunga interruzione, parlavamo di un libro che è uscito proprio di recente, la dottoressa Lidia Lamarca, edizione ADV, dal titolo Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura. Ecco, la dottoressa Lidia Lamarca, lo diciamo subito, è medico ginecologo, vive a Bologna, è attiva da molti anni nel campo della prevenzione, ha fondato negli anni 80 insieme ad altri specialisti la cooperativa medica Agorà, che ha elaborato e realizzato numerosi progetti in ambito sociosanitario, come indagini sul territorio, educazione alla salute, corsi per operatori sanitari. La dottoressa Lidia Lamarca collabora anche con il mensile Vita e Salute. Questo libro, Libere di stare bene, abbiamo già parlato, abbiamo detto alcuni mesi fa, ma forse vale la pena dire un po' qual è il senso di questa operazione editoriale, insomma, di divulgazione su temi importanti e importanti soprattutto per la salute della donna. Perché la salute della donna?
2: Ma intanto perché io sono un medico delle donne,
1: certo.
2: Questa è la prima cosa.
1: Chiaro.
2: La seconda cosa è che le donne diciamo hanno sia in ambito della salute ma in ambito anche della propria vita sociale, dell'impegno che hanno nella vita quotidiana, i figli, i mariti, il lavoro, hanno secondo me una particolare predisposizione anche a prendersi cura di se stesse.

0: se ci sono adesso dati recenti appunto che dicono che le donne vanno molto di più a fare i controlli, vanno molto di più dai medici per chiedere consigli, a differenza dell'uomo che è un po' più renitente, resistente. Dunque un libro per le donne può essere un ulteriore diciamo sostegno a questo atteggiamento già presente in molte donne, e in più la donna tiene in mano spesso la salute di tutta la famiglia, va dal medico al posto del marito e dei figli, cucina ancora per un po' di tempo forse, cucina, dunque determina lo stile alimentare, e dunque è una figura importantissima.
1: Questo libro parla di vari aspetti come controlli, esami preventivi, principali disturbi dell'apparato genitale, il seno, la menopausa. Ci eravamo lasciati con il capitolo 6, dove si parla di altre malattie frequenti. Sono malattie, alcune delle quali magari, diciamo, come l'insonnia, creano dei disagi, dei disagi per la qualità della vita. Però ci sono anche altri problemi come cefalea, peso eccessivo, colon irritabile, artriti, osteoporosi. Uno di questi argomenti è un argomento estremamente importante, come quello del diabete, che mi sembra che si sta diffondendo sempre di più, vero?
0: Noi abbiamo un problema in aumento e purtroppo abbiamo anche i bambini che possono essere interessati da questo tipo di malattia. Dunque questo significa che la malattia in aumento è legata allo stile di vita.
1: Ecco, lo stile di vita in particolare che cos'è che, diciamo, crea questa diffusione sempre maggiore del diabete?
0: Ma direi che nello stile di vita possiamo mettere sia l'eccesso di peso, il tipo di alimentazione e lo scarso movimento. Questi sono i tre elementi che probabilmente concorrono a determinare un aumento delle problematiche diabetiche. Tra l'altro volevo fare un piccolo inciso: proprio in questi giorni sono venute fuori nuove notizie sulla diciamo sulla responsabilità dello stile di vita sulla salute dell'individuo. Cioè, noi dicevamo, anch'io forse l'ho detto qualche mese fa, che molto fa la geneticità e il resto fa diciamo il resto è determinato dallo stile di vita. In realtà si è visto che su gemelli sono stati fatti degli studi particolari, lo stile di vita assume un'importanza superiore a quello che noi avevamo valutato fino ad oggi.
1: Senta, lei parlava di alimentazione, che anche questo ha un peso importante.
0: Sì.
1: Ecco, quali sono le cose assolutamente da evitare?
0: Diciamo? Ecco, direi c'è un concetto fondamentale per quel che riguarda il diabete. Assumere i carboidrati, cioè gli zuccheri, tutti ormai noi sappiamo, no, questi nomi, questi termini, i carboidrati, cioè pane, pasta, riso, tutto ciò che si trasforma in zucchero, cioè gli amidi che si trasformano in zucchero, e stimolano la produzione dell'insulina. Cioè nel momento in cui noi introduciamo uno zucchero, appena questo zucchero arriva nel sangue, immediatamente si attiva l'insulina per abbassare la quantità di questo zucchero nel sangue.
1: Ecco, però la dieta mediterranea non consiste anche nei carboidrati, cioè come facciamo?
0: Assolutamente, sì. Ma infatti è buona norma introdurre nella dieta una percentuale di carboidrati, che taluno dice anche del 60% rispetto a tutte le calorie.
1: Quindi l'importante non eccedere.
0: Ma il problema è la qualità del carboidrato.
1: Ah, la qualità,
0: Sì, esiste carboidrato e carboidrato. Cioè un tempo si faceva il discorso solo sulle calorie, per stare bene bisogna mangiare tot calorie, non è vero. La qualità della caloria è importante. Mi semplifico, i carboidrati possono essere semplici e complessi, intendendo carboidrati semplici, non so, lo zucchero che noi aggiungiamo nel caffè, nelle bevande o che assumiamo con la Coca-Cola e così via, nelle torte, in tutto ciò dove si aggiunge lo zucchero, quello da tavola. Ecco, questo tipo di zucchero è uno zucchero semplice. Dunque, quando noi lo assumiamo, nel giro di pochissimi minuti lo ritroviamo nel sangue. Questo costringe l'insulina ad una rapidissima attività per abbassare il livello di glicemia. Lo zucchero è importante per il cervello, per il funzionamento del corpo e così via, ma questa rapidità di assorbimento del nostro organismo è un po' dannosa. Gli zuccheri complessi, cioè quelli che ad esempio sono presenti nei cibi integrali, nei risi integrali, nelle paste integrali, nel pane integrale fatto col lievito della pasta madre e così via, oppure l'unione carboidrati come riso e pasta con rallentatori dell'assorbimento come i fagioli, i piselli, quelle meravigliose, appunto, quei meravigliosi piatti della cucina tradizionale, riso e piselli, rendono il carboidrato assorbibile in modo molto più lento. Questo è un grande vantaggio per il nostro organismo e non ci predispone ad un eventuale futuro diabete.
1: Allora, naturalmente le domande sono ancora tante, però io direi mettiamo un breve stacco musicale e poi riprenderemo la nostra conversazione con la dottoressa Lidia Lamarca, che ricordo è autrice del libro Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura. Quest'oggi stiamo prendendo in considerazione il capitolo relativo al diabete. Adesso un breve stacco musicale.

0: Allora, sfumiamo questa bella canzone di Billy Joel. Dovremmo avere una ascoltatrice in linea. Pronto?
1: Sono un ascoltatore.
0: È un ascoltatore, abbia pazienza. Non me l'hanno detto in redazione. Allora, ci dica un poco qual è la domanda oppure la riflessione che vuole fare.
1: Volevo fare una domanda in merito a una dieta di cui ho sentito parlare, si chiama dieta zona. E volevo sapere, siccome per mia suocera che è diabetica, e volevo chiedere alla dottoressa se è una cosa utile oppure no.
0: Allora, lei ci chiama da Firenze, vero?
1: Esatto, sì.
0: Ecco, allora, dottoressa Lamarca.
2: Sì, allora, della dieta zona io conosco alcune cose, non sono proprio un'esperta, delle diete. Di sicuro quello che io so è che sia una dieta un po' squilibrata perché è ricchissima di proteine anche di origine animale e molto scarsa di carboidrati. Ecco, se questo è il riferimento al discorso diabetico, e noi sappiamo che oggi il diabetico può utilizzare tranquillamente i carboidrati scegliendo quelli con l'indice glicemico più basso, cioè quelli che vengono assorbiti con più lentezza. Ecco, una dieta tipo quella zona ricchissima di proteine animali, insomma, non è nell'idea che abbiamo noi di una sana alimentazione la cosa migliore. Ma il diabetico può comunque fare una scelta di cibi anche con appunto un contenuto glicemico di glucosio senza per questo incorrere in particolari problemi. Ci vuole una certa conoscenza anche da parte del medico che segue la signora di tutti questi meccanismi, per cui anche il diabetico può mangiare della frutta. Una volta al diabetico si impediva la frutta, se non proprio la mela, così. Oggi sappiamo che ci sono delle frutte che il diabetico può mangiare. E utilizzare carboidrati a basso indice glicemico non impedisce al diabetico di utilizzare carboidrati. Per cui, come vedete, non c'è bisogno di squilibrare tutta la dieta, anche in presenza di un problema così importante.
0: Allora, noi intanto ringraziamo l'ascoltatore. Risentirci. Allora, dottoressa Lamarca, so che ci deve lasciare perché ha degli appuntamenti, giustamente, ma una domanda mi sembra assolutamente obbligatoria. Come si fa a capire in anticipo? Perché anche lì forse è importante sapere una diagnosi il più precoce possibile. Come si fa a sapere se siamo esposti, se rischiamo, se abbiamo un diabete che comincia e che quindi dobbiamo lottare subito?
2: Sì, intanto la familiarità è importantissima, per cui bisogna esaminare la storia della famiglia. Se ci sono dei diabetici bisogna stare molto più attenti e cominciare molto presto a fare dei controlli un pochino più specifici e anche immediatamente instradarsi su questo stile di vita molto controllato. E poi ovviamente se iniziamo ad avere, non so, un bisogno di urinare frequente, beviamo molto, continuiamo ad avere fame, abbiamo prurito ai genitali ad esempio, nelle donne che hanno prurito noi chiediamo di fare la glicemia, cioè di misurare la quantità di zuccheri nel sangue per vedere se è eccessivamente elevata.
0: Più o meno da quando, da che età si dovrebbe cominciare?
2: I trentenni devono cominciare. Assolutamente, poi ci sono i diabeti giovanili, ma sono diciamo dei problemi un po' diversi.
0: Ma basta un'analisi del sangue?
2: Inizialmente sì, se ci sono sintomi sospetti ovviamente si passa a un discorso di curva da carico, esiste un dosaggio della emoglobina glicosilata e così via, ci sono alcuni semplici esami.
0: Il problema è cercare di capire il prima possibile, no?
2: Certo, perché in questi casi basta lo stile di vita a modificare la storia.
0: Mentre invece se viene presa quando ormai è già
2: stato diciamo un po' avanzato, può essere necessario comunque partire subito con una terapia. Poi ci sono vari tipi di diabete, come voi sapete, no? C'è il diabete insulino dipendente, quello non. Per cui bisogna fare anche una distinzione in questo senso.
0: E alla dottoressa Lamarca, che ringrazio nuovamente, darei un appuntamento, sempre compatibilmente con i suoi impegni, fra 2 settimane.
2: Benissimo, okay. Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a lei intanto e a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Spazio, Vita e

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Cosa ti viene in mente quando pensi alla parola giogo? Per molti questa parola ha una connotazione negativa, ricorda loro la schiavitù o un pesante peso da sopportare, che sia religioso, professionale o familiare. Per definizione il fardello è pesante e opprimente. Ma Gesù ci dà una definizione totalmente diversa nella sua parola. Infatti, il giogo di cui parlava Gesù serviva a unire due buoi in modo che riuscissero a essere insieme per poter arare. Immagina di essere connesso, unito a Gesù. È Lui che ti porta, Lui che tira e ti tira in avanti, Lui che avanza e ti aiuta ad avanzare. Il giogo di Gesù è come le pinne di un pesce. Il suo giogo è ciò che ci permette di avanzare. Il giogo del mondo può trattenerti, ma il giogo di Gesù ti porta più lontano di quanto tu possa immaginare. Quando Gesù è con te, anche ciò che ti pesa ti fa progredire. Grazie di esistere, Eric Sellerier.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 2 luglio 2026, un benvenuto all'ascolto a tutti voi. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime e oltre 11.000 feriti, a dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati ufficiali forniti da Rodriguez, le persone estratte dalla macerie in vita una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il Presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. E di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e in altre città del paese, guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato da questi ultimi due paesi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, hanno portato a progressi positivi. Nel corso della riunione per il monitoraggio e l'attuazione dell'accordo, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Veniamo in Italia, arriva una tregua dell'AFA, sono Catania e Reggio Calabria, restano da bollino rosso per il caldo, Messina, arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, è però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Un uomo di 43 anni è morto al culmine di un inseguimento ad altissima velocità con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato a un halt dei carabinieri. È avvenuto nella serata di mercoledì tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di avere sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Un escursionista di 50 anni è morto cadendo per circa 100 metri mentre stava percorrendo un sentiero sul Monte Pisanino sulle Alpi Apuane in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, la donna Serena Bartoncini stava facendo un'escursione con un gruppo di amici, come era solita fare tutti i mercoledì, quando è precipitata all'improvviso per 100 metri morendo sul colpo. Il corpo è stato individuato e recuperato dall'elicottero, attivato anche il soccorso alpino toscano. Le previsioni del tempo di oggi: una goccia fredda transita sull'Italia, il tempo si mantiene ancora instabile. Al mattino forti temporali sull'Emilia Romagna, irregolari al centro e sulla Campania. Nel pomeriggio temporali possibili al centro, al sud, in Sardegna. Attese grandinate localmente di grosse dimensioni. Il tempo migliora a nord.

Col ritorno del sole e un caldo in decisa attenuazione, serata più asciutta. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 2 di luglio e come ogni giorno a quest'ora sulla nostra radio va in onda l'almanacco. A tutti voi che ci seguite con puntualità, il mio benvenuto all'ascolto dunque.

0: accadde oggi.
1: Proprio come oggi, era il 2 luglio nel 1897, quando Guglielmo Marconi brevettava a Londra la radio. 1900, primo volo di uno Zeppelin sul lago di Costanza, in Germania. 1929, Osaki Hamaguchi è il secondo primo ministro dell'impero giapponese. 1939, Superman esordisce in Italia negli albi dell'Audacia. 1944, a Los Angeles, Norman Granz, produttore discografico americano, organizza il concerto Jazz at the Philharmonic, uno dei momenti più importanti della storia del jazz. 1947, secondo il Roswell Daily Record, presto smentito dal governo americano, precipita un UFO nei pressi di Corona e Roswell, nel New Mexico. 1976, il Vietnam del Nord e del Sud si uniscono per formare la Repubblica Socialista del Vietnam. 1987, inizia la decima legislatura della Repubblica Italiana e Leonilde Iotti diviene la prima presidente della Camera dei Deputati italiana. Giovanni Spadolini invece diviene presidente del Senato italiano. 1990. In Arabia Saudita, 1426 pellegrini muoiono schiacciati dalla folla della Mecca. 1992. Il governo canadese chiude la pesca del merluzzo per 2 anni allo scopo di conservare le riserve. 2001, il primo cuore artificiale autosufficiente viene impiantato in Robert Tools. E per chiudere, 2 luglio 2002, negli Stati Uniti, Steve Fossett è il primo uomo al mondo a compiere da solo il giro della Terra in mongolfiera.

0: l'origine dei nomi.
1: Oggi tocca al nome Dario essere protagonista di questo spazio. Il nome persiano Darayavayush, tradizionale della dinastia degli Achemenidi, re persiani vissuti fra il VI ed il IV secolo avanti Cristo, è composto da Daraya, ossia colui che possiede, e da Vahu, bene, e ha il significato di colui che possiede il bene. In greco fu Dareios e in latino Darius. Dario I, re degli Achemenidi, combatté la guerra persiana nel tentativo di conquistare la Grecia e fu sconfitto dagli Ateniesi a Maratona nel 490 a.C.

0: Gospel Jukebox.
1: Si intitola I Will Save You, cioè Io Ti Salverò, il brano degli Exit East che abbiamo selezionato oggi per il nostro Gospel Jukebox.

0: Pensieri cristiani.
1: Gli autori delle sacre scritture non avevano quasi nulla in comune. Basti considerare le loro diverse capacità letterarie. Mentre Mosè, per esempio, era un uomo di cultura che aveva frequentato le migliori scuole di Egitto, l'apostolo Pietro non era assolutamente uno scrittore, ma un pescatore, e non si sa se abbia ricevuto una qualche istruzione. Eppure gli scritti di ambedue sono pieni di sapienza divina. Abramo Lincoln, presidente degli Stati Uniti del passato, disse: «Io credo che la Bibbia sia il dono migliore che Dio abbia mai fatto all'uomo. Tutto il bene del Salvatore del mondo, Gesù Cristo, ci è reso noto attraverso questo libro». Questo libro sacro, la Bibbia, attraverso i secoli, è stato molto combattuto, contrastato, proibito. Più volte hanno cercato di distruggerlo, ma Dio ha vegliato perché fosse custodito attraverso i millenni. Esso parla all'uomo per la sua felicità e per la salvezza eterna.

0: Le citazioni celebri.
1: Oggi con un paio di proverbi inerenti la corona. Il primo dice: non ogni testa è buona a regger la corona. Ed il secondo: portare la corona non salva dal mal di testa.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: E questo nostro breve programma tornerà in onda con una nuova puntata domani sempre a quest'ora. Io vi aspetto e intanto vi ringrazio per l'ascolto. Ciao!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere il nostro ospite Lorenzo Cecchi, che normalmente ascoltiamo come esponente di Lega Ambiente.
2: E continueremo a farlo.
1: Continueremo a farlo ovviamente, però quest'oggi in una veste un po' diversa, vero Claudio?
2: Sì, in una veste musicale, anzi siamo molto contenti perché Lorenzo ha queste due grandi passioni, la passione dell'ambiente che è anche poi il suo lavoro, ma anche questa passione della musica. Una volta mi è anche capitato di ascoltarti, mi sembra a un circolo alcuni anni fa a Firenze, e avete invece fondato questo gruppo Real Tape. Sì, esatto. Racconti un
1: buongiorno.
2: Po'
1: buongiorno Lorenzo storia. Intanto
3: buongiorno,
1: Cecchi,
3: grazie.
1: Ben trovato.
2: Come nasce, come si collega anche ai temi che trattate, che spesso hanno a che fare con l'ambiente, con le barriere, con la salute. C'è una bellissima copertina, ho visto, di un vostro disco che ha appunto a che fare da questo punto di vista, e anche a volte sulla salute mentale, insomma tante cose che riguardano la vita.
3: Sì, esatto, ma il nome Real Tape sono le bobine a nastro, nasce dal fatto che nei brani inseriamo, come si faceva una volta nei montaggi cinematografici, tagliando le bobine e ricomponendole, inseriamo dei campioni per lo più vocali legati appunto a questioni della realtà, dell'attualità. Quindi appunto, detto bene, il nostro album precedente, Fences, è dedicato al tema delle barriere, che siano politiche, sociali, ma anche quelle mentali, quelle interpersonali. E quindi sì, in effetti i temi trattati sono molto quelli dell'attualità. Ora, per esempio, Nov 4 è una canzone in cui raccontiamo la storia di Nannetti Fernando, che ha vissuto praticamente tutta la vita nel manicomio di Volterra, e nell'ora d'aria usciva e incideva i muri perimetrali del manicomio con le sue parole, le sue poesie e disegni, e da quelle parole abbiamo tratto interamente il testo. Noi appunto come gruppo ci stiamo avendo tutti un po' una passione, un impegno anche dal punto di vista, diciamo, civile, mettiamola così, ci è venuto spontaneo provare a mescolare quello che è poi la parte emozionale, personale, che esce fuori naturalmente con la musica, ha però il fatto di essere attori, insomma, nella società di oggi, e vedere i problemi e le difficoltà.
2: Ecco, com'è nato questo? Quanti siete intanto nel gruppo? Ho visto fra l'altro che fate un tour un tour in Toscana a partire fino al mese di luggio. Interessante. Come nasce questo? Perché non è poi facile mettere su un gruppo, no?
3: No, non è facile. Era nel lontano 2017, quindi siamo sopravvissuti al periodo Covid, che non era banale. Abbiamo peraltro mixato l'album in lockdown a distanza, che è una cosa difficilissima da fare per chi conosce un po' il mestiere, è una cosa complicatissima. E quindi, insomma, come tutti questi casi, nasce da un gruppo di amici, e poi ci sono stati degli avvicendamenti, ma siamo appunto, sì, domani sera appunto suoneremo a Sciano, a Pisa, e poi nei prossimi giorni saremo il 3 a Scandicci e a Blum, saremo l'8 invece a Sesto Fiorentino e il 13 a Fiesole, la festa dell'Unità. Quindi siamo contenti di riprendere dopo un po' a suonare con diverse date, perché poi insomma è bello vedere poi il riscontro delle persone, è bello vedere anche i pezzi nuovi che presenteremo, è bello testarli, li testeremo per la prima volta tra l'altro diversi pezzi prima ancora di avere registrato per il nuovo album che registreremo in autunno.
2: Ecco, fra l'altro, che cosa senti per la musica? Com'è che nasce questa cosa? E se c'è un collegamento stretto anche con la natura, con l'ambiente, dentro di te?
3: Ma c'è entrato un punto, per me sono entrambe proprio necessità, io sono sicuro che valga per molte altre persone, però sono le due cose che mi fanno stare meglio, le due cose, a parte ovviamente l'amore per la famiglia, gli amici e tutto, però ecco, la natura è proprio, si tratta in sintesi di armonia, ecco, il punto sia questo, cioè l'armonia che dà stare a contatto con la natura, e la musica è fatta di armonia, è fatta di relazioni, melodie, per cui sono due cose che vanno fortemente a braccetto, penso, insomma, poi basta mettersi nel bosco, ascoltare i suoni della natura, gli uccelli che cantano, la musica già nasce lì probabilmente, per cui penso sia qualcosa che chi più chi meno tutti quanti sentiamo.
2: C'è anche una cosa molto bella tratta da un vostro brano, dove c'è tutta una serie di contatti, no? È bellissima anche l'immagine, e ho trovato il collegamento di una frase, di un pensiero di un astronauta che a un certo punto vede da lassù, parlavi di armonia, no? Ecco, forse da lassù sembra quasi da spettatore più che da persona che vive sulla Terra, appunto vede con questi occhi queste lucine, questa bellezza del creato, della natura. Ecco, vuoi dire qualcosa anche su questo? Poi Roberto ci metterà un brano vostro, e poi lo commenteremo anche insieme.
3: Sì, guarda, è proprio il brano introduttivo, quello a cui ti riferisci, 10,000 Miles, e il punto è proprio che, visto che l'album parla delle barriere, dei confini creati dall'uomo, quindi delle separazioni, ci è venuto naturale partire proprio da questo, perché insomma gli astronauti, era il caso di Parmitano, ma già in precedenza Gagarin aveva espresso la stessa cosa, vedendo la Terra da lontano, insomma, chi l'ha avuto la fortuna di farlo, è chiaro, è evidente come questi confini non esistono, come un tutt'uno, e i confini sono un qualcosa di artificiale, di totalmente sbagliato. E quindi, appunto, per introdurre l'album sulle barriere ci è sembrato naturale avvicinarsi da lontano, che è una cosa che dovremmo fare forse più spesso, insomma.
1: Allora, ci ascoltiamo The Real Tape, Fake Bloom, che come potrebbe essere tradotto in italiano? Un falso sbocciare? Non so,
3: germoglio, un germoglio finto.
1: Vabbè,
3: finto
1: ne parliamo fra poco, perché sì. Insomma, poi questo introduce anche il tema dell'attenzione nei confronti del creato, ma del bisogno di rimanere ottimisti, cosa non semplice nel nostro tempo, ne parliamo tra pochissimo.
4: The very idea of dominating the natural world stems from the domination of human by human.

0: Fake Bloom dei Real Tape. Tra l'altro abbiamo ascoltato anche delle voci che erano voci, sì, in realtà, come dire, di personaggi politici.
1: Certo.
0: Di, vuoi dirci
2: in
0: qualche cosa?
2: No, sì, sì, allora in questo caso è una persona sola, è Murray Bookchin, che è il teorico dell'ecosocialismo, cioè è la persona che ha, diciamo, ispirato delle teorie utopistiche su come una società possa essere organizzata su una base ecologista, quindi su un consumo di risorse, diciamo, compatibile con l'ambiente. Quindi è un filosofo, è un teorico, appunto, a cui oggi ci si ispira anche a livello locale, a volte per alcune operazioni, anche banalmente piccole cose, la gestione partecipata a volte di parchi, di aree verdi, fattorie, viene fatta ispirandosi a volte alle
0: Fake Bloom, finto germoglio, non so come tradurlo in italiano esattamente,
2: dava un po' la sensazione di straniamento, di distacco, perché il tema è proprio il distacco tra l'uomo e la natura, quindi il fatto che arriviamo, per dire, ora non parla di questo la canzone, ma arriviamo a produrre fiori finti, arriviamo a produrre una natura anche artificiale talvolta, penso a volte andiamo nei centri commerciali, si ricostruiscono cose che una natura finta, quindi è proprio un emblema di quel distacco, di quell'allontanamento dell'uomo dalla natura che di cui farebbe parte e che poi va a creare grandi guai. Poi ecco, l'album che sta per nascere è un po' più intimista, diciamo, un po'
1: bene,
2: meno politico, ma comunque sempre legato all'osservazione anche molto del Perec diceva l'infraordinario, cioè di tutte quelle cose che abbiamo intorno nella vita quotidiana, nella giornata, e a cui non prestiamo attenzione, non diamo la giusta importanza, e a volte anche nelle relazioni stesse con le persone. Quindi è un pochino più intimista rispetto a quello precedente, però sì, sicuramente, ecco, come dico sempre, è più difficile accordare le persone degli strumenti, quindi in un gruppo la cosa essenziale è andare d'accordo con gli altri e avere un'idea comune, un'idea, certo, andare nella stessa direzione. Quindi per fortuna sì, abbiamo trovato questa bella quadra, perché se non hai insomma una condivisione di idee, una armonia, per l'appunto, per tornare al tema precedente, anche tra chi suona insieme, poi diventa solamente così, la prova settimanale, come il calcetto, insomma, non arrivi a fare un qualcosa insieme di veramente, insomma, intenso, penso.
1: Questo è interessante, no? Il discorso anche della parte intima, perché poi è vero che anche l'aspetto sociale, politico, se non parte anche da una riflessione interiore, da un cambiamento interiore, questo è anche molto evangelico, no? Quindi
2: certo,
1: sono anche contento, certo, di questa intervista che è nata per caso ieri, così a volte tra un WhatsApp e l'altro, perché è un po' quello che si sforza anche la radio, anche coinvolgendo spesso gli ascoltatori a intervenire, cioè essere un mezzo che porta anche a tirar fuori le proprie sensazioni, a volte anche nascoste, no? Che aiutano, cioè la radio,
2: certo,
1: aiuta molto in questo, e la musica e la radio sono proprio un abbraccio armonico, dovrebbe essere così, insomma, ecco.
2: Assolutamente.
1: Quindi nulla, ti ringraziamo per questo spazio.
2: Grazie
1: per
2: a questa... voi.
1: Poi ci farà piacere risentirci se ci sono queste novità di quest'anno, questo nuovo album, insomma,
2: certo,
1: ci farà piacere, e poi ci farà piacere anche risentirti sui temi dell'ambiente, sempre molto attento.
2: A disposizione, acuto, molto volentieri.
0: Grazie allora a Lorenzo Cecchi di Legambiente e componente del Real Tape. A
2: grazie.
0: Presto, grazie mille.
2: Ciao, grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 12. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. La riflessione è a cura di Sergio D'Ascenzo. Paolo continua a esortare Timoteo, che curava una comunità locale scontrandosi con cristiani o pseudo-cristiani del tempo. Esprime un'altra condizione. Se abbiamo costanza, se l'abbiamo davvero, se la dimostriamo. Costanza è il contrario di fuoco di paglia, entusiasmo momentaneo, mancanza di disciplina, inaffidabilità. La costanza mostra in modo regolare, evidente, che siamo davvero morti con Cristo e risorti a nuova vita, che stiamo vivendo con Lui la nostra nuova vita nello Spirito e vivremo per sempre con Lui la beatitudine eterna. Infatti Paolo afferma che se mostriamo costanza, mostriamo la nostra nuova natura e perciò, come Cristo promette, con Lui regneremo. Bella prospettiva, che è anche una sfida, perché se non sono costante e non dimostro una vita davvero cambiata, devo dubitare della mia condizione. Ignorare questo segnale può essermi fatale. Un giorno Cristo regnerà per sempre con i Suoi. Quelli che mostrano con la costanza della loro nuova vita

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Prima Giovanni capitolo 1 versetti da 5 a 7. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Vivere nella luce. Dio è luce. Conosce tutti i pensieri degli uomini e questo deve far riflettere sia il credente sia chi non ha ancora realizzato il perdono di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Questo pensiero della luce di Dio rende serio e tranquillo il credente. Con la sua grazia Dio vuole insegnargli a lasciarsi illuminare dalla verità, a evitare le vie di morte e di menzogna che ha seguito prima di diventare credente. Egli sa molto bene di essere portato a peccare e che nel suo cuore possono nascere cattivi pensieri. Allora può, come Davide, chiedere al Signore di illuminarlo e guidarlo. Infatti egli dice nel Salmo 139, versetti 23 a 24, «Esamina, mio Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna». Quanto all'incredulo, non pensi di poter sfuggire all'occhio di Dio. Bisogna che impari a dire come la donna incontrata da Gesù vicino ad un pozzo. Mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere Lui il Cristo. Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 29. Credenti, rimaniamo nella luce di Dio che è la conoscenza della sua parola. Essa mette in luce i nostri moventi più segreti e ci mantiene nell'umiltà. La Bibbia mette pure in evidenza il vero carattere del mondo, che è diretto da Satana e ce ne tiene separati. Soprattutto essa è la luce di vita che ci rivela la bontà e la misericordia del nostro Dio, che desidera che viviamo vicino a Lui e con Lui per la nostra felicità e sicurezza. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. Anche oggi, 2 luglio, leggeremo dal libro di Ezechiele, nel capitolo 36, il verso 26, che dice così: «Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne». Molte persone, specialmente quando sono tribolate o sono appena uscite da un periodo difficile, sentono il bisogno di liberarsi del passato e di uscire dalla routine, di ricominciare tutto da capo. Rinascere credo che sia il termine più adatto. Ebbene, il verso che abbiamo letto fa parte di una profezia data da Dio a Ezechiele, con la quale promette una profonda trasformazione spirituale, radicale quindi, a un popolo che stava vivendo un momento buio della storia di Israele. Infatti, Nabucodonosor aveva conquistato Gerusalemme, aveva distrutto il favoloso Tempio di Salomone e aveva deportato il popolo a Babilonia. Quindi tutto era andato perduto ed è normale che umanamente si sentissero così abbandonati da Dio, anche perché erano consapevoli di avere sbagliato gravemente verso di Lui con l'idolatria e i continui peccati. In questo contesto di profondo dolore, Dio promette non un castigo, perché quello che stavano vivendo bastava già, ma qualcosa di straordinario, non solo quindi di riportarli a casa, ma di restaurare la città di Gerusalemme e con questa anche il loro cuore. Dio usa la verga con i figli perché li ama, per questo è pronto a esprimere e manifestare la sua maestà proprio attraverso l'amore di padre. La restaurazione è come una rinascita, quella di cui Gesù parla a Nicodemo in Giovanni 3:3, che dice così: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Quindi, non solo la possibilità di ricominciare, ma anche assolutamente indispensabile per entrare nel regno di Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Una scultura gigantesca. A Firenze si trova una scultura gigantesca, un'opera maestra del XXI secolo che al suo interno nasconde dei segreti sorprendenti. Creata dal famoso scultore italiano Gian Bologna, è una scultura metà uomo e metà montagna, costruita come simbolo degli Appennini in Italia. Non tutti però sanno quello che questa scultura contiene al suo interno. Il braccio destro sostiene un mostro, ma non incute paura, in quanto riversa acqua da un ruscello sotterraneo. La testa invece fu creata per contenere un camino. Quando il fuoco è acceso, dalle narici della statua fuoriesce del fumo, producendo un effetto drammatico e misterioso. Ma cosa c'entra questa storia con te? Te lo spiego subito. Le situazioni negative che viviamo ci rendono metà uomini e metà pietre o montagna. Alcune cose hanno indurito i nostri cuori, anche se dentro di noi, in fondo alla nostra anima, c'è ancora qualcosa di buono da dare. Caro amico e cara amica, non so cosa abbia reso il tuo cuore duro come la pietra, cosa ti abbia dato un'immagine triste, ma Dio può trasformare ogni cuore di pietra in un cuore di carne. Sei una scultura preziosa creata dal più grande degli artisti di tutto il mondo, Dio. Non disprezzarti e non permettere a nessuno di farlo. Sei un'opera d'arte gigantesca.
3: La sofferenza può avere due effetti sul cuore dell'uomo. O lo rende capace di immedesimarsi nelle sofferenze altrui, avendole passate in prima persona, oppure lo indurisce irrimediabilmente. Ed è perfetta questa immagine, il cuore che diventa pietra. Spesso siamo alla ricerca di miracoli eclatanti, gloriosi, e ci sfugge che il miracolo più grande, proprio quello più grande in assoluto, è quello capace di cambiare un cuore. Ditemi voi, chi è capace di ammorbidire un cuore? Chi lo può cambiare? Chi lo può rinnovare? Chi lo può liberare dai rimorsi, dai rimpianti? Chi lo può guarire? Chi consolare? E chi riportare alla vita, alla gioia e alla speranza? Forse uno psicologo? Forse in parte, ma credo fermamente che nessuno possa farlo meglio di chi lo ha creato e che lo conosce fin nella parte più nascosta. Alcune volte liberare dai rimorsi, dai rimpianti, chi lo può guarire? Chi consolare e chi riportare alla vita, alla gioia e alla speranza? Forse uno psicologo? Forse in parte, ma credo fermamente che nessuno

0: come in tutti gli altri, da soli non possiamo fare nulla di permanentemente buono. Il mio invito oggi è quello di arrendere il nostro cuore all'amore di Dio e dire anche noi, come Davide nel Salmo 51, «Oh Dio, crea in me un cuore puro». Un caro saluto a tutti voi e buona giornata in Gesù.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: Abbiamo parlato ieri della 38ª edizione del Salone del Libro che si è svolto al Lingotto di Torino. Sul fronte cattolico quest'anno non sono mancati ancora Edizioni San Paolo, Libreria Editrice Vaticana, Vita e Pensiero, e ci sono stati inoltre in due sedi attigui Città Nuova e L'Edici, Queriniana, Il Pozzo di Giacobbe, Edizioni RNS, SIR, TV 2000, Media, CEI, Welci, Deoniane e Emi. Sul versante protestante invece, questo era sul versante cattolico, sul versante protestante invece abbiamo avuto la presenza della Claudiana, e come ormai abitudine consolidata c'è stato lo stand di Radio Beckwith e Radio Evangelica. Non è mancato infine la casa editrice di cultura ebraica Giuntina.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: l'uomo sbarellato. Sì, è un termine italiano, lo trovate tranquillamente sul dizionario.

0: così sia culturalmente che sotto altri punti di vista. Sì, forse lo troviamo in un modo di parlare popolare, perché sbarellato ha un suo significato che sta ad indicare qualcuno che scende giù dalla barella e quindi cammina barcollando, e poi in senso lato, utilizzandolo in maniera metaforica, diciamo così, di solito significa qualcuno che non ci sta molto con la testa, ecco, qualcuno che non ragiona, che ha dei comportamenti un po' strani, diciamo così. E l'uomo sbarellato sta proprio al capitolo 2 del Vangelo di Marco, e la prima parte di questo capitolo, si tratta dei primi 12 versetti. Beh, abbiamo visto già Gesù che dall'inizio del suo ministero comincia a girare innanzitutto per raccogliere i suoi primi discepoli, i 12 apostoli in maniera particolare, ma allo stesso tempo per fare conoscere il messaggio di grande novità, il messaggio del Vangelo, questa buona e bella notizia della salvezza che proviene gratuitamente, una salvezza per grazia mediante la fede. E cosa c'è di più bello che lasciare una vita buia, una vita in cui c'è il peccato che ci fa soffocare, per acquisire una vita nuova, una vita totalmente diversa, una vita che ha delle prospettive future che sono eterne, ma anche le prospettive attuali non scherzano, ragazzi, le prospettive attuali sono quelle di una vita esuberante, così come dice Gesù stesso, cioè una vita che va sopra ogni limite. Basta avere un legame profondo, un legame vero, un legame gioioso con il nostro Signore Gesù. E in pratica è questo il messaggio che Gesù propone già sin da quei primi momenti che vengono qui narrati da Marco nel suo Vangelo. Lo vediamo subito dopo questi primi passi, lo vediamo ad esempio in una sinagoga, quello che abbiamo commentato nei giorni scorsi, in una sinagoga di sabato, a guarire un indemoniato mentre l'indemoniato reagisce alla predicazione di Gesù, oppure lo stesso sabato andare in casa di Pietro dove c'è la suocera che è ammalata in maniera abbastanza seria, con una febbre molto alta di cui l'esito potrebbe anche essere letale. E poi lo vediamo ancora con un lebbroso che gli si inginocchia davanti e lo supplica di guarirlo dalla sua grave malattia, in modo che possa rientrare in un rapporto vero e profondo con Dio, che non sia più disperato e che venga riacquisito, riacquistato, diciamo così, alla società in cui viveva. E adesso Gesù è ritornato a Cafarnao, è ritornato in questa città in cui era appunto la casa di Pietro, dove aveva fatto per quei momenti il suo quartier generale, e si sparge la voce che Gesù era in casa. Ora Marco non lo dice chiaramente, ma se dice che era in casa, l'unica casa di cui si è parlato sino a quel momento è proprio la casa di Pietro, dove aveva guarito la suocera, dove era stato ospite, aveva mangiato, aveva dormito, si era allontanato di lì a poco per pregare nelle primissime ore della mattina. La casa di Pietro, si sparge la voce e ben presto, ecco, visto tutto quello che era accaduto prima di bello, di positivo, queste guarigioni, queste liberazioni, ben presto arriva tanta gente, ma tanta gente che si riempie tutto attorno alla casa ogni spazio disponibile. E all'interno non parliamone, insomma, tutti erano spalla a spalla, i primi che erano riusciti ad intrufolarsi per vedere Gesù direttamente, vis-à-vis, come si dice, occhi negli occhi, faccia a faccia. E Gesù annunciava, da lì annunciava la parola, era questo quello che lui voleva, quello che lui vuole fare ancora oggi, anche se l'annuncio oggi passa attraverso il cuore di ciascuno di noi. E allora, in mezzo a tutta questa folla che circondava la casa, arrivano anche quattro uomini che portavano un uomo paralitico in barella, un loro amico, e non potendo raggiungere Gesù, passando normalmente attraverso la calca, cosa fanno? Salgono su un muretto, arrivano sopra il tetto della casa stessa, riescono così a scavalcare gran parte della folla, arrivano, dicevo, sopra il tetto, e cosa fanno? Fanno un buco nel tetto della casa, giusto, calcolando un po' le misure e sentendo la voce di Gesù predicare, giusto sopra la testa di Gesù. E ovviamente la casa non era, ragazzi, non era di cemento armato, parliamoci chiaro, una casa probabilmente ricoperta da canne, da fango, molto semplice da togliere una buona parte del tetto. E lo scopo qual è? Quello di calare giù il loro amico. Come va a finire? Lo vedremo fra poco, anche se effettivamente la casa era quella di Pietro. Cerchiamo di immaginare cosa abbia potuto pensare, dire e fare il nostro amico apostolo. Io non oso, però fra poco racconteremo il resto. Appuntamento con Dio, l'uomo sbarellato, questo è il titolo. Sì, perché stiamo parlando, e lo abbiamo accennato prima, il senso di questo termine nel nostro caso, stiamo parlando di un uomo che viene condotto da quattro suoi amici in mezzo alla folla, mentre Gesù sta parlando dall'interno di una casa, e questa casa è tutta circondata, casa probabilmente, dicevamo, dell'apostolo Pietro, sua proprietà e della sua famiglia. Ecco, questi quattro riescono a superare la calca passando da sopra un muretto di recinzione, e conducono questa barella sopra il tetto della casa stessa. Più o meno a orecchio sentono da dove provenga la voce di Gesù che predica dall'interno della casa a tutti gli astanti, e quindi fanno un buco su questo tetto, probabilmente di paglia e fango, di canne e fango, comunque di un materiale abbastanza provvisorio, diciamo così. E siamo arrivati fino a questo punto. Cosa fanno allora? Con delle cordicelle calano giù il lettuccio, come ci viene detto, la barella di quest'uomo. La calano giù davanti a Gesù durante la sua predicazione. Risparmiamoci di pensare alle urla, alle grida di Pietro durante questa operazione. D'altra parte Marco non ne parla chiaramente, sono dei dettagli assolutamente secondari, questo è ovvio. La cosa più importante qual è? È che mentre Gesù annunciava la parola, mentre Gesù predicava, arriva quest'uomo calato giù dal tetto e interrompe in quel momento quanto sta succedendo. E magari i suoi quattro amici, mentre guardavano dai bordi del buco sul tetto e guardando verso il loro amico che stava lì sulla barella, guardando Gesù dall'alto, si sarebbero aspettati di sentir pronunciare da parte di Gesù delle parole particolari, una formula di guarigione, qualcosa di più specifico, diciamo, di più soddisfacente, ecco, tra virgolette, secondo quelli che potevano essere stati i loro canoni in merito alla guarigione. E invece no, le parole che pronuncia Gesù sono strane, sono particolari. Gli dice: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Queste sono le parole che ascolta il malato, le parole che ascoltano i suoi quattro amici, le parole che ascoltano tutti quelli che fanno parte della folla all'interno della casa e anche all'esterno. Dicevamo, ogni angolo era stato riempito dalle persone, ma fra quelli che stanno all'interno della casa ci sono alcuni capi religiosi giudei, ci sono alcuni scribi, alcuni esperti della legge, alcuni teologi, diciamo così. E allora cosa pensano? Non lo dicono, lo pensano. Ma come? Questa è una bestemmia. Crede forse di essere Dio? Perché solo Dio può perdonare i peccati. Ed è vero, aggiungiamo noi. Ma Gesù, che legge subito nei loro pensieri, risponde guardandoli, e loro lo sanno che la risposta è per loro, e dice: perché ragionate in questo modo? Credete che sia più difficile perdonare i suoi peccati o guarirlo? Perciò, per provare che io, il Messia, ho qui in terra l'autorità di perdonare i peccati, guardate. E Gesù, a questo punto, girandosi verso il paralitico, girandosi verso la sua barella, dice: tu sei guarito, alzati, raccogli la tua barella e tornatene a casa. E qui giusto una nota importante. È vero che i peccati li può perdonare solo Dio, questo dice tutta la Bibbia. Allora è implicito che se Gesù perdona legittimamente i peccati, in lui sta tutta l'autorità di Dio, in lui sta tutto il potere di Dio, in lui sta la natura, l'essenza di Dio. Gesù è Dio. E questa è la prima volta che Gesù viene contestato, Gesù viene osteggiato dai religiosi del suo tempo. E certo, voi lo penserete, come un po' lo penso anch'io, chissà se Gesù era proprio necessario che ribattesse in questo modo rispetto ai pensieri che questi uomini avevano avuto. Poteva evitare le polemiche, poteva sì ascoltare i pensieri di questi uomini e poteva comunque guarire la persona senza fare riferimento alla propria deità, senza fare riferimento a quello che questi uomini avevano pensato. Ma era importante sottolineare da dove provenisse il potere di Gesù, il potere che Gesù aveva di guarire, ed era importante che tutti lo sapessero. E la frase di Gesù suona, la frase che rivolge a questi uomini, a questi religiosi, suona un po' strana, perché implica qualcosa ancora per noi. Cioè, Gesù, lo ricordate, dice: credete che sia più difficile perdonare i suoi peccati oppure guarirlo? E quindi, rivolgendosi al paralitico, dice: tu sei guarito, alzati, raccogli la tua barella e tornatene a casa. Ed ecco che qui, perdonatemi, c'è l'uomo che sbarella perché raccoglie la sua barella, ma in senso metaforico. Ci sono i suoi amici che sbarellano e ci sono i religiosi che avevano stuzzicato Gesù nei loro pensieri, diciamo così, che sbarellano, e c'è l'intera folla che sbarella, perché tutti dicevano, erano stupiti e dicevano: una cosa del genere non l'avevamo mai vista. E la folla esclamava questo e nello stesso tempo lodava Dio per questo grande miracolo che era avvenuto. Allora, cari amici, care amiche, qui hanno sbarellato tutti, diciamolo chiaramente. Allora, se volete sbarellare anche voi, credete nel Signore Gesù, credete nel suo messaggio, credete nelle sue parole, credete nelle sue azioni, credete nella sua potenza, nella sua divinità e nel sacrificio immenso che lui ha fatto per voi, per noi, per tutti. Pensateci e che Dio vi benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La vita a volte può coglierci alla sprovvista, mettendoci di fronte a situazioni che non immaginavamo possibili nella nostra esistenza. Una malattia, la perdita del lavoro, un lutto. Nessuno è pronto per affrontare queste situazioni. Lasciate però che vi dica questo: Dio è sovrano. Certo, forse non comprendiamo perché permette alcune cose nella nostra vita, ma sappiate che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. E con questa certezza ascoltiamo adesso Quel disegno che non comprendiamo. Canta Angelo Maugeri.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Oggi parleremo di un legame spezzato, quello di un genitore a cui viene sottratto un figlio. Vogliamo proprio accendere una luce su questa realtà insieme all'associazione Figli Sottratti, qui rappresentata da Paolo Pozza, che ne è il presidente. Benvenuto Paolo.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora, trattiamo questo argomento che è un argomento molto importante, doloroso e di cui non si conosce, credo, la portata, quindi è importante che possiamo proprio accendere i riflettori su questo tema. Posso chiederle qual è l'esperienza o il bisogno che ha portato proprio alla nascita di questa associazione nel 2004?
2: Un gruppo di genitori che avevano subito il sequestro dei propri figli si è ritrovato e abbiamo capito fin da subito che ognuno di noi da solo per le autorità, Ministero degli Esteri e Ministero della Giustizia e Ministero dell'Interno, questi sono i tre ministeri che normalmente si devono occupare di questi fatti, non contavamo nulla. Ci davano risposte vaghe, assurde, ci prendevano in giro. E quindi abbiamo deciso di metterci assieme per contare di più. E fin dall'inizio abbiamo ottenuto dei buoni risultati mettendoci assieme. Purtroppo però poi chi deve fare materialmente il rimpatrio dei minori non se ne occupa e di conseguenza abbiamo deciso di metterci assieme per contare di più. Fin dall'inizio abbiamo ottenuto dei buoni risultati mettendoci assieme. Purtroppo però poi chi deve fare su

0: sconosciuti, ma è uno dei genitori che porta via il figlio, sbaglio?
1: Sì, è uno dei genitori che porta via il figlio, normalmente con la collaborazione dei suoi familiari, perché non dobbiamo dimenticare che sono quasi sempre coinvolti nonni e zii, o materni o paterni. E in Italia i dati ufficiali pubblicati dal Ministero della Giustizia parlano di 200-300 casi all'anno. Bisogna capirsi bene, perché sono anche molto bravi con le parole per prendere in giro la gente. Allora, io sono un caso per loro, però ho due figlie, quindi se noi contiamo i bambini, non contiamo i casi. Allora, se dobbiamo contare i bambini e dobbiamo prendere in esame i dati, diciamo, abbastanza reali che si riesce a capire, stiamo parlando di centinaia di bambini, ma sicuramente potremmo arrivare a oltre il migliaio, che ogni anno vengono rapiti dall'Italia e portati in un paese straniero. Attualmente si rischia di più a rubare una mela al supermercato piuttosto che portare via un bambino. Uno dei motivi per cui non si parla di questo fenomeno è perché innanzitutto i bambini non contano nulla, perché per le autorità, siccome non votano, non hanno una grossa importanza. L'altro motivo è che lo capiamo facilmente dal tantan mediatico che vediamo in televisione e sui giornali tutti i giorni. Nel 90% dei casi è la madre che rapisce i bambini e li porta all'estero, impedendo al rimpatrio in Italia e i contatti con il padre. Questo va contro quello che è il modo di pensare più diffuso in Italia, cioè che la donna è sempre vittima e l'uomo è sempre carnefice. Quindi non se ne parla, perché
0: metterebbe in luce qualcosa che è contro quello che è lo schema che abbiamo, no? Uno schema mentale.
1: Lo schema che ci siamo fatti o che stanno tentando di farci è questo, e quindi questo va contro lo schema. A noi comunque non ci interessa né dei padri né delle madri, a noi ci interessa solo il bene dei nostri figli. Allora, siamo tutti d'accordo, immagino, nel dire che il diritto fondamentale di ogni bambino è quello di avere un padre e una madre. A noi ci interessa solo questo, dare la possibilità a tutti i bambini, ai nostri figli, ai bambini italiani, di avere un padre e una madre, di non essere orfani di un genitore vivo.
0: In genere sono persone che vanno molto lontano dall'Italia, quindi in America o in Europa, o si muovono in Europa, quindi questi rapimenti sono più oltreoceano?
1: No, non c'è uno standard, una regola. Diciamo che se dovessimo guardare i dati ufficiali, la gran parte sono bambini che vanno in Europa o in Nord Africa, però ci sono bambini che vanno negli Stati Uniti, che vanno in Africa, che vanno in Australia, in Cina, in Russia.
0: Quindi è abbastanza trasversale la cosa.
1: Paesi arabi, cioè non c'è una regola, diciamo, non è che qualcuno si può dire che sono fuori dal problema perché ho fatto una famiglia con una persona che non fa parte di un certo paese, diciamo, o continente.
0: Ricordo di aver parlato con una donna di origine brasiliana che mi diceva da tanti anni che non riesco ad andare dalla mia famiglia perché il mio ex marito non vuole che vada, perché ha paura che portandomi la bambina poi io non ritorni. Quindi ora capisco, no, il timore di alcuni genitori che magari i bambini vanno con la mamma o col papà per una vacanza, per andare a trovare, perché immagino che nasca così, andiamo a trovare gli zii, andiamo a trovare magari i nonni e poi non si rientra più.
1: Sì, questo è uno dei metodi classici.
0: Che un escamotage, ma
1: c'è di peggio. Durante una separazione, a volte il giudice blocca il passaporto del genitore, diciamo, straniero, per impedirgli di scappare coi figli. Cosa

0: diciamo, di solito lo fanno le madri. Queste brave signore vanno nella loro ambasciata o nel loro consolato, fanno un po' di piagnistei dicendo che hanno la madre morente, hanno perso il passaporto, gli danno un passaporto provvisorio, un foglio di via, prendono il primo aereo e se ne vanno tranquillamente.
1: E quindi lasciano le tracce.
0: È successo all'incontrario che un genitore italiano doveva riportare in Italia i figli, cosa che avviene molto molto raramente, come ho detto prima, nel 5% dei casi, e le autorità italiane, dovendo dare un passaporto ai bambini perché non ce l'avevano, perché erano stati portati fuori dall'Italia illegalmente, hanno creato mille problemi per fare questo
1: documento. Quindi è più facile andare via che poi tornare, quindi fare un passaporto per andare via, sì, che per tornare. Ci ascoltiamo un brano musicale e torniamo fra poco. NEC, L'inquietudine. Riprendiamo il nostro dialogo con Paolo Pozza, presidente dell'associazione Figli Sottratti. Allora, Paolo ci sta presentando una realtà che diciamo non è una realtà comune, nel senso che si sa poco di quanti figli ogni anno vengono sottratti a uno dei genitori. Le parlavo quasi di un migliaio all'anno, quindi veramente è una cifra enorme. Cosa chiedete alle istituzioni? Cosa si può fare? Cosa si deve fare? Perché i genitori, papà o mamma, abbiano il diritto di vedere i propri figli, di stare con i propri figli, anche se si è separati come coppia, ma a livello genitoriale si resta sempre insieme.
0: Sì, noi dobbiamo metterci in testa che il diritto principale di ogni bambino è quello di avere due genitori, quindi è fondamentale che questo diritto gli venga riconosciuto. I bambini non hanno nessuna possibilità di difendersi, quindi non possono certo andare dall'avvocato o dal poliziotto e chiedere di essere riportati a casa. Però le istituzioni devono fare in modo che questo avvenga. Allora, noi dal 2005 ci stiamo battendo perché venga istituita un articolo di legge, il 605 bis del codice penale, che parla di rapimento di minore. Perché parliamo di rapimento di minore? Perché il tema è sottrazioni internazionali, ma la sottrazione è un reato che compie un genitore rispetto all'altro genitore. Il bambino non c'entra niente, è solo l'oggetto. Invece il reato di sequestro è nei confronti del minore. È il minore il soggetto, è lui che deve essere tutelato, non i due adulti. Quindi noi chiediamo che venga istituito questo articolo di legge. Ci battiamo soltanto da 21 anni, perché venga istituito. Attualmente è stato approvato dal Senato e da più di un anno, circa un anno e mezzo, giace, come si suol dire, alla Commissione Giustizia della Camera. Speriamo che non finisca la legislatura, perché come al solito poi ci tocca ricominciare
1: tutto
0: da capo
1: l'iter.
0: E allora i 20 anni si allungano ulteriormente. Questa è una cosa fondamentale perché i diritti dei nostri bambini italiani possano essere in qualche maniera tutelati. Oltre a questo, poi stiamo cercando di agganciare a questa proposta di legge anche un ulteriore provvedimento che sostanzialmente dice che non sono le procure provinciali che si devono occupare di questo problema, ma le procure presso le corti d'appello, quindi le procure regionali. Meglio sarebbe stato se si fosse creato una procura nazionale o comunque un team di esperti che si occupa di questo problema, perché comporta tutta una serie di cose che adesso io non sto qui a spiegarvi, ma comunque sono fondamentali per la soluzione del rimpatrio dei bambini. E se ci fossero poche procure, quindi le procure regionali che si occupano con gente specializzata sull'argomento, che si occupano del rimpatrio dei nostri figli, quel 5% di bambini che tornano in Italia si potrebbe aumentare di molto.
1: Il 5% è comunque molto poco.
0: Sì, è niente. Tenete presente che negli altri stati esiste lo stesso problema, però siamo sempre nell'ordine del 50% di rimpatri. Attenzione, non sto parlando di sentenze di rimpatrio come fanno al Ministero della Giustizia. A noi ci importa contare i bambini che tornano realmente in Italia, perché sentenze se ne fanno di rimpatrio, però poi i bambini restano là dove sono.
1: Certo, questo è importante. Poi alla fine è l'effetto concreto che fa la differenza per il genitore, non sapere che il figlio può tornare, ma vederlo e poterlo riabbracciare.
0: Sì, bisogna tenere presente anche una cosa molto importante. Qui in Italia comunque viene tutelato anche il genitore che ha rapito i figli. Quindi qui in Italia è garantito il diritto al minore di avere due genitori, un padre e una madre. Cosa che invece quando questi bambini vengono rapiti e portati all'estero non è mai garantito in nessun caso il genitore italiano che possa vedere i propri figli. Perché io parlo per esperienza personale, ma potrei raccontarvi migliaia di storie. Si parte dall'Italia, si fanno migliaia di chilometri, si arriva il giorno prestabilito a trovare i propri figli, si suona il campanello, o non rispondono, oppure qualcuno esce, magari il nonno, la nonna, e ti dice che i bambini non sono a casa.
1: Quindi può succedere anche questo dopo che si è fatto un lungo
0: viaggio?
1: No,
0: succede regolarmente questo. Okay. Succede regolarmente questo. Vi posso anche dire che succede anche in Italia, perché se un genitore prende i figli che gli sono stati affidati e da Milano si sposta a Palermo, perché si è rifatto una vita a Palermo, quando l'altro genitore parte da Milano, va a Palermo e non trova i propri figli, di solito è di sabato e di domenica, quando non ci sono i tribunali, quando denunciare la polizia e ti dice ma noi cosa possiamo fare, deve rivolgersi all'avvocato, al giudice, i soliti discorsi. Alla fine, quando tu sei andato tre volte a vuoto a Palermo, capisci che i tuoi figli non li vedi più. Questo succede ancora meglio quando si va all'estero.
1: Quindi questa è una realtà quotidiana, quindi una realtà che ormai purtroppo
0: certo,
1: è diventata la prassi.
0: Io vi posso raccontare un fatto che è emblematico secondo me. Allora qui
1: abbiamo
0: a Vicenza c'è una delle più grandi.
1: In un minuto riesce.
0: Sì, cerco di essere molto stringente. C'è una delle più grandi basi NATO, e quindi i matrimoni fra italiani e americani, diciamo, sono all'ordine del giorno. Negli anni 80 una militare americana sposata con un italiano ha preso il figlio e se l'è portato in America quando l'hanno trasferita in America. Per fortuna che il giudice americano, bravo, ha preso questa qui e gli ha detto senti, intanto devi ritornare, se non vuoi andare in galera devi ritornare in Italia, risiedere in Italia perché tuo figlio ha bisogno del padre e della madre, e te ne vai a Vicenza perché là c'è il padre, e dopodiché il figlio vede il padre e la madre. Ecco, questo è un giudice con la G maiuscola, tutti gli altri non lo sono.
1: Allora torneremo magari a parlarne, Paolo, perché è un argomento importante, bisogna accendere luci proprio su questa tematica, quindi spero di poterla risentire presto. Buona giornata.
0: Altrettanto, arrivederci.
1: Siamo già collegati col pastore avventista Paolo Benini. Benvenuto Paolo.
2: Buongiorno, buon'estate.
1: Anche a te. Allora Paolo, il conoscere Dio, conoscere Gesù è la vita eterna, queste sono le parole che Gesù utilizza in Giovanni, e stiamo cercando di poter svelare l'identità del padre attraverso il figlio, attraverso la scrittura. Quindi a te la parola, Paolo.
2: Sì. Abbiamo fatto varie riflessioni sul ritorno di Cristo, l'opera di Cristo, ed è venuta l'esigenza di chiarire l'identità di Cristo, perché ci sono su questo campo tanti pareri contrari gli uni agli altri, e ci sono state anche guerre di religione contro gli ariani, guerre di religione contro coloro che sostenevano una posizione diversa da Ario, guerre di religione sul piano teologico. Insomma, Cristo in bene e in male ha fatto scrivere Fiume d'Incrosto, diceva Napoleone: io, Carlo Magno, Giulio Cesare ed altri, Alessandro Magno, Giulio Cesare ed altri, abbiamo combattuto e vinto battaglie con enormi eserciti e facendo molta pubblicità. Ma Gesù di Nazareth, senza soldi, senza esercito, ha attratto a sé più persone che sono anche disposte a seguirlo e a morire per lui, senza avere la forza di un esercito come i personaggi che ho menzionato poc'anzi. Mm-hmm. Gesù Cristo è l'unico personaggio della storia che ha lasciato un segno indelebile, un segno che gli uomini non riescono a dimenticare, non possono dimenticare. Gesù Cristo è l'autore per eccellenza della rivelazione di Dio agli uomini. Abbiamo visto qua alcuni argomenti, tipo quello del ritorno di Cristo, ma adesso vogliamo andare a dei testi che definiscono direttamente la natura di Gesù Cristo. Il primo testo è in Giovanni, l'epistola di Giovanni, la prima epistola, capitolo 5, versetto 20.
1: Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è vero Dio e la vita eterna. Non sembra una, diciamo, come se da un lato Giovanni sta parlando di una persona, in realtà poi sta parlando sempre di Gesù, perché dice che ci fa conoscere colui che è il vero e poi dice che colui che è vero è Gesù. Cioè, capisco male?
2: Dice: egli è il vero Dio e la vita eterna. Un'affermazione fortissima. C'è un'altra assai forte pure, che parte un po' da lontano, non come questa di Giovanni, che si trova in Romani al capitolo 9 da 1 a 5.
1: Quindi Romani 9. Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri, dal quale viene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen.
2: E qui un'altra affermazione fortissima.
1: È fortissima, sì.
2: Poi c'è l'affermazione che noi abbiamo più volte menzionato, che adesso la ripetiamo anche se non era in programma, Giovanni 1:1. Chiediamo a Luigi di raccontarla a memoria, che la sa.
1: Nel principio era
3: la parola,
1: era con Dio.
3: Era con Dio.
1: E la parola era Dio. Ci sono tante
2: era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei
1: neppure una delle cose fatte.
2: Nessuna delle cose fatte è stata fatta. Mm-hmm. Questo testo introduce il Padre e il Figlio che erano assieme e che era Dio. Che erano Dio tutti e due, e poi dice che egli è stato all'origine di ogni cosa. E vorrei che andassimo a leggere un testo in Ebrei capitolo 1 versetto 10, perché è un testo che merita, questa sera gli dedicheremo un po' di tempo, questa mattina.
1: Ebrei 1 10
2: versetto 10. Il testo del capitolo 1 introduce proprio con la priorità di Cristo. A un certo punto, a partire dal versetto 7-8, Gesù Cristo è presentato superiore agli angeli, dei quali è detto: Dio ne fa dei venti e dei messaggeri. Ma del Cristo, ecco il versetto 10 che dice:
1: tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Questo lo diceva anche Giovanni nel prologo, che tutto è stato
2: solo
1: fatto.
2: Che qui la cosa è ancora più interessante, perché è il Padre che parla al Figlio, parla agli angeli, gli dice: siete dei venti. Poi al Figlio dice: tu, Signore, perché lo chiama Signore e poi ribadisce su di lui qualcosa che Giovanni ha menzionato. Però adesso andiamo a vedere l'origine di questa frase. Nelle Bibbie, non so che Bibbia hai tu, questo testo in parte è in corsivo. In
1: allora,
2: parte
1: Nuova
2: in...
1: Riveduta, quella da cui ho letto, sì, è in corsivo, allora, perché fa riferimento a un salmo, immagino.
2: Salmo 102, versetto 15 e versetto... Andiamo a leggere, versetto 12, non 15.
1: Allora, vado al salmo?
2: Sì, 102, e leggiamo il versetto 12, poi dopo andiamo a leggere un altro versetto.
1: Allora, 102 verso 12. Ma tu, Signore, regni per sempre e il tuo ricordo dura per ogni generazione.
2: Ecco, è Davide che scrive, pronuncia una preghiera e si rivolge al Signore. Nella lingua originale c'è la parola Yahweh. Questa parola è il nome specifico di Dio. Che alcune confessioni.
1: Quindi quando tu dici quando, allora qui ad esempio nel Salmo, in questa, nella Nuova Riveduta, Signore è scritto tutto maiuscolo, quindi vuol dire tutto, che è il tetragramma, si riferisce al tetragramma questo Signore.
2: Esatto. E il Padre prende questo testo che si riferisce a Yahweh e dice tu Signore, che sarebbe Yahweh, citando il Salmo 102 versetto 12. E poi ai versetti più avanti, è un versetto, ve lo cerco, versetto 12.
1: E lo vediamo fra poco, ci ascoltiamo il brano musicale e poi riprendiamo da questo brano della Bibbia.
2: Va bene.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con il professore ventista Paolo Benini. Quindi prima del brano musicale avevamo letto l'Epistola agli Ebrei capitolo 1, il verso 10, dove c'è un riferimento che viene fatto a Gesù, però prendendo un brano dell'Antico Testamento, quindi un salmo. Quindi
2: il Ebrei, Salmo 102.
1: Quindi il brano di Ebrei dice tu Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Se andiamo al Salmo 102, da dove viene preso questo brano, questo riferimento...
2: Devo introdurlo un attimino, permettimi.
1: Sì, prego.
2: Il Salmo 102 è una preghiera che Davide rivolge al Signore e per esempio il versetto 12 Davide esprime una lode al Signore, ma tu Signore regni per sempre e il tuo ricordo dura di generazione in generazione. La parola Signore che è usata qui e che è ripresa, vedremo dopo, da un altro testo sempre del Salmo 102 è la parola tradotta da Yahweh e al versetto 25 c'è esattamente la frase che abbiamo letto in Ebrei.
1: Ok, quindi vado al verso 25. Nel passato tu hai creato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Quindi, ecco, nel Nuovo Testamento questo verso sta a indicare Gesù. Nell'Antico Testamento questo verso indica il tetragramma Yahweh, quindi viene il nome Signore praticamente traduce in italiano quello che è in ebraico
2: e
1: il tetragramma.
2: È importantissimo, perché questo è importantissimo, perché definisce in una maniera sublime e estremamente elevata chi è Gesù. Gesù non è il figlio, è il figlio, attenzione, è il figlio, ma dice il Salmo, abbiamo letto Giovanni 1.1 che dice la parola era con Dio nel principio, la parola era Dio. Quindi non è che il figlio ha avuto un inizio come ha avuto inizio sempre qualcuno, ha avuto un inizio Gesù Cristo quando si è fatto uomo, è nato, concepito nel corpo di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo, senza che ci fosse intervento umano, lì ha avuto un inizio. Ma egli era d'eternità. Gesù dice, facendo tremare gli ebrei, lui che veniva considerato un despota, lo accusavano di essere un presuntuoso,
1: usurpatore, pendeva per sé, quindi delle caratteristiche che per loro appartenevano solo a Dio.
2: Andiamo a leggere adesso in Giovanni al capitolo 8, prima leggiamo il versetto 58 che prima non abbiamo, quando ci siamo collegati non l'ho menzionato, Giovanni 8, 58.
1: Quindi Giovanni 8, 58. Allora ci siamo, sì. Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono.
2: Ecco, Gesù parlando di se stesso, quindi non definendo qualcun altro, ma definendo se stesso, usa la parola io sono, riferendosi ad Abramo, al tempo di Abramo, facendo un errore grammaticale, perché prima che Abramo fosse, io ero, io sono stato, letteralmente.
1: Il fatto di utilizzare il presente e utilizzare proprio
2: mentre
1: questa dicitura.
2: Il presente, anche se si tratta di millenni precedenti. Mm-hmm. Qui abbiamo Gesù che usa la frase io sono, ma al versetto 24 di questo stesso capitolo c'è una frase estremamente importante che dobbiamo adesso leggere.
1: Allora, perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Qui diciamo questa condanna è molto forte, se non credete che io sono.
2: Credere che Gesù è Dio non è una questione di cultura e basta, è una questione di verità biblica, verità teologica, verità sulla divinità. Gesù Cristo più avanti dirà: prima che Abramo fosse io sono, prima che Abramo vivesse, quindi quasi 2000 anni prima, lui dice io sono. La parola io sono è spiegata al versetto che abbiamo letto prima, 24, dove viene usata con un significato particolare. Rileggiamolo.
1: Quindi vado al verso
2: 8, capitolo 8, versetto 24.
1: Ok. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati.
2: Ecco, i giudei gli contestano: ma tu chi sei? Gesù dice io sono, e poi specifica meglio io sono quando parla di 2000 anni prima, dove dice col tempo di Abramo, Abramo ha voluto vedermi e si era allegrato dall'avermi visto, quando Abramo ha visto Yahweh, visto che si parla di Yahweh, quando stava per sacrificare suo figlio, un angelo gli blocca la mano mentre stava pugnalando il figlio e Dio gli parla e Abramo adora e vede.
1: Ma c'è anche un altro episodio quando gli uomini vanno da Abramo per parlare
2: angeli.
1: Di diciamo sì, parla, il testo dice gli uomini, poi si capisce che sono angeli e parlano di Sodoma e Gomorra, poi dice l'Eterno rimase a parlare con Abramo mentre gli altri andarono a Sodoma, e lì parla dell'Eterno, l'Eterno, il Signore del tetragramma, quindi probabilmente si riferisce a questo, cioè Yahweh parla direttamente con Abramo, quindi faccia a faccia, parlando poi del giudizio contro Sodoma e Gomorra.
2: Esatto, ne parla in una maniera che Abramo riconosce, perché Abramo lo adora poi e si presenta come Yahweh, si presenta in una maniera umana, un angelo, ma è Dio, è Yahweh, e quel Yahweh che dirà prima che Abramo fosse io sono, poi dice se non credete chi sono io, che sono io, voi morirete. Quindi credere in Gesù Yahweh non è semplice una questione culturale.
1: È una questione di vita, di vita eterna, come potremmo
0: di
1: dire.
0: Salvezza. Di vita o di morte.
2: È una questione di salvezza.
1: Ci devo lasciare qui, Paolo, quindi su questa frase che credo sia abbastanza lapidaria. Quanto è importante credere che Gesù è Dio. Alla prossima.
2: Saluti, ciao Luigi.
0: Ciao, ciao Paolo.
4: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Sono tanti temi che in realtà potremo affrontare, dobbiamo circoscrivere alcuni argomenti, forse veramente tra i più importanti. Sui giornali oggi si parla ampiamente delle quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, il ricercatore italiano, giovane ricercatore italiano in Egitto. Perché è importante? Sentiamo Riccardo Nuri.
5: Perché siamo arrivati a un processo contro molti ostacoli, quelli frapposti dalle autorità egiziane, che intanto hanno impedito per anni e anni qualunque tipo di passo avanti della giustizia, mancando di collaborare nel modo più totale e addirittura facendo in modo che gli imputati fossero presenti assenti, cioè in contumacia. E questo, siamo andati avanti grazie solo alla ostinazione della magistratura italiana. Spero che arrivi quella condanna nei termini chiesti ieri dalla pubblica accusa, e anche se sarà in contumacia, però sarà un colpo alla reputazione di un paese amico come l'Egitto, e confermerà quello che abbiamo detto sin dall'inizio, cioè che questo era un delitto di Stato che chiamava in causa le più alte cariche del paese nordafricano.
4: Questo per quel che riguarda l'Egitto. Poi c'è l'altra sentenza, questa volta avvenuta in Libia, ad al-Masri, anche questo
6: con visioni diverse, no?
4: Sì, sì, insomma, sembrava che fosse una persona che poteva fare e disfare quello che voleva nel suo paese, invece è stato arrestato e adesso, quindi c'è un motivo di soddisfazione oppure no? Ecco. Poi alla luce anche della vicenda italiana, naturalmente.
5: Ma le cose avrebbero dovuto andare diversamente, con la consegna da parte dell'Italia, come era obbligato a fare, di al-Masri, della Corte Penale Internazionale, che aveva emesso un mandato di cattura nei suoi confronti. Non è andata così, c'è una condanna emessa da un tribunale libico, in un paese nel quale si finisce in disgrazia o si sale alla ribalta in un attimo. È una condanna per un reato che solo in parte assorbe quelli per i quali era ricercato al-Masri. Insomma, l'obiettivo delle organizzazioni per i diritti umani è quello di scalfire in qualche modo l'impunità, quindi vorrei dire meglio in carcere con un processo in Libia che impunito, come rischiava di essere a causa del comportamento del nostro paese.
4: Ma è stato sanzionata l'Italia, vero? No? Dalla Corte Internazionale dell'Aia, cioè è successo qualcosa per quello che...
5: C'è un procedimento in corso presso la Corte Penale Internazionale da parte dell'Assemblea degli Stati parte dello Statuto, ancora non è iniziato. Da un punto di vista extragiudiziario, cioè di reputazione, e dal punto di vista politico è stata una gaffe monumentale, e magari arriverà anche una sanzione da parte della Corte Penale Internazionale.
4: Allora, una buona notizia in Libia: le due persone che erano state detenute da flottiglia sono state rilasciate. L'altro tema sui giornali di oggi, in particolare Repubblica: bimbi in cella, il numero aumenta. Si fa riferimento a quei bambini di donne che sono detenute e che sostanzialmente i primi anni della loro vita se la fanno in carcere.
5: Ma io mi rifaccio a quello che dice il diritto internazionale in materia di diritti dei minori, cioè deve prevalere in ogni campo, compreso quello penitenziario, il migliore interesse del bambino o della bambina. E quindi noi dobbiamo capire qual è il migliore interesse del bambino o della bambina, se con un genitore in carcere, la mamma in particolare, deve essere allontanato dalla mamma o stare in carcere con la mamma. Ci sarebbero alternative, ovviamente, che è quello di qualche provvedimento diverso dal carcere e comunque limitante la libertà di una persona se è riconosciuta colpevole di un reato. Dopodiché noi siamo in una fase di cattivismo penale, per chiamarla così, e questo è frutto evidentemente di politica del governo, per cui si è creata questa emergenza delle mamme lady ship, così ormai chiamano i titoli dei giornali, per cui si finisce in carcere e ci si va con tutta la prole al seguito.
4: Allora, forse terminiamo con due brevi riferimenti al sito amnesty.it. C'è un rapporto insomma importante: pulizia etnica e annessione della Cisgiordania. Giustamente non bisogna perdere il focus anche su queste situazioni, quindi un rapporto che si può leggere sul sito amnesty.it, e poi un appello a firmare a favore di Georgia Fort e altre persone giornaliste che hanno fatto solo il proprio lavoro documentando le proteste di Minneapolis, ma ora rischiano il carcere. Stiamo parlando degli Stati Uniti d'America.
5: Concludiamo con questo. Ci sono le milizie armate dell'ICE, armate da Trump, e poi ci vanno di mezzo le comunità di migranti, le persone solidali, anche i giornalisti che si occupano di queste operazioni militari.
4: Allora, grazie davvero a Riccardo Nuri. Ricordo ancora amnesty.it. A risentirci una prossima occasione. Grazie mille, a presto.
5: A presto, grazie.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo insieme di nuovo continuare il nostro studio sulla Chiesa. La volta scorsa abbiamo parlato, vi ricordate, che la salvezza è una realtà presente. Cioè, tanti pensano, ma saremo salvati. Bene, vogliamo insieme di nuovo continuare il nostro studio sulla Chiesa. La volta scorsa abbiamo parlato, vi ricordate, che la salvezza è una realtà presente. Cioè, tanti pensano, ma

lo dicono con certezza: io sono stato salvato, o io sono già salvato. Perché Gesù dice: chi crede in me ha vita eterna. Quindi non avrà, abbiamo visto i verbi che sono più al passato e non al futuro. Io ho la vita eterna dal momento che ho accettato Gesù. Quindi questa è una certezza, non è una speranza. In quanto noi avremo, è chiaro, avremo la redenzione del nostro corpo, cioè non è completa la nostra redenzione, in quanto ancora siamo in questo corpo mortale, ancora portiamo, dice l'Apostolo Paolo, l'immagine del terreno, ma noi porteremo l'immagine del celeste, saremo come Cristo, in quanto già questa vita di Cristo è innestata in noi dal giorno che abbiamo accettato Gesù. Gesù è in noi, però questa vita nuova, questa piena, completa, perfetta redenzione si avrà quando Gesù tornerà. E lì avremo la piena redenzione e saremo eterni e saremo come Gesù. Perché l'Apostolo Giovanni dice: figlioletti, ancora non è stato manifestato quello che saremo, ma quando Egli apparirà saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Cioè saremo uguali a Gesù. Cioè non abbiamo la minima idea di quello che noi saremo quando Gesù tornerà. Avremo un corpo eterno, un corpo incorruttibile, un corpo glorioso, un corpo immortale, un corpo spirituale, un corpo splendente. Dice: i giusti, dice nel libro di Daniele, splenderanno come stelle in sempre eterno. Meraviglioso. Bene, vogliamo prendere ancora un altro tema riguardante la Chiesa. La Chiesa primitiva era una Chiesa perfetta? Era una Chiesa perfetta? No. Ebbene, vogliamo dire, veramente la Chiesa apostolica, la prima Chiesa, pur essendo stata fondata dagli Apostoli, non era una Chiesa perfetta. La Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa in tutta la Giudea, in tutta la Samaria, in tutto l'impero romano, fino nella lontana Roma, non c'erano chiese perfette. Perché le lettere che noi leggiamo, le lettere degli Apostoli, sempre dicono un qualcosa di ammonimento, di esortazione, di isolamento, o di, possiamo dire, fra virgolette, fra discomunica, vuol dire che esistevano queste realtà anche nella Chiesa apostolica. Ebbene, vogliamo vedere quattro personaggi che purtroppo non facevano parte della Chiesa del Signore, pur essendo inseriti fino in fondo fra le cose del Signore. E questo servirà a noi come ammonimento di dire: io non voglio essere come uno di loro. E dobbiamo vedere se noi siamo diversi nel nostro modo di vivere. Ebbene, il primo personaggio è di Giuda, Giuda Iscariota. Questo uomo aveva un bel nome, Giuda. Che cosa vuol dire Giuda? Che cosa significa Giuda? Cosa significa Giuda? Giuda era il quarto figlio di Giacobbe. Il primo fu Ruben, il secondo fu Simeone, il terzo Levi, il quarto fu Giuda. Giuda ha un bel significato, significa lode al Signore, lode all'Eterno, è un bel nome. Giuda Iscariota aveva un bel nome, si chiama Iscariota perché suo padre era di Iscariote, Iscariote era una città. Ebbene, questo mi ha fatto riflettere. Una persona può avere anche un bel nome, però non vuol dire che ha un buon carattere o un buon comportamento cristiano. Non è così? Quante persone si chiamano Cristiano o Cristina? Ma di cristiano non hanno proprio nulla, solo il nome. Non è così? Mi fa pensare anche, ricordate quella coppia Anania e Saffira? Saffira deriva dalla parola zaffiro,

cioè parla di una pietra preziosa. Però sappiamo che fine fece questa donna, proprio che il Signore la fece morire all'istante per aver detto una bugia, per aver mentito allo Spirito Santo. Per una sola bugia il Signore la fece morire, prima a suo marito e poi a lei, perché era una zizzania nella chiesa di Gerusalemme. Quindi si può avere anche un bel nome, ma questo non vuol dire che sia un buon carattere e tantomeno sia un buon cristiano. Ebbene, Giuda faceva parte della cerchia dei 12 discepoli, dei 12 apostoli. Però vogliamo vedere alcuni punti sulla persona di Giuda. Chi era Giuda? Quest'uomo aveva dei soprannomi, se vogliamo dire, ma erano terribili. Vogliamo leggere in Giovanni capitolo 13, l'Evangelo di Giovanni capitolo 13, Giovanni capitolo 13 dal versetto 8 al versetto 11. Dice: Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo non hai con me parte alcuna. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavato i piedi, è netto tutto quanto. E voi siete netti, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradirebbe. Per questo disse: non tutti siete netti. Il contrario di netto che cosa vuol dire? È impuro, è sporco. Cioè tutti 11 siete puri, siete netti, ma uno di voi è ancora impuro. E parlava di Giuda Iscariota. Quindi era uno della cerchia che non era veramente un vero credente, un vero cristiano, un vero seguace di Gesù. Non tutti siete netti. Quindi c'era qualcuno nella cerchia e il Signore lo sapeva. Gli altri non lo sapevano. Gli altri 11 discepoli non sapevano e non conoscevano ancora Giuda. Fino all'ultimo quest'uomo è stato 3 anni con il Signore. E ha visto, ha sentito, ha toccato, ha sperimentato tutto ciò che è stato il ministero di Gesù sulla terra, perché lui era sempre presente. Eppure lui non si era mai convertito. Non si era mai convertito. E vediamo perché non si era mai convertito. Leggiamo ancora in Giovanni capitolo 6. Capitolo 6, Giovanni capitolo 6, versetto dal 66 al 71. Dal 66 al 71. Leggiamo. Allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui, cioè con Gesù. Perciò Gesù disse ai 12: non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non io ho scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figliol di Simone Iscariota, perché era lui uno di quei 12 che lo doveva tradire. Gesù lo chiama figlio del diavolo. Una parola pesante. Una parola pesante, figlio del diavolo. Che se noi lo diciamo a una persona, certamente si offenderebbe o ci aggredirebbe. Dice: tu sei un diavolo, come ti permetti? Gesù usa delle parole, dice anche, a volte noi magari non lo diciamo: non date ciò che è santo ai cani e non date perla ai porci. Le persone che non amano, che non stimano, che non apprezzano, che non valutano la parola di Dio sono dei porci. Se tu dici questo a una persona, mi hai offeso. Io sono un porco. Ma sai che significa che tu mi chiami porco? Ma io ti ammazzo a te, perché sono capace di fare questo. Dobbiamo stare attenti. Eppure Gesù non usava mezzi termini.
non date ciò che è santo ai cani e date pelle ai porci. Gesù chiama Giuda un figliolo del diavolo, un figliolo del diavolo, perché qua o quasi sempre viene ripetuta la parola colui che l'avrebbe tradito, l'avrebbe tradito. Giovanni capitolo 12, capitolo 12 versetto da 3 a 6. Allora Maria, presa una libra d'oro odorifero, di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non ci sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Un altro appellativo: era un ladro. Quindi quest'uomo era un ladro. Era un ladro. Forse mi fa pensare che il Signore permise che tenesse lui, diciamo, il denaro, affinché lui si potesse ricredere. Dite: ma che cosa risolvo io con questi pochi spiccioli? Che cosa potevano avere questi poveri discepoli che erano più disoccupati di noi? Perché avevano lasciato il loro lavoro. Pietro, Giovanni, Andrea, Giacomo, erano loro pescatori. Vivevano di che cosa? Vivevano di offerte. Nel capitolo 12 di Luca viene detto che delle donne, di cui porta alcuni nomi, servivano a Gesù e ai suoi discepoli. Perché? Perché non c'era il tempo, non erano tutte le comodità, erano persone umane come noi, dovevano mangiare, dovevano vestirsi, dovevano cambiarsi, e c'erano delle donne che erano al servizio, erano opere pie che queste donne facevano agli discepoli e al Signore, delle donne pie. E quindi Giuda era un ladro. E ancora un altro appellativo più pesante, e lo troviamo in Giovanni capitolo 17. Giovanni capitolo 17 versetto 12 dice: mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelle che tu mi hai dati. Li ho anche custoditi e ognuno di loro è perito tranne il figliolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Il figliolo della perdizione. Questo appellativo l'apostolo Paolo a chi lo dà? A chi lo dà? A chi lo dà? All'anticristo. Ricordate? In Tessalonicesi dice che questo uomo, la bestia in cui viene riportata in Apocalisse, l'uomo del peccato, il figliolo della perdizione, colui che si innalza dicendo io sono Dio, e che si siederà nel tempio e dirà io sono Dio. Giuda era un figliolo della perdizione, un figliolo del diavolo, un figliolo di Satana. Avere questo nella cerchia dei dodici per il Signore penso che sarebbe stato un gran dolore. Sentirsi tradito da colui che aveva visto di tutto e di più, della persona, dell'opera, dei miracoli, dei segni, dei prodigi che il Signore aveva compiuti, se lui non si è convertito. Terribile. Perché? Perché lui non si era mai convertito? Che cosa era il suo amore principalmente? Il amore per il... l'amore per il denaro. Questo era il suo scopo. Il suo fine non era quello di seguire Gesù, perché amava Gesù, ma il suo fine era quello di realizzare certi suoi sogni, di diventare ricco, di diventare una persona importante per il regno di Dio, perché loro pensavano, anzi lui principalmente, anche i discepoli, fino all'ultimo non avevano capito la missione di Cristo. Perché i due discepoli sulla via di Emmaus dice: ma questo Gesù che è venuto,
non doveva restaurare il suo regno. Lui si è lasciato crocifiggere e siamo rimasti con le mani vuote. Dice: ho insensato e tardi a credere, disse il Signore. Il Cristo non doveva soffrire? Non stava scritto così nella legge, nei profeti, nei salmi? E poi doveva andare nella sua gloria, perché fino all'ultimo i suoi discepoli non avevano capito la missione di Cristo. Quindi Giuda era una persona che aveva solo un'ambizione, quella di diventare ricco. E il denaro, dice la scrittura, è la radice di ogni sorta di male. Un altro personaggio vogliamo parlare, che non era tanto meno di Giuda. Vogliamo leggere in Atti degli Apostoli, capitolo 8. Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetti da 9 in poi. Atti, capitolo 8, dal versetto 9, leggiamo. Or v'era un certo uomo chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria dandosi per qualcosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: costui è la potenza di Dio che si chiama la Grande. E gli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. E Simone credette anch'egli, ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le gran potenti opere che erano fatte, stupiva. Or gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signor Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro dicendo: date anche a me questa potestà, che colui al quale io impongo le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: vada il tuo denaro con te in perdizione, poiché stimato che il dono di Dio si acquisti col denaro. Tu in questo non hai parte né sorta alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo in fiele amaro e in legami di iniquità. Qui abbiamo un altro personaggio che era un mago, che faceva arti occulte, che faceva segni, prodigi, sempre per opera del diavolo. Perché i maghi sono persone che hanno un stretto rapporto con il diavolo. Bene, sono persone che hanno a che fare con il diavolo. Maghi, gli indovini, i fattucchieri, coloro che predicono la fortuna, quelli che ti dicono: senta, succede questo, succede quest'altro, ti dicono magari come ti chiami, dove abiti di casa, che cosa fai. Ci sono di queste persone. Perché quelle persone sono possedute da spiriti indovino. Come quella donna nel capitolo 16 degli Atti dice: io so che voi siete servi del Dio Altissimo. Seccato, l'apostolo Paolo dice: nel nome di Gesù Cristo io ti comando di uscire fuori da questa donna. Perché quella donna, per lo spirito indovino che aveva, procurava denaro ai suoi padroni, perché era una schiava, una serva. E così è, questa è una realtà. Ebbene, questo Simone, vedendo che Filippo, perché era di Dio e operava miracoli di Dio, e le persone si convertivano e le persone ricevevano lo Spirito Santo, vide questi miracoli che venivano da Dio, perché i miracoli possono venire da Dio e possono venire dal diavolo, ma quelli di Dio sono sempre più potenti. Vi ricordate i maghi che erano in Egitto, che si opposero a Mosè, quando fecero dei bastoni, anche loro diventarono dei serpenti?
E serpente di Aronne si mangiò i serpenti dei maghi d'Egitto. Sempre perché quelli lo facevano tramite le arti occulte. Quindi hanno un certo potere. Ebbene, quest'uomo, vediamo alcune cose. Aveva seguito Filippo, aveva ascoltato il messaggio, era stato anche battezzato. E dice che lui aveva anche creduto, cioè non gli mancava nulla. Però non aveva ancora lo Spirito, non aveva lo Spirito Santo. E lui dice: io ti do una somma di denaro purché tu mi dai lo Spirito Santo, così io poi lo mercanteggio questo Spirito Santo. E qui nasce la parola simonia. La parola simonia è il peccato di quelle persone che mercanteggiano le cose di Dio. E questo lo troviamo in seno alla Chiesa, no? Alla Chiesa dello Stato. Una persona, un bambino deve essere battezzato, vogliono i soldi. Se una coppia si vuole sposare, vogliono i soldi. Se una persona muore a funerale, vogliono i soldi. Vogliono sempre soldi. Non è questo mercanteggiare le cose di Dio? Non ha detto Gesù: gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date? Che l'Evangelo è una grazia di Dio, che la salvezza è un dono di Dio. E tante persone vanno lì a pagare. Ebbene, questo Simone era un mago. E qui l'Apostolo Pietro usa parole forti, forti. Dice così: vada il tuo denaro con te in perdizione, poiché hai stimato che il dono di Dio si acquista col denaro. Mercanteggiare le cose di Dio, ma è diabolico. Noi per grazia di Dio abbiamo battezzato, ma abbiamo sposato, abbiamo fatto dei funerali. Questo in prima persona l'ho fatto, ma dove? Ma non ci passa neanche per l'anticamera farci pagare. Ma cosa incredibile, ma non esiste. Anzi, dobbiamo aiutare quando c'è un funerale a quella persona provata, non soltanto nell'animo, ma anche nella tasca. Dice nel versetto 22: ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Poiché io ti vedo infiele, amaro e in legame di iniquità. C'è legame con Satana, legame con il diavolo. Quell'uomo non era libero, eppure sembrava che fosse un credente, ma era un mago. Si usano della parola di Dio per ingannare la gente. Un altro personaggio che voglio parlare è di Colossesi capitolo 4, versetto 14. Dice: Luca il medico diletto e Dema vi salutano. Ripeto, Luca il medico diletto e Dema vi salutano. Qui alla fine l'apostolo Paolo dà i saluti ai credenti della città di Colosse dicendo: vi salutano Luca il medico, perché lavorava, collaborava assieme con Paolo, e Dema. Dema anche era un collaboratore. Ma se andiamo a leggere in Seconda Timoteo capitolo 4 versetto 10, cosa troviamo? Seconda Timoteo capitolo 4 versetto 10 dice: poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, Luca solo è con me. Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato. Questa è una cosa triste. Significa che è andato di nuovo, come dice l'Apostolo Pietro, la Troia torna a rotolarsi nel fango e il cane al suo vomito. Cioè è tornato di nuovo nel mondo, si era stancato, forse non era stato mai un credente,
Non lo possiamo dire, il Signore conosce il cuore, ma da queste notizie abbiamo un punto interrogativo. Quel Dema era veramente nato di nuovo? Un credente affermato? Un credente veramente che amava l'opera? Perché stava con Luca, era stato con Paolo, avente amato il presente secolo. Vediamo in Simone una persona che era attaccata a Satana, non è così? Giuda era attaccata al denaro, uno strumento e la radice di ogni sorta di male che attira milioni di persone, perché il denaro è la radice di ogni sorta di male. Dice un proverbio che il denaro è un buon servo, ma un cattivo padrone. Tante persone vivono per il denaro, non per il Signore, per il denaro. Abbiamo sentito di ministri che ogni mese prendono decine di migliaia di euro. Un personaggio, è stato detto che arriva a prendere 600.000 euro all'anno, significa 50.000 euro al mese. Ebbene, si dice dei presidenti e dei ministri che hanno milioni di euro in banca. E quando io penso a quello che dice Gesù, ma a che serve all'uomo che guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? O che darà in cambio dell'anima sua? Tu uomo, quando ti presenterai davanti a Dio, cosa presenterai al Signore? Signore, guarda che sulla terra ho lasciato 100 miliardi di euro. Non me ne faccio di quella carta, perché tutta la terra, dice il Signore, è mia. Anche la stessa carta che è stata stampata in denaro. Il Signore vuole il nostro cuore, la nostra vita, il meglio di noi. Per questo il prezzo è alto da pagare, perché Gesù lo dice: chi ama la sua vita la perde, ma chi la perde per cagione mia e dell'Evangelo la trova in vita eterna. E tanti non vogliono pagare il prezzo, non è così? Dice: no, io voglio vivere la mia vita, voglio io comandare su me stesso. Se tu guardi la tua vita la perdi, perdi questa presente e perdi quella futura. Quindi Dema è stato attirato da che cosa? Dal mondo. Il mondo ha un'attrattiva forte, specialmente per tutti, ma in particolare per i giovani. Per i giovani è un'attrattiva. E dobbiamo resistere. Abbiamo detto che i nemici del credente sono il diavolo, la carne, il nostro io, e anche il mondo. Se noi resistiamo a queste tre tentazioni, possiamo vincere. L'ultimo è Diotrefe. Nella terza lettera di Giovanni, dal versetto 9, ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che cerca di avere il primato fra loro, non ci riceve. Perciò se vengo io ricorderò le opere che fa, cianciando contro di noi con male parole, e non contento di questo non solo non riceve gli stessi fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori della chiesa. Diletto, non imitare il male ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha veduto il Dio. Questo Diotrefe era un uomo che voleva avere il primato, voleva signoreggiare, voleva padroneggiare, voleva che tutti fossero sotto il suo manto. Non è così. I responsabili non sono quelli che comandano, ma sono quelli che dovrebbero servire. Così ci insegna il Signore. I principi cristiani non sono i principi e i valori del mondo. Il Signore non ci chiama a comandare, ma neanche ci chiama a viziare. Scusate se dico questa parola. Se ci chiama a servire con rettitudine. Siamo chiamati tutti, ogni credente è chiamato a servire, piccoli e grandi, come in una famiglia. Il padre deve dare l'esempio alla madre, ma i figli non sanno lì a oziare
e a volte comandano i genitori. Anche questo è sbagliato. Se siamo una famiglia, ognuno c'è il suo compito, ognuno c'è la sua responsabilità. Ci sono quei figli che sono un po' più, meno propensi al lavoro, ma non è una bella cosa. Tutti siamo chiamati a servire. E questo Diotrefe era un uomo che voleva il primato. Non soltanto, dice, impedisce ai credenti di venire anche a farci visita a noi. Li caccia via, dice, se voi andate da quelle persone non venite neanche qui. Queste persone non sono lì per servire il Signore, sono lì per padroneggiare, per comandare. E questo è anche un altro peccato, il peccato dell'orgoglio. Sapete, ognuno di noi siamo tentati, siamo provati e dobbiamo guardarci da tre grossi pericoli, da tre grosse tentazioni, specialmente quelle che servono il Signore e tutti. Sapete quali sono queste tre tentazioni? Denaro, poi il potere e il piacere. I tre S, sesso, successo, soldi. Queste sono tre tentazioni. E ho visto purtroppo, con dispiacere, fratelli che sono caduti in una di queste tentazioni e hanno rovinato il loro ministero. Hanno chiuso. E quindi questo è un pericolo. Ebbene, l'Apostolo Paolo ci esorta a noi, Prima Corinzi capitolo 15, versetto 33 e 34, Prima Corinzi 15, 33 e 34 dice: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Svegliatevi a vita di giustizia e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, lo dico a vostra vergogna. Quindi attenzione a chi frequentiamo e cosa facciamo, perché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Quindi dobbiamo fare anche una selezione delle amicizie che noi abbiamo. Se quella persona a me mi fa peccare o vuole tentarmi, io devo tagliare. Non posso continuare ad avere rapporti d'amicizia con quella persona, chiunque sia. Dice, si offende, mi dispiace, ma io non voglio offendere il Signore. Non posso piacere agli uomini. L'Apostolo Paolo dice, se dovrei piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. E l'Apostolo dice ancora in 2 Corinzi capitolo 13 versetto 5: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi, non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in voi, a meno che proprio siate riprovati. Proviamo se noi siamo veramente credenti, nati di nuovo, siamo provati, siamo tentati, però il Signore è fedele e non permette che siamo tentati oltre le nostre forze, perché tutti siamo tentati, nessuno è immune, però dobbiamo vincere e il Signore ci dà la forza per farlo. Quindi che il Signore ci aiuti, e io mi auguro con tutto il mio cuore che tutti qui, certo, siamo veramente persone che non vogliamo assomigliare a questi quattro tipi di persone che ci portano un esempio negativo, ma che vogliamo esserli fedeli, ubbidienti, sottomessi.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: Och hon brände mig.
1: Cosa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul Dastre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Benvenuti cari ascoltatori, eccoci ad un altro appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere . Io sono Rachele e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 9. Leggo nella Bibbia la lettera di Paolo agli Efesini, il capitolo 5, al verso 25, e dice così: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Ognuno di noi nasce non per sua scelta, ma dall'unione amorevole di due persone che si sono legate reciprocamente. In questa entità di amore, formata dai suoi genitori, maschio e femmina, inizia una nuova vita. Ogni nascita è un miracolo. Ogni essere umano è in se stesso una meraviglia. Nel suo corpo, nella sua mente, si trovano sin dall'inizio delle facoltà e delle capacità che ancora oggi, dopo secoli di osservazione e ricerca, continuano a stupirci.

Non possiamo di certo rivendicare tutto questo come un nostro prodotto e neppure una nostra invenzione. La nascita e lo sviluppo dell'essere umano continuano a stupirci. Non possiamo di certo rivendicare tutto questo come un nostro prodotto e neppure una nostra invenzione. La nascita e lo sviluppo delle

che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Questo vuol dire che dal punto di vista di Dio è una benedizione e un privilegio poter avere dei figli. I figli sono sì un dono di Dio, ma all'interno del matrimonio, così come Lui lo ha concepito, tra una coppia formata da un uomo ed una donna che sono compatibili sessualmente e sono appunto legittimati da Dio stesso. Oggi circolano purtroppo idee che sono a dir poco assurde per la concezione umana, nonché quella di Dio, ovviamente. Ognuno pretende il diritto ad avere figli, anche coppie omosessuali, e si ricorre alle più svariate aberrazioni di tecnologie pur di arrivare a soddisfare quello che è solamente un egoismo sfrenato e incontrollabile. Come ad esempio, citiamo qualcuno, la maternità surrogata, per esempio, l'utero in affitto, la fecondazione eterologa ed altro. E tutto questo avviene a scapito dell'ignaro nascituro, la cui esistenza sarà condizionata per sempre dalle scelte sbagliate che hanno compiuto non i suoi genitori, ma presunti tale, scambiando lo sfruttamento, l'egoismo, con invece amore e generosità. Oggi addirittura possiamo fare il paragone che si può comprare un bambino come se fosse un giocattolo in internet e per altre vie. Tutto questo porta senz'altro al degrado più totale, portando ad un valore bassissimo la vita di una persona. Per questo motivo, ogni coppia cristiana ha un estremo bisogno di essere informata, preparata, affinché possa vivere in sintonia con gli obiettivi della parola di Dio. Ogni coppia ha il compito di formare e preparare la generazione seguente. Difatti, la coppia cristiana viene chiamata ad educare i propri figli secondo la volontà del Signore. Ognuno, infatti, ogni individuo ha bisogno di formazione e preparazione per poter inserirsi bene nella società in cui vive. Per questo processo ci vogliono delle norme e dei principi. E secondo la Bibbia, a fare questo in primo luogo sono chiamati proprio in causa i genitori. Non si può infatti delegare ad altri ciò che è responsabilità della coppia che all'interno del loro matrimonio decidono di generare figli. Il Signore ci offre un'ottica molto diversa della vita, proprio nell'ambito della famiglia. Perciò leggere gli Evangeli, studiare la Bibbia nella coppia è una cosa molto buona e opportuna
che porterà senz'altro dei frutti.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, oggi leggiamo di nuovo il primo capitolo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 57 al versetto 66. In quel periodo finiva l'attesa di Elisabetta, perché era giunto il tempo che il bambino nascesse, ed ella partorì un maschio. Fra i vicini e i parenti si sparse la notizia di quanto generoso fosse stato il Signore verso di lei, e tutti ne furono felici. Quando il bambino ebbe 8 giorni, i parenti e gli amici vennero per la cerimonia della circoncisione. Tutti pensavano che il nome del bambino sarebbe stato Zaccaria, come suo padre. Ma Elisabetta disse: «No, deve essere chiamato Giovanni». «Come?» si meravigliarono. «Non c'è nessuno in tutta la nostra famiglia con quel nome». Accenni domandarono al padre del bambino come voleva che fosse chiamato. Zaccaria allora chiese qualcosa per scrivere e, con grande sorpresa di tutti, scrisse: «Il suo nome è Giovanni». Immediatamente Zaccaria riacquistò la parola e cominciò a lodare Dio. Tutti i vicini furono presi da timore, la notizia di ciò che era accaduto si sparse per le colline della Giudea, e quelli che venivano a sapere della cosa ci pensavano e ripensavano, chiedendosi: «Chi mai diventerà da grande questo bambino? Perché la mano del Signore è sicuramente sopra di lui». In quei periodi, quando il momento della nascita si avvicinava, era consuetudine avere amici e musicisti riuniti vicino a casa. E se veniva annunciata la nascita di un bambino, i musicisti iniziavano a suonare e c'era subito festa. Però, se era il caso di una bambina, i musicisti se ne andavano in silenzio e prevaleva questo spirito di tristezza. Che assurdità però, ragazzi, non essere in grado di celebrare la vita ed avere invece una mentalità così limitata. Quanti di noi ancora oggi hanno l'ossessione del maschio? Ora, secondo la tradizione ebraica, dal tempo di Abramo, come segno dell'alleanza del popolo di Dio, un neonato maschio doveva essere circonciso nel tempio all'8° giorno. Era anche consuetudine dare al bimbo il nome del padre o del nonno, e quindi quando Elisabetta disse che il nome sarebbe stato Giovanni, tutti furono scioccati e volevano il parere del muto, che tra l'altro forse era anche sordo, visto che dovevano fare dei segni per farsi capire da lui. E dopo che Zaccaria scrisse Giovanni su una tavoletta, confermando così quello che aveva già detto Elisabetta, fu in grado di parlare e la prima cosa che fece fu lodare Dio. È bello notare che non serbò rancore a causa della sua punizione per incredulità. Invece, questa prova lo rese desideroso di fidarsi ancora più prontamente di Dio. E invece sovente noi vogliamo evitare le prove piuttosto che invitarle come periodi di crescita. Riflessione: sei mai stato ripreso da Dio? Qual è stata la tua reazione? Padre, sì, la tua mano era grandemente sopra Giovanni il Battista, perché tu, Cristo stesso, lo chiami il più grande nato da donna. E come lui viene e annuncia l'arrivo del Messia, aiuta ognuno di noi di essere portatori della buona novella a coloro che ancora non ti conoscono. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, a domani. Vi voglio bene. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Angelo Maugeri, nel 2013, prima di scrivere questa canzone, aveva lanciato un appello sul web, chiedendo ai suoi fan di contribuire con una breve frase al testo in realizzazione. Centinaia di utenti hanno raccolto la sfida e condiviso i propri pensieri, creando una grande unione tra fratelli nel Signore. La canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Scriviamo insieme ed è cantata dalle voci di Angelo Maugeri e Kairos.
1: Disco Highlight.
3: Forse non importa come scrivo,

0: disco highlight in questi giorni.
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
3: Comincia Parole al Vento, questa rubrica all'interno del palinsesto di RWS Accendi la Speranza. Oggi, amici cari, oggi ci occupiamo di questa tematica. Beh, allora, 800 098 650 oppure 348 222 72 94. Buonasera a tutti, c'è questo articolo di Paola Mastrocola, perché buonasera, perché l'ho letto ieri sera, Giovani senza eredi, che mi gira in testa come un disco graffiato, avete presente che saltella sempre lì. Parla di una scelta che 40 anni fa poteva sembrare un'eresia e oggi invece è un diritto: non avere figli. Ma non è un discorso sull'egoismo, fate attenzione, anzi è una riflessione sulla catena. Avete presente, è bello ricordarlo adesso che fa caldo, a Natale. A Natale si passava il mestolo per la ricetta dei tortellini, lo si faceva in Emilia. O quando un insegnante spiega Dante non perché è nel programma, ma perché, se smettessimo di leggerlo, Dante morirebbe davvero. Ecco, generare è l'unico trucco che abbiamo inventato per morire un po' meno. È l'illusione che, passata la mano, il mestolo, qualcuno continui la nostra corsa come un testimone. Ma se decidessimo che la corsa finisce con noi? Al traguardo, basta, c'è il podio e ciao, chi si è visto si è visto. Se volessimo essere per la prima volta nella storia gli anelli sciolti, gli anelli deboli, beh, stasera proviamo a pensarci, quando torniamo a casa magari, e proviamo ad esplorare questo, il coraggio o forse la vertigine di chi decide di non lasciarsi tracce alle spalle, le cancella, come si cancellano le orme nei film con una frasca di albero, si cancellano le orme lasciate sulla terra. Restate con me, perché forse non abbiamo paura di restare soli, abbiamo solo smesso di aver paura di sparire. Sparire. E se fossimo senza eredi, dei giovani senza eredi che decidono di non continuare più la corsa e di passare il testimone, arrivati loro, arrivati tutti. E abbiamo parlato della catena, di essere una catena sciolta. Sapete, le catene hanno tutti gli anelli uno attaccato all'altro, l'ultimo non è attaccato a niente altro. Bello il discorso sulla catena, mi scrive un'amica, ma io quella catena la sento al collo. Mia madre vuole lasciarmi il servizio di piatti buono e io vivo in 40 metri quadri. Non voglio ereditare, voglio solo respirare. Apri la finestra, fai entrare aria fresca, se fosse la stagione. Io capisco questo sfogo. Pensa che Mastrocola, in questo articolo, parla proprio di questo. Giovani che non vogliono il divano damascato o il quadro dell'antenato severo attaccato alla parete che ti guarda, sembra proprio guardarti negli occhi. Vogliono essere nuovi, leggeri, e c'è una bellezza quasi francescana in questa idea di bagaglio leggero. Bisogna viaggiare leggeri, non si può viaggiare con una casa sulle spalle, perché ereditare significa anche curare, spolverare, ricordare di continuo. Però pensateci, se non accettiamo gli oggetti, se non accettiamo quel testimone che si passa di mano in mano, diventiamo esseri senza ieri, fatti solo di presente fugace, come se fossimo nati stamattina dalla schiuma del mare, senza una storia utile sulle spalle. È una libertà, sicuramente, una libertà estrema, ma lo sapete che fine fa un aquilone quando si spezza il filo? È libero, certamente che è libero, ma solo finché non smette di soffiare il vento, se non va in stallo. La leggerezza è un dono, certo, ma è anche un altro modo per dire che non vogliamo avere radici. Il problema, dunque, non è lo zaino pesante, è dimenticare che dentro c'è anche la mappa per poter ritornare a casa, per poterci restare. Noi non parliamo di filosofia, ma i giovani senza eredi è un dato di fatto calcolato dall'Istat, siamo sotto zero per natalità. Voi parlate di filosofia, ma io ieri ho insegnato a mio figlio ad allacciarsi le scarpe. 23 minuti di agonia, altro che catena, è un sequestro di persona. Beh, insomma, dai. 23 minuti per imparare a legarsi le scarpe, a meno che tuo figlio non abbia 2 mesi, allora è un pochettino difficile. Comunque, orecchio, gli tiri le orecchie da una parte e dall'altra, fai un nodo ed è finita. Beh, leggendo questo messaggio mi è venuto da ridere, perché Mastrocola, l'autore di questo testo, cita proprio la poesia infinita dell'insegnare ai bambini. È una poesia infinita. C'è un paradosso, se vogliamo. Avere un figlio è l'unico modo per rivivere la propria infanzia senza essere patetici. Portarlo davanti al mare per la prima volta e reimparare attraverso i suoi occhi l'esperienza che hai fatto tu quando avevi più o meno la stessa età. La domanda provocatoria è: abbiamo davvero bisogno di un erede biologico per provare questo stupore? Sicuramente no, la letteratura e non solo, la pratica è piena di padri e madri putativi, elettivi. Pensate che Socrate non ha lasciato figli, ha lasciato diversi dubbi, ma non figli. Eppure c'è qualcosa di quasi sacro nel gesto di passare 23 minuti a insegnare a tuo figlio a legarsi le scarpe. O a un bambino a legarsi le scarpe, non occorre che sia tuo figlio. Senza qualcuno a cui insegnare a nuotare, l'acqua rimane solo una formula chimica, della quale abbiamo imparato a memoria la formula, appunto, H2O. Diventa un elemento tra gli altri, nella tavola degli elementi, e non è più un'emozione. Quindi, ecco, stiamo diventando forse troppo lucidi per lasciarci incantare? Non serve un DNA comune, lo sappiamo, per insegnare a qualcuno come si guarda all'orizzonte. E passare del tempo a condividere questa linea infinita non è poi così male. Avete parlato di macchine accuditrici? Sì, ne abbiamo parlato all'inizio, cioè stiamo sul tema qui in diretta, sul tema dei giovani senza eredi, la natalità zero sotto zero, e quindi ecco, macchine accuditrici di figli, no? Se l'intelligenza artificiale cambierà il modo di essere genitori, che fine farà l'istinto? Diventeremo clienti dei nostri figli? Utenti quasi. Beh, è una domanda spinosa, perché l'autore, l'autrice di questo pezzo, Mastrocola, ipotizza che in futuro avremo macchine per accudire i figli. Aiutati dall'intelligenza artificiale sarà più semplice. Quindi, se la genitorialità si sgancia dalla biologia e dalla fatica, ditemi che cosa resta. Beh, rimane il concetto di trasmissione, questo sicuro. Trasmettere però non è solo offrire contenuti e informazioni o riflessioni o immagini. Quello lo fa il computer meglio di chiunque altro, perché la memoria che ha un device è sicuramente superiore rispetto a quella umana. Trasmettere non è solo dare informazioni, quello lo fa Wikipedia meglio di noi. Trasmettere è dare un senso. Ecco, io credo che trasmettere sia dare un senso, una direzione. Se dovessimo delegare ai noi la cura dei figli a un algoritmo, il passaggio del testimone diventa una specie di download. Ma la vita non è un file, lo esprimiamo ancora, la vita è attrito, è l'odore del ragù che bolle e magari si attacca, è il fallimento di un castello di Lego che crolla o un suo omonimo di sabbia che collassa. Forse, ecco, stiamo cercando di eliminare il dolore dalla crescita, ma così eliminiamo anche il sapore della vittoria, no? È come, che ne so, invece di fare un trekking in montagna per arrivare su una vetta, si prende un elicottero. Beh, che senso ha? Siamo sicuri che una libertà senza sconti sia una libertà che vale la pena di essere vissuta? L'intelligenza, io credo, sarà anche artificiale quanto vuoi, ma la solitudine di chi non ha nessuno a cui raccontare una storia, beh, questa non è immaginaria, è realissima. Stupenda grazia a mille versioni della stessa canzone, dello stesso contenuto meraviglioso, che insomma è stato ispirato e scritto tanti anni fa da un ex negriero, caduto poi in disgrazia, ha dovuto subire lo stesso trattamento, e allora si è reso conto di quello che aveva fatto, che è un cieco, ma il Signore lo ha salvato. Io ho scelto di non avere figli, scrive un amico, e mi sento una navicella sganciata nell'universo, come dicevate prima. Non è amaro questo per me, è esaltante. Perché devo per forza essere un anello, l'anello forte di una catena? Se questa è la tua convinzione, caro Massimo, non posso che assecondarti. La scelta di non avere figli è una conquista di civiltà, è inutile girarci attorno. Una volta si era tacciati, dalla società se non si avevano figli. Non è puro egoismo, è anche lucidità, se vogliamo. L'autrice dell'articolo fa un paragone bellissimo. La catena può essere quella di Prometeo, che ti lega a una roccia e ti condanna al supplizio, o può essere la catenella d'oro che regaliamo a chi amiamo perché non si senta mai solo, sempre accompagnato. Quindi il punto è che oggi, e credo sia importante questo, abbiamo il coraggio di guardare l'abisso senza filtri, cioè abbiamo il coraggio di guardarci allo specchio. Gli animali non possono scegliere, gli alberi devono per forza fiorire ogni primavera, no? Noi invece possiamo dire di no. Possiamo decidere di essere l'ultimo capitolo di un libro bellissimo. È una libertà, se vogliamo, aristocratica, anche eroica, se vogliamo. Ma una domanda resta dentro. Dopo aver spezzato tutte le catene, che cosa ci terrà uniti alla terra quando inizierà a tirare il vento forte? Cioè, siamo la prima generazione che preferisce essere un tramonto meraviglioso piuttosto che un'alba scontata. Al famoso sol dell'avvenire, no? Questo è il sole del tramonto. Ed eccoci ancora in diretta, amici cari, siamo arrivati più o meno alla fine di questo nostro viaggio tra le righe di Paola Mastrocola nel suo articolo legata all'eredità. I nostri giovani non lasceranno eredità. Abbiamo parlato di zaini leggeri, viaggiare leggeri, di tazzine rifiutate e di navicelle nello spazio. Cosa resta? Resta forse la consapevolezza che siamo a un bivio evolutivo, se vogliamo, o involutivo. Per millenni siamo stati staffettisti, ci siamo passati il testimone una generazione dopo l'altra, correvamo per questo, insomma, no? Non per arrivare primi, ma per arrivare assieme agli altri. Oggi molti di noi decidono di uscire dal gruppo, di fermarsi a bordo pista e godersi il panorama fino all'ultimo. È una scelta. Sicuramente, degna, se vogliamo per certi versi dolce ma anche amara, straordinariamente umana, perché solo gli uomini possono decidere il loro avvenire. Beh, forse però l'estinzione non è un dramma, in questo pianeta. Se mancasse l'umano in questo pianeta funzionerebbe tutto lo stesso, forse meglio, anzi sicuramente meglio. Se vissuta con questa dignità, questa libertà è rispettabile. Però mentre chiudiamo, pensate agli alberi. Loro non si pongono il problema, fioriscono e basta, regalandoci la primavera. Magari il segreto non è nel perché facciamo figli, ma nel fatto che facendoli o trasmettendo le nostre idee a chi resta, permettiamo al mondo di restare giovane da un punto di vista umano, anche quando noi non lo saremo più. Buona giornata quindi a chi ha qualcuno a cui rimboccare le coperte questa sera e a chi gode del silenzio o della sua libertà davanti magari a una serie Netflix. Il mondo continuerà a girare anche senza i nostri eredi, di questo ne siamo convinti, ma sarà un po' più vuoto, che ne dite, di storie da raccontare.
4: Siamo in compagnia del professor Alessio Del Fante, per tanti anni docente di storia e filosofia nei licei fiorentini. Buongiorno Alessio, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
5: Saluto gli ascoltatori.
4: Allora, siamo in un periodo di esame di maturità, ne abbiamo già parlato in altre occasioni dell'importanza dell'esame, qualcuno lo contesta, insomma, però ecco, dai, i soliti consigli che chiediamo agli insegnanti rispetto alla maturità. Ormai gli esami scritti sono passati, quindi ci sono gli orali per molti ragazzi. Tu sei mai stato in una commissione di esame, Alessio?
5: Ci sono stato sempre dal 2000 fino a quando sono andato in pensione.
4: Allora,
5: per 21 anni.
4: Bene, dici velocemente,
5: anni, prima,
4: che cos'è
5: prima
4: che un professore di una commissione si aspetta dai ragazzi che deve esaminare e cosa assolutamente non bisogna fare?
5: Ma sicuramente, diciamo, quello che ci si aspetta è che lo studente sia in grado, diciamo così, di padroneggiare un colloquio, di anche essere onesto, nel senso, se una domanda non la sa, non fa niente, diciamo, di per sé, non sa una risposta, insomma, non fa niente di per sé, ma che appunto sappia gestire questo momento in maniera, diciamo, responsabile, onesta, e
4: Invece
5: mostri una preparazione perlomeno sufficiente.
4: La cosa che invece non si può fare, cioè proprio no.
5: Ma quella che non si può fare generalmente è la scena muta, diciamo,
4: sì,
5: così.
4: Sì. Ora tra l'altro è anche vietato.
5: No.
4: Sì,
5: perché è stata utilizzata, no, per polemizzare, diciamo così.
4: E quindi questo non si può fare.
5: Certe cose. No, direi che appunto quello è... Purtroppo mette la commissione in una situazione in cui non è in grado di assegnare un punteggio, diciamo così, nemmeno dignitoso. Insomma,
4: okay.
5: No?
4: Senti Alessio, per cui, ti dico una cosa che ho visto con i miei occhi, però non lo so. È un ragazzo in difficoltà che comincia a fare degli apprezzamenti estetici pensando di essere galante con la professoressa di francese. Lasciate perdere, non si può fare in quell'occasione almeno.
5: Un'altra cosa che mi viene in mente, secondo me, da non fare, perché a volte riesce, ma insomma proprio i professori sono abbastanza avvertiti, è quello di cercare di spostare le tematiche dove si vuole noi, insomma, no?
4: Okay.
5: Cioè ti si fa una domanda su un certo argomento e uno abilmente la sposta.
4: Allora,
5: altrove,
4: noi vi abbiamo avvertiti, noi vi abbiamo avvertiti come RWS, ora chi ci ascolterà in replica pomeridiana, gli studenti, perché ovviamente la mattina sono impegnati, però...
6: No, ci ha telefonato la professoressa di francese, ha detto, ma lasciatelo fare, è stato così carino quel ragazzo.
4: Lo ricordo perfettamente come se fosse ieri, era un mio compagno, vabbè. Allora, senti, io direi, facciamo subito una pausa musicale. Mary Joy, accanto a te, questo è un brano di ispirazione evangelica e poi appunto torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante. E ricordo che siamo in compagnia del professor Alessio Del Fante e poco prima della canzone abbiamo fatto riferimento ai temi della scuola, però naturalmente sono tanti i temi e i temi anche che si richiamano ai diritti delle persone, ai diritti a volte non sempre accordati. Di recente abbiamo parlato del caso della Corte di Strasburgo che insomma ha condannato lo Stato italiano a causa dell'esclusione dei testimoni di Geova dalle intese. Ne abbiamo parlato ampiamente, però vogliamo ritornarci anche con il professor Alessio Del Fante, che hai trovato un articolo su questo argomento un po' controcorrente. Ma vediamo un poco di che si tratta.
5: Sì, controcorrente, perché generalmente dei testimoni di Geova si parla in termini negativi.
4: Non hanno una buona stampa, diciamo, normalmente. Vabbè.
5: Sì, si è diffusa un po', forse per certi comportamenti anche, diciamo, un po' pesanti, sono stati sociali per il loro rigore estremo, no? In particolare la questione del sangue, eccetera, che evidentemente rimane un problema opinabile e rischioso, una questione rischiosa chiaramente. Però quello che mi ha colpito in questo articolo intitolato "Geova non vale meno di Buddha", domenica scorsa sul Corriere della Sera, nel settimanale sulla lettura, che parla di libri, di cultura, mi ha colpito prima di tutto il richiamo al diritto di tutti, diciamo così, accedere a una intesa, diciamo così, prevista dal nostro ordinamento. E poi quello che mi ha colpito è l'apprezzamento del contributo dato dai testimoni di Geova in alcuni settori, particolarmente dietro, per esempio, qui parla dell'azione controcorrente nei campi di concentramento nazisti, per cui dice hanno contribuito con il rifiuto delle armi, hanno contribuito alla democrazia, diciamo. Con il rifiuto delle armi hanno contribuito a darci l'obiezione di coscienza, e anche col rifiuto delle trasfusioni, qui diceva, hanno comunque contribuito al consenso, ai trattamenti, a questa tematica, insomma, e alla ricerca di alternative al sangue. E poi naturalmente si includeva anche altre realtà religiose come le comunità islamiche, che restano fuori da questo sistema delle intese. Ma probabilmente, come cercava di fare, mi ricordo, Maselli, no? Quando era in Parlamento, si tratterebbe piuttosto di fare una legge organica per tutti sulla libertà religiosa, che permetta a tutti di godere degli stessi diritti, no? Una volta avuto, diciamo, requisiti, diciamo, coerenza con lo Stato. In sì. cui
4: l'ultimo tentativo credo che sia stato legge. Quello di Baldo Spini per tentare una legge organica sulla libertà religiosa. Sì. Claudio,
5: mi ricordo l'aveva iniziato Maselli.
6: Intanto ti ringrazio per aver nominato il professor Domenico Maselli, che tante volte abbiamo avuto in radio.
4: Professore universitario evangelico.
6: Proprio qui a Firenze, ho ricordi bellissimi di essere andato a trovare a Lucca, perché mi ha aperto, mi regalò dei testi proprio antichissimi fatti con una macchina da scrivere della Bibbia, ce l'ho ancora, quindi è un ricordo, ti ringrazio per questa cosa. Ma volevo aggiungere il fatto che dicevi, no? Intanto lì ormai, insomma, dovrebbe essere fatta questa intesa, perché se ne parla da 40 anni, è stata più volte proposta e anche passata, poi è stato il Parlamento che l'ha affermata. Però è interessante quello che ci hai detto, cioè a volte ci sono degli effetti che sfuggono veramente agli occhi, ma questo articolo segnala degli effetti collaterali molto molto interessanti, che non vanno sottovalutati. Veramente a volte certe minoranze che poi sono definite imperdonabili, no? C'è anche un bel libro che parla degli imperdonabili, di quelli che mantengono la loro identità a tutti i costi, e di solito il mondo poi li perseguita. Però queste cose che ci hai fatto notare dall'articolo sono veramente mi fanno riflettere.
4: A me quello che mi fa riflettere in modo particolare è la grande coerenza per quanto riguarda il tema della violenza e del rifiuto delle armi.
5: Sì.
4: Su questo credo che tutti i cristiani dovrebbero fare un bel esame di coscienza. Quindi vabbè, che va ben al di là della questione specifica di una denominazione.
5: Sì, no, a volte si prendono degli aspetti marginali, fastidiosi, e quelli diventano il cliché per cui si respinge, no? Poi si può discutere sulla teologia, sicuramente, sulle trasfusioni, quanto vogliamo, però insomma, ecco, ci sono degli aspetti che vanno anche tenuti presenti, e questo diciamo era un onesto contributo che riportava un pochettino a un equilibrio.
4: Il Corriere della Sera, quindi, come dire, è assolutamente un giornale mainstream, possiamo dirlo.
5: Sì, sì.
4: Allora, un'ultima battuta, è questa invece che ha un sapore più di carattere esistenziale, vediamo di che si tratta.
5: Guarda, c'è questa rubrica molto breve che ora è tenuta da Alessandro Deau sull'Avvenire, piccolo pensiero praticamente, ti ho colpito molto perché parte dallo spunto che è un'opera d'arte, I famosi prigioni di Michelangelo. Non so se tutti l'hanno presente, ma si tratta di blocchi di marmo in cui emergono appena appena delle figure di statue che non sono state compiute dallo scultore, e quindi c'è questa incompiutezza che emerge, e questo è il loro fascino. L'articolista dice: affascina il non finito, questo loro essere opere ancora e sempre in cammino. Inquietano anche perché sono corpi mai del tutto liberi, mai del tutto nati, mai del tutto partoriti. Ogni volta che mi perdo nella loro contemplazione, qui viene alla riflessione personale, mi chiedo sempre quanto non finito ci sia adesso in me. E così via, dice, cosa potrò liberare di me stesso, insomma, no? Quali dettagli prenderanno vita nel futuro, ma soprattutto quali saranno i colpi della vita che arriveranno a staccare dolorosamente parti di me che credevo indispensabili. Quindi in qualche maniera questi blocchi di materia superflua, insomma, no? Che noi riteniamo a volte indispensabili, ma che devono essere tolti. E conclude: i corpi dei prigioni rimangono a narrare la paura profonda che sento nel mio corpo, paura della libertà che so dolorosa, libertà che per essere accolta chiede sempre una perdita di sé. Ecco, questo era il contenuto. Mi sono stato molto colpito, certo, perché è una riflessione su quella che è la nostra vita, e mi richiamava una citazione di Eric Fromm che ho usato spesso con gli studenti all'inizio dell'anno, che dice più o meno questo, la vado un po' a memoria: nell'arte della vita io sono contemporaneamente artefice e oggetto della mia arte, lo scultore è il marmo, il medico è il paziente. E quindi possiamo lasciare forse questo con questa riflessione.
4: Una battuta finale di Claudio?
6: No, vorrei ricordare, ringrazio appunto Alessio, che i prigioni sono all'Accademia a Firenze.
5: Sì, sono all'Accademia. Io l'ho visto. Ci andrò il 2 luglio.
6: Ecco, io sono stato.
5: La mia nipotina.
6: Bravo, io sono stato il 2 giugno, che era festa, era il museo, ho portato anche Cigliola. Devo dire che lì veramente è bellissimo questo senso che dicevi te, della difficoltà di uscire anche dalla materia.
4: Allora ci ritorneremo magari in un'altra occasione. Intanto grazie davvero al professor Alessio Del Fante per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci, a presto.
5: Grazie e buona giornata.
7: Un bentrovato a tutte e a tutti.
8: Noi siamo Carmen Zammataro
7: e Mario Calvagno.
8: E per l'intervista di oggi abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Sally D'Aragona, laureata in psicologia e in teologia. Benvenuta Sally, grazie di essere con noi.
9: Grazie,
7: ciao,
9: salve
7: Sally.
9: A tutti. Salve.
7: Beh, Sally, in questa puntata parliamo di identità e di insicurezza. Quali sono i sentimenti più diffusi in quest'ultimo caso?
9: Beh, a volte passiamo una vita intera a rincorrere approvazioni, cercando conferme negli sguardi degli altri, nelle parole dette con leggerezza, quelle etichette, no, che ci sono state cucite addosso, magari anche nei momenti più fragili della nostra vita. Magari c'è chi ci ha definito non abbastanza, non so se a voi qualche volta è successo, chi vi ha fatto sentire magari invisibili, oppure inadeguati, sbagliati, troppo fragili, oppure diversi, no?
7: Sì,
9: e
7: sì,
9: senza
7: sì.
9: Accorgersi a volte che cosa succede? Che queste parole iniziano a sedimentarsi dentro il nostro cuore fino a diventare la nostra voce interiore, no? Che ci dice non vali, non vali, non sei abbastanza, no? Ed è proprio lì che nasce una delle forme più profonde di insicurezza, no? Quando smettiamo di guardarci con verità e iniziamo a vederci con le ferite, i giudizi e le aspettative degli altri. Molte persone vivono con la paura di non essere amate davvero, no? Mi capita molto spesso. Oppure di non sentirsi sufficienti, di sentirsi rifiutate, abbandonate. Sì, altri magari si sentono costantemente in confronto, in competizione con gli altri, oppure persone che finiscono per sentirsi sempre indietro, che sono sempre meno belli o belle degli altri, meno capaci, meno degni, e così si diventa stando maschere, cercando di piacere, di dimostrare, di meritarsi un valore, no? E questa insicurezza spesso genera ansia, bisogno di approvazione, paura del giudizio, difficoltà nelle relazioni e persino la sensazione di non sapere più chi si è davvero. Per quanto troppo tempo ascoltiamo queste voci, quindi le voci sbagliate, rischiamo di perdere il contatto con la nostra identità e la nostra autenticità.
7: Certo.
8: E allora, Sally, la Bibbia in che modo può aiutarci?
9: Ah, che bella domanda, Carmen, la mia preferita. voglio fare un esempio attraverso uno dei miei profeti preferiti, che è il profeta Geremia, no? C'è questo versetto, sono più versetti che possiamo leggere in Geremia, capitolo 1, i primi 10 versetti, più o meno noi facciamo un sunto, no? Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato. Questo cosa significa? Che la nostra identità non nasce dalle opinioni degli altri, ma nasce nel cuore di Dio. Beh. La Bibbia può aiutarci proprio perché ci insegna a guardarci con occhi diversi, in un mondo che continuamente ci giudica, ci confronta, ci fa sentire non degni, che non siamo mai abbastanza. La parola di Dio, brava, la parola di Dio ci riporta la verità su chi siamo davvero, no? E spesso costruiamo la nostra identità su ciò che facciamo, su quanto veniamo apprezzati, sul nostro aspetto, questo molto di moda, no? Sui risultati o persino sugli errori del passato. La Bibbia no. La Bibbia invece ci parla di un amore stabile, di uno sguardo che non cambia a seconda delle nostre fragilità o delle nostre cadute. Quindi quando Dio dice a Geremia ti ho conosciuto, sta parlando di una conoscenza profonda, intima, personale. È come se dicesse io so davvero chi sei e lo so ancora prima che il mondo ti definisse. E quando ti ho consacrato ci ricorda che ogni vita ha un valore, un significato e uno scopo. Dove qualcuno qualche volta magari ci dice non vali, Dio dice tu sei dove qualcuno ci ha fatto sentire magari, ci ha fatto sentire rifiutati, Dio ci parla di accoglienza, di amore e di appartenenza. Quindi magari a volte è un percorso anche di guarigione di identità quello che può fare la fede, no? E quindi non guardarci attraverso il giudizio degli altri, ma attraverso lo sguardo di Dio può essere già un bel percorso per ritrovare se stessi.
7: Certo.
8: Bene, con queste parole di speranza ci fermiamo qui intanto e riprendiamo la nostra intervista fra poco. Carmen Zammataro
7: e Mario Calvagno.
8: Riprendiamo l'intervista con la dottoressa Sally D'Aragona, laureata in psicologia e in teologia.
7: Sì, abbiamo visto nel segmento precedente alcune considerazioni sull'insicurezza e sull'identità con un sunto di diversi versetti dal profeta Geremia, questo sunto molto confortante. Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo ti ho consacrato.
8: Sally, quali altre considerazioni si possono fare proprio su queste parole pronunciate direttamente da Dio e veicolate attraverso il profeta?
9: Beh, possiamo fare questa riflessione anche noi stessi prendendo spunto appunto da questo versetto, no? Prima ancora che qualcuno parlasse di noi, Dio aveva già parlato. Prima ancora che qualcuno ci ferisse, Dio ci aveva già scelto. Prima ancora che qualcuno o noi stessi dubitassimo proprio della nostra persona, sul nostro valore, sul nostro sentirci adeguati o inadeguati, Dio aveva già visto il nostro valore, il nostro scopo e la bellezza nella nostra vita. Il problema è che spesso lasciamo che sono le voci umane a definire solo quello che Dio avrebbe il diritto di dichiarare, no? E quando iniziamo a credere alle menzogne finiamo per vivere come se queste fossero vere.
7: Certo.
9: Perché ciò con cui noi ci accordiamo interiormente, quello poi diventa la nostra realtà. Quindi se crediamo di non valere nulla, iniziamo a vivere come persone che non sono nulla. Se crediamo di essere destinati a fallire, avremmo paura persino di provare. Non so se a voi qualche volta vi capita di persone che devono iniziare nuovi percorsi, nuove sfide, e si tirano indietro perché hanno paura di fallire,
7: hanno paura del giudizio
9: degli altri, di non essere abbastanza. Allora rinunciano ancora prima di provare, ma magari sono bravissimi.

0: Cosa finiremo per costruire la nostra vita intorno proprio a quelle ferite, no? A quelle delusioni. Quindi diciamo è molto importante capire veramente agli occhi di Dio chi noi siamo. Non siamo persone a caso, Dio ci ha scelti e Dio sa il nostro valore e Dio ci vede in prospettiva. Quindi anche se adesso noi consideriamo che abbiamo del lavoro da fare, Dio sa dove noi possiamo arrivare e chi possiamo diventare. Quindi guardarci con gli occhi di Dio ci apre anche la strada e l'opportunità per far pace con noi stessi, con il nostro passato e anche con il nostro Dio, no? Che a volte lo vediamo come un'immagine un po' distante, distaccata. Invece Dio ci vuole amare, ci vuole dimostrare quanto siamo importanti per Lui. Quindi è molto importante, no? Questo percorso interiore da fare.
1: Certo, beh, se sublimando quelle parole che Geremia riporta da parte di Dio, che cosa potrebbe voler dire il Signore questa volta direttamente a ciascuno?
0: Beh, perché è una cosa personale e la domanda è personale, come se il Signore ci stesse ponendo questa domanda: a chi crederai tu? Crederai alle persone che cambiano idea continuamente, alle parole pronunciate nella rabbia, nell'invidia, nella superficialità, oppure crederai a Dio che ti ha conosciuto, scelto, consacrato e amato ancora prima della tua nascita? E forse una delle guarigioni più spirituali e profonde è proprio questo, no? Smettere di vedere noi stessi attraverso gli occhi feriti degli altri e iniziare finalmente a guardarci attraverso gli occhi del Padre. Penso che sia l'esperienza più bella e liberatoria che ognuno di noi possa vivere.
1: Certo.
2: E questo quindi è molto importante, che possiamo farlo nostro, che possiamo avere questo rapporto quindi profondo con Dio e superare le difficoltà che ci accompagnano.
1: È chiaro.
0: Sì, certo. Sì, certo, anche perché noi non siamo ciò che gli altri dicono di noi, noi siamo ciò che Dio dichiara su di noi e quando iniziamo a credere alla voce di Dio, qualcosa di noi comincia a vivere, a prendere vita, no? E io auguro questo percorso a tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando.
2: Bene, possiamo ben dire che Dio ridà dignità a ogni essere umano.
1: È vero, è vero.
0: Sì. Giusta conclusione.
2: Allora ci fermiamo qui per l'intervista di oggi. Ricordiamo il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94. A questo numero potete scrivere per le vostre osservazioni, i vostri commenti e anche per l'iscrizione è gratuita al corso biblico La Bibbia e le emozioni umane, ma potete anche, oltre che scrivere, mandare un vocale. Quindi corso biblico La Bibbia e le emozioni umane, numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94.
1: Ecco, corso gratuito e 13 lezioni, quindi breve, essenziale e approfondita. E allora ringraziamo la dottoressa Sally D'Aragona, laureata in psicologia e in teologia. Alla prossima, Sally.
0: Alla prossima.
2: Grazie Sally, alla prossima.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 2 di luglio e come ogni giorno a quest'ora sulla nostra radio va in onda l'almanacco. A tutti voi che ci seguite con puntualità, il mio benvenuto all'ascolto, dunque.

0: Accadde oggi.
1: Proprio come oggi, era il 2 luglio nel 1897 quando Guglielmo Marconi brevettava a Londra la radio. 1900, primo volo di uno Zeppelin sul lago di Costanza in Germania. 1929, Ōsaki Hamaguchi è il secondo primo ministro dell'impero giapponese. 1939, Superman esordisce in Italia negli albi dell'audacia. 1944, a Los Angeles, Norman Granz, produttore discografico americano, organizza il concerto Jazz at the Philharmonic, uno dei momenti più importanti della storia del jazz. 1947, secondo il Roswell Daily Record, presto smentito dal governo americano, precipita un UFO nei pressi di Corona e Roswell, nel New Mexico. 1976, il Vietnam del Nord e del Sud si uniscono per formare la Repubblica Socialista del Vietnam. 1987, inizia la decima legislatura della Repubblica Italiana e Leonilde Iotti diviene la prima presidente della Camera dei Deputati italiana. Giovanni Spadolini invece diviene presidente del Senato italiano. 1990. In Arabia Saudita 1426 pellegrini muoiono schiacciati dalla folla della Mecca. 1992. Il governo canadese chiude la pesca del merluzzo per 2 anni allo scopo di conservare le riserve. 2001. Il primo cuore artificiale autosufficiente viene impiantato in Robert Tools. E per chiudere, 2 luglio 2002, negli Stati Uniti, Steve Fossett è il primo uomo al mondo a compiere da solo il giro della Terra in mongolfiera.

0: nomi.
1: Oggi tocca al nome Dario essere protagonista di questo spazio. Il nome persiano Darayavayush, tradizionale della dinastia degli Achemenidi, re persiani vissuti fra il VI ed il IV secolo avanti Cristo, è composto da Daraya, ossia colui che possiede, e da Vahu, bene, e ha il significato di colui che possiede il bene. In greco fu Dareios e in latino Darius. Dario I, re degli Achemenidi, combatté la guerra persiana nel tentativo di conquistare la Grecia e fu sconfitto dagli Ateniesi a Maratona nel 490 a.C.

0: Gospel Jukebox.
1: Si intitola I Will Save You, cioè Io Ti Salverò, il brano degli Exit East che abbiamo selezionato oggi per il nostro Gospel Jukebox.

0: pensieri cristiani.
1: Gli autori delle sacre scritture non avevano quasi nulla in comune. Basti considerare le loro diverse capacità letterarie. Mentre Mosè, per esempio, era un uomo di cultura che aveva frequentato le migliori scuole di Egitto, l'apostolo Pietro non era assolutamente uno scrittore, ma un pescatore, e non si sa se abbia ricevuto una qualche istruzione. Eppure gli scritti di ambedue sono pieni di sapienza divina. Abramo Lincoln, presidente degli Stati Uniti del passato, disse: «Io credo che la Bibbia sia il dono migliore che Dio abbia mai fatto all'uomo. Tutto il bene del Salvatore del mondo, Gesù Cristo, ci è reso noto attraverso questo libro». Questo libro sacro, la Bibbia, attraverso i secoli, è stato molto combattuto, contrastato, proibito. Più volte hanno cercato di distruggerlo, ma Dio ha vegliato perché fosse custodito attraverso i millenni. Esso parla all'uomo per la sua felicità e per la salvezza eterna.

0: Le citazioni celebri.
1: Oggi con un paio di proverbi inerenti la corona. Il primo dice: non ogni testa è buona a regger la corona. Ed il secondo: portare la corona non salva dal mal di testa.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: E questo nostro breve programma tornerà in onda con una nuova puntata domani, sempre a quest'ora. Io vi aspetto e intanto vi ringrazio per l'ascolto. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 12. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. La riflessione è a cura di Sergio D'Ascenzo. Paolo continua a esortare Timoteo, che curava una comunità locale scontrandosi con cristiani o pseudo-cristiani del tempo. Esprime un'altra condizione. Se abbiamo costanza, se l'abbiamo davvero, se la dimostriamo. Costanza è il contrario di fuoco di paglia, entusiasmo momentaneo, mancanza di disciplina, inaffidabilità. La costanza mostra in modo regolare, evidente, che siamo davvero morti con Cristo e risorti a nuova vita, che stiamo vivendo con Lui la nostra nuova vita nello Spirito e vivremo per sempre con Lui la beatitudine eterna. Infatti Paolo afferma che se mostriamo costanza, mostriamo la nostra nuova natura e perciò, come Cristo promette, con Lui regneremo. Bella prospettiva, che è anche una sfida, perché se non sono costante e non dimostro una vita davvero cambiata, devo dubitare della mia condizione. Ignorare questo segnale può essermi fatale. Un giorno Cristo regnerà per sempre con i Suoi, quelli che mostrano con la costanza della loro nuova vita di essere davvero Suoi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Prima Giovanni capitolo 1 versetti da 5 a 7. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Vivere nella luce. Dio è luce. Conosce tutti i pensieri degli uomini e questo deve far riflettere sia il credente sia chi non ha ancora realizzato il perdono di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Questo pensiero della luce di Dio rende serio e tranquillo il credente. Con la sua grazia Dio vuole insegnargli a lasciarsi illuminare dalla verità, a evitare le vie di morte e di menzogna che ha seguito prima di diventare credente. Egli sa molto bene di essere portato a peccare e che nel suo cuore possono nascere cattivi pensieri. Allora può, come Davide, chiedere al Signore di illuminarlo e guidarlo. Infatti egli dice nel Salmo 139, versetti 23 a 24, «Esamina, mio Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna». Quanto all'incredulo, non pensi di poter sfuggire all'occhio di Dio. Bisogna che impari a dire come la donna incontrata da Gesù vicino ad un pozzo. «Mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo». Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 29. Credenti, rimaniamo nella luce di Dio che è la conoscenza della sua parola. Essa mette in luce i nostri moventi più segreti e ci mantiene nell'umiltà. La Bibbia mette pure in evidenza il vero carattere del mondo, che è diretto da Satana e ce ne tiene separati. Soprattutto essa è la luce di vita che ci rivela la bontà e la misericordia del nostro Dio, che desidera che viviamo vicino a Lui e con Lui per la nostra felicità e sicurezza. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. Anche oggi, 2 luglio, leggeremo dal libro di Ezechiele nel capitolo 36, il verso 26, che dice così: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Molte persone, specialmente quando sono tribolate o sono appena uscite da un periodo difficile, sentono il bisogno di liberarsi del passato e di uscire dalla routine, di ricominciare tutto da capo. Rinascere credo che sia il termine più adatto. Ebbene, il verso che abbiamo letto fa parte di una profezia data da Dio a Ezechiele, con la quale promette una profonda trasformazione spirituale, radicale quindi, a un popolo che stava vivendo un momento buio della storia di Israele. Infatti, Nabucodonosor aveva conquistato Gerusalemme, aveva distrutto il favoloso Tempio di Salomone e aveva deportato il popolo a Babilonia. Quindi tutto era andato perduto ed è normale che umanamente si sentissero così abbandonati da Dio, anche perché erano consapevoli di avere sbagliato gravemente verso di lui con l'idolatria e i continui peccati. In questo contesto di profondo dolore, Dio promette non un castigo, perché quello che stavano vivendo bastava già, ma qualcosa di straordinario, non solo quindi di riportarli a casa, ma di restaurare la città di Gerusalemme e con questa anche il loro cuore. Dio usa la verga con i figli perché li ama, per questo è pronto a esprimere e manifestare la sua maestà proprio attraverso l'amore di padre. La restaurazione è come una rinascita, quella di cui Gesù parla a Nicodemo in Giovanni 3:3, che dice così: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Quindi, non solo la possibilità di ricominciare, ma anche assolutamente indispensabile per entrare nel regno di Dio.
0: La riflessione di oggi ha per titolo Una scultura gigantesca. A Firenze si trova una scultura gigantesca, un'opera maestra del XXI secolo che al suo interno nasconde dei segreti sorprendenti. Creata dal famoso scultore italiano Gian Bologna, è una scultura metà uomo e metà montagna, costruita come simbolo degli Appennini in Italia. Non tutti però sanno quello che questa scultura contiene al suo interno. Il braccio destro sostiene un mostro, ma non incute paura, in quanto riversa acqua da un ruscello sotterraneo. La testa invece fu creata per contenere un camino. Quando il fuoco è acceso, dalle narici della statua fuoriesce del fumo, producendo un effetto drammatico e misterioso. Ma cosa c'entra questa storia con te? Te lo spiego subito. Le situazioni negative che viviamo ci rendono metà uomini e metà pietre o montagna. Alcune cose hanno indurito i nostri cuori, anche se dentro di noi, in fondo alla nostra anima, c'è ancora qualcosa di buono da dare. Caro amico e cara amica, non so cosa abbia reso il tuo cuore duro come la pietra, cosa ti abbia dato un'immagine triste, ma Dio può trasformare ogni cuore di pietra in un cuore di carne. Sei una scultura preziosa creata dal più grande degli artisti di tutto il mondo, Dio. Non disprezzarti e non permettere a nessuno di farlo. Sei un'opera d'arte gigantesca.
2: La sofferenza può avere due effetti sul cuore dell'uomo. O lo rende capace di immedesimarsi nelle sofferenze altrui, avendole passate in prima persona, oppure lo indurisce irrimediabilmente. Ed è perfetta questa immagine, il cuore che diventa pietra. Spesso siamo alla ricerca di miracoli eclatanti, gloriosi, e ci sfugge che il miracolo più grande, proprio quello più grande in assoluto, è quello capace di cambiare un cuore. Ditemi voi, chi è capace di ammorbidire un cuore? Chi lo può cambiare? Chi lo può rinnovare? Chi lo può liberare dai rimorsi, dai rimpianti? Chi lo può guarire? Chi consolare e chi riportare alla vita, alla gioia e alla speranza? Forse uno psicologo? Forse in parte, ma credo fermamente che nessuno possa farlo meglio di chi lo ha creato e che lo conosce fin nella parte più nascosta. Alcune volte forse proviamo noi ad essere più buoni, tra virgolette, ma come possiamo riuscirci se nel primo libro della Bibbia, nel libro appunto della Genesi, al capitolo 8, è scritto che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza? Anche in questo ambito, come in tutti gli altri, da soli non possiamo fare nulla di permanentemente buono. Il mio invito oggi è quello di arrendere il nostro cuore all'amore di Dio e dire anche noi, come Davide nel Salmo 51, «Oh Dio, crea in me un cuore puro». Un caro saluto a tutti voi e buona giornata in Gesù.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Abbiamo parlato ieri della 38ª edizione del Salone del Libro che si è svolto al Lingotto di Torino. Sul fronte cattolico quest'anno non sono mancati Ancora, Edizioni San Paolo, Libreria Editrice Vaticana, Vita e Pensiero, e ci sono stati inoltre in due sedi attigui Città Nuova e L'Edici, Queriniana, Il Pozzo di Giacobbe, Edizioni RNS, Sir, TV 2000, Media, CEI, Welci, Deoniane e Emi. Sul versante protestante invece, questo era sul versante cattolico, sul versante protestante invece abbiamo avuto la presenza della Claudiana, e come ormai abitudine consolidata c'è stato lo stand di Radio Beckwith e Radio Evangelica. Non è mancato infine la casa editrice di cultura ebraica Giuntina.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici in ascolto, eccoci di nuovo insieme per fare un altro piccolo passo sul sentiero della conoscenza della natura. Il protagonista dell'odierna trasmissione è un uccello di non grandi dimensioni che senza dubbio tutti voi conoscete, perché è uno di quegli animali che ha scelto di vivere vicino all'uomo. Si tratta dello storno, che non ha particolari caratteristiche che lo fanno diverso da tanti altri uccelli, se non una. Probabilmente è l'uccello più numeroso del mondo e forse quello che più di ogni altro reca danno all'agricoltura, divenendo in certi casi un vero e proprio flagello. Originariamente gli storni vivevano nell'Europa centrale e settentrionale, poi hanno gradatamente ampliato il proprio areale di nidificazione, approfittando dei cambiamenti e delle trasformazioni che l'uomo ha operato nell'ambiente naturale. Oggi, grazie alla naturale espansione della specie e grazie a introduzioni operate poco saggiamente dall'uomo, lo storno è presente praticamente in buona parte dell'Europa e dell'Asia, nell'Africa del Nord e del Sud, nelle isole Azzorre, in Islanda, America del Nord, Polinesia, Nuova Zelanda e Australia, e quasi dovunque ha causato gravi danni all'agricoltura. Come in altri casi, la chiave del successo di questa specie sta in un'unica parola: adattabilità. Ricordatevi questo termine. Lo abbiamo già usato e lo useremo ancora prossimamente quando parleremo della volpe, del ratto, del gabbiano. Quello dell'adattabilità è infatti un concetto chiave per comprendere i grandi mutamenti che stanno avvenendo nel regno animale da quando la tecnologia ha messo in grado l'uomo di operare delle profonde trasformazioni ambientali. Le popolazioni primitive, per forza di cose, devono adattare se stesse all'ambiente in cui vivono. La nostra civiltà, invece, modifica l'ambiente secondo le proprie necessità, decretando così la rarefazione o l'estinzione di quelle specie animali che si dimostrano incapaci di vivere nei nuovi ambienti, ma decretando altresì il successo di quelle altre specie che, come lo storno, sono appunto adattabili, quelle cioè che possiedono quella flessibilità biologica e comportamentale che permette loro di sfruttare a proprio vantaggio i cambiamenti ambientali operati dall'uomo. Sono due, principalmente, i campi nei quali lo storno mostra tutte le proprie capacità di adattamento: l'alimentazione e la scelta del sito per la riproduzione. Per quanto concerne l'alimentazione, si può tranquillamente affermare che lo storno è specie onnivora. Durante il periodo riproduttivo privilegia la cattura di insetti, bruchi, ragni, lombrichi, per offrire alla prole un adeguato apporto proteico. Nelle altre stagioni mangia praticamente tutto quello che trova: frutta, olive, semi, cereali. Ed è in questi momenti che può causare seri danni alle coltivazioni, compensati soltanto in parte dalla distruzione di insetti operata in primavera. Dal punto di vista, poi, dell'ubicazione del nido, lo storno ha ben pochi problemi. È un uccello che nidifica in cavità, e si può dire che praticamente quasi ogni buco gli va bene. Usa regolarmente i nidi abbandonati dei picchi, i fori nei muri, le cavità sottostanti le tegole, i nidi artificiali. Insomma, per allevare i suoi piccoli ha poche pretese. Bene, a questo punto ci fermiamo un momentino per ascoltare un brano musicale. Dopo vedremo più in dettaglio come si svolge il ciclo riproduttivo di questo uccello e diremo qualche cosa anche riguardo ai problemi che ha creato.

In primavera, generalmente nella seconda metà di marzo, lo storno maschio sceglie una cavità adatta alla nidificazione e ne prende possesso. Dopodiché si dedica al canto, allo scopo di attirare la femmina. Senz'altro sarà capitato anche a voi di notare, verso l'inizio di aprile, gli storni maschi che dalla cima di un posatoio ben in vista, spesso un'antenna televisiva, emettono le loro note ripetute e un po' stridule. La posizione che assumono in quei momenti è oltremodo caratteristica. L'eccitazione li spinge ad arruffare le piume del capo e ad abbassare leggermente le ali, facendole vibrare in modo abbastanza evidente. La femmina, dopo aver accettato le profferte amorose del maschio, si dedica alla rifinitura del nido, tappezzandolo con piume, erbe secche e altri materiali idonei. Poi depone 5-6 uova che in poco meno di 15 giorni arrivano alla schiusa. Alla cova si alternano sia il maschio che la femmina, e così pure avviene per il nutrimento dei piccoli. Pare che i due genitori arrivino a fare anche 300 visite quotidiane al nido, portando fino a circa 1200 insetti complessivamente. Ora, se moltiplichiamo questa cifra per i 21 giorni dell'allevamento dei piccoli e per il numero enorme di storni che nidificano, comprendiamo benissimo come lo storno sia un uccello dai due volti. Utilissimo all'agricoltura durante il periodo riproduttivo, dannoso invece nelle altre stagioni. Quando i giovani storni abbandonano il nido e si rendono indipendenti, generalmente i genitori mettono in cantiere una seconda covata. Nel frattempo i giovani, ubbidendo al loro istinto gregario, si riuniscono in bande alle quali in seguito si uniranno anche i giovani della seconda covata e gli adulti. La stagione intanto avanza e gli uccelli abbandonano gradatamente l'alimentazione insettivora, divenendo sempre più consumatori di semi, ma soprattutto di frutta. Ed è qui che cominciano le note dolenti per gli agricoltori. Nella stagione autunnale, gli storni ormai si sono riuniti in branchi, talvolta numerosissimi, che spesso vengono a trascorrere la notte in città, prendendo possesso di grandi alberi nei viali e nei parchi cittadini. È assolutamente vietato in questi frangenti parcheggiare l'auto al di sotto di queste piante. La si ritroverebbe, infatti, letteralmente mitragliata di escrementi. Verso sera, quando gli storni si riuniscono presso i loro dormitori, spesso li si può osservare mentre effettuano dei caroselli aerei, volando tutti insieme e compiendo evoluzioni spettacolari, per poi posarsi definitivamente per trascorrere la notte.

Prima di concludere questo breve ritratto dello storno, voglio dirvi ancora due parole relative ai problemi che questo uccello ha causato in diverse parti del mondo. Negli anni 30, in Tunisia, a causa dei gravissimi danni provocati agli uliveti, lo storno venne dichiarato nemico pubblico numero uno. In quegli anni la produzione tunisina di olive subì un vero e proprio tracollo, senza che si riuscissero a trovare validi mezzi di difesa. Alla fine degli anni 50, una trentina di milioni di storni divorò qualcosa come 2 milioni di dollari di olive, e questo sempre in Tunisia ed in un'unica stagione invernale. A quell'epoca si provò anche ad usare l'esplosivo. Nottetempo vennero fatti saltare gli alberi che gli uccelli usavano come dormitorio. Ma gli storni, presenti con diversi milioni di individui, subirono perdite pari soltanto a circa 350.000 capi. Più di recente, i mezzi di informazione hanno dato notizia di ingenti danni provocati da questi uccelli in Francia, e ancora più di recente, in Italia, nel Modenese, nella zona di Vignola, famosa per le sue coltivazioni di ciliegie, le autorità locali si sono viste costrette a dare il permesso agli agricoltori di sparare agli storni anche in periodo di caccia chiusa. E questo per cercare, almeno in parte, di limitare i danni alla produzione di ciliegie. Questa decisione ha provocato numerose polemiche da parte dei protezionisti ad oltranza degli animali. Ma al di là delle polemiche, che possono essere giuste o meno, resta il fatto che una soluzione veramente valida e definitiva per arginare il problema storno ancora non è stata trovata.

Gentili amici, giunti al termine anche di questa trasmissione, vi ringrazio per il cortese ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero de Il Sentiero. A tutti un cordiale a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in edicoli con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.
2: Come sapete, Salvati per Servire sta già lavorando sul posto con quello che ci arriva, e poco tanto quello che ci arriva riusciremo a condividerlo. Siamo in contatto con dei fratelli che stanno accudendo molti bambini, molti dei quali purtroppo sono rimasti orfani perché i genitori dispersi fra le macerie. Tra questi si contano circa 600 bambini. È una situazione tremenda, anche dei credenti sono stati coinvolti sotto le macerie, famiglie che hanno perso figli, che hanno perso la moglie. Mi conosco di un fratello che ha perso la moglie e due bambine, è rimasto solo lui e un bambino. Una tragedia incredibile. Siamo distanti, non possiamo andare con i nostri mezzi, ma Salvati per Servire si sta preoccupando a poter fare una raccolta con la causale insieme per il Venezuela. E noi abbiamo dei contatti sicuri a cui mandare fondi, e loro così possono provvedere a comprare, e stanno dando da mangiare a molte persone che non hanno nulla, che hanno perso tutto e stanno cercando di almeno i viveri. Molti dormono per strada, alcuni i rifugi, diciamo, un po' così creati dal niente. La situazione è difficile, quindi se potete, noi sottolineiamo questo, insieme per il Venezuela, Salvati per Servire è presente, e presto vi mostreremo foto, filmati di quello che si sta facendo. Preghiamo i nostri fratelli, preghiamo anche per tutte le persone. Ci sono ancora persone vive sotto le macerie, e la situazione è difficile. Va bene, vogliamo, dopo aver dato queste notizie, da lunedì inizieremo l'evangelizzazione a Monte San Giacomo. Si è avuto un problema un po' con i permessi per montare la tenda, ma si farà un altro tipo di evangelizzazione, quindi vi daremo su quello. Poi già dal 16 di questo mese, luglio, andremo a montare all'Esina per una nuova campagna evangelistica con la tenda. Intanto volevo leggere con voi il Salmo 47, alcuni versetti prima di pregare. Salmo 47 verso 1 dice: battete le mani, o popoli tutti, acclamate Dio con grida di gioia, poiché il Signore l'Altissimo è tremendo, Re supremo su tutta la terra. Versetto 3: egli sottomette i popoli a noi e pone le nazioni sotto i nostri piedi. Egli ha scelto per noi la nostra eredità, gloria di Giacobbe, che egli ama. E la parola di Dio è meravigliosa, ovviamente. Non mi metto a meditarlo, perché preferisco sempre nei miei intro di lasciare spazio alla predicazione. Adesso però vogliamo pregare. Dopo la preghiera ascolteremo due canti. Subito dopo i due canti daremo la linea al messaggio che ha preparato il caro nostro Enrico, e noi ci vediamo alla fine.

Quindi preghiamo, Signore, ti ringraziamo per questa opportunità di ancora ascoltare questo studio della tua parola attraverso il tuo servo Enrico. Oh, ti ringraziamo, Signore, per questo tempo che egli ha donato nel preparare questo studio. Padre, ti preghiamo che tutto vada bene per questo collegamento, ma ti preghiamo anche per il Venezuela, questo popolo, Signore, così martoriato, per i credenti che hanno perso familiari, per tutti questi bambini che sono rimasti orfani. Aiutaci ad aiutarli, Signore, nel nostro piccolo, ma insieme possiamo fare grandi cose. Gloria a te per questo, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Amen. Due canti e poi subito il messaggio di Enrico. Vai, regia.

Una buonasera a tutti coloro che sono collegati sui canali di Cristiani Online e di Radio Logos per questa diretta. Questa sera affronteremo un tema riguardante il risveglio. E il titolo Amore abbandonato sarà già familiare a qualcuno. Ma andiamo per gradi, introduciamo subito questo argomento dicendo che viviamo un tempo in cui molti credenti mantengono le forme, ma hanno perso la passione della loro fede nel Signore. C'è un brano nel libro dell'Apocalisse che parla della chiesa di Efeso, descritta appunto in quelle righe all'inizio del libro dell'Apocalisse, e parla appunto della situazione spirituale di questa comunità. Tutto sembrava in ordine, dottrina sana, buone opere, discernimento, ma mancava qualcosa di essenziale, l'amore per Cristo, l'amore per il Signore Gesù. Gesù non cerca solo la correttezza dottrinale, ma desidera, vuole un cuore innamorato. Ricordiamo tutti i rimproveri che fece il Signore Gesù ai religiosi del suo tempo, che erano tutti perfettini dal punto di vista dell'ortodossia, ma per quanto riguarda il loro cuore, non c'era nulla di più lontano da Dio di loro. E il risveglio spirituale parte sempre da un ritorno al primo amore. Ma che cosa si intende per primo amore? È quel palpito che viene da un innamorato, ma dal punto di vista spirituale, riguarda qualcuno che si rende conto di essere stato salvato da una brutta fine e che per questo capisce che chi ha davanti e quale grande amore ha mosso chi lo ha salvato. Riguardando o ripensando alle proprie brutture, al proprio male interiore, quella persona non può che provare e avere disgusto per se stesso, per quello che era prima. Eppure, proprio per come era, Dio lo ha amato, cercato, trovato, salvato, adottato per scelta d'amore nella propria famiglia. Ecco, questo è il grande amore che Dio ha per me e per te. E che mi chiede di contraccambiare con un amore sincero, personale, profondo, non altro. A proposito di primo amore, credo che ciascuno di noi ricordi il brano in cui si affrontano questi argomenti, in cui si parla di questo concetto. E il brano è quello di Apocalisse capitolo 2, versetti da 1 a 7. Chiedo alla regia di mostrare il brano che leggiamo insieme. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome, non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto e ravvediti. Compi le opere di prima, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia è questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Per comprendere meglio quello che il Signore vuole dire a questa chiesa, a questi credenti che si riunivano insieme appunto a Efeso, è necessario fare un po' di ricordo andando agli inizi della storia della comunità appunto che si radunava a Efeso. La chiesa intesa come corpo, noi sappiamo che non è formata dalle quattro mura di un edificio, ma dalle persone di ogni razza, nazione, età, che amano il Signore Gesù e sono disposti a seguirlo. La Chiesa nacque il giorno di Pentecoste, questo episodio è raccontato nel libro degli Atti, al capitolo 2, e nacque a Gerusalemme. Poi si propagò rapidamente per opera degli apostoli, dei primi credenti. Alimentata dalla persecuzione, la fiamma del Vangelo si estese ad altre città e nazioni. E in tre coraggiose spedizioni, l'Apostolo Paolo e i suoi collaboratori fondarono chiese locali nelle principali città pagane del tempo. Una delle più importanti di queste, appunto, era Efeso. Efeso, grande città dell'Asia Minore romana, era un vivace porto commerciale e centro culturale e religioso.
era celebre per il tempio di Artemide, che univa ricchezza, scambi e diverse tradizioni. Artemide, per chi non lo sapesse, era la dea greca della caccia, della natura selvaggia, degli animali, della luna e della protezione delle giovani donne. Era la figlia di Zeus e sorella gemella di Apollo ed era venerata appunto come dea in tutto il mondo greco, che ricordiamo era un mondo altamente pagano. Ma c'è un particolare interessante da sapere riguardo appunto a questa Artemide. Il suo culto aveva delle caratteristiche particolari. Era associato alla fertilità, alla prosperità e alla protezione della città. Quindi gli Efesini erano molto attaccati a questa dea. Il suo tempio era una delle sette meraviglie del mondo antico e attirava pellegrini, commercianti, visitatori da tutto il mondo di allora, cioè da tutto il Mediterraneo. E questo rendeva Efeso un importante centro religioso ed economico ai tempi dell'Apostolo Paolo. Nel 53 d.C., durante il suo secondo viaggio, sulla via di ritorno a Gerusalemme, Paolo arrivò in questa città e non per caso si mise, come faceva sempre, a predicare. Dalla sua testimonianza nacque questa comunità e Paolo ci viene detto, ci viene raccontato appunto dalla storia biblica, che rimase lì ben 3 anni predicando e insegnando con grande efficacia. Trovate questo scritto nel libro degli Atti al capitolo 19. In un'altra occasione si incontrò con gli anziani della comunità e in seguito mandò Timoteo, uno dei suoi collaboratori più stretti, con il compito di guidare le persone, i responsabili di quella comunità. Paolo, tra l'altro, scrisse una bellissima epistola a questa chiesa durante la sua prigionia. Ma diversamente dalle altre lettere pastorali, questa epistola non contiene né rimproveri e non elenca eresie introdottesi nella chiesa dopo la sua dipartenza. Piuttosto, il suo scopo è stato proprio quello di incoraggiare la chiesa e descrivere la natura e le forme dell'edificio di Dio, cioè appunto la chiesa come corpo vivente di Dio sulla terra. Beh, una bella differenza, non c'è che dire, col culto della dea Artemide e di tutti gli altri dei del tempo. È interessante che Paolo ricorda ai suoi lettori che la Chiesa è costantemente in battaglia con le forze delle tenebre e che bisogna usare le armi spirituali che il Signore ci mette a disposizione. Non possiamo farcela contro le forze delle tenebre usando la nostra forza, i nostri pensieri, le nostre capacità. Il Signore ci invita chiaramente, in molti modi e in molte maniere, a ricevere come dono ciò che il Signore ha preparato per noi, che sono le armi spirituali. Tutto bello, tutto facile per i credenti di Efeso? Non direi, perché non molti anni dopo, esattamente come Paolo aveva previsto e profetizzato per lo Spirito, alcuni lupi di anime si intufolarono nella chiesa, e questo è ricordato nel capitolo 20 del libro degli Atti, a versetti 29 a 31, che leggiamo, grazie regia. Paolo dice: io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra voi lupi rapaci, ecco, li chiama proprio così, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi, sta parlando appunto ai responsabili della Chiesa, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, ecco che qua lo dice Paolo, notte e giorno non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Esattamente come il Signore racconta nella parabola del buon seme e delle zizzanie, mentre gli uomini dormivano, il nemico è entrato nel campo, il mondo, attenzione, non la Chiesa, e ha seminato le zizzanie, cioè falsi credenti, in mezzo al buon seme, cioè i veri credenti. La parola non mente mai. E il Signore, il Dio della parola, ha sempre degli ammonimenti per noi che non vanno, miei cari, mai né trascurati né sottovalutati. E così eccoci a noi, ai nostri tempi. Siamo proprio al tempo in cui la Chiesa è tiepida e in mezzo a essa non ci sono solo veri credenti. A questo poi dobbiamo aggiungere anche gli attacchi, non solo esterni, il modernismo, l'egocentrismo, la politica, ma anche attacchi interni,
false dottrine, superficialità, mondanità e così via. Ecco perché il messaggio di oggi. Abbiamo bisogno di un risveglio. Sì, certo, anche a noi è diretto il messaggio del Signore che dice vegliate, cioè state attenti, non perdetevi d'animo, non abbandonate l'attenzione. Vediamo insieme ora alcuni punti principali del messaggio di Apocalisse che sono relativi appunto al tema del risveglio. Primo punto, che riguarda i primi 2-3 versetti del brano che abbiamo letto. Primo punto, senza amore non basta nulla. La chiesa di Efeso era attiva, abbiamo detto, era una chiesa piena di doni, era piena di credenti, in grado di capire, discernere chi fossero sia i malvagi sia i bugiardi ed era perseverante. Ma Dio non è impressionato dalle nostre opere o dalle nostre belle parole se il cuore è freddo. Anche ai tempi del Vecchio Testamento molti credevano di fare così piacere a Dio. E che dire dei farisei, sadducei, religiosi del tempo del Signore Gesù? Sapete, io ho questa convinzione che loro erano proprio sicuri, certi di servire Dio, ma le loro opere non erano fatte con un cuore puro e con motivazioni spirituali. Dicevano di seguire Dio, ma il loro cuore era altrove. Ritroviamo l'ammonimento del Signore fatto al suo popolo e che purtroppo ha una certa attualità anche oggi. Leggiamo Isaia capitolo 29, versetto 13, dove il Signore dice: questo popolo si avvicina a me con discorsi per onorarmi con un servizio a parole, ma il loro cuore è lontano da me e il loro culto nei miei confronti è guidato da giudizi umani. Il Signore cerca intimità, non solo attività. Quello che Dio si aspetta da un suo figlio è amore vero, un cuore puro, una relazione piena di obbedienza e con un desiderio di piacere in ogni cosa al Signore. La differenza tra religione e relazione è forte, perché la religione ha a che fare con riti esteriori e comandamenti, invece la relazione parte dal di dentro e dagli affetti. Devo seguire Dio non per costrizione, ma per amore. E qui potremmo ricordare tantissimi salmi di Davide che parlano di questa relazione viva, vivente e vitale, ma soprattutto molto, molto personale. Sapete, solo l'espressione mio Dio compare circa 50 volte nell'intero libro dei salmi, molte di queste espressioni proprio nei salmi di Davide. Poi se aggiungiamo tutti gli altri appellativi personali, mia roccia, mio rifugio, mio Signore, ancora, si arriva a centinaia di riferimenti personali. Quello che colpisce non è tanto il numero, quanto il tono. Davide parla a Dio come una persona che conosce intimamente. Ad esempio nel Salmo 63 lui dice: «O Dio, tu sei il mio Dio, e io ti cerco dall'alba». Allora, il Signore, abbiamo detto, che ci dice, come primo punto, senza amore non basta nulla, non c'è niente che può soddisfarlo. Poi il Signore fa un rimprovero alla sua Chiesa. Al versetto 4 abbiamo letto: hai abbandonato il tuo primo amore. Non è una perdita accidentale, è un abbandono. Chi abbandona a volte non lo fa in un momento, spesso si tratta di un processo. Si inizia dalle piccole cose, per poi passare ad altre piccole cose e così via. Basta a poco, ci si allontana quasi inconsapevolmente. Chi abbandona lascia. E siccome non siamo fatti per restare vuoti, quando abbandoniamo qualcosa siamo pronti per essere riempiti da qualcosa d'altro, che sia lavoro, famiglia, successo, hobby o altro ancora. Ma la cosa triste è che abbandonare Dio è considerato da Lui come l'idolatria e la ribellione. Nell'Antico Testamento, nel primo libro del profeta Samuele, prima Samuele 15:23, quest'uomo dice al re Saul qualcosa di interessante e forte. Prima Samuele 15:23: la ribellione è come il peccato della divinazione
l'ostinazione è come l'iniquità e l'idolatria. Qui non si parla direttamente di abbandonare Dio, ma di ribellarsi alla sua volontà. E la ribellione viene paragonata all'idolatria. Un esempio molto pratico. Se so che qualcosa è contrario alla volontà di Dio e la faccio consapevolmente, non ho scuse. Sono come un idolatra, lo dice il Signore. E poi hai abbandonato cosa? Il primo amore, che è la passione, la devozione iniziale per il Signore Gesù. Non mi piace molto la parola passione riferita all'ambito spirituale, ma non ho trovato un'altra espressione che mi parli dell'amore, quello vero, puro, che ti lascia col batticuore. Quell'amore che dopo averti sollevato da terra, quando ti sei visto pieno di peccato e lontano da Dio, e dopo aver capito che solo Gesù ti poteva salvare, e dopo aver sentito il Signore entrare in te, riempirti il cuore del suo amore incondizionato, ti lascia stupefatto. Ma come Dio ama proprio me? Ebbene, il primo amore è l'amore del credente, che si sente sollevato dall'intervento del Signore Gesù, è rincuorato dalla fede che è riposta in colui che ha fatto tutto e che ha pagato al suo posto. È rincuorato perché ora è un figlio di Dio e non deve avere paura di quel padre che lo accoglie presso di sé e che tiene le sue braccia eterne sotto di lui. E questo è solo l'inizio. Poi, però, pian piano, come detto prima, a volte accade qualcosa che non va bene. Il cuore caldo si raffredda lentamente. Possono subentrare apatia, formalismo, stanchezza spirituale. Il credente si sente a posto con Dio e non veglia, cioè non si cura troppo della propria vita spirituale. E così inizia la fase dell'accontentarsi, del tutto va bene. Il credente viene così come anestetizzato dal mondo, dalla sua carne e dal nemico. È come la famosa rana che è messa dentro un pentolone colmo d'acqua fredda, che pian piano viene riscaldato, non si accorge che il calore la sta uccidendo. Così è del credente che si è raffreddato. Sono sempre grato al Signore perché fa sempre il primo passo e poi anche il secondo. E se necessario continua a richiamare i suoi a ravvedimento. Quante volte nell'Antico Testamento il Signore ha richiamato il suo popolo a questo? E quante volte il popolo ha fatto, come si dice, orecchie da mercante, cioè ha ignorato la voce del Signore. Ma il Signore sa che abbiamo bisogno e così ci manda molti segnali e richiami per farci risvegliare dal sonno. Ci manda dei fratelli o delle sorelle che ci richiamano a tornare al Signore. Magari un messaggio come questo che tu stai ascoltando. Perché lo fa il Signore? Perché ci ama e il suo amore non viene mai meno. Anche quando noi siamo infedeli, Lui rimane fedele. Ma abbiamo detto che ci chiama e che cosa fa o cosa dice il Signore? C'è un modo o una via per ritornare a Lui? Sì, c'è. Ed è la via del ritorno. Ritorno. Il versetto 5 del brano che abbiamo letto inizialmente è molto bello. Ricorda, ecco lo richiamo, versetto 5, Apocalisse 2, versetto 5. Ricorda dunque da dove sei caduto e ravvediti e compi le opere di prima. Ricordati da dove sei caduto, ricorda. Ricorda da dove sei caduto, dice il Signore. Fai memoria del tuo cammino con Dio. Il Signore è stato fedele ed io lo sono ancora? Se non è così, che cos'è che è cambiato nel tempo? Cosa o chi mi ha allontanato o ha contribuito ad allontanarmi dall'amore di Dio e dalla sua parola? Ricorda, è come dire, fai una disamina di te e del tuo rapporto col Signore. Paolo fa un'esortazione, l'Apostolo Paolo fa un'esortazione molto bella in Seconda Corinzi, capitolo 13, versetto 5. Esaminatevi, dice, per vedere se siete ancora nella fede. Mettetevi alla prova. E questo richiamo è ravvediti.
ammetti la tua condizione attuale e cambia direzione. Sapete, non basta sapere che le cose non vanno. Se non cambio qualcosa, come posso pensare che le cose cambino? Cos'è che mi sta facendo male? Oppure c'è qualcosa o qualcuno che rallenta il mio cammino col Signore, lo ripeto. O ancora, c'è un peccato non confessato che ostacola la mia relazione col Signore. Devo ammettere, devo arrivare ad ammettere che il Signore ha sempre ragione. Sempre ragione. E che quella cosa o quella relazione o quell'atteggiamento o quella pratica è peccato e quindi la devo abbandonare. Devo confessare al Signore la cosa, devo chiedergli di aiutarmi ad abbandonare il peccato. Lui sa come fare, io no. Devo sapere che il Signore vuole aiutarmi a ristabilire la mia relazione con Lui e che farà di tutto per aiutarmi, ma devo crederci. Devo fidarmi di lui sino in fondo, ma non devo assolutamente minimizzare il peccato né essere accondiscendente. Riprendi le opere di prima, questo è un altro passo. È un altro altrettanto passo importante da fare, cioè riaccendi, riprendi la relazione col Signore. Da dove abbiamo smesso, occorre riprendere il cammino, un cammino che parte sempre dalla parola di Dio, perché è dalla parola che scaturisce la fede. Ed è la parola di Dio, dalla parola di Dio, la Bibbia, che questa fede cresce e matura. Poi come non ricordare la potenza della preghiera? Teniamoci stretti, miei cari, al Signore in preghiera. E come dimenticare la necessità di frequentare credenti, altri figli di Dio che sicuramente sono una buona compagnia. E se avevamo degli impegni spirituali, occorre riprenderli. Poi come non ricordare la potenza della preghiera? Teniamoci stretti, miei cari, al Signore in preghiera. E come dimenticare la necessità di frequentare credenti, altri figli di Dio che sicuramente sono una buona compagnia. E se

stabiliti. E mi viene in mente l'esempio di Pietro Apostolo. È una meraviglia, è una meraviglia per me sapere, come dice il Salmo 89,33, che la sua grazia non ci abbandona mai. La sua grazia non ci abbandona mai. Poi il Signore va verso la fine di questo richiamo, ammonimento, avvertimento, esortazione, incoraggiamento con il versetto 7. C'è una promessa per chi vince. Vedete, l'albero della vita è il simbolo di comunione piena e della vita eterna. Nel suo amore e nella sua grazia, il Signore termina queste indicazioni con una parola di incoraggiamento e di speranza. C'è sempre un futuro per chi ascolta. Abbiamo un brano nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 3, versetto da 7 a 8, che in sostanza dice: oggi, se ascoltate la sua voce, non indurate il vostro cuore. Per chi vince, cioè per chi sa rimontare la china, per chi cambia il suo atteggiamento ed esce dalla strada del peccato e che accetta di seguire il Signore Gesù andando controcorrente rispetto al mondo, il Signore stesso dice proprio così: io ti darò da mangiare dell'albero della vita. Anche se si inquì per vari motivi, a causa della lontananza dal Signore abbiamo perso delle benedizioni, ecco che il Signore ci preannuncia delle future benedizioni, quando saremo nella Gerusalemme celeste. Il Signore intanto è pronto a darci nutrimento essenziale, che è Lui stesso. Ci ricordiamo che in Giovanni 6,35 il Signore Gesù ha detto: io sono il pane della vita. Solo nutrendoci di Lui e della Sua parola saremo saziati, e questa promessa si avverrà per noi. Ma come detto, bisogna ritornare al Signore con entusiasmo e amore rinnovato per Lui. Vedete, il risveglio produce un frutto eterno e una gioia profonda. Perché dico questo? Sapete, ognuno di noi allo stesso tempo sia riempito di benedizioni dal Signore, ma al contempo può essere, anzi deve essere, di benedizione per gli altri. Mariti, mogli, figli, amici, colleghi, parenti possono ricevere la benedizione di ascoltare e di vedere l'amore di Dio in noi e attraverso di noi. Quale frutto eterno più grande è portare anime al Signore e portare al mondo la parola di Dio? È una gioia stare accanto al mio, al nostro Signore, vederlo all'opera in me, in coloro che mi sono intorno. Chissà come sarà quando la sua presenza ci dirà: bravo e fedele servitore, ben fatto. Non so voi, ma quel momento mi dà una forza e una gioia incredibile e mi sfida a dare tutto me stesso per dare gioia a colui che mi ha salvato per sempre. Quindi, un riassunto breve: abbiamo detto che il risveglio riguarda la Chiesa, ma parte sempre a livello personale. La Chiesa può essere attiva, abbiamo detto, ma spiritualmente vuota. Il primo passo verso un risveglio, sia personale che come Chiesa, è ritrovare il primo amore, quello profondo, personale per i credenti, vero e intenso per il Signore Gesù. Ricordare, ravvedersi e riprendere il cammino. Questa è la via che porta a una comunione rinnovata con il Signore. Ovviamente quello che il Signore dice alla Chiesa è prima di tutto vero per ognuno di noi personalmente. E prima di un invito finale, facciamo alcune applicazioni pratiche per noi. Facciamoci qualche domanda. La prima: esamina il tuo cuore. Sei ancora innamorato di Gesù? Sì, no. Se sei ancora innamorato di Gesù, molto bene, continua a essere una benedizione per chi ti sta intorno. Chiedi al Signore di restare così. Se no, se non sei più così tanto innamorato di Gesù, beh, riascolta questo messaggio. Dedica tempo alla preghiera e alla parola, non per dovere, ma per desiderio di avere una relazione col Signore Dio. Dedica del tempo a stare con colui che dichiari di amare. E poi chiedi al Signore, per mezzo dello Spirito Santo, di mantenere acceso
il

0: fuoco che c'è dentro di te. E poi, qualora ce ne fosse bisogno, confessa la tua tiepidezza e chiedi perdono e riprendi un cammino di amore col Signore. Oggi il Signore Gesù sta bussando al tuo cuore. Non vuole solo servizio, vuole te. Non ti chiede di essere perfetto, ma di tornare a Lui con tutto il cuore. Ritorna al primo amore. Preghiamo insieme per un vero risveglio che inizi dentro di noi. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori, nelle nostre vite. Che il Signore benedica ognuno di noi e che faccia di noi una benedizione sulla terra a onore e gloria del suo nome, che è benedetto in eterno. Amen.
1: Amen, amen. Ringraziamo il caro Enrico per questo messaggio, per questa chiarezza, freschezza della parola del Signore. Facciamone tesoro perché tutte le volte che ascoltiamo la parola di Dio non dobbiamo solo essere uditori, ma dobbiamo applicarla e dobbiamo quindi essere facitori. E ringraziamo Enrico e preghiamo anche per Enrico, per il suo impegno con Betty, per i numerosi campi che portano avanti per istruire e anche inculcare la parola del Signore. Prima di salutarci, vogliamo ricordarvi l'impegno per il Venezuela che Salvati per Servire sta portando avanti, la causale insieme per il Venezuela. Aiutiamo chi è nel bisogno, chi in questo momento è in difficoltà. Potete usare questo IBAN, andare sul nostro sito, troverete tutte le indicazioni. Vi chiediamo di unire le forze come una grande squadra e di aiutare chi è nel bisogno. Gloria a Dio per questo messaggio, leggermente in forma ridotta, ma siamo grati al Signore anche per questo tempo di meditazione. Vi diamo un abbraccio e l'appuntamento a domani sera alle 19:30 su Cristiani Online e su Radio Logos. Dio vi benedica.

0: Vincenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon giovedì, ben ritrovati. Eccoci insieme, Maria ed Enzo ancora all'opera. Parliamo di apostasia, un termine difficile, però una volta che verrà spiegato poi da Enzo diventerà facile anche capire il significato. Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto, e oggi possiamo continuare con la nostra introduzione alla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Ieri abbiamo detto che nel 64 d.C. Paolo venne rilasciato dalla prigionia e che in quel periodo egli viaggiò molto. Fu durante questo tempo che dalla Macedonia scrisse la prima lettera a Timoteo e quella a Tito. Nel 67 d.C. Paolo venne nuovamente arrestato e nel 68 fu poi decapitato a Roma. Prima della sua morte scrisse la seconda epistola a Timoteo, la lettera che stiamo per esaminare, per studiare. Abbiamo anche parlato di due versetti che esprimono il tema, il tono della seconda epistola. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Seconda Timoteo 2, versetto 15. Un altro tema lo troviamo in Seconda Timoteo 4, al versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Vediamo ora altre tematiche riprese da questa lettera. Nel breve libro di Seconda Timoteo si vede apparire all'orizzonte una scura nube minacciosa. È l'apostasia che sopraggiunge. Che cosa si intende per apostasia? Il totale abbandono dei principi della fede. Così l'apostasia non è dovuta a ignoranza, è un'eresia. L'apostasia è un errore deliberato, è un allontanamento intenzionale dalla fede. Un apostata è una persona che conosce le verità del Vangelo e le dottrine della fede, ma che le ha ripudiate. In Seconda Timoteo, Paolo parla della conseguenza della predicazione del Vangelo negli ultimi giorni. Il risultato finale non sarà la totale conversione del genere umano, né l'introduzione delle persone nel millennio. Al contrario, in quel momento si verificherà un'apostasia tale da cancellare la fede dalla terra quasi completamente. Infatti, alla fine di questa era ci saranno due partenze. Una è la partenza della Chiesa, che noi chiamiamo il rapimento della Chiesa. Perché il Signore stesso, con ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Così scrive Paolo nella prima Tessalonicesi capitolo 4, nei versetti bellissimi che abbiamo appena letto, appunto il 16 e il 17. Quando i credenti saranno stati rapiti, l'organismo della Chiesa, il vecchio involucro esteriore lasciato qui sulla terra, si allontanerà totalmente dalla fede. Quest'ultima sarà la seconda partenza, ovvero l'allontanamento dalla fede. Il Signore Gesù stesso fece un'allarmante dichiarazione in proposito. La troviamo in Luca 18, al versetto 8. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? E come espresso in lingua greca, la domanda presuppone una risposta negativa. Così la risposta deve essere no, egli non troverà la fede sulla terra quando tornerà. Questa visione non è in armonia con il Vangelo sociale che si aspetta di trasformare il mondo tentando di aggiustare il sistema sociale. Persone di ottimismo così superficiale si spazientiscono di fronte alle parole piene di dolore di Seconda Timoteo e classificano chi la pensa come me come intellettuali oscurantisti. Tuttavia, gli agghiaccianti e terribili fatti della storia, gli avvenimenti dell'epoca presente dimostrano l'esattezza delle affermazioni di Paolo. Oggi noi viviamo nel mezzo di un'apostasia che appare come ritagliata dal modello disegnato dalle parole di Paolo, fin nei dettagli. La Chiesa visibile è entrata nell'orbita di un'orribile apostasia. La Chiesa invisibile, per cui si intende il vero corpo dei credenti, non ne è affetta. La Chiesa invisibile oggi è ancora qui, sulla terra, e anche se vorrei che fosse un po' più visibile di quanto non sia, si trova sulla propria strada, verso il proprio futuro di gloria. Si sta muovendo verso il rapimento. Questo è un pensiero veramente confortante per i giorni nei quali viviamo.

0: In vista del pericolo dell'apostasia, in seconda Timoteo, Paolo enfatizza la parola di Dio più di quanto non faccia in ogni altra epistola. In realtà, sia Paolo che Pietro sono d'accordo. Ognuno di loro, nel proprio canto del cigno, ossia il loro testamento spirituale, mettono l'enfasi sulla parola di Dio e il Vangelo. Amico, il Vangelo si basa su una realtà terribile, e questa realtà è la totale corruzione dell'uomo. In altre parole, l'uomo è un peccatore perduto. Un pedagogista contemporaneo ha espresso questo concetto più o meno in questo modo: dove la pedagogia presume che la natura morale dell'uomo è in grado di migliorare, il cristianesimo tradizionale presume che la natura morale dell'uomo è corrotta e assolutamente malvagia. Dove in pedagogia si suppone che un agente umano estraneo può essere utile al miglioramento morale degli uomini, nel cristianesimo tradizionale si suppone che l'agente è Dio e comunque che la natura umana dell'uomo non è migliorabile se non cambiandola con una nuova. L'uomo si trova in una condizione tale da non poter essere salvato attraverso l'ubbidienza perfetta, perché egli non è perfetto, né si può essere salvati per mezzo di un'ubbidienza imperfetta, perché Dio non l'accetterà. Perciò l'unica soluzione è il Vangelo della grazia di Dio, che raggiunge l'uomo nella sua infima condizione di peccato e salva il peccatore sulle basi della morte e della resurrezione di Cristo. La fede in Cristo trasforma la vita umana. Noi oggi abbiamo su tutto il globo terrestre numerosi esempi di uomini e donne che sono stati trasformati dal Vangelo della grazia di Dio. Non serve pensare in modo creativo o pensare in modo giusto e positivo. Alcuni affermano che l'uomo si trova sulla via diritta e volta verso l'alto. Questa è la psicologia che piace alle persone, ma non sembra portarci da nessuna parte. Un secondo tipo di predicazione punta sull'etica. Si predica un Vangelo piccolo, dolce, carino, del genere: il bene è migliore del male perché è più carino, ti crea meno problemi, esortando le persone ad avere maniere più gentili ed educate. Non esiste quasi nulla di così insipido quanto questa realtà. Non c'è da stupirsi se il Signore Gesù disse alla chiesa di Laodicea, come scritto in Apocalisse 3, nei versetti 15 e 16: «Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca». Poi c'è un terzo tipo di predicazione che è chiamato il Vangelo sociale. Si predicano relazioni migliori fra le razze, pacifismo, giustizia sociale e un ordine sociale cristiano. Quando il vero Vangelo è predicato e gli uomini vengono a Cristo, essi diventano tutti fratelli. Noi non abbiamo bisogno di tutto questo parlare intorno a migliori relazioni tra razze. Tu non puoi creare migliori rapporti tra le razze costringendo le persone a stare insieme. Solo il Vangelo della grazia di Dio trasformerà un qualsiasi uomo in un mio fratello. Quando questo avviene, il colore della pelle di un uomo non fa alcuna differenza. La soluzione ai problemi dell'uomo può venire solo attraverso la predicazione della grazia di Dio. Noi abbiamo bisogno di riconoscere, come Martin Lutero ha detto, che Dio ci ha creati dal nulla. Fino a che l'uomo non realizza di essere nulla, Dio non può fare niente di lui. La grazia di Dio attraverso Gesù Cristo è la via per trasformare, salvare il genere umano. Questo è ciò che questa epistola insegna, e questo è il motivo per cui è importante per noi studiare questa seconda lettera che Paolo scrisse a Timoteo. Passiamo ora a leggere il primo capitolo di Seconda Timoteo, il cui tema, come abbiamo detto, è le afflizioni del Vangelo. Come sempre, nei versetti 1 e 2 troviamo l'introduzione. Iniziamo a leggere il versetto 1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Abbiamo letto Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Questa espressione richiama alla mente quella che Paolo scrisse nella sua prima epistola a Timoteo, per ordine di Dio. E noi abbiamo visto che i comandamenti di Dio rivelarono la volontà di Dio, ma che essi non erano tutta la volontà di Dio. In questo passo Paolo dice, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Come si accetta questa promessa? Per fede. Questo è l'unico modo con cui ricevere vita eterna. Dio ti offre questa come un dono. Generalmente si accetta un regalo perché si crede in colui che lo dona, si ha fiducia che ce lo darà davvero. E come ogni persona, anche tu puoi ricevere vita eterna credendo in colui che te la dona. Il Signore Gesù ti offre vita eterna quando tu credi che Lui sia il tuo Salvatore, perché ha pagato il prezzo del tuo peccato. Oggi Gesù ti sta offrendo la possibilità di andare in paradiso sulla base della tua fede e del credere in Lui. Perciò l'espressione «la promessa della vita che è in Cristo Gesù» mostra chiaramente che l'unico modo con cui puoi avere vita eterna, mio caro amico, è attraverso Gesù Cristo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il versetto 2 ci dice a chi Paolo scrive la lettera. A Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Paolo saluta Timoteo come il suo caro figlio, perché Timoteo costituiva per l'apostolo Paolo un grande motivo di gioia. Senza dubbio, questo giovane era tenuto nella più affettuosa considerazione da parte dell'apostolo. Poi continua dicendo grazia, misericordia e pace. Come abbiamo detto studiando prima Timoteo, il saluto contiene la parola misericordia, che non si ritrova nei saluti delle altre lettere di Paolo. Dio è misericordioso quando non ci dà quello che meritiamo, cioè giudizio e condanna. Paolo ebbe bisogno di molta misericordia, come anche noi. Fortunatamente Dio è ricco in misericordia, da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. In questo passo l'enfasi viene posta sulla signoria di Gesù Cristo. Continuiamo la lettura con i versetti 3 e 4 dalla seconda epistola di Timoteo al capitolo 1. Ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Nella sua prima lettera a Timoteo, Paolo ringrazia Dio che lo ha reso forte, lo ha posto al suo servizio, e qui ricorda il suo servizio citando i suoi antenati, probabilmente perché fra poco nominerà quelli di Timoteo. Il nome di Timoteo era sulla lista dei soggetti di preghiera di Paolo. Le sue preghiere erano regolari, mentre giorno e notte ci fa pensare alla serietà dei propositi di Paolo. È abbastanza ovvio che Paolo amasse Timoteo, e il versetto 4 ci insegna che anche Timoteo amava Paolo. Il fatto che Paolo fosse stato arrestato, fosse tornato in prigione e che si trovasse perfino faccia a faccia con la morte affliggevano veramente Timoteo. Paolo dice infatti: ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Il versetto 5 del primo capitolo di questa seconda lettera a Timoteo sarà stato di incoraggiamento per Timoteo. Leggiamolo. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Paolo veniva dal giudaismo, ma Timoteo era cresciuto in una casa cristiana. Sia sua nonna che sua madre erano cristiane. Il padre di Timoteo era greco e non si sa se fosse un credente. Paolo è però sicuro della fede sincera di Timoteo. Paolo era consapevole della grande influenza familiare che lo avevano plasmato nel corso della sua giovane vita. I prossimi versetti, quelli che vanno dal 6 all'8, ci dicono qualcosa del carattere di Timoteo. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore, di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Le parole di questo passo indicano che Paolo riconosce che il carattere di Timoteo aveva bisogno di essere rafforzato moralmente. Per prima cosa Paolo incoraggia Timoteo a mantenere vivo il dono che aveva ricevuto da Dio e che Paolo aveva riconosciuto. Non vuole necessariamente dire che Timoteo si fosse lasciato un po' andare, ma che necessitava di un incentivo per andare avanti con coraggio, visto che probabilmente aveva un carattere un po' timido, avrebbe potuto vergognarsi un po', vista anche la sua giovane età. Ricorderete che nella prima lettera gli scrisse: «Nessuno ti disprezzi per la tua giovane età, ma sii d'esempio in quello che fai, non trascurare il dono che è in te». E anche qui viene citata l'imposizione delle mani. Significa che Timoteo era un compagno d'opera di Paolo. Paolo condivise con lui il dono di insegnamento della parola di Dio, e questo giovane uomo era intimamente legato a Paolo. E quando Paolo si trovava in prigione a Roma, egli disse di Timoteo: «Non ho nessuno di animo pari al suo», come scrive ai Filippesi, capitolo 2, versetto 20. Si tratta di un uomo che poteva portare avanti l'insegnamento, la predicazione di Paolo, e perciò l'apostolo lo fece suo compagno. Essi erano uniti nel ministero.

0: questo passo Paolo ammonisce Timoteo: ravviva il dono di Dio che è in te. Questo uomo aveva un dono e Paolo lo esortava a ravvivarlo. Che cosa significa questo fatto? Mi chiedo se Paolo si preoccupasse della condizione di Timoteo ad Efeso. La città di Efeso ospitava il tempio di Diana ed era uno dei più grandi luoghi di peccato dell'impero romano. Paolo stesso aveva trascorso 3 anni a Efeso e conosceva che vi erano molte attrattive seduzioni nella città. Mi chiedo se Paolo non temesse che Timoteo potesse tirarsi indietro dal predicare l'intero piano di Dio. In questo passo si può vedere la preoccupazione di Paolo per questo giovane uomo che gli chiama «mio caro figlio». La parola timidezza a volte è tradotta paura, ma è più esatto timidezza o anche vergogna. La paura è una cosa naturale ed è una buona cosa. Per esempio, io ho paura dei leoni. Se ce ne fosse uno in libertà per la strada, io troverei un buon posto per nascondermi. È normale, è positivo avere un senso di paura, ma molti di noi per qualche motivo hanno paura dell'altezza e perciò di volare. Se fossi uno di loro, potrei pregare in merito alla mia paura di volare, chiedermi perché Dio non allontana da me questa paura, dato che in questo versetto c'è scritto che Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Ma Paolo in questo brano parla non di una paura positiva, ma di codardia. La paura di volare infatti è in un certo senso irrazionale, il pericolo non è più reale di quello che affronto per viaggiare in macchina. Paolo sta dicendo: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza o vergogna, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Autocontrollo significa disciplina. In altre parole, Dio non vuole che la sconfitta sia necessariamente la norma della vita cristiana. Noi dovremmo essere cristiani disciplinati piuttosto che schiavi delle nostre emozioni. Noi tutti siamo spinti ad agire dalle nostre emozioni e l'ammonizione di Paolo a Timoteo è meravigliosa per me. Dio mi sta dicendo che non devo essere un cristiano perdente. Io dovrei impedire alle mie emozioni, la paura, la timidezza, la vergogna, di controllare la mia vita. Non dobbiamo avere vergogna, ma essere partecipi delle afflizioni. Così dice Paolo a Timoteo. Con questi pensieri andiamo a concludere il nostro programma odierno. Bene, io vi ringrazio per l'interesse che ci avete mostrato, per l'ascolto, e intanto ci sentiamo domani al solito orario.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi rivolgiamo un caro pensiero ed un caro saluto. Vorremmo proseguire la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni e leggere dal capitolo 11 i versetti 45 e 46.

Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto.

tutti gli astanti furono spettatori del grande miracolo operato da Gesù. Nessuno poteva negare o ignorare che al solo comando del Signore un uomo già sepolto da 4 giorni era tornato in vita. La sola sua presenza fisica costituiva un'innegabile testimonianza della potenza di Gesù. Per il paralitico che abbiamo trovato al capitolo 5 si poteva dubitare che fosse veramente malato. Per il cieco dalla nascita che abbiamo visto al capitolo 9 si ricercò una prova che fosse realmente nelle condizioni di non poter vedere. Ma in questo caso non si poteva assolutamente sospettare che non fosse morto, tanto più che giaceva nel sepolcro da 4 giorni. Un evidente, un innegabile grande miracolo era stato compiuto. La gloria di Dio si era chiaramente manifestata. Il Signore aveva annunciato attraverso questo atto la sua imminente vittoria sulla morte e sul peccato che genera la morte. Non c'è da stupirsi se molti credettero in lui, se molti, colpiti dall'evidenza, riconobbero in Gesù il Messia atteso, l'inviato di Dio, il Figlio di Dio. Molti credettero. La maggioranza dei presenti fu chiamata alla fede, i più furono toccati, ma non tutti. A quei molti che abbracciarono la fede o che furono abbracciati dalla fede si contrapposero gli alcuni che, pur stupiti da tanta potenza, pur nell'impossibilità di negare quanto Gesù aveva fatto, rifiutarono di arrendersi, di cessare la loro ostilità verso il Signore, rimanendo fermi sulle loro posizioni. Questi divennero dei delatori. Andarono dai farisei a denunciare quanto Gesù aveva compiuto. Cercarono di ostacolare e fermare l'opera di Dio. Quanta cecità spirituale e quanta presunzione nel porsi coscientemente contro Dio. Quei molti che credettero erano certamente presi dalla loro gioia. Una gioia incentivata dal fatto che potevano riabbracciare un amico ritenuto perduto. Una gioia che consisteva nell'avere trovato l'amore di Dio che si manifesta in potenza verso coloro che credono. Una gioia inesprimibile che conferisce pace e sicurezza perché il Signore è presente e si prende cura dei suoi. Tuttavia quei molti non poterono trattenere quegli alcuni che, presi dal livore, dall'invidia, dai cattivi pensieri, esprimibile che conferisce pace e sicurezza perché il Signore è presente e si prende cura dei suoi. Tuttavia quei molti non poterono trattenere quei

0: verso le creature. E spesso è necessario avere più fede per rifiutarlo che per riconoscerlo, per negarlo che per accoglierlo. L'amore, la grazia, la misericordia di Dio si manifestano quotidianamente. Sta a noi riconoscerli. Sta a noi rifugiarci in Lui, che è sempre pronto ad accoglierci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto e bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Mi è capitato tra le mani un curioso articolo di Michele Passaretti, che è fondato anche sulla pubblicazione annuale del rapporto Italia dell'Eurispes. In ogni caso, vorrei condividerne qualche stralcio con te, non per spirito polemico assolutamente, ma proprio perché mi interessa quello che viene rilevato in questo articolo. Dice che nel costume religioso degli italiani capita sempre più spesso che sia il credente stesso ad autodeterminare le proprie scelte morali e non più la Chiesa a cui appartiene. È evidente il segnale di sfiducia nei confronti delle autorità ecclesiastiche e anche lo scollamento che risulta tra le cose che si dovrebbero credere e quelle da praticare. Un esempio fra i tanti è che nel nostro paese è altissima la percentuale di deputati e senatori divorziati, anche tra gli schieramenti politici più vicini alle ideologie religiose. Alla proverbiale frase attribuita a qualche chierico intiepidito, cioè fate quel che dico ma non quel che faccio, pare che gli italiani rispondano piuttosto: qualunque cosa tu dica, io faccio ciò che voglio. Insomma, risalta l'immagine di una Chiesa non più capace di condizionare il comportamento dei suoi credenti. È il punto di crisi, che i sociologi definiscono come il crollo non della religione, ma della religiosità. Le chiese quindi diventano simboli di appartenenza sociale e non più indicatori della vita eterna. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Dovremmo avere con noi in linea telefonica la dottoressa Lidia Lamarca. Ci sente?
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a voi della radio.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, ormai diversi mesi fa abbiamo avuto una lunga interruzione, parlavamo di un libro che è uscito proprio di recente, la dottoressa Lidia Lamarca, edizione ADV, dal titolo Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura. Ecco, la dottoressa Lidia Lamarca, lo diciamo subito, è medico ginecologo, vive a Bologna, è attiva da molti anni nel campo della prevenzione, ha fondato negli anni 80, insieme ad altri specialisti, la cooperativa medica Agorà, che ha elaborato e realizzato numerosi progetti in ambito sociosanitario, come indagini sul territorio, educazione alla salute, corsi per operatori sanitari. La dottoressa Lidia Lamarca collabora anche con il mensile Vita e Salute. Questo libro, Libere di stare bene, abbiamo già parlato, abbiamo detto alcuni mesi fa, ma forse vale la pena dire un po' qual è il senso di questa operazione editoriale, insomma, di divulgazione su temi importanti e importanti soprattutto per la salute della donna. Perché la salute della donna?
3: Ma intanto perché io sono un medico delle donne,
2: certo.
3: Questa è la prima cosa.
2: Chiaro.
3: La seconda cosa è che le donne diciamo hanno sia in ambito della salute ma in ambito anche della propria vita sociale, dell'impegno che hanno nella vita quotidiana, i figli, i mariti, il lavoro, hanno secondo me una particolare predisposizione anche a prendersi cura di se stesse. Ci sono adesso dati recenti appunto che dicono che le donne vanno molto di più a fare i controlli, vanno molto di più dai medici per chiedere consigli, a differenza dell'uomo che è un po' più renitente, resistente. Dunque un libro per le donne può essere un ulteriore diciamo sostegno a questo atteggiamento già presente in molte donne, e in più la donna tiene in mano spesso la salute di tutta la famiglia, va dal medico al posto del marito e dei figli, cucina ancora per un po' di tempo forse, cucina dunque determina lo stile alimentare, e dunque è una figura importantissima.
2: Questo libro parla di vari aspetti come controlli, esami preventivi, principali disturbi dell'apparato genitale, il seno, la menopausa. Ci eravamo lasciati con il capitolo 6 dove si parla di altre malattie frequenti. Sono malattie, alcune delle quali magari, diciamo, come l'insonnia, creano dei disagi per la qualità della vita. Però ci sono anche altri problemi come cefalea, peso eccessivo, colon irritabile, artriti, osteoporosi. Uno di questi argomenti è un argomento estremamente importante, come quello del diabete, che mi sembra che si sta diffondendo sempre di più, vero?
3: Noi abbiamo un problema in aumento e purtroppo abbiamo anche i bambini che possono essere interessati da questo tipo di malattia. Dunque questo significa che la malattia in aumento è legata allo stile di vita.
2: Ecco, lo stile di vita in particolare che cos'è che, diciamo, crea questa diffusione sempre maggiore del diabete?
3: Ma direi che nello stile di vita possiamo mettere sia l'eccesso di peso, il tipo di alimentazione e lo scarso movimento. Questi sono i tre elementi che probabilmente concorrono a determinare un aumento delle problematiche diabetiche. Tra l'altro volevo fare un piccolo inciso: proprio in questi giorni sono venute fuori nuove notizie sulla diciamo sulla responsabilità dello stile di vita sulla salute dell'individuo. Cioè, noi dicevamo, anch'io forse l'ho detto qualche mese fa, che molto fa la geneticità e il resto fa diciamo il resto è determinato dallo stile di vita. In realtà si è visto che su gemelli sono stati fatti degli studi particolari, lo stile di vita assume un'importanza superiore a quello che noi avevamo valutato fino ad oggi.
2: Mm-hmm. Senta, lei parlava di alimentazione, che anche questo ha un peso importante.
3: Sì.
2: Ecco, quali sono le cose assolutamente da evitare?
3: Diciamo? Ecco, direi c'è un concetto fondamentale per quel che riguarda il diabete. Assumere i carboidrati, cioè gli zuccheri, tutti ormai noi sappiamo, no, questi nomi, questi termini, i carboidrati, cioè pane, pasta, riso, tutto ciò che si trasforma in zucchero, cioè gli amidi che si trasformano in zucchero, e stimolano la produzione dell'insulina, cioè nel momento in cui noi introduciamo uno zucchero, appena questo zucchero arriva nel sangue, immediatamente si attiva l'insulina, questi termini, i carboidrati, cioè pane, pasta, riso, tutto ciò che si trasforma in zucchero, cioè gli amidi che si trasformano in zucchero, e stimolano la produzione dell'insulina, cioè nel momento in cui noi introduciamo uno

0: al resto, a tutte le calorie.
1: Quindi l'importante non è cedere.
0: Ma il problema è la qualità del carboidrato.
1: Ah, la qualità,
0: Sì, esiste carboidrato e carboidrato. Cioè, un tempo si faceva il discorso solo sulle calorie. Per stare bene bisogna mangiare tot calorie. Non è vero. La qualità della caloria è importante. Mi semplifico. I carboidrati possono essere semplici e complessi, intendendo carboidrati semplici, non so, lo zucchero che noi aggiungiamo nel caffè, nelle bevande o che assumiamo con la Coca-Cola e così via, nelle torte, in tutto ciò dove si aggiunge lo zucchero, quello da tavola, ecco, questo tipo di zucchero è uno zucchero semplice. Dunque, quando noi lo assumiamo, nel giro di pochissimi minuti lo ritroviamo nel sangue. Questo costringe l'insulina ad una rapidissima attività per abbassare il livello di glicemia. Lo zucchero è importante per il cervello, per il funzionamento del corpo e così via, ma questa rapidità di assorbimento del nostro organismo è un po' dannosa. Gli zuccheri complessi, cioè quelli che ad esempio sono presenti nei cibi integrali, nei riso integrali, nelle paste integrali, nel pane integrale fatto col lievito della pascola, pasta madre e così via, oppure l'unione carboidrati come riso e pasta con rallentatori dell'assorbimento come i fagioli, i piselli, quelle meravigliose, appunto, quei meravigliosi piatti della cucina tradizionale, riso e piselli, rendono il carboidrato assorbibile in modo molto più lento. Questo è un grande vantaggio per il nostro organismo e non ci predispone ad un eventuale futuro diabete.
1: Allora, naturalmente le domande sono ancora tante, però io direi mettiamo un breve stacco musicale e poi riprenderemo la nostra conversazione con la dottoressa Lidia Lamarca, che ricordo è autrice del libro Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura. Quest'oggi stiamo prendendo in considerazione il capitolo relativo al diabete. Adesso un breve stacco musicale.

0: Allora, sfumiamo questa bella canzone di Billy Joel. Dovremmo avere una ascoltatrice in linea. Pronto?
1: Sono un ascoltatore.
0: È un ascoltatore, abbia pazienza. Non me l'hanno detto in redazione. Allora, ci dica un poco qual è la domanda oppure la riflessione che vuole fare.
1: Volevo fare una domanda in merito a una dieta di cui ho sentito parlare, si chiama dieta zona. E volevo sapere, siccome per mia suocera che è diabetica, volevo chiedere alla dottoressa se è una cosa utile oppure no.
0: Allora, lei ci chiama da Firenze, vero?
1: Esatto, sì.
0: Ecco, allora, dottoressa Lamarca.
2: Sì, allora, della dieta zona io conosco alcune cose, non sono proprio un'esperta, delle diete. Di sicuro quello che io so è che sia una dieta un po' squilibrata perché è ricchissima di proteine anche di origine animale e molto scarsa di carboidrati. Ecco, se questo è il riferimento al discorso diabetico, noi sappiamo che oggi il diabetico può utilizzare tranquillamente i carboidrati scegliendo quelli con l'indice glicemico più basso, cioè quelli che vengono assorbiti con più lentezza. Ecco, una dieta tipo quella zona ricchissima di proteine animali, insomma, non è nell'idea che abbiamo noi di una sana alimentazione la cosa migliore, ma il diabetico può comunque fare una scelta di cibi anche con appunto un contenuto glicemico di glucosio senza per questo incorrere in particolari problemi. Ci vuole una certa conoscenza anche da parte del medico che segue la signora di tutti questi meccanismi, per cui anche il diabetico può

0: mangiare della frutta. Una volta al diabetico si impediva la frutta, se non proprio la mela, così. Oggi sappiamo che ci sono delle frutte che il diabetico può mangiare. Utilizzare carboidrati a basso indice glicemico non impedisce al diabetico di utilizzare carboidrati, per cui, come vedete, non c'è bisogno di squilibrare tutta la dieta, anche in presenza di un problema così importante.
1: Allora, noi intanto ringraziamo l'ascoltatore. A risentirci. Allora, dottoressa Lamarca, so che ci deve lasciare perché ha degli appuntamenti, giustamente, ma una domanda mi sembra assolutamente obbligatoria. Come si fa a capire in anticipo? Perché anche lì forse è importante sapere una diagnosi il più precoce possibile. Come si fa a sapere se siamo esposti, se rischiamo, se abbiamo un diabete che comincia e che quindi dobbiamo lottare subito?
0: Sì, intanto la familiarità è importantissima, per cui bisogna esaminare la storia della famiglia. Se ci sono dei diabetici bisogna stare molto più attenti e cominciare molto presto a fare dei controlli un pochino più specifici e anche immediatamente instradarsi su questo stile di vita molto controllato. E poi ovviamente, se iniziamo ad avere, non so, un bisogno di urinare frequente, beviamo molto, continuiamo ad avere fame, abbiamo prurito ai genitali, ad esempio, nelle donne che hanno prurito noi chiediamo di fare la glicemia, cioè di misurare la quantità di zuccheri nel sangue per vedere se è eccessivamente elevata.
1: Più o meno da quando, da che età si dovrebbe cominciare?
0: I trentenni devono cominciare, assolutamente. Poi ci sono i diabeti giovanili, ma sono diciamo dei problemi un po' diversi.
1: Ma basta un'analisi del sangue?
0: Inizialmente sì. Se ci sono sintomi sospetti, ovviamente si passa a un discorso di curva da carico. Esiste un dosaggio della emoglobina glicosilata e così via. Ci sono alcuni semplici esami.
1: Il problema è cercare di capire il prima possibile, no?
0: Certo, perché in questi casi basta lo stile di vita a modificare la storia.
1: Mentre invece, se viene presa quando ormai è già
0: stato diciamo un po' avanzato, sì, può essere necessario comunque partire subito con una terapia. Poi ci sono vari tipi di diabete, come voi sapete, no? C'è il diabete insulino dipendente, quello non, per cui bisogna fare anche una distinzione in questo senso.
1: E alla dottoressa Lamarca, che ringrazio nuovamente, darei un appuntamento, sempre compatibilmente con i suoi impegni, fra 2 settimane.
0: Benissimo, okay. Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a lei intanto, e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Un altro aspetto molto importante e vitale della vita dei discepoli è quello che stiamo per esaminare insieme in questi momenti, la loro comunione. E vi chiedo di guardare in Marco capitolo 3, a partire dal versetto 6 fino al versetto 14. Marco 3, 6 a 14.

i farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare e una gran folla dalla Galilea lo seguì e dalla Galilea, da Gerusalemme, dalla Idumea e da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e Sidone. Una gran folla, udendo quante cose egli faceva, andò da lui. Egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta per non farsi pigiare dalla folla, perché avendone guariti molti, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo, e gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui e gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ed egli ordinava loro con insistenza di non rivelare la sua identità. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono con lui. Ne costituì 12, ai quali diede anche il nome di apostoli, perché stessero con lui.

dall'eternità, il Signore Gesù sperimentava una comunione personale e stretta con il Padre, in quanto il Padre e il Figlio erano uno, cioè non una stessa persona, erano due entità diverse, ma erano uno in quanto condividevano le medesime caratteristiche eterne. E quando Cristo lasciò la gloria per dimorare qui fra gli uomini, egli continuava a godere la sua comunione con il Padre. E attraverso la lettura dei Vangeli è evidente che quella comunione era molto speciale e molto importante per Gesù. E nonostante quella stretta comunione con il Padre, Gesù desiderava avere dei rapporti di comunione con i suoi discepoli. E quando Dio creò l'uomo, egli disse: non è buono che l'uomo sia solo. Perciò Dio creò per lui una donna come compagna. Normalmente l'uomo gradisce la comunione con i suoi simili. E Gesù come uomo gradiva la comunione con i suoi discepoli. Perciò, come viene riportato in Marco capitolo 3 versetti 14 e 15, ne costituì 12. Notate l'ordine di questo versetto. Noi potremmo fare la lettura in modo affrettato: ne costituì 12 per tenerli con sé, per mandarli a predicare, bam bam bam bam. Notate cosa voleva ottenere il Signore Gesù tramite la chiamata di questi discepoli. Prima di tutto, chiamò questi uomini per quale motivo? Per tenerli con sé. Poi, e per mandarli a predicare. Allora, prima di tutto, lo scopo di questa chiamata era la comunione, poi il servizio. Questa lega con ciò che abbiamo detto questa mattina, vero? Tante volte pensiamo: ah, il nostro servizio. No, non è il nostro servizio. È la nostra comunione che dovrebbe avere il posto primario con il Signore. Perciò, qualora io dovessi pensare: ah, mi butto subito nel fare, nel servire, il mio tempo con il Signore può aspettare perché devo servire il Signore, ho invertito le cose. Prima di ogni cosa devo ricordarmi: il Signore mi ha chiamato per tenermi con sé e per godere questa comunione stretta con me.
Questo ci porta alla verità centrale che vorrei condividere con voi. Lo scopo primario, dunque, del vero discepolo è coltivare la sua comunione con il suo maestro.

Notiamo. Il vero servizio dove inizia? Inizia con il giusto modo di pensare da chi rende quel servizio. Quale deve essere il mio modo di pensare? Allora, torniamo ad Efesini 2:5. Che dice? Abbiate in voi... Ho detto Efesini? O Filippesi? No, voglio sperare. È il Signore che chiama. Allora, abbiate in voi lo stesso modo di ragionare e di pensare che era in Cristo Gesù. Qual era il suo modo di ragionare e di pensare? La comunione che Gesù aveva con suo Padre era la cosa più importante per lui. Anche dopo una giornata ma piena, e il Signore non aveva neanche occasione di mangiare perché era assalito dalle folle. Forse la mattina dopo il Signore disse, beh, dato che ho fatto una giornata piena, allora posso concedermi un po' di tregua, un po' di relax, e posso fare a meno della telefonata oggi con mio padre. Si alzò presto la mattina per avere comunione con il Padre. Noi dobbiamo capire, prima di qualsiasi altra cosa, Dio ci ha chiamati per tenerci con sé e per godere questa comunione stretta. Altrimenti il nostro servizio non ha valore. Ci sono due modi in cui possiamo spicciare il nostro servizio: tramite la potenza dello Spirito di Dio che dimora in noi, o tramite la carne. E devo dire che tante volte è proprio la seconda che domina. Perché non abbiamo il giusto modo di pensare o di ragionare. Io come servo, quando ho accettato Cristo come il mio Salvatore e ho capito che io sono un servo, un semplice servo di Dio, io non sono nessuno. Se non fosse per la grazia di Dio e la misericordia di Dio, non avrei nessun ministero. E come servo, io ho rinunciato alla mia volontà per fare la volontà del mio padrone.
e perciò devo attendere, essere sensibile alla sua voce. Come posso essere sensibile alla sua voce quando nella mia carnalità mi butto nella mischia e non do a lui la possibilità di parlarmi? In Giovanni 8, 28 a 32, vediamo che il vero discepolato dipende da tre cose. Sono queste tre cose che sono alla base, costituiscono il perno del vero discepolato. E se voglio capire cosa sia l'essere un vero discepolo, devo comprendere questo. Prima di tutto, io non posso avere la giusta comunione con il Signore senza una conoscenza della parola di Dio. Secondo, senza fede nella parola di Dio. E terzo, senza perseverare nella parola di Dio. Ci sono tanti credenti che si tengono lontani dalla Bibbia, tanti cosiddetti discepoli. A proposito, ti ritieni discepolo? Se tu sei credente, sei diventato discepolo. Ma rimane la domanda: che tipo di discepolo sono? Voi che ancora non avete messo la vostra fiducia nel Signore Gesù Cristo, non potete classificarvi come discepoli. Voi siete discepoli del vostro padre, il diavolo, ed è la sua volontà che vi governa. E perciò vi comportate come vi comportate. Ma chi è credente ha un'altra musica. E tanti si tengono lontani dalla lettura della parola di Dio, della comunione col Signore, perché sanno che è pericoloso accostarsi alla parola. Tanti si tengono lontani dalla lettura della parola di Dio, della comunione col Signore, perché sanno che è pericoloso.

quello che Dio dice loro. E perciò, per poter continuare a fare come vogliono loro, lungi da me questo attaccamento alla parola di Dio. Perciò se ti domandi come mai non sei regolare nella lettura delle scritture, nella comunione col Signore, le risposte sono due. O non sei un vero credente, e dato che non sei un credente non hai appetito per le cose di Dio. Chi è da Dio ascolta la parola di Dio. La seconda ragione per cui molti evitano la parola di Dio è che sono governati dalla carne, cioè la vecchia natura con la quale sono nati, e quando uno rinasce questa vecchia natura non se ne va, diventa in quel momento una battaglia che inizia con lo Spirito di Dio, e troviamo un contrasto nella vita del credente e la vecchia natura che tira da una parte ed è lo Spirito di Dio che tira dall'altra. E se ti lasci dominare dalla vecchia natura, non ti accosterai alla parola del Signore. La comunione fra te e il Signore va a farsi friggere. Perché le cose di Dio vengono capite tramite l'opera dello Spirito di Dio, e quando lo Spirito di Dio non è all'opera nella tua vita, bensì la carne, tu segui quell'andazzo. Il tuo comportamento è carnale. Il tuo modo di parlare è carnale. I tuoi valori sono carnali. E perciò prendi le distanze da questa parola che potrebbe rivoluzionare la tua esistenza. Quando ti comporti in un modo che non è gradito al Signore, l'ultima cosa che desideri è l'accostamento al Signore e alla sua parola. Perciò la frequenza alle riunioni diminuisce, perché ti rendi conto che la potenza dello Spirito di Dio potrebbero trasformare la tua esistenza e non la vuoi. Perciò le cose sono due. Non sei affatto credente, e perciò posso capire come mai non hai interesse per le cose di Dio, perché lo Spirito di Dio non dimora in te. Ma se tu sei credente, tu puoi dare una direzione alla tua vita. Quando Abramo voleva adorare il Signore, si trovò un giorno ad un bivio, ed è interessante che edificò un altare per adorare il Signore. Da una parte c'era Betel, che vuol dire là, e dall'altra
c'era Ai,

0: Avete mai sentito parlare di AI? Ai ai ai. Per chi non lo sa, quando Giosuè condusse il popolo, entrarono in Gerico, era proibito prendere qualsiasi cosa di valore per sé. Uno di nome Achan non rispettò questa istruzione e prese delle cose che egli nascose nel pavimento della sua tenda. Giosuè mandò un pugno di soldati in un piccolo borgo di nome Ai per espugnare questo borgo, e questo pugno di soldati tornò con la coda fra le gambe. Alcuni sono morti. E Giosuè si domanda: ma perché, cosa c'è che non va? E Dio gli disse che c'era del peccato in mezzo a loro. Venne scoperto che il responsabile era Achan, fu messo a morte insieme alla sua famiglia, e perciò quel piccolo borgo, il nome significa un mucchio di rovine. Perciò questo è molto grafico. Quando Abramo voleva adorare il Signore ed edificò l'altare, da una parte c'era la casa di Dio e dall'altra c'era un mucchio di rovine. E noi possiamo prendere uno di due direzioni. Spero che la tua vita non sia un ai. Se la tua comunione con il Signore viene trascurata, tu sai in quale direzione vai. In Giovanni 13:1, or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuto per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. L'impegno del Signore Gesù nei confronti dei suoi discepoli è durato fino alla fine e continua tutt'oggi, ed il Signore vuole continuare la manifestazione del suo amore e la sua benedizione nei tuoi confronti. Ma non sarà possibile se non do retta a questo insegnamento. Ricordiamoci che una mente illuminata più un cuore stimolato non fanno un vero discepolo. Tu non sarai un vero discepolo solo perché hai capito qualcosa e perché il tuo cuore è stato mosso dall'opera dello Spirito. Bisogna progredire ancora e fare un atto di sottomissione Questo richiede la nostra volontà, un atto di sottomissione a quella rivelazione e quella manifestazione di amore. Io posso desiderare, bramare quanto voglio, ma non sono le buone intenzioni che mi fanno un vero discepolo. Quando metto in atto quello che so di essere la volontà di Dio per me, allora divento un discepolo.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Un saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche, e bentrovati all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'uomo e la donna nel matrimonio, decima ed ultima parte. Leggiamo ancora nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse agli Efesini, al capitolo 5 e al verso 25. Dice così: «Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Il matrimonio è un patto? La coppia è legata tramite un voto? Io direi di sì, amici, ma è più altro che un patto di fede. Significa invocare il sostegno e la benedizione di Dio. Solo Dio, che è amore, lo rende possibile. E questa scelta di fede, di dare spazio alla sua volontà, onora il Signore. È vero, oggi tante coppie cristiane soccombono davanti a difficoltà, incomprensioni, incompatibilità di carattere, in questo modo seguendo l'andazzo, l'andamento del mondo circostante. E questa è una prova che Dio è stato escluso dalla vita, anche dai cristiani, purtroppo. Ma non deve essere così, amici. Dio è fedele nelle sue promesse. Mettiamolo alla prova. Abbandonare tutto, abbandonare la moglie, il marito, per iniziare una nuova realtà, una nuova vita, non è una soluzione saggia. E chi assicura che con il prossimo partner andrà meglio, visto che tu sei sempre quello, il tuo carattere è sempre lì? E se non sei riuscito a sostenere l'amore, le prove, le difficoltà, i problemi, la responsabilità di un rapporto a due, come pensi di riuscirci con un'altra donna o con un altro uomo? La soluzione, amici, invece è un'altra: affidarsi nelle mani di colui che ha creato sia te, donna, e sia te, uomo, e ha creato anche il matrimonio. E quindi è solo con lui è possibile, con la sua guida, appunto, con il suo amore, vi è soluzione ed è possibile la continuazione di questo stupendo rapporto a due. Chi può promettere di amare l'altro per tutta la vita? Chi avrebbe mai potuto pensare a una cosa del genere? Dio, infatti. Ed è soltanto in Dio che l'uomo e la donna può promettere amore eterno all'altro. Dico questo poiché il matrimonio, sapete, è un patto soprannaturale, è il legame più intimo dell'esperienza umana. Fornicare, sapete,
e intrattenere rapporti carnali con una persona dell'altro sesso alla quale non si sia regolarmente coniugati. L'adulterio viene definito come violazione della fedeltà coniugale. Amore, invece, significa fedeltà. I due coniugi vivono un rapporto di fiducia reciproca. Questo è un aspetto fondamentale del matrimonio, in quanto rispecchia il rapporto di amore, di fedeltà e di fiducia che il credente può avere con Dio. Quello matrimoniale è un contratto unico, speciale, molto più di una promessa. Rimane valido anche se le promesse non vengono mantenute. Mantenere questo patto vuol dire dedicare il resto della vita a scoprire ciò che il contratto include. Questo contratto ispira, corregge, indirizzando verso... Mantenere questo patto vuol dire dedicare il resto della vita a scoprire ciò che il contratto include. Questo contratto

è il patto, o se vogliamo la promessa, che mantiene l'uomo, che mantiene la donna, e non l'uomo o la donna che mantiene la promessa. Perciò, amici, in caso di divorzio, il sentimento e non l'amore è già scomparso. Già, perché l'amore probabilmente non c'è mai stato. Ma il contratto deve essere ancora sciolto attraverso la separazione della morte. Infine, non siamo chiamati ad essere schiavi dei nostri capricci o dei repentini cambiamenti del nostro umore. L'amore non solo è un sentimento, è in vista o in previsione della vita eterna. L'attrazione fisica, l'attrazione naturale, non basta per l'esperienza matrimoniale completa. Dobbiamo imparare l'attrazione soprannaturale dell'amore di Dio. L'amore vero, amici, laddove è presente, non finisce come finisce una storia, ma continua in quanto Dio è eterno. Allora, amici, abbiamo concluso con questa meditazione numero 10, la carrellata sull'uomo e la donna nel matrimonio. Io mi auguro che questa serie di meditazioni abbia portato in voi un chiarimento, ma se così non è stato, vi invito a mettervi in contatto con noi. Bene, amici, a risentirci a domani con un altro tema, e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed eccoci di nuovo un altro venerdì, un'altra settimana volata. Oggi finiremo il primo capitolo leggendo dal versetto 67 al versetto 80 del Vangelo secondo Luca. Allora suo padre Zaccaria, guidato dallo Spirito Santo, fece questa profezia: «Lodato sia il Signore, Dio di Israele, perché è venuto a visitare la sua gente e l'ha riscattata. Egli sta per mandarci un potente salvatore dalla famiglia reale del suo servo Davide, proprio come promise tanto tempo fa per mezzo dei suoi santi profeti. Qualcuno che ci salverà dai nostri nemici e da tutti quelli che ci odiano. Il Signore è stato misericordioso verso i nostri antenati, verso lo stesso Abramo, ricordandosi del giuramento che gli fece e dandoci la gioia di servirlo senza paura, liberi dai nostri nemici, resi santi e giusti, degni di stare alla sua presenza per sempre. E tu, piccolo figlio mio, sarai chiamato il profeta del Dio glorioso, perché preparerai la via per il Messia. Tu insegnerai al suo popolo come trovare la salvezza mediante il perdono dei suoi peccati. Tutto questo accadrà perché la misericordia del nostro Dio è piena d'amore. Egli farà levare su di noi la salvezza come l'aurora che risplende dall'alto, per illuminare quelli che vivono nel buio profondo della morte, e ci guiderà verso la via che porta alla pace». Il bambino intanto cresceva sia nel fisico che nello spirito, e se ne andò a vivere nel deserto finché non cominciò il suo pubblico ministero in Israele. Abbiamo visto come Maria, Elisabetta ed ora anche Zaccaria, dopo che la sua bocca fu aperta, profetizzarono ripieni di Spirito Santo. E forse questi 9 mesi di silenzio con Zaccaria sono un simbolo del 400, i 400 anni di silenzio da parte dei profeti che finalmente furono interrotti. E nel versetto 69 Zaccaria parla del corno della salvezza dalla casa di Davide. Qua si sta riferendo a Gesù Cristo. Poi nei versetti 76 fino

79 profetizza specificatamente sulle funzioni che suo figlio Giovanni svolgerà, cioè il profeta dell'Altissimo, colui che prepara la sua via, che dà conoscenza della salvezza, tutte funzioni che il Battista ha svolto, diciamo, in un modo non convenzionale. E questo discorso della profezia mi ricorda ciò che l'Apostolo Paolo ci ha esortato di cercare in 1 Corinzi 14, dall'1 al 5, ve lo leggo: ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia, perché chi parla in un'altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetizzaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti perché la Chiesa ne riceva edificazione. Quindi possiamo tutti pregare il Padre per questo dono specifico. E quello che trovo interessante sono i dettagli di questa rivelazione che viene pronunciata da Zaccaria, ma poi il silenzio assoluto quasi sulla vita di Giovanni nel deserto. Dato che è venuto al mondo con questo preambolo così drammatico, i genitori che apparentemente sono sterili e sono anziani prima di avere lui, poi l'apparizione di Gabriele, Zaccaria che diventa muto, Elisabetta che è piena di Spirito Santo, poi Zaccaria che ritrova la voce e viene anche lui riempito dello Spirito Santo e profetizza. E penso che tutto ciò avrebbe attirato l'attenzione di molti che poi lo avrebbero seguito da vicino, no? Seguito queste vicende di Giovanni. Ed invece nulla, fino al sorgere del suo ministero. Forse sono impressioni solo mie, boh. Però che questo possa essere di conforto per tutti noi che potremo attraversare una stagione di silenzio. Possa questo far crescere ancora di più la nostra fiducia in colui che certamente sa quello che fa. Riflessione. Il nostro Signore ci ha dato la capacità, attraverso il suo Spirito Santo, di essere un mattone per la sua Chiesa, anche attraverso la profezia. Hai chiesto mai tu questo dono? E se no, perché no? Sì, Signore, come profetizzò Zaccaria, tu sei venuto per portare luce in mezzo alle tenebre e ci guidi non solo per la via che porta alla pace, ma per la via che porta alla salvezza. E per questo ti ringraziamo. Amen. Allora, carissimi, ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vorrei leggere un paio di versetti, secondo libro di Samuele, capitolo 23, dal versetto 8 al versetto 10. Ripeto, secondo libro di Samuele, capitolo 23, versetti da 8 a 10. Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide: Josheb Bassebet, il Tachemonita, capo dei principali ufficiali. Egli impugnò la lancia contro 800 uomini che uccise in un solo scontro. Dopo di lui veniva Eleazar, figliolo di Dodo, figliolo di Acoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei, raunati per combattere. Mentre gli israeliti si ritiravano sulle alture, egli si levò, percosse i Filistei finché la sua mano spossata rimase attaccata alla spada. E l'Eterno concesse in quel giorno una grande vittoria, e il popolo tornò a seguire Eleazar soltanto per spogliare gli uccisi. Bene, da questo personaggio cosa impariamo? Diverse cose, sebbene sono passati 3.000 anni. Ebbene, la parola di Dio è sempre attuale e vivente. Vediamo che, io non so se a voi piace, ma a me piace studiare i personaggi della Bibbia. Nella lingua tedesca ci sono tanti bei libri di personaggi della Bibbia, sia di uomini che di donne. Sono dei bei libri di uomini che hanno vissuto nell'Ottocento, fra l'Ottocento e il Novecento. Cioè, sono libri preziosi, e io credo che impariamo tanto da questi personaggi della scrittura, perché la Bibbia è reale. Cioè, la Bibbia non ci illude, perché in ogni personaggio abbiamo che cosa? Il lato scuro e il lato chiaro. Abbiamo le parti belle e le parti meno belle di quella persona. Quando leggiamo delle biografie scritte da uomini, vediamo che difficilmente o poco ci viene riportato il lato oscuro di quella persona, no? Ci vengono riportate soltanto le cose belle, e quasi diciamo: ma potrei io essere come costui? Non so se mai avete letto Eroi Missionari, questo libro, ma sono emozionanti, eccitanti, e proprio ti portano a dire: ma io voglio fare di più per il Signore. Ma ripeto, difficilmente troviamo i lati oscuri di queste persone. Invece la Bibbia è reale, perché ti parla delle cose belle e le cose brutte di quella persona. Non te la presenta come se fosse perfetta, perché noi non troviamo nella scrittura personaggi che si può dire di loro siano stati perfetti. Grandi uomini, per esempio un Abramo, un Mosè, Davide, tanti altri, però c'è sempre il lato oscuro. Uno dei personaggi che mi piace molto, che quasi non vediamo nessun difetto, dico quasi, sapete chi è? Daniele. Questo uomo, questo eroe, questo colosso della fede, però lui fa una preghiera che intercede per il suo popolo. Signore, noi abbiamo peccato, ci siamo resi colpevoli davanti a te. Per questo noi ci meritiamo di essere stati disciplinati o castigati da te. Se Daniele si trovava a Babilonia, ma di chi era stata la colpa? Mica di Daniele. Era stata la colpa dei re di Giuda, che avevano peccato di idolatria, che si erano ribellati alla legge di Dio, che persino un re, mi è sembrato un re Joachim, cioè al tempo di Geremia, perché Geremia era stato messo in prigione, questo re ebbe proprio il coraggio, chiamiamolo così, l'arroganza di prendere il libro del Signore, di tagliarlo con un temperino e di buttarlo nel fuoco. Come dire: io sfido l'Eterno. Di fronte a queste azioni, il Dio
dovette condurre il suo popolo in schiavitù. Quindi vediamo che ci sono personaggi, anche Mosè, un grande uomo di Dio, però anche lui commise dei falli. Ricordate, quando era giovane cosa commise? Uccise un egiziano, è una persona che voleva fare da sé, voleva liberare il popolo con le sue forze. Però lo dovete imparare l'ubbidienza, e imparò 40 anni alla scuola del Signore. 40 anni fece il pastore. All'età di 80 anni il Signore lo chiamò per servirlo e per liberare Israele dalla schiavitù d'Egitto. Quando le sue forze ormai erano venute meno, Dio si serve delle cose o delle persone deboli. Ebbene, vediamo in questo uomo Eleazar, un uomo che potremmo dire era un soldato, un ufficiale, possiamo aggiungere anche un eroe, perché affrontare i Filistei da solo, mentre quelli se la davano a gambe, perché dice quelli sono fuggiti sulle alture, cioè sulle montagne, avendo davanti i Filistei hanno avuto paura, ma quest'uomo affronta i Filistei, potremmo dire, da solo, era un eroe. Che cosa significa Eleazar? Che cosa significa Eleazar? Nel Nuovo Testamento abbiamo due persone, Lazzaro, che è un derivante di Eleazar. Lazzaro, il fratello di Maria e di Marta. E Lazzaro, nella parabola del ricco e Lazzaro, vi ricordate? Che quest'uomo, questo mendicante, quando morì fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, cioè in paradiso. E Eleazar o Lazzaro ha un bel significato: colui che ha fede in Dio, colui che ha fede in Dio. E il suo nome dice molto. La volta scorsa abbiamo detto che ci sono delle persone che si chiamano di un nome che è improprio, magari al loro carattere. Abbiamo visto Saffira, derivante da Zaffiro, però non si diceva un nome che era così brillante nella sua vita spirituale, in quanto lei aveva detto una bugia e il Signore la castigò con la morte. Quindi, però certi nomi Dio li dava o li cambiava per dare un messaggio non soltanto a quel tempo, ma anche a noi. Quando Dio cambia il nome di Abramo, io lo chiamo in Abramo, che vuol dire da patriarca tu sei padre di una moltitudine. Da Giacobbe lo chiama Israele. Giacobbe vuol dire soppiantatore. Israele vuol dire colui che combatte con Dio e vince. Il principe di Dio. Israele vuol dire principe di Dio. O colui che combatte e vince. Quindi i nomi hanno un grande significato nella Bibbia. Eleazar, vediamo, era uno dei tre valorosi guerrieri di Davide. Quando è che Eleazar si unì con Davide? Quando Davide era perseguitato da chi? Da Saul. Cioè Davide era capo, dice la scrittura, di 400 uomini. E che lui, Davide, era andato anche a Betlehem a prendere con sé la sua famiglia, suo padre, sua madre, i suoi fratelli, per metterli al sicuro, perché Saul certamente magari avrebbe uccisi. Quindi Davide era una persona perseguitata, una persona che andava da un deserto all'altro della Giudea, che si nascondeva più nella foresta. La sua dimora era, vi ricordate, la spelonca di Adullam. Cioè quello era il suo posto. O come tanti altri, come banditi. Però Davide non era un bandito. Davide era perseguitato da Saul a causa della gelosia che Saul aveva di questo uomo, che l'aveva superato in valore. E quindi Saul, geloso di Davide, dice: io lo tolgo via.
e lo perseguitò per anni, dico per anni. Ed Eleazar si è messo con Davide e fra questi altri uomini, questi eroi che vengono menzionati qui in questo catalogo del capitolo 23 di Seconda Samuele. E qui viene riportato questo uomo, queste atti eroiche che compì. Quindi vediamo che questi erano uomini che amavano veramente Davide, che sacrificavano la loro vita per Davide. Però erano uomini, possiamo dire, lungimiranti. Non erano lungimiranti? Che cosa vuol dire lungimirante? Che loro vedevano oltre. Persone che vedevano in Davide chi? Vedevano in Davide il futuro re di Israele. Perché Davide fu scelto da Dio quando lui ancora pasturava le pecore e fu mandato Samuele a ungere uno dei figlioli di Isai, e questo era Davide. Quando ancora giovinetto lo andò a chiamare e Dio dice: quello è. Non era uno dei fratelli di Davide, anche se erano belli fisicamente. Quello è stato scelto da Dio per essere il re di Israele. E quindi vediamo che Eleazar aveva una vista lungimirante, perché dice lui, Davide, il futuro re di Israele. E Saul non si voleva rassegnare a questo e lo perseguitava a morte, perché Saul era geloso. È una figura che è una figura eccellente. È chiamato un giglio dell'umanità. È stato chi? Il figlio di Saul, Jonathan. È stato definito un giglio dell'umanità, perché è stato un uomo che amava anche Davide, che si spogliò della sua armatura e la diede a Davide, che non era geloso di Davide. Jonathan era un uomo che dice: Dio ha scelto te come futuro re di Israele e non me. Non essere invidiosi, ma essere felici, contenti, se gli altri, il Dio l'ha scelti e gli ha dato una posizione migliore della mia. Che bello essere così, altruisti, contenti del bene altrui e non essere gelosi o egoisti e invidiosi come lo era Saul. Il Dio non può benedire una persona gelosa o una persona invidiosa o una persona egoista. Dio non la può benedire. Dio benedice persone altruiste. E se noi lo applichiamo a noi stessi, questa immagine di Eleazar. Eleazar era una persona di una vista lungimirante. Non lo siamo anche noi un po'? A chi stiamo servendo noi? Quando era Gesù sulla terra, Gesù era disprezzato. Gesù era perseguitato. Gesù era bestemmiato, Gesù era ingiuriato, Gesù era calunniato, Gesù gli hanno fatto di tutti i colori. E i discepoli, per amore di Gesù, vi ricordate, vennero picchiati, vennero messi in prigione, furono emarginati, furono minacciati. Pietro fu messo in carcere, Giacomo fu ucciso di spada. I cristiani furono perseguitati e questo durò per secoli, perché avevano creduto in un uomo che si era definito il figliolo di Dio, ma che era morto sulla croce come un malfattore. E dire io sono un seguace di Gesù, le persone si mettono magari a ridere. Ma chi è Gesù? Diranno: Gesù è morto, forse non è mai esistito. Così a tempo fa dicevano alcune teorie di persone materialiste. Gesù non è mai esistito. Gesù è esistito. E quindi noi stiamo credendo a una persona che è morto sulla croce e che neanche l'abbiamo visto. Non abbiamo visto, non abbiamo veduto nulla.
non abbiamo toccato niente, non abbiamo sentito nulla. La nostra fede è poggiata esclusivamente sulla parola di Dio. Basta. Abbiamo solo questo libro sul quale noi crediamo. Se non avessimo la parola di Dio, a chi dovremmo credere? Ma noi crediamo che quello che sta scritto in questo libro, ci crediamo, perché non parla soltanto di Gesù che è morto sulla croce, ma ci parla di Cristo che è risuscitato dai morti e che è salito in cielo e che siede alla destra di Dio e che deve ritornare e che dovrà governare su tutta la terra e che Dio gli ha dato a lui ogni potestà nel cielo e sulla terra e che ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Quindi sta parlando di un Gesù glorioso, di un Gesù che è il Re. Ma tutto questo è fede, perché fino adesso non abbiamo nulla noi in mano, vero? È tutta questione di fede. Eleazar era un uomo che aveva fede in ciò che Dio aveva detto riguardo a Davide, che sarebbe stato il re di Israele. Ed era un uomo che combatteva. L'Apostolo Paolo, parlando dei credenti, dice che noi siamo dei soldati, vero? Dice così in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 3, l'Apostolo scrive: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si impaccia delle faccende della vita, e ciò a fin di piacere a colui che l'ha arruolato. Anche noi siamo definiti dall'Apostolo Paolo, come lo fu era Timoteo, soldati di Cristo. Siamo dei buoni soldati, dei valorosi soldati, oppure siamo dei soldati così così, mediocri? Che il Signore ci aiuti ad essere soldati valorosi. E c'è un altro versetto che mi colpisce ogni volta che lo leggo, è quando l'Apostolo Paolo scrive l'ultima sua lettera a Timoteo, è sempre nella seconda Timoteo, che dice alla fine della sua vita terrena, l'Apostolo Paolo scrive e dice: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservata la fede, del rimanente mi è riservata la corona della giustizia, che il Signore è giusto giudice mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Io ho combattuto il buon combattimento della fede. La nostra vita è una vita di lotta, di combattimento. E quindi in questo cosa si richiede? Due cose importanti: la fede e la perseveranza. Se non abbiamo la fede e la perseveranza, areniamo sicuro. Sicuramente noi facciamo naufragio, come hanno fatto il naufragio di cui l'Apostolo Paolo parla, di un Alessandro e Imeneo. Loro hanno naufragato nella loro fede, cioè non sono arrivati fino alla meta. E tanti credenti naufragano, perché la prendono la cosa così alla leggera, la prendono come acqua di rose, come si dice. La fede in Gesù e la nostra perseveranza deve essere sino alla fine. Perché l'Apostolo Paolo dice: se siamo fedeli, lui rimane fedele, ma se noi lo rinneghiamo, anche lui ci rinnegherà. Se io non ne voglio sapere più di Gesù, anche lui dirà un giorno: io non voglio saperne di te. Perché il vero credente, se tale, rimarrà fedele sino alla fine. E il Signore Gesù lo dice, vi ricordate in una sua lettera dell'Apocalisse? Sii fedele sino alla morte e io ti darò la corona della vita. Non si può essere fedeli a Lui solo per un tratto della nostra vita, anche se passano 20 anni, 30 anni o 40 anni. Il Signore vuole che noi siamo fedeli sino all'ultimo respiro. E qui ci vuole fede e perseveranza. E noi siamo combattuti. La nostra fede è messa alla prova.
che il Signore a volte ci prova se noi veramente siamo fedeli. La vita del credente non è facile, la vita del credente è difficile, non dico impossibile, perché non è solo le nostre forze, ma è il Signore che ci dà la forza di essere perseveranti. Noi da solo non ce la faremmo, ma grazie a Dio, perché abbiamo il suo Spirito che è dentro di noi, che ci dà la forza, ci consola, ci aiuta, ci ammaestra, ci fortifica, e abbiamo la sua parola. Abbiamo due cose importanti. Ma se il Signore ci tiene stretto a Lui, è perché è Lui che è forte in noi, è Lui che ci prende la mano, ma noi non ce la faremmo. Ebbene, vogliamo parlare un po' ancora di Eleazar. Eleazar non era un opportunista e non era un mercenario, cioè non serviva nell'opera del Signore e la causa di Davide perché voleva ricevere un guadagno. Ma che cosa ha spinto Eleazar ad andare in guerra? Perché lui amava Davide. Lui amava Davide. Sapete, Davide era un uomo, un grande eroe, un valoroso. E non so se voi leggete il libro di 1 e 2 Samuele, ci viene parlato lì di un uomo che era capo dell'esercito di Davide. Sapete chi era questo? Si chiamava Joab. Questo uomo si chiamava Joab. Fece delle imprese eroiche, se vogliamo. Però era un uomo che disubbidì spesso a Davide. E questo uomo si macchiò del sangue di uomini innocenti. E noi vediamo in questo capitolo 23 che proprio il suo nome non viene menzionato. Pur essendo un uomo che portava vittoria all'esercito di Davide, ma era un uomo che non amava Davide, un uomo che in fondo provocò dolore a Davide, e Davide pianse per il sangue versato, il sangue innocente versato da questi uomini valorosi, e che lui, questo uomo, Job, aveva ucciso a tradimento. Non viene menzionato il suo nome qui, proprio perché lui non amava Davide, ma amava la sua gloria, amava il suo prestigio. E Eleazar non era un mercenario, non era un opportunista, ma serviva Davide perché lo amava. E vediamo qui che lui andava in prima linea, non era fra le ultime file, lui era all'avanguardia nel suo esercito. E Eleazar andava avanti mentre Israele fuggiva. Eleazar, vediamo che non imitò gli altri. Eleazar non fu una persona che ti abbia uscita una parola di critica, una parola di disprezzo, una parola di biasimo verso i soldati che se la davano a gambe e che fuggivano. Lui sentiva il senso del dovere. Io sono un soldato di Davide e voglio dare il mio contributo. Voglio fare la mia parte. Ce la voglio mettere tutta affinché io possa ottenere la vittoria. E ha fatto di tutto. Dice che la sua mano era ormai spossata e si era attaccata proprio alla spada, come si era appiccicata, si era, possiamo dire, incollata alla spada. Un uomo che aveva messo tutto al 100% pur di sconfiggere i filistei. Un uomo che non guardava se gli altri fuggivano. Lui guardava avanti per distruggere il nemico. Un uomo, un valoroso. Un uomo, possiamo dire, un eroe. A lui gli interessava questo, che la gloria di Dio
fosse innalzata, glorificata e in più che l'esercito ottenesse la vittoria. Che cosa posso imparare io da questo atteggiamento o comportamento di Eleazar? Cosa possiamo imparare noi? Io come credente cosa imparo? Devo criticare una persona perché magari non legge la Bibbia o non prega, non viene in comunità, non evangelizza, non testimonia? Il Signore mi chiama a criticare, a biasimare, oppure il Signore mi dice: tu pensa a te stesso, fai la tua parte, perché se uno semina abbondantemente, mieterà abbondantemente. Se uno semina scarsamente, mieterà scarsamente. Questo dice l'Apostolo Paolo alla lettera ai Galati. Quindi ognuno riceverà dal Signore nel giorno in cui saremo davanti a Lui la giusta ricompensa di quello che aveva fatto mentre era nel corpo. Quindi ognuno sarà ricompensato secondo la sua fatica. Quindi è una cosa mia, personale. Mi devo impegnare su tre fronti. Primo, quello pratico. Cosa faccio io di pratico nella mia chiesa? Di pratico. Ricordate che abbiamo fatto un elenco di 100 modi come servire il Signore? Cosa faccio di pratico? Cosa io faccio di pratico nella chiesa? Io mi devo chiedere a me stesso. Secondo, che cosa faccio io di spirituale nella chiesa? La parte spirituale. Cosa faccio io di spirituale nella mia chiesa, che dovrebbe essere la mia famiglia? Terzo, quale aiuto finanziario io do per le spese che riguardano il resto? Finanziariamente, che cosa io faccio per la Chiesa, per l'opera del Signore? È una cosa che riguarda me e che il Signore vede se io mi impegno o sono impedito o sono impedita da fare qualcosa, oppure faccio pochissimo, faccio quasi niente o faccio quello che il Signore sa. Quindi questo è una cosa che riguarda me e il Signore. Non devo rendere conto al fratello, alla sorella, ma un giorno al Signore. Perché se noi abbiamo il senso del dovere, il senso di voler portare avanti un'opera, certamente richiede da noi un certo impegno. Non posso io rimanere così. Cioè non è normale. Non è normale. Come ogni soldato che viene arruolato non può starsene in caserma, stare a letto a oziare, deve andare a lottare, a combattere. E se è vero che noi siamo soldati di Cristo, siamo chiamati anche a combattere. Eleazar è un esempio di una persona che si impegna, così anche noi, il Signore lo sa. Ebbene, Eleazar, una cosa molto bella che mi piace è che la sua mano si era inchiodata, come dobbiamo dire, incollata alla spada. Che cosa è la spada? Nella parola di Dio? È la parola di Dio. La spada rappresenta la parola di Dio. E lui la sa usare così bene che quasi la mano e la spada erano quasi tutt'uno, no? Era così che ormai non riusciva neanche forse ad aprirla la mano, perché si era atrofizzata nel tenere stretta l'impugnatura della spada. E questo mi fa pensare a noi credenti. Noi siamo dei soldati. L'Apostolo Paolo parla agli Efesini di essere equipaggiati tutta l'armatura di Dio. Fra questi c'è la corazza, c'è l'elmo, vero? C'è lo scudo e c'è la spada. Come facciamo a vincere noi la battaglia del Signore, a vincere e conquistare anime al Signore, se non sappiamo usare bene la spada?
Se io conosco poco la parola di Dio, non sono un buon soldato. Tu non puoi andare a combattere se tu non conosci bene la parola del Signore, perché sicuramente sarai sconfitto. Perché oggi guarda che ci sono quelli del mondo che magari conoscono la Bibbia, non dico meglio di noi, ma la conoscono e ti mettono in difficoltà. Tu non sai rispondere, che a volte dice: ma hai ragione. Non è che ha ragione lui, sono io che non riesco a darci una giusta risposta, perché la Bibbia non la conosco. E loro si sentono di essere stati vincitori. Perché? Perché non sono un buon soldato, perché non conosco bene la parola di Dio. Perché non possiamo andare a combattere, non possiamo andare a evangelizzare, a parlare del Signore, con la Bibbia in mano. È come un contadino che va a lavorare e non sa maneggiare la zappa, o come un muratore che non sa usare la cazzola o il metro, che non so io, che non sa usare gli strumenti del mestiere. E il credente, se non sa usare lo strumento che è la parola di Dio, non potrà vincere. E qui la nostra vergogna. Eleazar, la sua mano era spossata, era stanco. E dice qui la scrittura: e Dio gli diede una grande vittoria. Cioè lui ha fatto la sua parte, ha fatto tutto quello che era nelle sue forze, e Dio gli concesse l'Eterno, dice, concesse in quel giorno una grande vittoria. Cioè la gloria va a Dio che ha dato questa grande vittoria. E Eleazar dice, fece un grande bottino. E quelli, vedendo che aveva riportato una vittoria e i filistei erano stati uccisi, sono tornati e si sono impadroniti del bottino. Vediamo che Eleazar non si oppone. Dice: io ho riportato la vittoria, ne godiamo tutti. Non è neanche geloso. Interessante. Cioè, vale a dire, della nostra vittoria che il Signore ci ha concesso, anche voi potete farne parte e anche voi potete ricevere il vostro bottino. Quando una persona si converte, quando la Chiesa cresce, la gloria va al Signore, non va all'uomo, e tutti ci rallegriamo, non è così? Quando vediamo una persona venire nuova e qualcuno di voi la porta in Chiesa, siamo tutti contenti, non è così? Siamo tutti contenti, perché un'anima, e spero che questo avvenga, e gli angeli fanno a festa per un solo peccatore che si ravvede. Pensate un po', gli angeli fanno festa in cielo, perché non dovremmo farla anche noi sulla terra, per una sola anima che si converte a Cristo? E mi auguro che di queste gioie ne possiamo avere più spesso, però riguarda il nostro impegno di portare la parola agli altri, di conquistare anime al Signore. E questa è una bella cosa. Diciamo che questo gesto eroico, questo coraggio di Eleazar ha rinvigorito, ha portato coraggio anche su tutti gli altri. E c'è un versetto molto bello in Filippesi che vorrei leggere con voi. Filippesi capitolo 1. Riguarda l'Apostolo Paolo, quando si trovava in carcere a Roma, Filippesi capitolo 1, versetti 12 a 14. Or fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso via maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Bello, eh? Paolo era in carcere, Paolo era incatenato, Paolo era lì solo, abbandonato, credo forse da tutti, ma lui viene usato dal Signore per portare la parola alla guardia pretoriana.
La guardia pretoriana, sapete chi era? Era la guardia del corpo dell'imperatore, cioè non era poco. Cioè tutta la guardia pretoriana era venuta a conoscenza che l'apostolo Paolo era in carcere per l'Evangelo. E niente meno, mentre Paolo era lì in carcere, lui scrive questa lettera ai Filippesi, che è chiamata la lettera della gioia, che spesse volte dice rallegratevi nel Signore, da capo dico rallegratevi. E lui stava in carcere. Scriveva ai credenti di Filippi, dal carcere di Roma, per incoraggiarli a dire rallegratevi nel Signore. E l'apostolo Paolo era di incoraggiamento ai credenti di Roma, che tanti erano impauriti, perché voi sapete che i credenti erano perseguitati. Ebbene, possiamo anche noi, io, tu, fratello, sorella, essere di incoraggiamento agli altri e di dire io mi voglio buttare di più nel Signore. Non voglio rimanere nell'ozio, voglio portare frutto nell'opera del Signore. Perché un giorno, quando comparirò davanti al tribunale di Cristo, lui mi dirà: e tu cosa hai fatto per me mentre eri sulla terra? Cosa hai fatto di concreto per me nella Chiesa, nella tua famiglia e nel mondo? O compariremo davanti a lui a mani vuote? Dice la Scrittura: nessuno compare davanti a me a mani vuote. Allora io dico: Signore, perdonami se fino adesso ho fatto poco. Io voglio fare di più. Voglio dedicare più tempo alla preghiera, alla parola, nell'opera tua, sia nella Chiesa che anche nel mondo, fra coloro che mi circondano. Signore, voglio fare di più. Io non sto servendo un uomo, ma sto servendo te. E se Eleazar fece tanto per un re, per il re Davide, il cui nome Eleazar è riportato in questo libro, nel libro di Dio, sono passati 3.000 anni e il suo nome non sarà cancellato da questo libro. Ma non siamo noi più privilegiati di Eleazar? Noi serviamo il re dei re, serviamo per una causa che riguarda la salvezza eterna delle anime. Il Signore ci darà un premio che non riguarda in denaro o in case o in vestiti o in gioielli, ma un premio, dice, che questo premio è grande nei cieli, dice il Signore. Non sappiamo di che natura sarà questo premio, ma sarà molto più grande di quello che ricevette certamente Eleazar servendo Davide. E noi serviamo il re dei re, Gesù Cristo. Allora dico: Signore, aiutami a fare qualcosa di più per te, visto che tu stai per tornare. Che Eleazar sia un esempio per noi, per la nostra vita. In Eleazar io vedo un uomo di fede, di coraggio, di sacrificio e che ha il senso del dovere. Possa essere Eleazar, sì, un buon esempio per me e per te, fratello e sorella. Che il Signore ci aiuti. Amen. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 1:08.
2: Siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere ancora una volta con
3: noi.
2: Ben trovato. Allora, prendiamo spunto quest'oggi da un articoletto che ho trovato su Vatican News, molto recente. Leggiamo il titolo: Dicastero, culto divino. Un laico non può tenere l'omelia neanche in casi eccezionali. È negativa la risposta del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti al quesito posto dai vescovi tedeschi. Nella lettera si legge che la proclamazione della parola nella celebrazione liturgica è inseparabile dalla missione ricevuta sacramentalmente. In altre parole, solamente i sacerdoti possono fare l'omelia in chiesa, un laico no. Ci sono altri spazi, ma non quello in cui appunto si celebra l'Eucaristia, in cui c'è la comunità raccolta nella chiesa, insomma. Questo potrebbe apparire persino scontato, ma intanto non è così. Io ricordo di essere stato invitato proprio come evangelico in una chiesa cattolica in occasione proprio della celebrazione eucaristica e addirittura l'Eucaristia, in cui c'è la comunità raccolta nella chiesa, insomma. Questo potrebbe apparire persino scontato, ma intanto non è così. Io ricordo di essere stato invitato proprio come evangelico in una

0: Claudio?
1: Aspettati una lettera di diffida a te e il sì. Curato.
0: No, ora non c'è più, tanti anni fa. Allora, Fulvio Ferrario, ecco, una reazione anche sul piano razionale ma anche emotivo, no? Rispetto a questa notizia che abbiamo trovato.
2: Ma emotivamente, essendo io vivo in un'altra parrocchia, diciamo, sono poco turbato. No, una nota su quello che è successo a lei. Per la verità esiste, credo dal 93, 1993, un direttorio ecumenico che non autorizza questo, cioè da quello che aveva fatto, che ho fatto anch'io tante volte, cioè una predicazione durante l'Eucaristia non è autorizzata. Può essere un'iniziativa personale del parroco, ma non è ufficialmente autorizzata sulla base di questo direttorio.
0: Immagino.
2: Che ormai è antico ma è ancora in vigore. Naturalmente qui stiamo parlando di un'altra cosa, ed è chiaro che Roma difende con le unghie e con i denti una situazione persa, secondo me, secondo la quale solo i presbiteri ordinati possono predicare, in modo da non favorire confusioni, perché lei capisce che se domani venisse autorizzato qualche laico qualificato, dottore in teologia magari, a predicare, poi verrebbe una dottoressa in teologia, perché anche questo incubo, secondo me, attraversa uno spettro che si aggira non per l'Europa ma per il mondo, per il nord del mondo, diciamo il sud del mondo anche nel cattolicesimo su questo è più conservatore. Ma qui là, si comincia con il laico, poi c'è la laica, poi non si sa poi come va a finire. Tra l'altro, quel tipo di richieste da parte di chi ha la responsabilità pastorale, cioè i vescovi, si basano sul fatto che ci sono pochi preti, predicazioni spesso tirate via, e al contrario c'è un esercito di laici e di laiche, di monache, suore, persone consacrate, e non, che sono preparatissimi, ma questi non vogliono mollare perché sanno che quello sarebbe proprio l'inizio della fine del monopolio clericale sulla liturgia, che difendono con tutte le loro forze come l'ultimo baluardo a danno della pastorale, perché naturalmente tu hai questo povero prete, l'ultimo dei moicani rimasto, che si fa 7 liturgie la domenica. Vi lascio immaginare, come dire, il pathos della 7ª predicazione, cioè quando ripete per la 7ª volta più o meno le stesse cose, se ha potuto prepararle, se ha avuto il tempo. Ecco, questa è la situazione. Da questo punto di vista sono solidale con le sorelle e i fratelli cattolici, che vivono indubbiamente una situazione molto complessa da questo.
0: Mi chiedevo se il fatto che un sacerdote ha questa esclusiva per quel che riguarda la celebrazione eucaristica non fosse sufficiente anche nella prospettiva cattolica più tradizionale, insomma, a tenere separati, no, il laicato dal mondo clericale, insomma. Claudio voleva aggiungere
1: forse
0: qualcosa?
1: Forse anche, voglio chiedere al professore, forse anche appunto questo baluardo che difende, ma anche la paura che appunto delle voci fresche possano poi intervenire anche sui fatti.
2: Ma certo, cioè, guardi, io dico questa cosa molto semplice. Mi capita spesso di incontrare persone che si preparano al sacerdozio, effettivamente non particolarmente motivate dal punto di vista teologico. Insegno in diverse facoltà cattoliche e non è che ci sia sempre, come anche nelle nostre, una motivazione altissima allo studio teologico, che è quello che prepara la predicazione. Al contrario, ci sono schiere, eserciti di laici e laiche, uomini e donne, che semplicemente non vogliono vivere in celibato, perché poi alla fine diventerebbero tutte sacerdotesse o sacerdoti domani, se non ci fosse questo, veramente preparati ad altissimo livello, spesso, anche lì non sempre, non è che non basta essere laici per essere preparati, ma devo dire che, ma a volte succede anche in ambito evangelico, ci sono persone che dispongono di borse di studio, di tempo, eccetera, per prepararsi a diventare pastore, e a volte si vede una motivazione elevatissima in laici,

0: in persone che non diventeranno pastori, che non hanno un rapporto a tempo pieno con la Chiesa, ma che sono ansiose di conoscere, di capire. La nostra facoltà, io dico molto francamente, la nostra facoltà vive una nuova giovinezza da quando decine, centinaia di queste persone ci frequentano online, e per me è una grandissima gioia interloquire teologicamente con loro, una grande motivazione per il mio lavoro. E questo succede anche nella Chiesa Cattolica, ma bisogna difendere il Santo Graal del ministero celibatario. È anche una questione di potere. Quante volte esiste nella Chiesa Cattolica, questi possono predicare, no? I diaconi permanenti, cioè sono delle persone ordinate che non celebrano l'Eucaristia, normalmente sono sposate e vengono ordinate magari già in un'età avanzata, però anche lì c'è sempre un po' il conflitto con la figura sacerdotale, la quale dice: ma insomma, io sono il sacerdote celibe che celebra l'Eucaristia, tu sarai al massimo un assistente. E quindi la frustrazione di questi, sovente, non sempre anche lì, ma sovente ben formati teologicamente, mordono un po' il freno. Quindi è una situazione, secondo me, molto sofferta, che ha la sua radice nella difesa di una realtà, cioè il sacerdozio maschile celibatario, che secondo me, vabbè, sono i fatti degli altri, per carità, facciano come credano, però a me sembra che per la Chiesa Cattolica, io se fossi, mettiamola così, come se fossimo al bar, se fossi in loro non avrei la minima esitazione, cioè ordinerei uomini e donne via il celibato, e il ministero cattolico, secondo me, avrebbe uno scatto dal punto di vista teologico. Poi avrebbe altri problemi, certo, che certo. Ci sono anche adesso.
1: Allora, abbiamo fatto anche un riferimento indiretto alla realtà evangelica. Verrebbe anche da dire che uno dei motivi per cui il movimento valdese medievale ha avuto un momento di dissenso e quindi poi dopo alla fine si è di fatto è stato espulso, era proprio il tema della predicazione della parola di Dio, del Vangelo, da parte dei laici. Non era l'unica motivazione, ma questa era una motivazione importante, e stiamo parlando del Medioevo, quindi insomma la storia lì non è iniziata ieri. Però possiamo domandarci onestamente: qual è la realtà, appunto, che constatiamo nel mondo evangelico, nelle chiese evangeliche, dove appunto da sempre i laici hanno accesso alla predicazione? Come sta la situazione? Perché non è che tutto sia rosa e fiori, verrebbe da dire. Torniamo a parlare con il professor Fulvio Ferrario della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Ci siamo lasciati prima della canzone con un riferimento a quello che è la situazione nelle chiese evangeliche, dove invece l'omelia o la predicazione può essere svolta, ed è svolta di fatto spesso anche dai laici. Non mancano i problemi, però, e credo che le facoltà di teologia sono anche lì per aiutare i laici a offrire un servizio all'altezza, insomma, anche, direi, soprattutto nella predicazione. Vediamo un po' che ne pensa il professor Ferrario su questo e qual è la realtà delle nostre chiese.
0: Mi spiace di dover introdurre un tema un po' complesso, però credo proprio che la prima cosa da dire sia che noi usiamo la parola laico come concessione alla debolezza della carne, cioè al linguaggio italiota. Perché in realtà nella Chiesa evangelica, non essendoci preti, non ci sono neanche laici, cioè è una distinzione. Diciamo che ci sono persone che non sono pastori, ma il pastorato, la figura del pastore, è una incarnazione storica del ministero cristiano, ricalcata un po' sul sacerdozio cattolico con enormi modifiche teologiche. Diciamo che nella Chiesa evangelica il ministero della parola è esercitato da persone che molto spesso che non lo fanno a tempo pieno. A volte, perlomeno nella mia chiesa, nella Chiesa Valdese, c'è il malvezzo proprio, la cattivissima, pessima abitudine di dire: ma da noi tutti possono predicare, come se fosse una questione di democrazia o mica democrazia. No, possono predicare coloro che la Chiesa ha mandato. E questo lo dicono anche i vescovi tedeschi. Il problema è che Roma non vuole mandare certe persone, vuole mandare solo delle altre. Ma coloro che la Chiesa incarica, cioè ci deve essere un incarico ecclesiastico. La Chiesa e i protestanti hanno sempre contestato il fanatismo, per cui chiunque si ritenga investito dallo Spirito parla in pubblico. Il predicare in pubblico richiede un'approvazione ecclesiastica. Questa approvazione presuppone, nei casi migliori, una certa preparazione, perché tu offri un servizio che è l'interpretazione della scrittura nell'oggi, questa è la predicazione, e per questo ti devi preparare studiando la Bibbia e riflettendo teologicamente. E qui le facoltà teologiche possono offrire un notevole servizio.
1: Ecco, professore, la fermo un attimo, perché se non si fa così, sì, succede che a volte ascoltiamo delle predicazioni che sono poco più di parafrasi del testo biblico, in genere peggiorando il racconto evangelico, il racconto biblico. Ma oppure una rischio, sorta di flusso di coscienza, che Dio ce ne scampi, vorrebbe dire.
0: Sì. E purtroppo c'è anche... Esatto, cioè lei ha descritto due fenomeni molto frequenti, seri. C'è anche qualcosa di peggio, perché il fanatico che si ritiene direttamente preso dallo spirito e inizia a delirare o comunque a sequestrare la coscienza, questo è anche il problema, cioè sequestrare la coscienza dell'altro usando l'autorità che gli proviene dalla posizione, essere davanti, insomma, eccetera. Questo è un rischio non da poco. Naturalmente non basta aver studiato teologia per esserne immuni, non voglio neanche dire che quattro libri ti rendono una persona responsabile, sarebbe troppo bello, ma almeno la fatica quotidiana della teologia ti rende attento al fatto che l'ispirazione da parte di Dio stesso, la luce dello Spirito Santo, non è in contrasto con uno sforzo umano e terreno, umile anche, di apprendere, ascoltare il testo che parla anzitutto a te. Guardi, segnalo solo un fenomeno, questo però che coinvolge tutti i pastori, a cominciare da quello che sta parlando. Io invito le persone a esaminare criticamente l'uso del pronome personale noi durante le prediche, cioè quando il pastore dice noi siamo fatti così, noi siamo fatti cos'ha, noi facciamo questo, noi facciamo quest'altro. Ecco, se voi lo esaminate un po' in controluce, vedete, si capisce chiaramente che il pastore intende voi, dice noi, ma intende voi. Ecco, anche imparare questo, imparare il noi, imparare che noi parliamo in nome di Dio. Questo sì, niente proprio di meno, non siamo dei professorini che spiegano, questo accade altrove, ma nella predica si parla nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e niente meno, però non siamo nessuno dei tre e quindi l'Evangelo è rivolto anzitutto a noi, questa è una profonda verità della quale formalmente siamo consapevoli, ma spesso tendiamo a dimenticare e ci identifichiamo come se fossimo noi il profeta Geremia, capito? O Paolo.
1: Chiarissimo. Allora, magari lo riprenderemo questo discorso, perché purtroppo il tempo sta per terminare, però vorrei segnalare l'opportunità di una preparazione che la facoltà valdese, ma io direi anche la facoltà avventista, offrono a coloro che hanno piacere di prepararsi per una predicazione, per una testimonianza più rigorosa, che non significa appiattirsi all'aspetto esclusivamente razionale, ma certamente con una base assolutamente fondata della comprensione della parola di Dio. Lei ha detto giustamente la predicazione del Vangelo nell'oggi, e credo che sia molto importante. Allora vorrei ricordare il sito della Facoltà Valdese, che è possibile frequentare anche online, facoltavaldese.org, e per chi fosse interessato in una zona, diciamo, avventisti e dintorni, villaaurora.it, questo è invece il sito della facoltà avventista. Professore, su questi temi ci ritorneremo naturalmente.
0: Grazie.
1: A risentirci presto. Grazie. Paolo Naso, quest'oggi partiamo con le tensioni sulle basi NATO, questo è il titolo del Corriere. E la cosa che mi personalmente mi ha colpito di più di quello che ha detto Rutte, il segretario generale della NATO, lui dice che la NATO è una piattaforma di proiezione della potenza per gli Stati Uniti d'America. Poi naturalmente c'è gli aerei che vengono utilizzati, poi bisogna vedere come e perché, ma insomma ecco un tuo commento su questa situazione. Poi c'è il sospetto che quello che ha detto Rutte in realtà gliel'ha messo in bocca direttamente il presidente degli Stati Uniti, non lo so, vediamo un poco una tua idea.
2: Allora, premesso che è una questione molto complicata, noi dobbiamo abituarci a un mondo totalmente diverso da quello che abbiamo analizzato sino a ieri. Sino a ieri parlavamo di patto atlantico, quindi di un'alleanza alla pari tra due grandi potenze che si rispettavano, una potenza, diciamo, grosso modo europea e la potenza nordamericana, che a partire dalla Seconda Guerra Mondiale avevano creato un rapporto di affinità culturale e politica così forte da esprimersi anche in un patto militare, il patto atlantico. Questa cosa è finita ed è finita per sempre, cioè anche se continuerà ad esistere un organismo sovranazionale nominato NATO, non sarà più l'espressione di un patto storico, decisivo, difficilmente controvertibile, quale è stata la NATO dal 1945 all'epoca di Trump. Fatta questa premessa, le ipotesi sono diverse. Allora, innanzitutto c'è un elemento di oggettiva gravità. 500 aerei che partono per azioni militari, sia pure indirette o di accompagnamento per un intervento militare americano in Iran, dovevano essere, nella misura in cui coinvolgevano basi italiane, dovevano essere oggetto di un voto parlamentare. Questo è un fatto incontrovertibile. Sono stati voli di accompagnamento, voli secondari, non operativi, però la dimensione dello sforzo bellico in un'azione bellica mirata contro l'Iran doveva essere oggetto di un voto, nella misura in cui le basi, a cominciare da quella di Sigonella, proveniente in Catania, venivano utilizzate. E questo non è accaduto. Quindi ha buona ragione l'opposizione per convocare la Premier in Parlamento e chiederle una sua visione dei fatti. Del resto, poi la questione che si pone è: quali sono stati i fatti? Qual è stata la ratio di questa dichiarazione? E qui ci sono due ipotesi molto diverse tra loro, quasi all'opposto. Una l'accennavate, cioè che sia una vendetta trasversale di Trump che vuole mettere in difficoltà la Meloni e quindi fa dire a un suo uomo, il segretario generale della NATO per l'appunto Rutte, che l'America ha utilizzato tranquillamente le basi italiane con la compiacenza silenziosa della Premier, sapendo che questa semplice notizia avrebbe creato un caos in Italia, un dibattito molto difficile, molto aspro, e avrebbe messo in ulteriore difficoltà la Premier, che già lo è per altre ragioni. C'è però una seconda ipotesi di segno diverso, che in qualche modo invece, forse con un tocco di ingenuità, Rutte abbia voluto fare questa affermazione per dire che i rapporti tra Stati Uniti e Italia alla fine non sono stati così male, non sono così male, e bisogna correggere questa idea del tycoon oggi contro la sua ex prediletta, perché in realtà l'ex prediletta, la Premier Meloni, nel suo piccolo ha fatto quello che ha potuto, cioè ha lasciato questi 500 aerei in qualche modo partissero. Quindi sono due letture diverse, molto diverse, ecco, l'una dall'altra.
1: Prendendo in considerazione,
2: non abbiamo strumenti per decidere quale delle due sia la più veritiera.
1: Prendendo in considerazione la seconda ipotesi, ma insomma, perché allora giorno dopo giorno Trump continua a lamentarsi non solo della Meloni, ma anche degli altri paesi europei, se di fatto, Rutte l'ha detto, c'è stata una ampia collaborazione, addirittura straordinaria collaborazione. E allora perché? Come si spiega questo piannisteo giornaliero del presidente americano?
2: Insomma? Elementi caratteriali e gioco delle parti. Da una parte c'è l'elemento caratteriale. Trump è un personaggio che, ormai l'abbiamo capito, non agisce soltanto con la logica della razionalità politica, ma c'è un surplus di emotività, di rancore, di decisionismo, autoritarismo. È l'autocrate, rappresenta in pieno l'entità autocratica che risponde solo a se stessa. Del resto lo ha detto egli stesso quando ha detto: il mio potere non ha limiti, sono quello dettato dalla mia coscienza. Di fronte a una frase così, è chiaro che Trump può fare quello che vuole nella sua bolla immaginaria, nella sua autolegittimazione messianica, vorrei dire, senza rendere conto a nessuno. D'altra parte, per fortuna, esistono ancora degli organismi di garanzia, dei bilanciamenti, e allora è chiaro che si gioca la parte del poliziotto cattivo e del poliziotto buono. Trump fa la voce grossa e l'ambasciatore italiano in Italia, l'ambasciatore americano in Italia, dice: per carità, venite a questa bellissima festa che faremo il 4 luglio, siamo grandi amici, siamo un asse che nella storia ha prodotto grandi fatti. Appunto, ora ci sarebbe anche questa battuta di Rutte. C'è un tentativo di bilanciare ciò che invece l'autocrazia trumpiana ha drammaticamente sbilanciato.
1: Allora,
2: quindi non mi stupirei troppo, certo, di voci dissonanti tra di loro.
1: Claudio, abbiamo ancora un minuto, poi mettiamo una canzone.
3: No, allora, rispetto a quello che dicevi prima sulla NATO, mi viene da pensare che alla fine l'Ucraina è la stessa Europa che la vuole disperatamente, perché forse è l'unica che può dare alla difesa dell'Europa, perché è già attrezzatissima da un punto di vista militare. Quindi volevo sapere da te cosa ne pensavi. L'altra cosa è Sigonella. Sigonella, perché poi non so le altre basi, la base che conta è quella. Cioè, tutte le volte che c'è stato qualcosa a che fare con Sigonella, chi l'ha toccata poi si è bruciato le mani. Vedi Craxi, vedi altri casi. Quindi non è che alla fine...
2: Craxi è passato per eroe.
3: Sì, no, però dopo è finito. Però dopo è finito.
1: Cioè, in qualche maniera... Il declino sarebbe in qualche maniera attribuibile anche a una volontà americana. Naturalmente tutto da dimostrare. Allora, io direi però su questo argomento ci ritorniamo tra pochissimo, perché adesso ci ascoltiamo una canzone, Atlantide di Alberto Urso, poi torniamo a parlare su questo tema che naturalmente si allarga anche sul piano storico, verrebbe da dire, ma insomma cerchiamo di fare quello che possiamo nei pochi minuti a disposizione. Atlantide, e poi torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso. Ricordo che siamo in compagnia del politologo Paolo Naso, ci siamo lasciati prima della canzone con una serie di riflessioni, di domande di Claudio Coppini. Il tema è quello delle tensioni sulle basi NATO, ma insomma si allarga geograficamente, ha fatto riferimento all'Ucraina, e storicamente parlando del fatto che Craxi a suo tempo anche lui aveva posto dei limiti per quel che riguarda la base di Sigonella, e in qualche modo, secondo alcuni studiosi, ha pagato Dazio con delle conseguenze importanti. Poi bisogna tutto da dimostrare naturalmente. Paolo Naso, una tua osservazione su questo?
2: Ma rispetto alla domanda riguardava l'Ucraina, e cioè se l'Ucraina entra nell'Unione Europea è una cosa buona o una cosa cattiva, è una cosa molto complicata, perché da una parte ci sono ragioni ideali forti per fare questo passo, dall'altra ci sono problemi di ordine politico e di ordine, come dire, anche economico. Politico perché l'Ucraina, al di là del fatto che oggi è vittima di un'aggressione, non ha dato prova di rispettare gli standard in materia di diritti umani, diritti civili propri dei paesi dell'Unione Europea. E dall'altra parte l'Ucraina, con la sua potenza agricola, avrebbe in Europa un effetto molto negativo sull'economia agricola di alcuni paesi, a cominciare da quella italiana. Quindi si tratta di bilanciare bene le ragioni ideali che spingono un paese aggredito, che suggeriscono che un paese aggredito entri in Europa, con le ragioni invece pratiche che ho appena citato. Oltretutto il passaggio è un passaggio lungo e difficile e tortuoso, perché non dimentichiamo che in Europa e perfino nella coalizione di governo italiano ci sono delle posizioni anti-ucraine e filo-putiniane, filo-russe, quindi bisognerà vedere se alla fine questa maggioranza filo-Zelensky, per così dire, si potrà compattare. Oggi la discussione parte, sarà una discussione lunga, non sarà una discussione semplice, l'esito a mio avviso non è affatto scontato, non è affatto detto. Certamente uno dei banchi di prova della serietà e della visione dell'Unione Europea per i prossimi anni. oggi l'Unione Europea ha una seria difficoltà a definire se stessa. Non può essere soltanto un accordo commerciale, non può essere soltanto l'Europa delle banche. Oggi c'è bisogno di un'Europa sociale, di un'Europa dei diritti umani e dei diritti civili, e invece vediamo che stati fondatori dell'Unione Europea si muovono in una direzione di segno opposto. Insomma, stiamo veramente anche qui in un mondo nuovo che sta cambiando molto rapidamente, le vecchie categorie non funzionano più. Esempio, il caso inglese: esce dall'Unione Europea con motivazioni populiste, oggi con motivazioni non troppo diverse in qualche modo si pongono le premesse per un riavvicinamento all'Unione Europea. Davvero siamo di fronte a cambiamenti eccezionalmente rapidi e veloci.
1: E non sempre migliore, verso il meglio. Comunque, andiamo verso la conclusione di questa breve conversazione con il politologo Paolo Naso sul Corriere della Sera, ma lo riportano tutti i giornali. Uccide la moglie e il figlio, virgolette, papà non mi accetta gay. Per mio padre, meglio morto che gay. Così scriveva in un post Mirko Moriconi, il ragazzo che aveva 24 anni è stato ucciso a fucilate insieme alla madre Katie Andreoni, 52 anni, a Camaiore, in Toscana. Autore del gesto, Piero Moriconi, virgolette, mi sono liberato di loro. Una roba da brividi e un concentrato del peggio dell'omofobia nel nostro paese. Allora, Paolo Naso, qualche considerazione finale?
2: Allora, un commento non riesco a farlo, sono senza parole e, come credo chiunque, ho un groppo in gola quando penso a questa mamma, a questo ragazzo, ma anche a questo padre che è un uomo che non so da quale baratro della storia, da quale baratro di cultura è uscito fuori, arrivare a compiere un gesto di questo tipo. Ma non è questo il tema. Il mio tema oggi è la rilevanza dell'omofobia, la necessità assoluta di norme, esattamente come è accaduto per il femminicidio, che riconoscono un valore aggravante all'omicidio compiuto per omofobia, e dall'altra parte un bisogno disperato di educazione affettiva nelle scuole. Ora, un signore di 63 anni come quello che ha ucciso non lo recuperi, però ci sono tanti ragazzi che oggi soffrono nelle scuole e che, se non vengono presi per mano, saranno dei violenti domani, potranno essere degli omofobi di domani. Ecco, la scuola ha l'eccezionale opportunità di prendere per mano questi ragazzi, i ragazzi che hanno tendenze gay, i ragazzi che hanno tendenze omofobe o che vengono da una cultura omofobica. Ha la modo la scuola di prenderli per mano e portarli attraverso un cammino educativo, formativo, teso al riconoscimento dell'omosessualità, esattamente come riconosciamo i diritti delle persone eterosessuali, che finalmente tolga questa aurea di discriminazione e perfino di odio nei confronti di chi ha una sessualità, sì, diversa da quella
1: Paolo, di chi è binaria, intanto, ed eterosessuale. Ecco, ricordiamo che il problema attualmente è che per la cosiddetta educazione affettiva nelle scuole occorre l'autorizzazione da parte dei genitori per quel che riguarda i propri figli. Certo, se uno viene da una famiglia omofobica, che sarebbe la persona, il ragazzino, che ne ha più bisogno, probabilmente non ce l'ha l'autorizzazione da parte dei genitori.
2: Esattamente il problema che pongo, esattamente questo. Se mio figlio insegna la matematica, non occorre la mia, se mio figlio va a scuola di matematica, non occorre la mia autorizzazione, perché riteniamo che l'importanza della matematica sia acclarata e così evidente. Io credo che oggi vincolare l'educazione affettiva alla decisione genitoriale è sbagliato, perché oggi la questione rientra in quella sfera di convivenza, di civiltà della convivenza, che va oltre la responsabilità genitoriale, che è carico della società e quindi anche della scuola, perché non è la famiglia che ha bisogno di tutela degli omosessuali, è la società che ha bisogno di regole e modelli educativi accoglienti, capaci di riconoscere l'assoluta completezza dei diritti della persona, compresa anche quello di esprimere la propria sessualità nei modi e nelle forme che crede. Allora, quindi è un tema che va sottratto all'arbitrio familiare e che va ricondotto delle norme civili del comportamento democratico di una società accogliente.
1: Per concludere, Claudio?
3: Mi viene da pensare, no? Quando Paolo dice giustamente, io condivido questo pensiero, che ci vorrebbe un aggravamento del reato. È un Bannacci che dice che il femminicidio va tolto.
1: Ecco, su Bannacci ne parliamo però in un'altra occasione, e io vorrei concludere dicendo tutto quello che abbiamo detto, che Paolo Naso ha detto, lo diciamo nonostante il fatto che siamo evangelici, ma proprio perché lo siamo. So se va bene, Paolo, questo discorso.
2: Va bene, io mi riconosco perfettamente, comunque sia, questo è quello che io penso. E di fronte a un fatto drammatico come quello che abbiamo di fronte, non credo che ci possa essere lo schermo di un giudizio morale o religioso sull'omosessualità. Questo appartiene al foro della propria coscienza. Ciò che abbiamo di fronte è l'omicidio di un ragazzo, di sua madre, semplicemente perché aveva delle tendenze particolari. Ecco, di fronte a questo non ci può essere nessuna ritrosia, nessuna reticenza, anche da parte di chi sul piano etico personale ritiene di avere delle riserve, magari dettate da ragioni teologiche, nei confronti dell'omosessualità. No, qui è un'altra questione che non attinge, che non attiene alla coscienza e alla spiritualità, ma attiene al diritto fondamentale alla vita e alla libertà degli individui.
1: Paolo Naso, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci presto su RWS.
2: Buona giornata a tutti voi. Buona giornata.
1: Come sempre in questa fascia oraria ci dedichiamo ai temi dell'attualità, partendo dalle notizie che troviamo sui giornali, sui siti internet, e lo facciamo con dei preziosi collaboratori come in questo caso Gianni Todini, direttore dell'agenzia Ask News. Buongiorno direttore, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
4: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, io sui giornali vedo il tema che per la verità è da qualche giorno che ci insegue, insomma, il tema dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti. C'è un'intervista sul Corriere oggi a Giorgia Meloni, lei dice i rapporti bilaterali non cambiano, anche se ammette di essere rimasta colpita, ecco, da questa situazione, dice ora torni la normalità. C'è anche un'intervista a Lollobrigida, la verità non un esperto proprio in questo campo, però viene intervistato: Europa e Stati Uniti hanno valori comuni, niente guerre tra noi. Però giorno sì giorno no, anzi forse tutti i giorni, abbiamo le critiche di Trump nei confronti dei paesi europei e questa delusione profonda nei confronti appunto di Giorgia Meloni e del ruolo dell'Italia. Prima però di sentire Gianni Todini, Claudio?
3: Ma mi viene in mente Sigonella, non so perché.
1: No, il perché c'è, perché
3: no,
1: parte da lì.
3: Lo so, ma lo dico, fammi parlare un
1: dai,
3: po'.
1: Dai, hai ragione,
3: no?
1: Scusami.
3: Allora, mi viene in mente Sigonella, perché anche un certo Craxi, dopo Sigonella, purtroppo, gli fu messo la croce sopra. Ecco, non vorrei che Sigonella sia per l'Italia un'altra volta e anche per la Meloni qualcosa che non solo a Trump ma anche ad altro potere americano sia un qualcosa che te la faranno pagare.
1: È chiarissimo, vediamo cosa ne pensa Gianni Todini.
4: Guarda, il riferimento a Sigonella mi farebbe dire tante cose, mi farebbe parlare di Enrico Mattei, mi farebbe parlare di Aldo Moro, mi farebbe parlare appunto di quello che è successo poi con Tangentopoli, eccetera. Quindi, però vorrei evitare di scendere, no, su un piano che è a metà tra il racconto storico e il complottismo. La realtà dei fatti è un'altra, ed è concreta, ed è quello che la Meloni fa capire chiaramente. Non c'è un tema di accordi bilaterali che devono restare all'insegna della massima collaborazione. C'è un rapporto stretto transatlantico che è praticamente impossibile da scardinare. Neanche la costruzione del progetto europeo di per sé è riuscita, no, a staccare completamente quella che è, diciamo, l'orbita europea rispetto a quelli che sono gli interessi transatlantici. È un mondo che è ancora costruito rispetto a quelli che sono gli equilibri che si sono generati dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'introduzione di tutto quello che è poi stata una politica completamente centrata sui personalismi, sui sovranismi, sui nazionalismi sempre più accentuati figli, no, di un'epoca nella quale invece il globalismo, il multilateralismo, eccetera, sembravano essere ormai dei modus completamente assimilati. No, non è così, però la realtà è che noi siamo legati mani e piedi a quelli che sono gli interessi transatlantici, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista di sviluppo. Come costruire una nuova fase, perché la nuova fase è generata anche da chi interpreta questi rapporti, no? È un po' diciamo, la grande sfida. Abbiamo visto che gli atteggiamenti personalistici del presidente Trump in questo momento, non sappiamo quello che potrà arrivare dopo, no? Adesso ci sono le elezioni di midterm, quindi si cercherà di capire se questo consenso in realtà è veramente così basso, oppure se ancora si mantiene un controllo su quelli che sono gli organi dal punto di vista della democrazia rappresentativa, no? Gli

0: anche ideologica se vogliamo, ma legata alla realtà, all'analisi, eccetera, che ci diceva di sì, che eravamo pronti. Evidentemente non lo siamo, non lo siamo da un punto di vista proprio di, per come siamo strutturati, non è solamente, poi chiaramente ci si costruiscono quelle che possono essere, diciamo, delle posizioni politiche intorno, però ecco, negare che noi dovevamo stare sotto i due, ben sotto i due gradi di incremento, stiamo arrivando a 4, insomma, si capisce che ci saranno aree del mondo che saranno totalmente disastrate e qualcuno dovrà poi farsene carico, no?
1: Comunque, il Mediterraneo è una di queste aree che sono veramente
0: Mediterraneo è, il Mediterraneo ha un innalzamento della temperatura che raggiunge dei livelli pazzeschi.
1: Certo.
0: Sono energie che si scaricano, poi ci sono i grandi tornado, ma queste sono da qualche parte questa energia finisce. Sono
1: poi ne riparleremo fra poco con Maria Grazia Midulla del
0: WWF. Lei è sicuramente più esperta di me, saprà darvi, però ecco.
1: Però è una dimensione anche politica questa qui, non è semplicemente una questione tecnico-scientifica. Certo. Allora Claudio, proprio per concludere.
2: No, ascoltando Gianni Todini riflettevo, no, questa è a sua volta un'altra guerra, forse meno visibile, ma sicuramente più costante, no? Che avanza contro di noi, perché questa gente
0: più costante e più costosa, perché comunque è una guerra contro il nulla praticamente, perché non abbiamo armi da contrapporre rispetto al nostro non voler fare.
1: Ci vorrebbe un'unità continentale, globale, per combattere queste cose.
0: E invece... l'Europa ci ha provato, il Green Deal, tante cose, ma insomma, ripeto, parlare di Europa diventa sempre un po' parlare di una chimera, no? Di qualcosa che poteva essere e non è. Io credo che possa ancora essere, però dobbiamo renderci conto.
1: Ci fermiamo con queste parole di speranza. E grazie davvero a Gianni Todini.
0: Grazie a voi.
1: Di Esca News, è stata in nostra compagnia. A presto, grazie.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il